0: Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista, bloccati la revisione delle norme sulla raccolta delle firme e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Ma il confronto tra i partiti resta aperto.
1: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza, si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato.

0: voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
1: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
0: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca, sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata da ragazzo conosciuto sui social. È accaduto a Chestalmale di Stabia, una giovane poco più che maggiorenne, attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacerle. Invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito, Sean Michieli, di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia crollato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Rogero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. E veniamo a parlare di economia con l'ex Ilva, perché prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori e dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Ma sentiamo Biagio Prisciano della Film CISL Taranto.
3: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
2: A parlare di economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio acquisto di TIM Composte al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. E parliamo invece di una curiosità che arriva dal Giappone, perché non trasporta pazienti ma robot, e arriva bene la prima ambulanza per umanoidi.
4: Il suono della sirena non sarà quello al quale siamo abituati. Del resto, quella presentata da una grande azienda nipponica non è un'ambulanza comune. In un futuro molto prossimo potremo vederla sulle strade di Tokyo. A bordo non ci sono medici, infermieri e apparecchiature sanitarie. Al loro posto ci sono tecnici, ingegneri e pezzi di ricambio per i robot. È il primo soccorso mobile per umanoidi, il cui impiego sta diventando sempre più diffuso in Giappone e non solo. Lavorano già in molti campi, dalla ristorazione alla produzione di automobili o alla logistica, e saranno sempre di più. Da qui la necessità di riparare guasti direttamente nei luoghi in cui gli androidi operano grazie a queste ambulanze, dove per i casi più gravi c'è anche un automa di riserva per sostituire quello difettoso, che sarà poi trasportato in fabbrica per ricevere assistenza. Insomma, per così dire, anche i robot avranno presto il loro 118. Daniele Morgera, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio e i civi campionato. Giostra del gol a San Siro e dell'Inter Udinese finisce 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma che batte il Torino. Vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

tighten up with.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie. Non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo e l'allargamento del conflitto. L'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L'inviata.
3: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Callas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Callas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO, Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del patto atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui li ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E Bufere in Israele su Nazza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social. Ora è finito in carcere.
4: Un mese di indagini, poi la svolta è

0: di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi bloccata con delle travi la violenta per ore. La vittima denuncia, il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la 50enne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso la piazza del municipio della capitale durante la veglia civile con militanti, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e cittadini comuni. Migliaia le persone in fila per la camera ardente.
2: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
3: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
2: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
4: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
2: Nelle scorse ore la camera ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Caos vuole all'aeroporto di Catania dove da ieri mattina sono state sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop per ora è stato prorogato fino alle 10 di questa mattina. Per quanto riguarda gli arrivi, alcuni aerei sono stati cancellati, altri dirottati su altri scali siciliani. Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo, da domani colpirà le regioni settentrionali e il versante tirrenico per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio, si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. Coppa Italia stasera Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 10 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione. Poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. È un caccia della NATO ha abbattuto questa notte un drone sulla Lituania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Ormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi portati nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. Il corrispondente.
3: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar. Buti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti, a eccezione delle navi saudite, e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso. Ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica, legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme, l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Ma il confronto tra i partiti resta aperto. E veniamo alla cronaca. Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina, violentata dal ragazzo conosciuto sui social. È accaduto a Castellammare di Stabia, a una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. La donna, ferita lievemente a un braccio, ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano ora i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Michieli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colata a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. E nel Regno Unito un uomo di 60 anni ha confessato di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello del francese Gisèle Pelicot.
4: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie.

0: dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
1: E veniamo alla pagina di economia. Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area calda di Taranto. E parliamo ancora di economia perché si è chiusa la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Ma sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.
2: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
1: E veniamo al meteo, ancora caldo con temperature oltre 30 gradi su gran parte dell'Italia, da giovedì invece in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Intanto a Catania sospesi fino alle 10 i voli su Fontanarossa, naturalmente la misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna. Ma sentiamo le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime in lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
1: Chiudiamo con lo sport e il calcio, posticipi di campionato, giosta del gol a San Siro, l'Inter batte l'Udinese per 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno insieme alla Roma che ha battuto il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. La guerra in Ucraina, nella notte fuoco incrociato, esplosioni a Kiev, in Russia un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici, Zelensky concorda ma rimane cauto, vogliamo delle garanzie, non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Nella notte un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania da caccia della NATO e dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, l'allargamento del conflitto, l'Europa è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, l'inviata.
4: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il core per il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO, così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del Patto Atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E Bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir e i due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social, ora è finito in carcere.
5: Un mese di indagini, poi la svolta, è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi bloccata con delle travi la violenta per ore. La vittima denuncia, il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato

0: Camminando, quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue, indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso la piazza del municipio della capitale durante la veglia civile con militanti, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, cittadini comuni, migliaia le persone in fila per la Camera Ardente.
1: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
2: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
1: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
3: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stata una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
1: Nelle scorse ore la Camera Ardente, con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi, alle 12.30, i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: Caos vola all'aeroporto di Catania, dove da ieri mattina sono state sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop per ora è stato prorogato fino alle 10 di questa mattina. Per quanto riguarda gli arrivi, alcuni aerei sono stati cancellati, altri dirottati su altri scali siciliani. Meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo da domani, colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico, per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio: si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. Per la Coppa Italia stasera Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Veglia Vittorio.
8: Un liceo nel cuore di Roma.
9: Cioè, avete problemi?
8: Anno di scuola.
10: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
8: Prima che tutto cambi.
11: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
8: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
13: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura l'annuncio di Donald Trump di una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Zelensky concorda ma rimane cauto, mentre il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Ma è stata anche questa una notte di fuoco incrociato, esplosioni a Kiev e Russia. Un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online, mentre un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania. L'inviata a New York.
3: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera, ma il confronto tra i partiti resta aperto.
4: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza. Si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
5: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
4: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
6: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgio Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupato solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
4: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La cronaca: a Castellammare di Stabia una giovane poco più che maggiorenne è stata sequestrata in una cantina, immobilizzata e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social. L'aguzzino, un 26enne, è stato arrestato. E a Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Ora indagano i carabinieri. Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale, domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria. Sentiamo allora Biagio Prisciano, film CISL e Taranto.
7: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
2: E continuiamo con l'offerta, la prima fase dell'offerta pubblica di scambio acquisto TIM composta al 66,6% del gruppo che si è chiusa. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. E chiudiamo con lo sport, il calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter Udinese finisce 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma che batte il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6, linea alla programmazione di Radio 1.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
10: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
9: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
8: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Cari figlioli, sento le vostre voci.
18: Di cantante, anzi di cantatore.
19: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
20: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
21: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
22: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
23: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Ma che meraviglia!
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
2: No, ma sta suonando Frank?
0: Sì, sì.
2: La nutria.
1: Vedi, te l'avevo detto che era portato.
0: Il fantasma dell'opera, facciamogli le mamme.
2: Bravo Frank.
0: Ma se, guardi che ha fatto, ha trasformato le canne del canneto nelle canne dell'organo.
2: Dell'organo, mamma mia, un lavoro eccezionale.
0: Con l'organo a canne del canneto, il fantasma dell'opera.
2: Patrizia Cavalieri, io e te ci capiamo, vero?
1: Sì.
0: Allora, ci siamo perduti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che giorno è oggi?
1: Oggi è il 15 settembre, sì. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:20 e la luna è ancora crescente, ovviamente.
0: E tanti cari auguri a Oliver Stone, che ha chiamato il maestro Bernardini direttamente per, certo, per avere gli auguri oggi.
1: Come sempre.
0: E succede spesso.
2: Collega.
0: Certo. Regista.
1: Certo.
0: che cosa riascoltiamo oggi?
2: Oggi riascoltiamo la puntata del 23 febbraio e ricordiamo un grandissimo giornalista che nasceva quel giorno, Rino Tommasi.
0: Ah sì, certo.
2: Giornalista sportivo incredibile, e ricordiamo anche Nino Taranto.
1: Grande, grandissimo.
0: Come no? E Raffaele Carrieri, grande critico, con Claudio Urbani, che ha addirittura parlato con un nostro amico storico che ci segue pedissequamente, Marino Bartoletti.
2: Sì, lo ha intervistato.
0: E come chiudiamo?
1: Chiudiamo con Marcello Marchesi.
0: Ecco.
1: Elio ha viaggiato il viaggiabile a piedi, in auto, in aereo, in treno. Ha viaggiato sempre sul serio, mai con la fantasia. Si può quindi affermare con sicurezza che non è mai partito.
0: Mi sento molto legato a questo tipo.
1: Sì, immagino.
0: Un bel caro saluto a Savino da Savona, Massimiliano Savino da Savona, che ci sta ascoltando mentre noi dobbiamo far finta. Se passa la Genuini con Claudio Urbani.
2: Ecco, no, parliamo fra di noi.
1: Facciamo finta di litigare.
0: Perché fa così? Perché questo mi ricorda cose antiche.
2: Riascoltiamo la puntata.
0: Allora, noi oggi cominciamo direttamente con una voce è tutta nostra, perché Maurizio Ruggeri, un giornalista validissimo della redazione sportiva, che accompagna e che sta parlando con una voce storica per quello che riguarda il pugilato e il tennis. Sentiamo.
3: Il tie-break alla fine si è rivelato un'iniziativa giusta, perché altrimenti
0: nella recente
3: partita Agassi-Sampras a New York, a Flushing Meadows, la più bella partita del torneo e una delle più belle negli ultimi 15-20 anni, il punteggio sarebbe stato 24 pari nel primo set dopo 3 ore e 40 minuti di gioco.
0: Beh, io credo che tutti quanti abbiate riconosciuto, accanto alla voce di Maurizio Ruggeri, già in sé riconoscibilissima, abbiate riconosciuto un grande cronista, un grande giornalista sportivo, ma io direi un grande giornalista punto e basta. Era la voce di Rino Tommasi, che nasceva oggi, il 23 febbraio del 1934. Se n'è andato l'anno scorso, esattamente un anno fa, quindi ci piace ricordarlo. Sono convinto che tutti abbiate riconosciuto la voce, perché certamente non è una voce accattivante, non è la voce di un doppiatore, dalla sua ha una acribia, una precisione, una puntualità, un'eleganza obiettivamente fuori dal comune. È stato la voce ufficiale del tennis per tutta una vita, è stato la voce ufficiale della box, anzi in realtà lui ha iniziato con la box, faceva l'organizzatore degli incontri di pugilato, e poi praticamente non c'è grande incontro di tennis con grande competenza che non sia stato commentato e raccontato dalla voce di Tommasi e dalla voce di Gianni Clerici. Aveva uno slogan che io mi sento di condividere in pieno: internet prima di internet. Come dire, io le cose le conosco, non ho bisogno, magari le vado a verificare su internet, quindi su Wikipedia, su quelle che sono le fonti specialmente della contemporaneità, però le cose le devo conoscere in partenza, perché prendere e stamparmi una voce di un'enciclopedia e andare così in onda senza essersi preparato, si rischiano delle figure, come dire, lo sport obiettivamente fa parte della sua vita, perché il papà, magari questo si sa meno, che si chiama Virgilio, era un grandissimo saltatore in lungo, aveva un record mondiale nel 1924, e così come Rino Tommasi è stata una terza categoria di tennis, quindi sapeva giocare a tennis e quindi sapeva anche commentare. Ripeto, non era un'eccellenza, non era un campione del mondo, però comunque sia conosceva le leggi del mondo, e questo fa parte realmente della competenza di quando qualcuno va al microfono. Beh, pensate che poi lui, Rino, ha inventato anche dei neologismi, per esempio per Sandro Ciotti Veronica era una canzone particolare, la Veronica invece era per Tommasi, era questa volée alta fatta di rovescio, no? E quindi così come il ricamo era praticamente una volée ben eseguita, eseguita bene. Naturalmente la voce che abbiamo preso prima l'abbiamo presa da una grande nostra trasmissione radiofonica, era del 2001, che per me è l'altro ieri, in realtà sono passati 25 anni, siccome Zona Cesarini l'ho vista nascere 1999 con la direzione di Paolo Ruffini, Ruggeri fa parte di quella redazione ed era uno dei conduttori storici, dei primi conduttori di questa Zona Cesarini. Cesarini era un calciatore che segnava sempre alla fine delle partite, quindi Zona Cesarini era perché era proprio ai margini della programmazione radiofonica di una giornata. E allora noi adesso andiamo a sentire la voce di Tommasi in un incontro pugilistico dell'86, Las Vegas, 10 marzo 1986, con Marvin Hagler, che era un Marveus, era il meraviglioso, contro The Beast, contro la bestia Mugabe, ugandese. E Marvin c'era andato un po' troppo spavaldo, questo l'ha tenuto in scacco per parecchio, poi alla fine prevale Hagler, che se non sbaglio è stato l'ultimo incontro. Per la box, che io non ho mai amato, e mi divideva la valutazione della box da un grande amico storico che era Nino Benvenuti, ritenevo uno sport legato appunto alle battaglie dei gladiatori, e quindi siamo un'altra epoca, però raccontata come l'hanno saputa raccontare loro, in questo caso Rino Tommasi, francamente poi ti senti affascinato e trasportato. Sentiamo.
3: Non ho mai visto un incontro di questa violenza negli ultimi 20 anni, non tanto adesso di Mugabe, il sinistro lo assicura, calcio di destro di Mugabe, il sinistro di Hagler, incredibile, una delle più belle riprese a cui mi ci ha dato mai di assistere.

0: E questo è Bob Dylan, Hurricane, Rubin Carter, pugile nero che nel 66, siccome era pugile ed era nero, viene accusato di 3 omicidi. Non c'entrava niente, nulla, non aveva fatto nulla di tutto quello di cui è stato accusato, tanto che però aveva delle pregiudiziali e allora quindi in galera. Peraltro partecipò anche alle marce libertarie di Muhammad Ali, quindi di Cassius Clay. Avete sentito, partecipa Rino Tommasi con questo incontro e con l'entusiasmo, con la preparazione, con la cultura, con il saper usare le parole e i toni giusti al momento giusto, si è rivisto tutto questo. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Allora, Claudio Urbani, che si è messo in guardia con i guantoni, vorrei proprio sapere chi è andato a svegliare con i guantoni questa mattina.
1: Marino Bartoletti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Giornalista, scrittore, con Rino Tommasi, senza enfasi, incontriamo uno dei maestri del giornalismo sportivo.
2: Io l'ho conosciuto e l'ho ammirato anche prima da giovane collega e poi da collega compiuto. L'ho molto ammirato perché così come Gianni Brera ha portato a suo tempo, e anche Gianni Brera è stato mio direttore, la cultura nel giornalismo sportivo, Rino ci ha portato la poliedricità, perché all'epoca non esistevano giornalisti polivalenti sia per la carta stampata che per la televisione. Lui l'ha fatto ed è stata una piccola rivoluzione, considerando anche i livelli a cui l'ha fatto. Ha portato grandissime innovazioni e gli dobbiamo essere grati, perché in qualche modo tutti quanti qualcosa abbiamo imparato da lui.
1: Una cultura eccellente, non soltanto sportiva, e una brillantezza nel racconto da mettere i brividi.
2: Non dimentichiamo che nella sua poliedricità c'è non soltanto quello che ha fatto fra la carta stampata e la televisione, ma anche quello che ha fatto come organizzatore. C'è stato un momento negli anni 60, quando il grande palazzone dello sport dell'Euro a Roma aveva, o sembrava aver esaurito la sua funzione dopo le Olimpiadi, invece lui lo riempì sistematicamente con delle riunioni di pugilato che hanno fatto la storia. Sapeva essere austero e uomo di rigore, allo stesso tempo anche molto simpatico. E poi alla sua conoscenza enciclopedica univa la sua fantasia. Diciamo che questa è una cosa a cui ho cercato molto modestamente di attingere, ed era una fantasia che manifestava in suo circoletto rosso, i suoi omini coi baffi, i suoi particolarissimi cartellini.
1: Memorabili le sue radio telecronache con le imprese degli atleti sempre in primo piano.
2: Gli dobbiamo una cosa che altri hanno sfruttato peggio di lui, ma che lui ha inventato, cioè la seconda voce nelle telecronache, la cosiddetta voce tecnica. E quando la voce tecnica diventò Gianni Clerici, altro campione del giornalismo con cui ho avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco nella grande redazione del Giorno, beh, lì nacque veramente qualcosa di immortale. Effettivamente alcune delle sue doti sono state abbastanza dimenticate, perché sono dei telecronisti che pensano di essere i protagonisti della narrazione e non il personaggio che stanno raccontando. In questo Rino è rimasto assolutamente un esemplare unico.
1: Marino Bartoletti, grazie.
2: Grazie a voi, un piacere.
3: Io mi metto se cadendo in bocca per non fumare. Non ci vedo e non mi compro il land per risparmiare. Vivo solo col mensile ripiegato comunale. Spacca lira, spacco soldo, spacca pure orvicente, spacca scarpe. E non ne compra ma ti fa lusso a te. E tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agata, tu mi capisci?
0: Prima di passare alla pagina successiva voglio ringraziare un amico, l'amicizia di Marino Bartoletti e la perizia di Urbani che lo ha intervistato. Impreziosisce questa nostra trasmissione, impreziosisce. Dite la vostra, successo@rai.it, e immaginate invece che succede. Il 23 febbraio dell'86 se ne va il protagonista di questa canzone, che è Nino Taranto.
3: Con 3 anni o porto sempre in casa, come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto il cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato, poco consiglio d'oietà.
0: Mamma mia, 1137 Cioffi e Pisano scrivono questa canzone. In realtà all'inizio la scrivono per Leo Brandi, che debutta al Bellini di Napoli con Agata, che è la storia di un vessato da una donna che gli fa fare tutte le capriole possibili e non se lo fila, anzi lo tradisce continuamente. Giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè, ora faccio il solitario e penso a te. Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci come è ridotto quest'uomo per te. Nino Taranto è un grandissimo personaggio, piccolo piccolo, minuto minuto, commendatore con i suoi baffetti. Pensate che poi l'orazione funebre di Totò l'ha fatta Nino Taranto, quindi insomma lo spessore è questo. Nei Musicarelli fa la spalla, ma è stato un grande attore di teatro, pronuncia incredibilmente napoletana classica. Loro, se non sbaglio, la sua famiglia erano venditori di caffè, ma lui a 9 anni faceva le piccole scenette ai matrimoni, a 13 anni già entra in compagnia, poi arriva nel 27 la compagnia Cafiero Fumo, che era una delle compagnie principali. Sentiamo Nino Taranto, la prendiamo da Radio Mania, una trasmissione replicata nel 95, lui se ne va nell'86. Sentiamo, dai.
4: La prosa era un progetto che io accarezzavo da parecchi anni e devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni. E capirete, essere stato l'interprete delle commedie dell'indimenticabile Peppino Marotta, che assieme a Belisario e Randone scrissero per me Il Califfo Esposito, Bello di Papà, Vado per Vedove, l'aver portato al successo Caviale e Lenticchio di Scarnici e Tarabusi. Ma la soddisfazione più grande è stata aver per primo riproposto, e se me lo consentite, rivalutato il teatro di uno fra i più grandi autori napoletani, Raffaele Viviani.
5: Mi parlai e mi innamorai di te, mi guardasti, mi dicesti, mi piacete pure a me, ma tutto bene che hai detto sempre, ma volevo, era

0: È un perdente. Bernardini mette in scena un perdente. Un perdente che gli taglia addirittura la paglietta e lo fa per essere ridicolo, no? La giacca corta, te ne abusi. È un perdente, però è un perdente che vince alla fine, quindi fa simpatia per questo. Ciccio Formaggio, siamo nel 1140, sempre Cioffi Pisano, sempre Nino Taranto.
1: E voi ridete, chissà quanti Ciccio Formaggio come me ci stanno, quello ride.
0: E poi voi ridete, e quanto ho sentito ridere in teatro quando c'era Nino Taranto, quanto ho sentito ridere con eleganza, con doppi sensi però lontani e soprattutto senza volgarità. Vogliamo sentire un'altra voce di Nino Taranto che lui gli si chiede quando ha capito che stava arrivando il successo come attore. Lui ricorda la sua compagnia Caffieri Fumo, quando lui, Eugenio Fumo, gli dice: io non ti lascio andare, se vai in America ti lascio andare, ma se no rimani qua. Sentiamo, va.
2: Lo fece capire il mio direttore, cioè Eugenio Fumo, perché quando io andai a dirgli che lasciavo la compagnia, lui volle sapere quali erano state le offerte. Io gli dissi: una è nella Regina in operetta, un'altra è Vincenzo Scarpetta, che allora recitava al Teatro Nuovo di Napoli, e l'altra era per gli Stati Uniti. Dice: guardi, io non ti lascio andare, ti sciolgo il contratto solamente se tu vai in America. Vai in America perché vai a tentare la fortuna, io non posso intralciare il tuo avvenire.
3: Ma già curò. Mi sa sta cava una cosa pesante, mi sento. Mi fermo qua, mi fermo là, e a squarciagollo mi metto a contare da 1 a 300. E pazzo via! La gente dice: fui! Il viso del folle l'ho fatto per te, il grugno del pazzo lo tengo per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi. Ah, faccio tu pazzo, l'ho fatta per te.
0: Come mi pesa sta capa. Io l'ho rivisto praticamente. Questa è la bravura, la bellezza della radio, secondo me. Tanta radio ha fatto Nino Taranto, tantissima radio. Maestro Bernardini, questa era Magia Curà. Quando sento parlare in napoletano vengono fuori così le ascendenze antiche. Qualche cosa con parole mie, Maestro Bernardini, va.

Eh sì, me lo ricordo, voglio se lo ricordo. Lo ricordo in Sette italiani da salvare, lasciamo perdere, lo ricordo in certe commedie musicali molto molto familiari. Lo ricordo in una edizione straordinaria di un programma, di una rappresentazione teatrale dedicata all'ultimo dell'anno a Napoli, al Politeama, dove in scena, in 448, si mise in scena uno spettacolo che si chiamava Trick Trachissimo. I Trick Track sono i fuochi d'artificio a Napoli e lui fece la parodia di Uzzappatore. E Uzzappatore, voi sapete, è una delle più grandi sceneggiate napoletane legate a Mario Merola e non solo, ne ha fatta anche una bellissima Claudio Villa, e lui fece, grazie agli autori, O Elettore. L'elettore che irrompeva dentro una riunione del Consiglio dei Ministri e diceva: chi so, io sono quello che vi dà a voi la possibilità di star seduti qui. E io ricordo un Politeama impazzito di risate. Nino Taranto, maestro della parola, elegante. Sembrava un arabo, eccentrico anche quando interpretava la macchietta del personaggio un po' scemo, perdente, che appunto che con la paglietta tagliuzzata prima di entrare in palco scenico. Cioffi e Pisanio, musicista e un poeta, lo mettono in scena così, sulla pelle di Nino Taranto. Ciccio Formaggio, una storia incredibile. E poi era Carlo Mazza, si chiamava così, solo che poi uscì un Carlo Mazza in carne ed ossa e lo querelò per diffamazione. Dice: ma come ti permetti di farmi fare questa figura di fronte all'universo mondo? Sì, d'accordo, però vi devo dire una cosa: sentire ridere di cuore il pubblico di tutta Italia con Nino Taranto in scena, io da allora non l'ho più sentito. One more kiss. Maestro Bernardini, un altro Taranto, perché Raffaele Carrieri è nato a Taranto, muore a Forte dei Marmi, muore a Maria Pietrasanta, ma è nato oggi, il 23 febbraio 1905, grande scrittore, grande critico, grande poeta, e quindi maestro Bernardini, siccome si è fatta una certa ora, venga lì qui in studio con me, suoni al pianoforte e io darò voce a una poesia di Carrieri che ha voluto posizionare Patrizia Cavalieri. I castagnai dei bastioni di nuovo accendono i fuochi. La giostra della nebbia, i lumi di Porta Venezia. Seduta al parapetto mi parli all'orecchio. L'odore di neve, le tue parole. Piove, non piove. E anche per oggi abbiamo finito. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino, la guerra russo-ucraina in primo piano. Donald Trump annuncia un accordo per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici. Obiettivo: contenere i rincari di carburanti. Zelensky pronto alla tregua ma chiede garanzie. Putin sarebbe riluttante, afferma il Financial Times. E sul terreno gli attacchi alle infrastrutture continuano. Colpita dai russi una stazione di carburanti a Kiev. Fonti di Mosca parlano invece di un attacco ucraino su un impianto petrolchimico a Syzran. Intanto in Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Altro scenario di tensione: Hormuz, esplosione su una petroliera panamense nello stretto dopo la collisione con una mina. Lo annunciano i Pasdaran, secondo cui stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso invece gli alleati di Teheran, i ribelli yemeniti Houthi, avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Il corrispondente.
3: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Djibouti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Siamo in Italia, oggi in Senato voto finale sulla nuova legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama manifestazione di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Termina tra poco meno di un'ora, alle 7, lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Dopo l'assemblea davanti allo stabilimento ieri mattina e l'occupazione della strada provinciale, domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo la conferma dello stop dell'area a caldo di Taranto da parte della Corte d'Appello di Milano. Siamo alla cronaca: sequestrata per ore in una cantina, violentata da un giovane conosciuto sui social, è accaduto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, ad una 22enne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato. Il 26enne è stato dunque arrestato. L'ultimo saluto ad Emma Bonino dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato. Ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione dell'attività all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa dell'emissione di cenere lavica in atmosfera. E siamo allo sport, il calcio con le ultime partite della 4ª giornata di Serie A.
4: Ci sono solo Inter e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno e dietro le due capoliste incalza il Como che aggancia la Lazio al terzo posto. Senza sorprese dunque gli ultimi posticipi della 4ª giornata di campionato. Al Meazza altra vittoria in rimonta dell'Inter, 5-3 all'Udinese, passata nel primo quarto d'ora con Abamka e De Kellenkamp, complice un'incertezza del portiere Martinez. Intorno alla mezz'ora la splendida rete da fuori area di Carlos Augusto e il diagonale di Barella. Nella ripresa, a senso unico, il sorpasso firmato Turam Esposito Bunny nel finale rete di Ghie. A Torino di nuovo protagonista la coppia d'oro di Balamalen, poco prima dell'intervallo preciso assist dell'argentino e gol dell'olandese. Nel recupero della ripresa il 2-0 di Pisilli e sabato in calendario lo scontro diretto dell'Olimpico. Continua a vincere anche il Como 2-1 al Parma nel suo esordio casalingo in campionato dopo 3 trasferte di fila. Al Sinigaglia reti di Ramon, Caichi e Romero. Alessio Maldini, GR1.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
1: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici e

0: ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
1: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
2: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il futuro dell'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, il fronte est, i raid sulle raffinerie e il balzo di greggio e gas, la politica interna con il dibattito sulla riforma elettorale. Questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas. L'annuncio USA da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino, non ci fermeremo. C'è un commento di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politica. E poi a centro pagina il film che scuote Israele, Netanyahu, NASA incita all'antisemitismo. Poi di spalla, scontro sulle firme, la politica interna, le riforme oggi al Senato, la legge elettorale alla prova del voto. E poi abbiamo la cronaca, Milano segnalato più volte, tre feriti, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero. E sempre a centro pagina il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Kranz a scuola. Vediamo Repubblica, la roulette russa dei poli, questa è l'apertura. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. C'è il punto raccontato da Stefano Folli, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra. E di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU, ma la Cina frena. Poi c'è un'analisi di Filippo Santelli, la paura di Pechino è arrivare seconda. A centro pagina anche qui Netanyahu contro il film NASA, l'IDF, l'esercito israeliano, apre un'indagine sui registi. In basso abbiamo Vanessa Roghi, leggere per sfogliare il catalogo dei futuri possibili. E poi abbiamo la cronaca, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me. E infine il Papa azzera Italia gli stipendi di preti e cardinali. Così Repubblica in prima pagina. Passiamo al Messaggero. Trump, tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle. Zelensky, noi pronti ma voglio garanzie. I dubbi di Putin. Sauditi, shock, oleodotto chiuso per settimane. E ancora petrolio e intelligenza artificiale, tempesta sui mercati, borse giù con oil, metano e chip, il T-bond USA va al 5%. Ancora la politica, legge elettorale oggi il sì, preferenze e firme, le novità, Fratelli d'Italia, urne a fine legislatura, l'Ucraina spacca i poli. In basso, sempre parliamo della prima pagina del Messaggero, e la cronaca, spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita. E ancora, anche qui, aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. Nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid, così il Messaggero. Passiamo a Libero, il titolone è questo, Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti è intorno al 3%, gli basta, con i puntini sospensivi. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, l'intelligenza artificiale fa paura ma fermare tutto è impossibile. Vediamo il giornale apre con un'inchiesta firmata da Lirio Abbate, il generale fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano, i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. È una lunga inchiesta pubblicata alle pagine 2 e 3. E poi il titolone è questo, sei di sinistra e ambientalista, punto interrogativo, a Bologna ti regalano casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia misure da Corea del Nord, così il giornale. Passiamo alla Verità. Roggero resta dentro perché è italiano, questo è il titolo d'apertura. No alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti.

0: studenti, loro sono stranieri. Conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, scrive La Verità in prima pagina. E a centro pagina, Prevost cancella Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, a mano disarmata, questa è l'apertura. Raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili all'Ucraina, Campolargo e centrodestra divisi, fra Togliani serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco, si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. A centropagina, il rientro a scuola, prima campanella per tutti, anche per i sopravvissuti di Crans Montanà, mai stati così felici a scuola con il gusto di una nuova normalità. E sempre a centropagina, l'intelligenza artificiale, sui rischi, su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti. I colossi chiedono limiti, no di Trump, la Cina va per la sua strada. Così Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Vediamo il Foglio. Il prezzo dell'impunità di Putin. Gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati, perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga. L'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta mai la parola data. Così il Foglio. E andiamo al Fatto Quotidiano. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, così il Fatto Quotidiano. Vediamo il Sole 24 Ore. Rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati, e a centropagina cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi. Andiamo all'Unione Sarda. Senza cure migliaia di sardi, questa è l'apertura dell'Unione Sarda. Tagli alla specialistica ambulatoriale, guardie mediche ancora sguarnite. Salute, le lacune dell'assistenza sanitaria, oggi sciopero per il servizio nelle case di comunità. C'è un'analisi, l'Europa ha un bivio, e ancora centropagina la cronaca, nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari. Vediamo La Stampa, l'apertura è questa. Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione. Pechino, basta armi, ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'uomo, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. C'è un'analisi di Gianrico Carofiglio, non regaliamo il nostro potere a una macchina. Di spalla la cronaca, violenza su tredicenne, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più, scrive Elisa Isola. E a centropagina, energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano, l'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie. E a centropagina, la scuola fragile, primo giorno di scuola raccontato da Elisa Forte. Andiamo quindi subito a pagina 2 della Stampa, intelligenza artificiale, il monito di Mattarella, rischi per gli esseri umani, allarga le disuguaglianze, il Presidente della Repubblica, dobbiamo mantenere il controllo sulla macchina, il governo difende la sua linea, innovazione e sovranità, il PD sono soltanto slogan. In basso c'è il retroscena di Jacopo Iacoboni e i servizi russi sfruttano Anthropic per hackerare i segreti dei droni ucraini, agenti di Claude usati per interferire con le principali fabbriche di Kiev. Ancora La Stampa, siamo a pagina 3. Trump, una gallina dalle uova d'oro, Xi è con lui ma teme per la sicurezza. Anche l'ONU chiede un intervento, può colpire al cuore le democrazie. Il tycoon, io unico argine. Andiamo alla pagina successiva, c'è appunto questa lunga analisi a un paginone firmato appunto da Gianrico Carofiglio. Il vero pericolo è cedere potere all'intelligenza artificiale. Conserviamo una riserva umana e la sovranità di commettere errori. Una quota di decisioni non deve essere delegata, anche se darebbe risultati migliori, scrive Gianrico Carofiglio a pagina 4 della Stampa. Andiamo al Corriere della Sera, siamo a pagina 8. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Per Pechino è una minaccia al partito, ma i cinesi non bisogna rallentare. Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo. Ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, siamo a pagina 7 del Messaggero, il dibattito sulla frontiera tecnologica è l'occhiello, intelligenza artificiale, USA e Cina no agli allarmismi, Donald, è solo una cospirazione, scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi high-tech americani, Pechino fa sponda al tycoon ma l'ONU è pronta a un intervento, rischi senza precedenti. A centropagina il monito di Mattarella, enormi possibilità ma resti la centralità della persona. Vediamo Repubblica, pagina 3, Filippo Santelli che scrive: Pechino frena allarmismi ma teme che gli americani controllino gli algoritmi. L'altro tema forte, trattato sulle prime pagine dei giornali, lo diciamo, la politica economica, effetto Iran, siamo a pagina 6 della Stampa, volano il petrolio e il gas, alta tensione sui titoli di Stato americani, il greggio sfiora i 109 dollari, metano ad Amsterdam sopra gli 81 euro al megawatt, giù le borse europee e Wall Street. Vediamo il messaggero a pagina 3. Iran, lo shock dei sauditi, l'oleodotto colpito chiuso per settimane. Si estende l'offensiva degli Houthi nel Mar Rosso e arrivano a 32 chilometri da una base USA. Scontro Washington-Teheran, al vertice AIEA, gli iraniani noi esclusi. Siamo a pagina 8 della Stampa. Ucraina, l'Unione Europea risponde all'attacco russo, droni sulle raffinerie, tregua Kiev-Mosca, Merz, la pace è a rischio ma niente accordo sulle sanzioni, energia, l'annuncio di Trump sullo stop ai raid. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 4, tregua energetica Kiev-Mosca, il Cremlino apre, Zelensky scettico, l'annuncio di Trump, Callas e l'attacco al treno vicino al confine polacco non ci intimidisce. Sentiamo proprio su questi argomenti le parole di Peskov e di Zelensky.
1: Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo. Putin intanto si è detto favorevole all'offerta di mediazione per prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi. Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi.
2: L'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture russe se anche Mosca farà lo stesso. Kiev aspetta dettagli e garantisce.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci, questo era il titolo. Eugenio in via di gioia, riprendiamo la lettura dei giornali, siamo a pagina 2 di Avvenire. Trump, Mosca e Kiev fermeranno i raid da infrastrutture energetiche. Vediamo Repubblica a pagina 6, Ucraina, tregua energetica annunciata dalla Casa Bianca, Zelensky, la rispettiamo. Il presidente USA si intesta il risultato guardando alle elezioni di midterm, Kiev accetta ma Mosca non si pronuncia, il capo del Cremlino è riluttante. Adesso andiamo alla politica interna, siamo al giornale, alle pagine 12 e 13, il campo largo che non si vede, questo è il titolo che unisce le due pagine, scontro armato Schlein-Conte, gli aiuti a Kiev affossano le intese, scrive a pagina 12 il giornale, spaccatura, l'ex premier rilancia il no ma la segretaria Dem si riposiziona, avanti a inviare armi, l'ala riformista esulta, così fa la sinistra, Licherici 5 Stelle si barcamena sull'Ucraina, dobbiamo negoziare, e poi alla pagina successiva, pagina 13, Grillo torna e attacca il leader del Movimento 5 Stelle, scoppia la guerra delle zero stelle, grandi manovre, l'ex garante punge il suo movimento, potrebbe riprendersi il simbolo e molti sono pronti a seguirlo, il debutto nel podcast di Fedez che anticipa, non annuncia la sua discesa in campo. Sentiamo le parole di Schlein e di Conte.
1: Così come abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin che continua ad andare avanti, abbiamo chiesto all'Europa di fare uno sforzo diplomatico e politico e di prendere un'iniziativa, di scegliere un negoziatore europeo.
2: Il progetto progressista qual è? Voi mi chiedete l'invio delle armi. L'invio delle armi per me può soltanto comportare un'escalation militare e farci rotolare nella guerra.
0: Andiamo alle pagine 2 e 3 di Libero, il vaffa di Beppe a Conte pronto a tornare in pista per sabotare il movimento e gli ex grillini scalpitano, il fondatore del Movimento 5 Stelle lancia il Movimento 0 Stelle, la rabbia per il tradimento degli ideali della prima ora non si è mai affievolita e punta a raccogliere i voti dei fan di Battista. E alla pagina successiva, appunto pagina 3, il nuovo partito di Grillo può arrivare almeno al 3% e far perdere la sinistra, così scrive Libero a pagina 3, campo largo nei guai per i sondaggisti, il comico potrebbe pescare nell'area antagonista, riportare alle urne chi dopo il 2018 si è astenuto e corteggiare i pentastellati ortodossi. Sempre la politica interna, la legge elettorale, siamo a pagina 9 del Messaggero, oggi il sì in Fratelli d'Italia torna alla tentazione del voto a fine legislatura, stamattina il voto finale è palese del Senato sulla riforma dello Stabilicum, i timori per i franchi tiratori alla Camera e i dubbi di Meloni sulla data delle urne. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 11, la legge elettorale al test del Senato, il centrodestra firme, non si cambia, l'opposizione ci penserà la Consulta, ma l'umori nella maggioranza sulla circoscrizione estero, di spalla progetto civico, in piazza la protesta dei centristi di Onorato. Vediamo alla pagina successiva, pagina 12, Conte attacca, gelo dentro il PD, Schlein, non facciamo il suo gioco, le tensioni per le frasi su Kiev, la Dem fa campagna per le primarie, l'ira dei riformisti. In basso quella parola sicurezza che la sinistra ha abbandonato, le proposte di Speranza, il libro dell'ex ministro e l'autocritica su un tema centrale. Ancora sulla legge elettorale, vediamo l'Avvenire a pagina 9, Stabilicum, ancora proteste sulle firme, la Lega torna in pressing sulla sicurezza, sentiamo proprio le parole di Romeo della Lega.
3: Per evitare che poi ci sia questo continuo proliferare magari di partitini, no, che abbiamo visto, mettere un po' di firme per dire che ci sia un sostegno reale alla proposta politica, penso che sia giusto e corretto. Alla legge elettorale c'è un accordo di maggioranza che terrà alla Camera e quindi noi siamo convinti che si andrà avanti in questa direzione.
0: Il Fatto Quotidiano a pagina 2, tutto sulla pace e i sospetti sul PD, ora il Conte furioso prepara Nova. Nodi, l'ex premier alla manifestazione di Onorato contro la norma di Fratelli d'Italia sulle firme, il veto su Renzi e le riflessioni sul programma. Andiamo a pagina 14 della Stampa, nel PD è febbre da primarie, anche gli scettici con Schlein, un voto per pesare le correnti, dopo il discorso di Reggio Emilia superati i dubbi sui gazebo, Dem mobilitati. così scrive La Stampa, pagina 14. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 8, la sfida di Conte al PD. Nel programma 5 Stelle lo stop alle armi a Kiev. Sabato a Milano al Via Nova, kermesse 5 Stelle con la base, oltre la metà chiede pace e stop al riarmo. Bonaccini, sostengo finché servirà, sostegno finché servirà. Questo scrive Repubblica pagina 8. Ancora la politica interna, siamo a pagina 9 di Repubblica. Salvini e il filo con Mosca, incontro con le aziende, sciocco chiudere i canali. Il leader leghista ieri ha visto gli imprenditori che operano ancora nella federazione, l'agenzia russa TASS lo rilancia. Alla pagina successiva, ancora la legge elettorale, siamo a pagina 10 di Repubblica, firme, opposizione all'attacco, pronti al ricorso alla Consulta. Legge elettorale, oggi il via libera in Senato, poi passa alla Camera, Casellati, nessun cambio. Siamo in basso, sempre a pagina 10 di Repubblica, Onorato e i suoi civici, l'altro centro che piace al Movimento 5 Stelle e a Bettini. È il racconto del personaggio di Francesco Bei. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 6:28. Partiamo dall'Autosole, dove il tratto tra Cassino e Caianello è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Il sinistro avvenuto in direzione di Napoli ha coinvolto un camion che si è ribaltato, uscita obbligatoria a Cassino per chi viaggia verso Napoli. In carreggiata opposta tra Caianello e San Vittore si viaggia invece su una sola corsia con rallentamenti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Torniamo in Autosole, rallentamenti tra Terre di Canossa Campeggi in Reggio Emilia verso Bologna. Ancora in Autosole, 2 chilometri di coda tra Chiusi Chianciano e Fabbro per chi viaggia verso la capitale. Andiamo proprio nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine in A14 Pescara a Bari si segnalano lavori in corso tra Trani e Molfetta in direzione di Bari. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Stampa. Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie. I report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. Centro pagina abbiamo la scuola fragile, un servizio di Elisa Forte. Ancora energia, tregua a Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano. L'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie. Andiamo all'Avvenire, a mano disarmata, questa è l'apertura. Raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi, fra Togliani serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco si alza il il livello di allarme dell'Europa e della NATO, il coraggio dell'empatia è il titolo dell'editoriale firmato da Marco Impagliazzo. A centro pagina la scuola, a scuola con il gusto di una nuova normalità, prima campanella per tutti anche per i sopravvissuti di Crans Montana, mai stati così felici. E sempre a centro pagina su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti, i colossi chiedono limiti, no di Trump, la Cina va per la sua strada. Vediamo la verità: Roggero resta dentro perché è italiano, questa è l'apertura. No alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, puntini sospensivi. Conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati. Questo è l'occhiello in prima pagina della verità. A centro pagina l'anniversario, Oriana Fallaci aveva previsto anche gli autogol dell'Occidente, scrive Francesco Borgonovo. Vediamo il giornale, apre con un'inchiesta: il generale Fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito, scrive il giornale in prima pagina. Andiamo al Libero: Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti è intorno al 3%, gli basta. Il Messaggero: Trump, tra Mosca e Kiev tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky, noi pronti ma voglio garanzie, i dubbi di Putin, sauditi shock, oleodotto chiuso per settimane. A centropagina, legge elettorale oggi il sì, preferenze e firme le novità, Fratelli d'Italia, urne a fine legislatura, l'Ucraina spacca i poli. E in basso, aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. Andiamo alla Repubblica, la roulette russa dei poli, questa è l'apertura. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. Stefano Folli fa il punto, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra, e ancora Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev, poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU ma la Cina frena, un'analisi di Filippo Santelli, la paura di Pechino è arrivare seconda. E a centropagina Netanyahu contro il film Nazza, l'IDF apre un'indagine sui registi. Vediamo il Corriere della Sera, nuovo balzo di greggio e gas, questa è l'apertura, Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino, non ci fermeremo. L'annuncio USA, da Mosca e Kiev, stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo. C'è un commento di Walter Veltroni, il titolo è questo, l'intelligenza artificiale, scelte e politica. A centropagina la politica, riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. Poi abbiamo il film che scuote Israele, Netanyahu, Nazza incita all'antisemitismo. E ancora a centropagina i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans a scuola. Chiudiamo con l'Unione Sarda, ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi Emanuele De Sica, appunto il direttore dell'Unione Sarda, per commentare insieme le notizie del giorno. Senza cure migliaia di sardi, questo è il titolo d'apertura, taglia la specialistica ambulatoriale, guardie mediche ancora sguarnite, salute, le lacune dell'assistenza sanitaria, oggi sciopero per il servizio nelle case di comunità. A centropagina, nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari, l'emergenza, proteste a Cabras e Olbia. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Lei era Sheryl Crow, lui invece è Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. Ciao direttore, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno Massimo, un saluto a chi ti segue su Radio 1, eccoci qua.
0: Grazie, eccoci. Allora, partiamo, se sei d'accordo, proprio dal titolo d'apertura del tuo giornale, Senza cure migliaia di sardi. Che cosa sta accadendo, direttore?
1: Succede questo, Massimo, che noi ereditiamo una serie di problemi politici storici, quindi al di là di chi governa oggi la Sardegna, che è il centro-sinistra, però negli ultimi 30 anni poco si è fatto per dare ai sardi un'assistenza sanitaria all'altezza. I nervi scoperti sono l'assenza intanto dei medici di famiglia, che è la prima assistenza. Pensa che ne mancano 500, mediamente ognuno ha 1.200-1.500 pazienti, si fa presto a capire, i sardi sono 1.500.000, la metà della popolazione ha difficoltà ad avere un medico di famiglia. Perché? Perché gli anziani sono andati in pensione, non c'è il ricambio generazionale, ci si trincerà sempre dietro il numero chiuso. La verità, non me ne vogliano i giovani medici all'ascolto, difficilmente tu oggi vuoi fare il medico di famiglia, e quindi speri sempre, con una laurea o una specializzazione in tasca, di fare altro in Sardegna più che altrove, ed ecco che hai dei buchi clamorosi nella sanità. Peraltro noi siamo, come sapete, una regione turistica, quest'anno c'è stato un incremento addirittura superiore agli anni scorsi, si raddoppia la popolazione, non ci sono guardie mediche. Oggi pubblichiamo un dato, che è quello di Palau, che è una località turistica in Gallura, dove la copertura dei turni di guardia medica turistica sono al 2%, cioè significa che fatto 100 c'è lo 0,2 di medici che possono prestare servizio in quell'ambulatorio. Non allargo il discorso per annoiare chi ci ascolta negli ospedali, ma la situazione è difficile in tutto il paese, ma in Sardegna in particolare, forse perché non siamo stati bravi davvero a trovare i manager giusti per organizzare il servizio sanitario. La risposta del privato c'è, ma non può sopperire a tutto, e poi con la solita politica, magari vuoi favorire il privato per girare un po' di denari, però di fatto qualcuno deve poterci curare. E allora oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra apertura a questo tema. C'è anche uno sciopero oggi di una sigla di medici, un sindacato autonomo, e lamentano questa realtà nuova delle case di comunità che nascono con la PNRR. Sono una sorta di limbo tra quello che era l'ospedale, i vecchi poliambulatori che noi con i capelli grigi abbiamo conosciuto, dove i medici sono costretti a lavorare. Quindi c'è uno sciopero, dice: voi non potete costringerci, una volta che vinciamo un concorso, a lavorare lì, perché le condizioni non sono quelle per cui abbiamo studiato, abbiamo fatto. E quindi faccio sintesi: ci sono davvero migliaia di sardi senza cure, senza assistenza.
0: Altro temone forte, trattato sulle prime pagine di quasi tutti i giornali, è quello dell'intelligenza artificiale. Leggo il Corriere della Sera, proprio nel richiamo del pezzo in apertura. In merito all'intelligenza artificiale, Trump difende la scelta di continuare lo sviluppo ed evoca scenari di cospirazione contro l'intelligenza artificiale, e anche Pechino è sulla stessa linea. Noi non ci fermeremo. Che cosa accade, secondo te?
1: Allora, senza evocare teorie del complotto, Massimo, c'è da essere preoccupati, perché se poi dal di dentro arrivano i segnali di preoccupazione, sai, uno ci riflette. Poi il fatto che Trump e Xi Jinping vogliono andare avanti su questa strada ci lascia ancora meno tranquilli. Un argine ci vuole. Il Papa con la sua enciclica ci ha provato, ma sai, di questi tempi i papi sono importanti, ma non è che poi incidano più di tanto, vedi i conflitti in giro per il mondo. Ci ha provato anche ieri il nostro Mattarella. La verità è che bisognerebbe fare un punto fermo. I grandi della terra, iniziare magari, se grandi siamo, dall'Unione Europea, che sollevi il problema di magari organizzare un incontro anche su questo, che sono al prossimo G20 di Miami, cercare davvero di capire dove si può arrivare, perché se è vero, non ci vogliamo credere, vogliamo essere ottimisti, che l'AI in 6 mesi possa mangiarsi internet, allora c'è da preoccuparsi. L'uomo deve rimanere centrale, l'ho ricordato ieri anche il nostro presidente Mattarella, però poco forse si sta facendo. Mi viene in mente un po', Massimo, quello che succede sul green, no? Sì. Che noi in Europa ci siamo tagliati, non dico che cosa, ma abbiamo tagliato tanto, ed altri, per gli Stati Uniti e Cina, continuano a inquinare, anche se la Cina ti dice: abbiamo un grande piano energetico, produciamo pale e pannelli, che peraltro sono inquinanti, E quindi quando i grandi del mondo decidono che si va avanti, noi possiamo, io e te, parlarne insieme ai nostri radioascoltatori, però la preoccupazione è forte, fortissima, è un tema che noi affrontiamo quotidianamente anche sull'Unione.
0: Accompagnaci a capire un po' di politica interna, Emanuele. Pagina 10 di Repubblica, firme opposizione all'attacco, pronti al ricorso alla consulta, legge elettorale, oggi il via libera in Senato, poi passa alla Camera, Casellati, nessun cambio, in basso c'è il racconto di questo personaggio, Francesco Bei, che scrive: onorato e i suoi civici, l'altro centro che piace al Movimento 5 Stelle e a Bettini. Ti leggo le prime righe di questo servizio di Francesco Bei. Si chiama Progetto Civico Italia, il partito messo in piedi da Alessandro Onorato, in sigla PCI, una singolare coincidenza, visto che l'accusa che gli muovono gli avversari, soprattutto i renziani, è di essere un centro etero diretto da vecchi volponi ex PCI come Goffredo Bettini, una cattiveria. Anche perché a guardare il curriculum del 46enne assessore romano allo sport, moda e grandi eventi, tutto si trova tranne il partito di Enrico Berlinguer. Insomma, che cos'è questo nuovo centro nel centro-sinistra? Chi sono?
1: Guarda, abbiamo avuto in Italia difficoltà a sintetizzare queste entità che ruotano a sinistra, io non lo so. Il collega Bei scrive bene a dire che tutto Onorato ha a che fare tranne che con certa sinistra. Il nostro Richelieu, fammelo chiamare così, con la R maiuscola o minuscola, Bettini, è molto bravo a ricucire nuove situazioni. Non so, potrebbe essere una nuova meteora. Ruffini ha provato a creare questo grande centro, siamo ancora cercando di capire dove possa arrivare. Ecco, questa nuova entità, chiamiamola così, così non si offende nessuno, io non so dove possa andare a parare. Anche perché è il rischio che sia una nuova cozzaglia, in un momento in cui massimo anche la sinistra, o meglio i 5 Stelle, hanno i loro vannacci. Nella rassegna stampa leggevi della nuova iniziativa di là da venire di Beppe Grillo, quindi sai, la situazione è molto confusa, col centrodestra che prova a tirare a campare, non sappiamo ancora se andremo a elezioni a fine estate o in primavera, certamente tutti hanno le loro croci e questi cespugli, come diceva qualcuno nella tua rassegna stampa, rischiano forse di creare confusione in attesa di capire gli sbarramenti che la legge elettorale poi parrà a movimenti che non credo possano andare da soli, o forse sì, con chi si alleeranno, non lo so. Il nostro Luca Lecci, oggi nell'editoriale, un docente di storia contemporanea, evidenzia come in Europa ormai si stia tornando ai due poli forti che si compattano nel provare a difendersi dall'immigrazione clandestina, e questo è un altro grande tema, ma non voglio distoglierti dagli argomenti tuoi di oggi.
0: Riportaci velocemente all'estero, pagina 19 di Repubblica, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, decidiamo noi il nostro futuro. Tre delle quattro nazioni del Regno Unito si sono riunite a Cardiff con l'obiettivo di perseguire l'indipendenza. È un temone grande questo.
1: Temore grande, anche perché sai, quando ci mette lo zampino Trump, tutti si affrettano di questi tempi a dire no tocchis nulla, diremo in Sardegna, non toccare nulla, quindi ci pensiamo noi, pensiamo alla Groenlandia, insomma. Sì, però l'auspicio è che lo facciano, ecco, perché lì ne abbiamo viste tante recentemente, al di là del fatto che uno giochi con una casacca di calcio o un'altra, insomma, in questa Europa dove le stelle sono più di quelle indicate nella bandiera, non sarebbe male che anche in Irlanda arrivassero segnali un pochino di unione, ecco, Massimo.
0: Grazie davvero Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Fabio Cardinali, in regia Mauro Convertito. Fra poco avremo Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi dell'edicola torneremo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi. durerà la terra di Giovanni Grasso è il libro di oggi. Il titolo del romanzo è tratto dal passo della Genesi che così recita: finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Non si tratta di un libro religioso in senso stretto. Qui c'è il ritmo del noir, la tensione del romanzo d'indagine, il racconto interiore, ma è senz'altro una riflessione sul sacro attraverso una domanda quanto mai attuale. Cosa resta della fede quando viene piegata al potere? La storia si muove tra Roma e l'Umbria, nei dintorni di Todi, e a raccontarla è Noè, cresciuto con un nome biblico scelto dalla madre e mal sopportato dal nonno, ateo e comunista. Noè entra in seminario col desiderio di diventare prete, ma al momento dei voti cambia idea. Dopo la morte dei genitori e l'abbandono della sorella Valeria, abbandonata dal marito, decide di restare accanto a lei e alla nipotina Greta, gravemente malata. La famiglia va avanti come può. Valeria vende sacchetti di lavanda al mercato, mentre lui porta a spasso i cani e dà ripetizioni ai ragazzi svogliati. Un giorno Noè riceve la chiamata di un vecchio conoscente, Don Bruno, segretario del cardinale Randazzo. È proprio l'eminenza a volerlo incontrare con urgenza. All'inizio Noè si fa mille domande, poi si veste in fretta, anche perché non ha molto da scegliere, ed esce. Si dirige così al palazzo del Sant'Uffizio, dove il cardinale gli affida una missione speciale. Deve andare in Umbria, a Tre Santi, vicino Todi. Lì una coppia di veggenti sostiene di ricevere messaggi divini ogni settimana. E intorno a loro si è formata una comunità di persone in buona fede, ma anche persone ambigue. La Chiesa potrebbe chiudere la questione rapidamente, ma tra i fedeli c'è anche Chiara, figlia di un potente politico. Ed è proprio qui che entra in gioco Noè. La missione che gli viene proposta è questa. Il cardinale rompe definitivamente gli indugi. Te la faccio breve. Prima di arrivare alla declaratio del non supernaturalitate, ossia la pubblica sconfessione delle visioni, così come prevedono le recentissime sagge norme varate dal Santo Padre, dobbiamo fare in modo che quella ragazza non venga coinvolta nello scandalo che inevitabilmente ne verrebbe fuori, travolgendo anche il padre. È una questione delicata, come avrai capito, squisitamente diplomatica, se vuoi politica, più che teologica. Ma io questa Chiara non posso mica rapirla, certo che no, ci mancherebbe, però dovrai entrare nella comunità, avvicinare la giovane, conquistarne la fiducia e tenerci al corrente. Nulla.

In pratica, Noè deve infiltrarsi nella comunità e convincere Chiara a uscirne. In cambio gli viene promesso un lavoro, un sostegno economico e soprattutto le cure più avanzate per la leucemia della nipotina Greta. Di contro non potrà avere contatti diretti col Vaticano. Se verrà scoperto, la Chiesa negherà ogni coinvolgimento e non avrà copertura legale. Noè accetta e parte per Tre Santi per prendere informazioni sulla comunità. I due veggenti, Crispolto ed Elide, sono persone semplici, segnate da un dramma familiare. Attorno a loro però si muove un sistema fatto di interessi economici e personaggi loschi, tra cui l'avvocato Luponi, che gestisce i rapporti e le donazioni. I messaggi diffusi tra i fedeli fanno leva, come spesso accade, su paure, su sensi di colpa e sono poi minacce di punizione. Per entrare davvero nel gruppo, Noè si finge un ex seminarista in crisi e sarà costretto anche a superare un forte limite morale: mentire in confessione, un gesto che lui vive come un vero trauma e che descrive come un esempio efficace. Sono dilaniato interiormente. Forse mi conviene alzarmi, andarmene da lì, mandare tutto a monte piuttosto che profanare un sacramento. Mi blocca la vocina di mia sorella che sento risuonarmi dentro la testa. Ma figurati, Noè, se devi dire una balla, che differenza c'è se la dici in un luogo qualsiasi o la dici in confessione? Sempre di balla si tratta. Su due piedi le risponderei così: una cosa è fare la pipì contro un albero, un'altra farla sulla tomba dei tuoi genitori. Sempre di pipì si tratta, ma capisci da te che non è la stessa identica cosa.

Una volta entrato nella comunità, Noè capisce subito che la realtà è peggiore di quanto immaginasse. Attorno ai veggenti si muovono giochi di potere oscuri e viene tradito proprio da persone di cui si fidava. Quando da Roma gli arriva la notizia che le condizioni di salute della nipotina Greta sono peggiorate ed è stata ricoverata, d'impulso torna a Roma e la va a trovare. L'incontro con Greta è un momento intimo e delicato. Non può nemmeno abbracciarla. Prova a raccontarle una favola, ma la bambina si addormenta prima che possa finirla e al momento di andare via non può neanche salutarla. Durante il viaggio di ritorno verso l'Umbria si lascia andare a questi pensieri. Sono sgusciato via dalla sua stanza cercando di non fare rumore. Appena ho varcato la porta del reparto ho pensato: l'ho sfangata, meno male. Non sapevo che dirle. Ogni parola mi sarebbe sembrata stupida, banale, inadeguata e soprattutto non avrei potuto guardarla negli occhi, sostenere il suo sguardo. Davanti alla sofferenza degli altri, io provo sempre un magone spaventoso, un senso di colpa che non mi abbandona. E così conclude questo panico che sempre mi prende di non essere in grado di pronunciare una parola di conforto, comunque lo si giudichi, resta una fuga vile, una diserzione. Il silenzio dei buoni di fronte a chi soffre è per me il peggiore dei misfatti.

0: avrò cura di te.
1: Il romanzo prosegue con un ritmo da thriller, tra personaggi ambigui e veri criminali, voltafaccia, minacce, situazioni sempre più pericolose, fino alla resa dei conti. E il lupus in fabula di finché durerà la terra è la difficoltà di fare il bene. Noè vorrebbe essere sempre giusto e coerente, ma la sua missione lo costringe a mentire e a scendere a compromessi. E questo lo porta continuamente a fare i conti tra ciò che vorrebbe essere una persona capace solo del bene e ciò che nei fatti riesce davvero a fare. La bontà diventa così una misura interiore fragile mai scontata, orienta le sue scelte, ma allo stesso tempo lo mette in crisi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto finché durerà la terra di Giovanni Grasso, Edizioni Rizzoni. Perché, come dice un proverbio, a fare il bene non si sbaglia mai. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Gaetano Arbora, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tregua energetica, Trump annuncia il sì di Mosca e Kiev allo stop ai raid sulle rispettive infrastrutture, ma nella notte ancora attacchi, caccia NATO abbattono un drone sui cieli lituani. Petrolio e carburanti, nuovi rialzi, i missili degli Houthi all'Arabia Saudita e la chiusura dell'oleodotto che gira Hormuz fanno salire il prezzo del greggio a $110, su anche il gas. Abusata e minacciata di morte, orrore a Castellammare di Stabia, 26enne arrestato per aver sequestrato e violentato per ore una ragazza adescata sui social. Calcio, inarrestabili Inter e Roma vincono contro Udinese e Torino e sono in testa a punteggio pieno. Sabato all'Olimpico lo scontro diretto, bene anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Trump, lo avete sentito dai titoli, ha annunciato un accordo tra Ucraina e Russia, obiettivo escludere le infrastrutture energetiche dalle liste dei bersagli, ma nessuna delle due capitali conferma e tra l'altro gli attacchi continuano.
4: L'Ucraina colpisce un impianto industriale nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev. Operazioni che non sembrano confermare l'annuncio del presidente Trump di un accordo tra Mosca e Kiev per sospendere gli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Poche righe affidate al Social Truth, nelle quali Trump dava per conclusa l'intesa e sosteneva che l'aumento dei prezzi del diesel in America oltre $6 al gallone, un rincaro del 61% rispetto allo scorso anno, sia da attribuirsi alla guerra tra Russia e Ucraina. La guerra di Biden, come la battezzerà Trump, e non al conflitto in Iran che il presidente ha effettivamente scatenato. In realtà né Mosca né Kiev avevano confermato l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, affermava che se gli Stati Uniti riuscissero a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterebbe le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev a corto di difese antiaeree. In Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia della NATO e intercettano un drone nello spazio aereo di Vilnius. Le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
3: Altro fronte di tensione, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita. Resta alta la tensione intanto nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E abbiamo parlato insomma di crisi internazionali, crisi che si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso questa notte, quotazioni del greggio in rialzo dopo la chiusura in negativo ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico.
5: Petrolio, gas e carburanti. Tornano a scaldarsi i prezzi e sale l'allarme per famiglie e imprese. Il Brent gravita in zona $110 al barile, spinto dalle tensioni nel Golfo Persico e dallo stop all'oleodotto saudita Est-Ovest. Colpita da un attacco, l'infrastruttura resterà in gran parte fuori servizio per diverse settimane. È un passaggio strategico per portare il greggio verso il Mar Rosso, girando lo stretto di Hormuz. Il gas intanto supera gli €81 al megawattora. Gli industriali temono quindi nuove ricadute sui costi di produzione. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita il decreto bollette. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, assicura interventi per famiglie, imprese, settore pubblico e mobilità per ridurre la dipendenza energetica e tecnologica dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
3: La legge elettorale oggi in Senato, atteso il via libera finale al testo, che poi tornerà alla Camera, dove si sposterà anche lo scontro tra opposizioni che criticano in maggioranza chi difende la norma.
6: Questa legge fa chiarezza: coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il presidente del Consiglio. Con queste parole Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
7: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato.
6: Questa legge non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e, si dice certo, saremo noi poi dal centrodestra. Una truffa incostituzionale, la legge per le opposizioni. Nel mirino il numero di firme da raccogliere per presentare nuovi partiti. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
0: Un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
6: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E sta terminando in questi minuti lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani invece l'incontro sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Sentiamo Biagio Presciano, segretario generale FILM CISL di Taranto.
2: Qui si tratta di

0: La cronaca adescata sui social dal suo aguzzino viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È arrestato un 26enne.
1: Un mese di indagini, poi la svolta: è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
0: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Ancora nessuna traccia della donna di 26 anni dispersa da sabato mattina dopo l'incidente nella laguna di Venezia, ha costato la vita a suo marito, 25enne.
2: A quattro giorni dalla tragedia, le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia al suo aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo di Gabriella Querino. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono anche con l'aiuto di un elicottero e dell'ecoscandaglio, ma finora è stata recuperata solo la borsa della 26enne e il barchino distrutto in cui si trovava insieme al marito, Sean Micheli, affondato dopo lo scontro con un taxi nautico all'alba di sabato. Sul corpo dell'uomo, morto dopo due giorni in ospedale, la procura ordinato l'autopsia. L'esame servirà a ricostruire la dinamica dell'impatto. Il tassista, che viaggiava da solo verso l'aeroporto ed è l'unico indagato nell'inchiesta per omicidio nautico, avrebbe detto di non essere riuscito a schivare il barchino, che avrebbe attraversato al buio il canale in un punto in cui non ci sono telecamere. Difficile stabilire se il taxi procedesse oltre la velocità consentita. Di certo l'impatto è stato devastante per la piccola imbarcazione, che è colata a picco. Le due vittime si erano sposate a giugno. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la moglie, arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. Simone Zazzera, GR1.
0: Oggi a Roma i funerali, informa Laica di Emma Bonino. Ci saranno le più alte cariche dello Stato. Ieri sera in piazza del Campidoglio la veglia civile.
3: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
4: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
3: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
5: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa sciopere della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
3: Nelle scorse ore la camera ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12:30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione delle attività all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa delle emissioni di cenere lavica in atmosfera. Parliamo ora di meteo. Dopo l'estate piovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con grande probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche, sbalzi dal caldo al gelo. Sono gli effetti a catena innescati dall'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno periodico del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Intanto, oggi sull'Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità nel corso della settimana.

0: Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole, con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
0: Kandinsky è a Roma, 70 dipinti del pittore russo che tra l'800 e il 900 ha aperto la strada alla pittura astratta. Sono in mostra da oggi fino al 14 febbraio a Palazzo Bonaparte.
2: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
3: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
2: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
3: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
2: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
3: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
2: Federico Pietranera, CRU.
0: E siamo allo sport. Calcio, vincono tutte le big nei posticipi della 4ª giornata di campionato.
4: Inter ancora di rimonta, Roma sempre nel segno di male, né così le due in vetta restano appaiate a punteggio pieno in vista dello scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. I campioni in carica di Chivu a San Siro contro l'Udinese vanno sotto di 2 reti, come già accaduto contro il Napoli. Poi si svegliano nel Festival del Gol Carlos Augusto, Barella e 3 attaccanti, Turam più Esposito e Bonny, con Lautaro rimasto in panchina. Nota stonata l'altro Martinez, quello tra i pali, ancora incerto sulle reti dei friulani, 5-3 al Meazza, e risposta ai giallorossi di Gasperini, che nel tardo pomeriggio in casa del Toro avevano già messo la quarta, trascinati ancora dall'attaccante olandese, 6° sigillo in campionato, con Pisilli a chiudere i conti nel recupero. Ma alle spalle della coppia di testa, occhio sempre al Como, 2-1 al Parma e 3° posto in condominio con la Lazio. Oggi gli ultimi 2 incontri del 3° turno di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa, in palio un posto agli ottavi rispettivamente contro la stessa Inter e il Napoli. E di un posto agli ottavi è già certa l'Italvolley maschile, che torna in campo questa sera per la 4ª gara del girone europeo contro la Repubblica Ceca, sempre a Modena alle 21:05. I ragazzi di De Giorgi possono blindare il primato nel gruppo A. Guido Ardone, GR1.
0: A Los Angeles nella notte gli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che come ogni anno premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo.
5: Nightcrawlers, let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
0: Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientato in un ospedale di Pittsburgh, già rivelazione un anno fa. Widow's Bay trionfa come commedia. Grande emozione e standing ovation all'assegnazione del Bob Humanitarian Awards.
6: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
0: Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina sulle note di Ritorno al Futuro. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Le 7:15 minuti, la linea voreggere regionali, poi Radio Anch'io, temi di oggi, prezzi del petrolio e gas scrizzati massimi con la crisi negli stretti, poi la sicurezza dell'intelligenza artificiale. A più tardi.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
9: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
7: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Che fine ha fatto la moto?
15: Te ne pentirai, casatina.
14: Dobbiamo ritrovarla. O sarà la fine di questa famiglia?
16: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
17: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
19: Dual Motor. Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
21: Giornale radio del Lazio.
22: Due tragedie sul lavoro a Guidonia, un 60enne è morto assiderato in una cella frigorifera. A Ostia un operaio edile precipitato dal cestello di una gru, ferito un suo collega. Rose rosse per Emma Bonino, affollata di partecipanti alla veglia di commemorazione in Campidoglio, oggi alle 12.30 funerali di Stato, la presenza del presidente Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni. Nona vittoria consecutiva per la Roma che a Torino sconfigge il Toro per 2-0, gol di Malen e di Pisilli, Dybala in campo conquista tutti, i giallorossi restano in testa alla classifica. Buongiorno da Valentina Fenu, edizione. Questa edizione si apre con le notizie relative a due morti sul lavoro nella giornata di ieri a Guidonia Montecelio. Un uomo di 60 anni di origine cinese è stato trovato all'interno di una cella frigorifera nella sede di un'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. L'ipotesi è che possa aver avuto un malore, forse dovuto allo sbalzo termico. Secondo quanto si apprende, l'uomo viveva nell'azienda in cui lavorava come guardiano. La procura di Tivoli sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E nel pomeriggio a Ostia un operaio è precipitato da un cestello di una gru da un'altezza di circa 5 metri. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, ferito un suo collega, indagano i carabinieri.
23: Un operaio morto e un altro ferito in modo lieve. È il bilancio grave dell'incidente sul lavoro avvenuto a Ostia. A perdere la vita un uomo di 46 anni. È accaduto in via Antonio Forni, una zona popolare del litorale di Ponente del quartiere romano. I due operai stavano eseguendo degli interventi sulla facciata di una palazzina residenziale. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero trovati tra il secondo e il terzo piano quando il cestello di un montacarichi agganciato alla gru di una autocarro avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata nel vuoto, l'impatto è stato violentissimo e non c'è stato nulla da fare. L'altro operaio si è salvato aggrappandosi all'inferriata. L'allarme è stato dato dai residenti del quartiere che hanno sentito un forte rumore in strada.
24: I residenti della palazzina del secondo piano che hanno lanciato una corda sono riusciti a salvare il secondo operaio.
23: Sul posto è subito arrivato il personale sanitario del 118 che ha trasportato il lavoratore ferito e in stato di shock all'ospedale Grassi. L'area è stata circoscritta dai carabinieri della stazione di Ostia e il cantiere è posto sotto sequestro. Gli inquirenti ora dovranno verificare lo stato di manutenzione dei macchinari usati e il rispetto delle norme di sicurezza. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
22: Ha rapinato 6 volte lo stesso negozio, il caso del rapinatore abituale alla Magliana, un 42enne ora arrestato.
1: Un sospiro di sollievo, si lavora in maniera più serena, anche se capita di stare in turni da sola, potrebbe capitare con altre persone, però almeno questa reiterazione continua da parte dello stesso individuo almeno si è terminata.
2: Un incubo finito per questa giovane commessa, 6 rapine nel negozio dove lavora la Magliana, e per 5 volte c'era lei a dover affrontare l'uomo che la minacciava per avere l'incasso. Colpi messi a segno tra agosto del 2025 e agosto di quest'anno, sempre nello stesso modo.
1: Le prime 2 o 3 volte mi ha messo anche le mani in faccia, insomma mi ha puntato un coltello al fianco. Poi dopo un po' era diventata sicuramente un'abitudine, però invece di soffrire il momento stesso in cui lui veniva, erano problematici insomma i pomeriggi dopo.
2: Sprezzante, sicuro di sé, alla fine per intimidire non aveva neanche più bisogno di portare un'arma, gli bastava presentarsi alla cassa per farsi dare il denaro. A 42 anni l'uomo arrestato dalla polizia perché ritenuto responsabile della sequenza criminale. Testimonianze, dettagli fotografici e filmati dei sistemi di videosorveglianza, decisivo per identificarlo un tatuaggio al braccio. Nelle perquisizioni successive gli agenti coordinati dalla procura hanno ritrovato gli abiti indossati durante le rapine. Il 42enne è stato portato così a Regina Coeli. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
22: Ora nel Reatino, dove una donna è rimasta uccisa a causa del distacco di un masso lungo la strada regionale 152, il punto sulla fragilità del territorio nel servizio di Linda Dorigo.
3: Resta chiusa al traffico la strada regionale 521 nel Reatino, dove sabato è morta Maria Antonietta D'Andrea. Autorità e tecnici sono al lavoro per i rilievi e le verifiche di sicurezza del tracciato. La donna, 66 anni, è stata colpita da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa sovrastante la carreggiata, mentre con la propria auto si trovava al seguito del carro funebre per il funerale della madre. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La società Astral, che gestisce l'arteria, ha precisato che il versante interessato dal distacco non è di sua competenza. Un territorio fragile, quello della provincia di Rieti. Lo scorso inverno la strada del Salto è rimasta chiusa diversi giorni a causa di uno smottamento. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il 2,6% della provincia di Rieti è a rischio alto o molto alto per frane, un pericolo che riguarda oltre 3.600 residenti. Tra il 2018 e il 2026 in tutta l'area si sono registrati 9 eventi franosi. L'ultimo nel comune di Scandriglia, l'11 agosto. La stessa città di Rieti è oggetto di studio da parte dell'ISPRA. In collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia è stata realizzata una banca dati sulle cavità sotterranee e i fenomeni di sprofondamento che caratterizzano il territorio comunale.
22: Spari in pieno centro a Roma, ferita alla spalla una donna di 50 anni che camminava in via della Giuliana. La 50enne ha avvertito un forte dolore e notato del sangue. I medici del pronto soccorso del Santo Spirito hanno trovato il proiettile, un pallino probabilmente proveniente da un'arma ad aria compressa. Non si tratterebbe di un caso isolato. I carabinieri della stazione Prati cercano di capire se ci sia un cecchino in uno degli appartamenti che affacciano sulla strada. Oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino.
4: Con una rosa nel pugno e molti semplici cittadini hanno partecipato alla veglia di commemorazione per Emma Bonino, che ieri alle 19 in piazza del Campidoglio a Roma ha concluso i 2 giorni di camera ardente nella sala della Protomoteca. Dal palco gli interventi di esponenti politici e intellettuali che hanno visto nelle lotte della leader radicale un esempio da seguire. Taglie che nelle parole di tutti hanno contribuito alla crescita dei diritti civili e della libertà nel nostro paese. Mise il suo corpo sempre al centro del dibattito politico per raggiungere gli obiettivi, e il rischio di perdere non era una ragione per non fare una battaglia, è stato il ricordo in piazza del sindaco Gualtieri. E alle 12.30 di oggi, sempre nella sala della Protomoteca, si terranno i funerali di Stato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente del Senato Ignazio La Russa. 200 i posti riservati all'interno. Il pubblico potrà seguire le esequie da un maxischermo posto in piazza del Campidoglio o in diretta su Rai 1. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
22: Sciopero dei medici di base, i camici bianchi del Lazio aderiscono alla mobilitazione indetta dallo SMI, il sindacato medici italiani, contro l'accordo nazionale sulle case di comunità. Studi chiusi e visite a rischio oggi e domani. E siamo al calcio con la Roma che vola prima in classifica con un 2-0 a Torino.
0: Come lo scorso anno di Bale e Malen Mattatori, uno serve, l'altro finalizza. La Roma vince 2-0 col Torino, grazie anche al gol di Pisilli nel recupero. Giampiero Gasperini, allenatore della Roma.
5: È un vestito diverso dalle ultime partite, però altrettanto efficace e altrettanto valido. Abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo.
0: Giallorossi pericolosi già all'undicesimo, ci prova Malen di testa. Poi, 10 minuti dopo, Lulli si presenta al grande Torino con un tunnel che vale il biglietto. Al 23esimo Malen scatta e segna, ma in evidente fuori gioco. Il Torino si fa vedere dalla distanza con Mandragora, Svilar respinge. Poi il gol, palla velenosa di Perri a centrocampo, Mancini vince il contrasto con Ciomert e serve Dybala che lancia immediatamente Malen. L'attaccante olandese batte Comuzzo il portiere brasiliano, poi ribadisce in rete, ancora a segno. Come la scorsa stagione a Torino. Nella ripresa ancora Roma, scambio Molina Malen e l'argentino calcia forte, alto di poco. Il Torino però spaventa i giallorossi due volte con Simeone nel giro di 10 minuti. L'attaccante prima viene murato da Svilar, poi manca l'aggancio decisivo. In pieno recupero al 93esimo, la rete del raddoppio giallorosso. Mancini è protagonista di un'azione insistita in area granata. Serve Pisilli che lascia partire un diagonale imprendibile per Perri. La Roma festeggia, in testa alla classifica a punteggio pieno, a 12 punti con l'Inter. Davide Fiorani, TGR Lazio.
22: E ottima la partenza di Lazio e Frosinone.
6: Il quarto turno di Serie A ha confermato il gran momento di Lazio e Frosinone. I biancocelesti ancora imbattuti in campionato continuano a veleggiare nella parte alta della classifica con 10 punti dopo il 2-2 ottenuto contro il Milan. I gol di cancelliere Noslin, ispirati da un grande Nuno Tavares che sembra tornato ai livelli del suo esordio con la maglia biancoceleste, curiosamente era proprio un Lazio-Milan di poco più di 2 anni fa e finì sempre 2-2, non hanno fruttato i 3 punti per colpa dei 2 minuti da show di Diego Moreira, ma hanno comunque lasciato grande fiducia nella squadra di Gattuso. In un Olimpico ancora disertato dal tifo organizzato si è rivisto in tribuna il presidente dell'ultimo scudetto Sergio Cragnotti con Lotito e il nipote di Lenzini, presidente ai tempi del tricolore 1974. L'ex imprenditore ha invitato tutti a ritornare allo stadio per il bene della squadra. Positivo anche il weekend del Frosinone tornato da Marassi con un punto prezioso contro il Genoa. Terzo risultato utile di fila, 7 punti in classifica, gli stessi della Juve. La squadra di Alvini ha dimostrato ancora grande personalità in trasferta, passando in vantaggio con Vernazzi. Dopo il rigore sbagliato da Colombo e il pari di Vasquez, ha comunque tenuto il pallino del gioco fino alla fine, sfiorando anche la vittoria. Il ritorno di Gejemis può essere un'arma in più. Cleto Romantini, TGR Lazio.
22: È ufficiale, gli Oasis suoneranno allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio 2027, lo hanno annunciato sui social i fratelli Gallagher dopo settimane di indiscrezioni. Un sorteggio sul sito ufficiale della band per l'acquisto dei biglietti. E ora gli aggiornamenti sul traffico con Rai Pubblica Utilità, c'è Giulia Casadei.
8: In autostrada tratto chiuso tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli a causa di un incidente che ha coinvolto un camion ribaltatosi al chilometro 694. In carreggiata opposta rallentamenti tra Caianello e San Vittore dove si transita su una sola corsia perché è diretto a Napoli uscita obbligatoria a Cassino. A Roma questa mattina alle 12.30 in piazza del Campidoglio si terranno le esequie di Stato dell'onorevole Emma Bonino. Nell'area del Campidoglio è stata istituita una disciplina provvisoria del traffico con possibili ripercussioni sulla circolazione nelle strade circostanti.
22: E sentiamo che tempo farà oggi.
9: Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno con qualche nube in formazione nelle ore pomeridiane nei settori interni meridionali, ma in un contesto che si manterrà asciutto e quindi senza piogge associate. Le temperature saranno in lieve aumento nei valori massimi nell'entroterra del Basso Lazio, soprattutto sui monti Simbrunini, mentre non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri sul resto del territorio. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
22: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile della redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Valentina Fenu che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
21: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
25: $99, non è possibile.
26: Tesoro, tutto ok?
25: 99, Puma, microtasso.
26: Calmati, ora chiamo qualcuno.
25: 99, Puma.
26: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
25: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
13: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
14: Acqualete!
15: Acqualete.
13: What up?
15: Ottima mossa per le tue ossa.
27: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
28: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: È martedì 15 settembre, sono le 7.32, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Effetto Iran, volano petrolio e gas, petrolio fiammata a $110, spinta all'inflazione sui tassi. La questione, la novità è il ruolo degli Houthi, come sapete hanno colpito l'oleodotto che attraversa da ovest a est l'Arabia Saudita, sarà fermo per settimane, conseguenze sui mercati e purtroppo dolorosissime, anche se arrivano quelle notizie di tregua energetica, ci abbiamo aperto il giornale radio tra possibile, tra Ucraina e Russia, vedremo se almeno quello allevierà un po' il costo degli idrocarburi che poi si fanno sentire sull'economia italiana. Infatti una delle domande che dovremo porci è quanto ancora può reggere il sistema globale con dei prezzi così alti e quanto incidono le guerre. 335-699-2949. Poi c'è un'altra questione enorme della quale vorremmo occuparci nella seconda parte, e cioè la questione dell'intelligenza artificiale. L'allarme del fondatore Amodei di Anthropic, la risposta di Trump, ci penso io, non dovete frenare, la posizione dei cinesi, quali sono i rischi. Il nostro presidente Mattarella ha detto il rischio vero è quello che si allarghino le diseguaglianze. Amodei parlava di rischio esistenziale per il genere umano, per l'essere umano. Lo stesso Mattarella, leggo adesso un sottopancia di Rai News, a repentaglio la centralità dell'essere umano. Anche qui, cosa vi preoccupa? I vostri messaggi, i vostri WhatsApp audio. Ma cominciamo dalla guerra iraniana, dall'allargamento adesso all'altro stretto, quello controllato dagli Houthi, con la voce del portavoce militare degli Houthi, Yahya Saré.
29: Nelle ultime 24 ore il nemico saudita ha effettuato 58 attacchi aerei utilizzando velivoli F-15 decollati da una base aerea di Khamis Mushait. Gli Houthi mantengono le posizioni conquistate, consolidando così la possibilità di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb. Il movimento bloccherà solo le navi saudite e continuerà i suoi attacchi sul territorio saudita fin tanto che Riyadh persisterà nella sua ingiusta aggressione contro il nostro popolo.
1: Trump nel frattempo, insomma, lo fa da mesi, rassicura.
30: La guerra con l'Iran finirà subito dopo le elezioni di metà mandato o forse prima. Teheran vuole disperatamente un accordo. La Cina ci spia? Vero, e anche noi spiamo loro.
1: Qual è la posizione iraniana? Qui sentiamo il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismail Bakay.
29: L'incontro programmato in Oman con l'Iran e i paesi del Golfo per discutere della questione dello stretto di Hormuz è stato rinviato su richiesta dell'Arabia Saudita, la quale ha addotto come motivazione la guerra in Yemen. È decisamente un falso pretesto indicare la questione yemenita come motivo. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata. Una simile deviazione non risolve i problemi. L'Iran non è coinvolto in alcun modo nella questione yemenita.
2: Questa è una domanda interessante che porremo tra poco a Laura Silvia Battaglia, poi sarà con noi anche Peshman Abdul Mohammadi, e cioè quanto l'Iran controlla gli Houthi, quanto gli Houthi siano autonomi e prendano decisioni autonome. Come dicevamo all'inizio, le conseguenze per le borse internazionali e per il costo dei carburanti di tutto il mondo, in primis di casa nostra, si fa sentire il TG1.
3: L'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita resterà fuori uso per settimane dopo gli attacchi, interrotto il trasporto di greggio, 4 milioni di barili al giorno che raggiungevano il Mar Rosso senza passare da Hormuz. Il contraccolpo sui prezzi dell'energia è immediato, il Brent nel pomeriggio raggiunge nuovi massimi sopra i $109 al barile. Guardando all'andamento del prezzo del petrolio dall'inizio della guerra in Iran, si vede che siamo di nuovo ai livelli di metà maggio. Sulle montagne russe anche il costo del gas europeo, che sfiora gli 83 euro al megawattora, il livello più alto da dicembre 2022. Le borse europee, tranne Londra, chiudono in calo. Milano è la peggiore con meno 1,68%, e negativo anche Madrid, Francoforte e Parigi. In rialzo invece lo spread tra BTP e Bund, 87 punti base, e il rendimento del BTP decennale. Così restano in tensione anche i prezzi dei carburanti. In Italia la benzina su strada costa in media 2,10 euro al litro, il gasolio 2,21 euro. In autostrada i rincari si sentono ancora di più, 2,19 euro per la verde e 2,29 euro per il diesel.
2: Le preoccupazioni del sistema Italia, qui le voci del ministro dell'economia Giorgetti e del presidente di Confindustria Orsini.
4: L'energia rappresenta uno dei principali vincoli alla nostra crescita.
5: Se vogliamo diventare competitivi dobbiamo far sì che il costo dell'energia sia più basso. Oggi per noi è il problema numero uno.
2: Solo una voce per il tema della seconda parte, l'allarme sull'intelligenza artificiale, le parole del fondatore, dell'amministratore delegato di Anthropic, cioè Claude, Dario Amodei.
16: As we can slow down within the margin.
3: Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI. L'idea è che la velocità stessa dello sviluppo debba diventare una variabile sottoposta a regole, controlli e verifiche. I modelli non si limitano più a eseguire compiti. Stanno diventando strumenti utilizzati per sviluppare la generazione successiva di sistemi AI. Entro 6-12 mesi, uno sciame di agenti con capacità superiori e problemi analoghi di allineamento potrebbe arrivare a compromettere una parte enorme di Internet.
2: Parliamo nella seconda parte, sono le 7.38, 335, 699, 2949. Vi leggo gli ultimi messaggi che ci avete mandato, ma perché non siete seri? Non c'è una guerra iraniana, c'è una follia americana e israeliana, due nazioni, guerra fondaie e stragiste, perché non lo dite? Tanto, diciamo, ora comincia la sequela di critiche, anche Marco da Firenze. Buongiorno, ricordate per favore chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, fino allo sfinimento, come ha fatto, ce l'ha con me, con la Russia. E poi la scelta ipocrita e puerile, buongiorno, la novità per quanto riguarda i carburanti, recarsi al distributore e chiedere la retenzione. Vabbè, valanghe di messaggi che lamentano, prendono atto del costo della benzina e del diesel. Noi abbiamo bisogno di risposte sullo Yemen, sugli Houthi, sui quali sappiamo poco, oggettivamente lo dico anche perché lo ammetto, ascoltatrici e ascoltatori, e se c'è una collega che conosce benissimo quel mondo, ci ha vissuto, lo ha raccontato, cito da ultimo i partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, il suo ultimo saggio, specializzata in Yemen e Iraq, e anche voce di Radio Tremondo, Laura Silvia Battaglia. Laura, benvenuta, buongiorno.
17: Buongiorno Giorgio, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Allora, anzitutto, spiegare cosa succede in Yemen e perché adesso.
17: In Yemen succede che gli Houthi hanno l'occasione che cercavano da 15 anni, ma direi anche di più se parliamo solo dell'aspetto ideologico, di riprendersi il paese, cioè di trasformare questo paese, che è una repubblica, ricordo l'unica repubblica tra i paesi del Golfo, nuovamente in una monarchia, diciamo in una monarchia particolare, un imamato, quindi diverso dall'emirato, diverso dal sultanato, diverso dalla monarchia dei Saud. Questo è il punto punto centrale, cioè la questione è soprattutto una questione domestica. Ah. Per fare questo devono defenestrare il governo centrale che ha sede ad Aden, che, diciamo la verità, è piuttosto debole, è sempre stato piuttosto debole, che è filo saudita, e devono fare in modo che vengano riconosciuti a livello locale, regionale, internazionale, e allontanare naturalmente diciamo così l'idea colonizzatrice dei sauditi, perché di fatto i sauditi da tempo vogliono mettere mano allo Yemen per diversi motivi. Ci sono motivi strategici ovvi per il mare, per il confine, il lungo confine che loro hanno, quindi lo metterebbero in sicurezza, ma anche perché lo Yemen ha delle risorse, ha del petrolio nel Mareb, che è la regione in cui si combatte di più, e poi perché comunque i sauditi in questi anni hanno sviluppato la volontà di rappresentare, diciamo, tutta la sorgente dell'arabità, se volete, che invece è rivendicata storicamente dallo Yemen. Insomma, c'è anche un aspetto culturale, artistico, archeologico, che non è per niente da poco. Quindi, diciamo, il primo obiettivo degli Houthi è un obiettivo assolutamente locale, e il tema è dare lo Yemen agli yemeniti, e loro sono gli yemeniti. Certo, ovviamente stiamo parlando di yemeniti che hanno una visione che non è repubblicana, che non è laica, certamente, quindi insomma va a sparigliare rispetto alla storia del paese.
2: C'è una domanda che fanno gli ascoltatori, ma ti faccio anche io insomma, da non specialista come te. Ci scrivono gli ascoltatori: ma è possibile che riescano a tenere in scacco mezzo mondo quel gruppo di militari e militanti dall'apparenza così fragile, cioè quelle specie di cioce, soltanto dei Kalashnikov? Si domandano com'è possibile, dove prendano i soldi.
17: Dunque, i soldi naturalmente vengono da due canali. Uno è l'Iran. Su questo, diciamo, per quanto si sforzino i ministri iraniani di dire che non è così, questo è così. Cioè, vi racconto che nel 2012-13, quando vivevo in Yemen stabilmente, ogni tanto nella cronaca locale venivano fuori storie tipo: è stata trovata una valigia di miliardi e miliardi di toman, che è la valuta iraniana, in un determinato posto. Tutti si chiedevano: ma come mai tutti questi soldi iraniani circolano in Yemen? C'erano arresti, eccetera. Cioè, i rapporti ci sono all'interno del Ministero degli Esteri degli Houthi. Nel 2025, quando l'ho visitato, c'era un funzionario iraniano. Diciamo, i rapporti ci sono, viva Dio, sono chiari come il sole. C'è poi però anche il contrabbando, cioè all'interno del paese. Questo è un paese che è molto particolare, per cui quando passano dei materiali, vi faccio un esempio, possono essere anche animali abbastanza rari, il ghepardo bianco, possono essere stele archeologiche del Mareb, possono essere materiali bellici lasciati da Al-Qaeda della penisola arabica nel passato, anche dagli Stati Uniti. Infatti si sono presi tanti materiali americani che erano in dotazione alle truppe di Tareq Saleh due giorni fa. Tutto questo è materia di contrabbando, e poi ovviamente materia di contrabbando per anni è stato anche il passaggio, diciamo così, delle merci che venivano da giù, dall'Oman, da Aden, perché 50-70 checkpoint su queste strade significavano la gabella da pagare per chiunque volesse far passare i propri materiali fino al nord. E parliamo anche del petrolio, insomma, ogni azione, ogni elemento che viene tolto dal mercato, compresa appunto il gasolio, questo nel nord, viene sottoposto a una gabella, e quindi naturalmente lì ci si arricchisce in qualche modo. E questo è un discorso che va avanti a 12 anni.
2: Guarda, Laura, sta parlando Laura Silvia Battaglia, come avrete capito, una delle maggiori esperte di Yemen che ci siano, non soltanto nel nostro paese. Resta qualche altro minuto con noi, perché volevamo aggiungere la voce di Peshman Abdul Mohammadi, che insegna storia e istituzione in Medio Oriente a Trento. Professore, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, eccoci qua.
2: Ecco, quanto può reggere l'Iran in questa situazione? Ora, ci raccontava Laura Silvia Battaglia, in realtà la lotta che stanno conducendo gli Houthi ha principalmente ragioni interne, ce l'ha spiegato con chiarezza, e però i finanziamenti e gli aiuti iraniani e la strumentalità degli aiuti iraniani sembrano evidenti, e lei stessa accennava a questo tema. Ma l'Iran ha la forza per mantenere chiusi i due stretti dai quali passa una percentuale cospicua del gas e del petrolio mondiale in questo momento, professore?
0: Ma innanzitutto complimenti per le spiegazioni della gentile Laura, molto chiare. E dall'altra parte devo sottolineare che l'Iran in questo momento, in quanto Repubblica Islamica, sta subendo una pressione economica che non ha mai subito prima. Diciamo che all'interno del paese le sanzioni stanno colpendo in modo radicale non solo il regime, ma anche una buona fetta purtroppo della popolazione. Mai avuto situazioni del genere. E quindi come fa la Repubblica Islamica a mantenere il sostegno degli Houthi? In realtà lo sta ancora facendo non perché ha dei soldi dentro, perché dentro è veramente malmessa, ma ha ancora, diciamo, vari depositi in vari conti esteri, a partire da alcune zone, diciamo, nel Medio Oriente, ma soprattutto in Europa, e con quei soldi, anche col contrabbando, continua ad aiutare gli Houthi. Però secondo me il fatto che gli Houthi sono riusciti negli ultimi giorni ad avere più spazio è stato anche, tra virgolette, un giochetto che ha fatto Donald Trump per tirare, diciamo così, se vogliamo essere semplici, le orecchie a Ben Salman e all'Arabia Saudita. Perché l'Arabia Saudita, secondo me, secondo gli Stati Uniti e anche Israele, non ha in qualche modo soddisfatto le richieste durante l'attacco contro la Repubblica Islamica.
2: Questo è molto interessante, ne approfitto per leggervi un urgente ANSA, France Press. Il Pentagono smentisce Trump, carenza di munizioni per la guerra con l'Iran, che può andare avanti come, Pejman, professore?
0: Ma io penso che in questo momento si è entrati, in questo momento, da un po' di settimane, si è entrati nella seconda fase di questa guerra, che è una guerra di logoramento, nel senso che adesso gli Stati Uniti stanno portando avanti un sistema un po' come gli assedi medievali, e chiudendo così lo stretto di Hormuz, e stanno pagando chiaramente un prezzo, ma lo paga più l'Europa che gli Stati Uniti, del prezzo del petrolio. Ma questo, diciamo, scopo è quello di portare a una carenza alimentare, a una carenza anche, diciamo, di energie e di potenza economica dell'Iran, e per poi riportarli al mese, diciamo, al tavolo di negoziato. Quindi non credo che ci saranno dei grandi attacchi, però possono continuare a essere degli attacchi lampo, questo fino al midterm probabilmente. Ricordiamoci che comunque la partita può cambiare se a un certo punto la Repubblica Islamica fa l'errore, che non ha fatto ancora, di colpire Israele. Se colpisce Israele, allora avremmo un altro scenario prima del 4 novembre.
2: È interessante perché, diciamo, tutti guardiamo con speranza, qualunque sia l'esito delle elezioni, diciamo quello russo è abbastanza scritto, delle elezioni della Duma e poi delle elezioni di midterm, sperando appunto che dopo quel voto le cose possano andare verso un'attenuazione. Forse è una pia illusione. Laura Silvia Battaglia, Laura, l'ultimo tema, ecco il ruolo dell'Arabia Saudita. Accennava il professor Mahmadi perché l'Arabia Saudita credo si senta sola in questo momento, perdonami se semplifico veramente molto.
17: Sì, è la verità, sono d'accordo col professore, mi sembra interessante questa riflessione sul comportamento divide et impera di Donald Trump, e tra l'altro bisogna ricordare che sta annaspando, cercando qualcuno che in qualche modo l'aiuti nelle operazioni aeree che già ha iniziato. Questa notte sono stati colpiti 51 postazioni degli Houthi in vari governatorati, ma diciamo è andata, a quanto pare, come dice Blue, a chiedere aiuto anche all'Inghilterra, a un vertice oggi con l'Egitto, che credo si guarderà bene dall'essere coinvolto, perché ha delle memorie molto pesanti delle sue perdite in Yemen almeno 50 anni fa. Quindi, diciamo, rischia di rimanere da sola in un contesto in cui non c'è nessuno che conosce il territorio fisicamente meglio degli Houthi, che è meglio motivato di loro, che ha artiglieria pesante notevole, che ha soprattutto know-how, che è una delle cose che Teheran ha esportato abbondantemente, che diciamo gli Houthi sono capaci di riprodurre, ricostruire anche con materiali di risulta, con materiali che trovano sul terreno e che non sono necessariamente materiali che vengono direttamente contrabbandati da Teheran. Quindi diciamo, hanno grande vantaggio, e poi uno dei grandi vantaggi è la motivazione, insomma, si sentono investiti, tra l'altro anche da una profezia coranica che, diciamo, li tiene anche molto molto allertati su questo e molto decisi a portarla avanti.
2: Certo, è di grande interesse aver ascoltato Laura Silvia Battaglia e Pejman Abdul Mohammadi su quello che sta accadendo in Yemen, in Iran, in Arabia Saudita, che ha delle conseguenze evidenti su tutti noi, e lo dimostrano le voci degli ascoltatori.
6: Buongiorno a tutti, Massimo da Grosseto. Perdonate l'ignoranza, ma se da Hormuz ci passa il 4% del petrolio destinato all'Italia, perché questi aumenti spropositati, visto che noi lo compriamo insieme al gas e da altre fonti? Me la volete spiegare questa cosa strana? Io penso sia tutta speculazione.
8: Buongiorno, Ernesto da Padova. Allora, ho un dubbio che vorrei qualcuno mi spiegasse. Nel 2008 il prezzo del petrolio aveva raggiunto i $147 al barile e il gasolio in Italia mediamente costava 1,35 euro. Oggi non si capisce come mai questi prezzi folli, anche se la situazione geopolitica è ben diversa.
9: Buongiorno, Antonio della provincia di Bologna. Ma la missione Aspides che fine ha fatto? Che sta facendo? Sta ancora facendo il suo mestiere di protezione di chi vuole passare?
2: Sì, in effetti della missione Aspides poco abbiamo saputo. Non so se Sissi Bellomo, collega del Sole 24 Ore, grande esperto delle questioni legate agli idrocarburi, all'energia, possa aiutarci nel rispondere ai primi due ascoltatori. È speculazione la percentuale di navi e container che passano attraverso i due stretti? In realtà è minima rispetto al traffico globale di petrolio e idrocarburi? Sì, sì o no? Buongiorno.
18: Buongiorno, no, non è speculazione, poi è chiaro che si innesta sempre anche la speculazione sui mercati e probabilmente anche nella vita reale si innestano dei fenomeni speculativi, però no, non possiamo dare la colpa alla speculazione, in questo caso c'è una interruzione nelle forniture non solo di petrolio ma di carburanti, che è veramente senza precedenti, quest'ultima soprattutto probabilmente. È una situazione che si sta avvicinando sempre di più, sono oltre sei mesi ormai che è iniziata con l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. La crisi in Medio Oriente, invece che risolversi, si sta complicando, perché adesso con l'offensiva degli Houthi anche la sponda sul Mar Rosso, da cui l'Arabia Saudita soprattutto riusciva a inviare forniture bypassando in parte lo stretto di Hormuz, beh, è tutto fermo anche lì, è stata attaccata, sembra con danni gravi, l'oleodotto che permetteva di esportare una parte del petrolio da quel lato, Bab el Mandeb, che è lo stretto che è al fondo del Mar Rosso, al sud del Mar Rosso, quello verso il Mare Arabico, è ormai sotto il controllo degli Houthi. A Hormuz la situazione non va meglio, perché è vero che escono un po' di forniture con una serie di espedienti, praticamente espedienti che venivano usati un tempo per il petrolio sotto sanzioni, ma che adesso vengono utilizzati anche per il petrolio legale, per il petrolio, certo, esportato da paesi che avrebbero tutto il diritto di farlo, ma che devono ricorrere a trasponder spenti, trasbordi da una nave all'altra, convogli di nave scortate. È una situazione difficilissima. E per rispondere all'ascoltatore che parlava di diesel, di benzina, di prezzi alla pompa, l'Europa è molto dipendente dall'estero, e in questo momento a livello globale c'è una carenza soprattutto di prodotti, perché molti prodotti raffinati arrivavano da un lato dalla Russia, dove è vero quello che dice Trump, l'offensiva ucraina sempre più precisa, mirata contro raffinerie, ha fatto crollare la disponibilità. È vero che non arrivava da noi, però arrivava in questo grande bacino mondiale, l'esportazione.
2: Esatto, gli stretti, i colli di bottiglia del commercio globale. Stiamo vedendo adesso quanto siano importanti. Scusami Sissi, ma via terra dal Golfo si può passare? 30 secondi.
18: Via terra sì, però ci rendiamo conto di quanto petrolio o benzina può trasportare una nave cisterna e quanto invece, quanti camion invece abbiamo bisogno per portarlo? No, è davvero poco. E se mettono KO gli oleodotti, i pochi oleodotti che servono per bypassare lo stretto, allora veramente non ce la si fa.
2: Sì, sì, bell'uomo, grazie sulle 24 ore davvero come sempre per la chiarezza delle tue spiegazioni. L'intelligenza artificiale rischia di mettere fine all'umanità, ora esagero un po', ma insomma Dario Amodei più o meno ha detto questo. Trump dice no, non vi preoccupate, ci penso io, anche i cinesi sono sospettosi, ne parliamo alle 8.30 dopo il giornale radio.
28: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:55 minuti, partiamo dalla 8 dove un incidente provoca code tra Solbiate Arno e Lago di Varese in direzione di Varese. Traffico intenso in A4 con code a tratti tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e lo svincolo per viale Monteceneri in direzione di Torino. Ci spostiamo in A7, code tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12 in direzione di Genova. Rallentamenti anche in A10 Genova Ventimiglia dove le code interessano il tratto tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Situazione più critica in Autosole con 4 km di coda tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze a causa di un incidente. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code in uscita allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Infine, traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
28: In collaborazione con il CIS.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Ti piacerebbe studiare ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
23: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
24: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Trump, Chelsea di Mosca e Kiev allo stop ad attacchi su infrastrutture energetiche. Zelensky chiede garanzie. Putin tace, nuovi raid nella notte. Caccia NATO, abbattono un drone sui cieli lituani. Borse giù, petrolio e carburanti su, ancora rincari dopo la chiusura dell'oleodotto saudita che aggira Hormuz, colpito dagli Houthi, greggio a $110 al barile. Legge elettorale, oggi il voto finale del Senato, poi il testo tornerà alla Camera, scontro, maggioranza, opposizioni anche sull'aumento delle firme per presentare nuove liste. La tassa europea di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro frena la valanga di merci dalla Cina, al GR dall'Agenzia delle Dogane un primo bilancio. L'addio a Emma Bonino alle 12.30 in Campidoglio, i funerali laici di Stato, ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. Dal caldo al gelo, anche autunno e inverno saranno all'insegna di sbalzi ed anomalie climatiche, effetti a catena del riscaldamento globale, le previsioni del climatologo del CNR. Non chiamatelo semplicemente concerto. Gli Oasis confermano le uniche tappe italiane del loro tour 29 e 30 luglio a Roma, e sarà l'evento musicale del 2027, già partita la corsa ai biglietti. Calcio verso il big match, Inter e Roma sempre a punteggio pieno, e sabato lo scontro diretto all'Olimpico. Nei posticipi della quarta giornata vince anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque resta l'allarme dei rincari di carburanti legati alle crisi internazionali in atto. A tal proposito Trump annuncia un accordo tra Russia e Ucraina per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici, ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche i big dell'intelligenza artificiale, che hanno lanciato l'allarme chiedendo di rallentare lo sviluppo del settore. Sentiamo l'inviata.
3: Chi frena la corsa al progresso è un cospirazionista, di più un traditore. Donald Trump fa una scelta di campo nettissima in tema di intelligenza artificiale e si scaglia contro i ricercatori e gli amministratori delegati delle aziende di AI che cominciano a spaventarsi davanti allo scenario, per nulla remoto, di una tecnologia che prenda il sopravvento sull'uomo. Bufale per il tycoon, esattamente come quelle sui cambiamenti climatici. Tant'è che proprio ieri l'amministrazione ha smantellato uno dei capisaldi delle politiche ambientaliste degli ultimi anni e eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali alimentate a carbone e gas. Una decisione, secondo la Casa Bianca, che consentirà agli americani di risparmiare sulle bollette. L'aumento dei prezzi preoccupa, e non poco, il presidente, soprattutto quello relativo a diesel e benzina. Tutta colpa della guerra russo-ucraina, scrive, non del conflitto in Iran, e annuncia che Kiev e Mosca sono d'accordo a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. Ma Zelensky si mostra cauto e il Cremlino evita di confermare. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: Scetticismo di Mosca e Kiev dunque, che continuano ad attaccarsi reciprocamente prendendo di mira proprio le infrastrutture energetiche.
4: Sul campo non si colgono indizi che inducano a pensare che Ucraina e Russia abbiano raggiunto un accordo, al contrario. Secondo fonti russe l'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev, e al di là delle smentite sul terreno affidate agli ordigni, né Mosca né Kiev confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, Russia e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno e ad abbandonare la strategia del buio e del freddo che Mosca inaugura in ottobre, sin dal primo anno di guerra, per piegare la volontà di resistenza della popolazione dell'Ucraina, i cui arsenali non posseggono un numero sufficiente di intercettori per contrastare la minaccia dei missili delle forze di invasione di Mosca. E sul fianco orientale della NATO, in Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia dell'alleanza e intercettano un drone. Nello spazio aereo di Vilnius, le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
2: E c'è tensione anche sul fronte medio orientale, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Nel Mar Rosso continua invece l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E le crisi internazionali si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso nella notte, quotazioni del greggio a $110 al barile, in rialzo dunque dopo la chiusura in negativo ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano, la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico. Per quanto riguarda i costi della benzina, supera in media i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio vola oltre i 2,21. E torniamo alla guerra russo-ucraina. Al centro della plenaria anche di Strasburgo, a Bruxelles invece, gli ambasciatori dei paesi europei hanno prorogato di una settimana le sanzioni contro il Cremlino. L'inviata.
0: Il COREPER, Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino al 22 settembre. Una sola settimana, ma dovrebbe permettere un attento esame delle proposte di rinnovo delle misure. Mentre la preoccupazione che la guerra ibrida in cui l'Europa è coinvolta si trasformi in un'escalation con la Russia serpeggia anche nei corridoi delle istituzioni dell'Unione ed è tra i temi più sentiti anche della plenaria in corso qui a Strasburgo. L'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Callas, si scaglia contro il Cremlino dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochi metri dal confine polacco di 2 giorni fa. È un messaggio per dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Non dobbiamo avere paura, dice. Per il segretario generale NATO, l'attacco al treno dimostra che Putin è disperato. Così Rutte, che incita all'unità dei paesi del patto atlantico e di condivisione con i valori europei, parla anche il premier canadese Kearney. Giovedì terrà un discorso all'Europarlamento. Il suo progetto di avvicinare Canada ed Europa con alleanze strategiche

0: guidata dal Partito Socialdemocratico, per ora resta solo sulla carta, visto le divisioni sul fronte progressista. Il premier uscente Ulf Christensen, leader dei moderati, al momento non riconosce la vittoria al campo avversario. Il conteggio definitivo dei voti a distanza è atteso per domani. E la Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza nelle elezioni di metà mandato a novembre. La Casa Bianca aveva ordinato ai singoli stati di compilare un elenco di tutti gli elettori intenzionati a ricevere la scheda elettorale a domicilio. Una procedura incostituzionale, peraltro difficile da attuare, secondo la Corte Suprema. Torniamo in Medio Oriente, precisamente in Israele, dove il governo attacca NASA, il documentario su Gaza realizzato da autori israeliani.
1: La controversia sul documentario NASA, nata alla mostra del cinema di Venezia, diventa in Israele una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Per il premier Netanyahu è un'intollerabile istigazione antisemita. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critica alla condotta dell'esercito. Sempre il Likud si è scagliato contro il presidente dell'associazione dei registi, candidato nella lista di Eisenkot, accusandolo di non aver impedito la diffusione del documentario. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Alle 8:09 in punto, la legge elettorale, terminato al Senato l'esame degli emendamenti, oggi atteso il via libera finale, poi il testo tornerà alla Camera.
2: Nessuna modifica, la maggioranza si prepara al voto con l'obiettivo di approvare lo stesso testo in tempi brevi anche alla Camera e non escludendo l'ipotesi fiducia. D'altra parte, sull'impianto della legge elettorale, sintetizzato così dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, il centrodestra non ha dubbi.
3: Chi vince ha la maggioranza per governare, questo è un fatto abbastanza semplice, dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
2: Orientamento ormai definito anche sulle preferenze e sull'aumento delle firme necessarie per le nuove liste, una misura che porta Progetto Civico di Alessandro Onorato a manifestare di fronte a Palazzo Madama, con lui Rifondazione Comunista, ugualmente colpita dal provvedimento, e in segno di solidarietà molti esponenti delle opposizioni. Meloni è entrata in Parlamento con 40.000 firme, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ora ne chiede 400.000.
4: Non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta che già siede al Parlamento.
2: I progressisti già annunciano ricorsi alla Consulta contro un testo che dicono serve solo a evitare la sconfitta della maggioranza e, con i capilista bloccati, impedisce agli elettori di scegliere. Lucio Bondi, GR1.
0: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Obiettivo raggiunto, la tassa comunitaria sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei ha frenato la valanga di merci in arrivo soprattutto dalla Cina. Introdotta il 1 luglio, 3 euro per spedizioni di valore inferiore ai 150, aveva come finalità proprio quella di eliminare una vecchia esenzione doganale che di fatto finiva per avvantaggiare i colossi dell'e-commerce asiatico a basso prezzo. La nostra intervista a Sergio Gallo, direttore della sezione antifrode dell'Agenzia delle Dogane.
5: Dal 1 luglio il calo che abbiamo registrato è di circa il 39%, in linea anche con altri paesi dell'Unione Europea. Il prezzo complessivo del dazio in questo bimestre luglio-agosto è stato di circa 83 milioni di euro, con una tassazione media per ogni spedizione di circa 8,66 euro.
6: Sono cambiati in questi 2 mesi i comportamenti di acquisto o di vendita online per i pacchi sotto i 150 euro di valore?
5: Non tanto dal punto di vista degli acquirenti, domanda dal punto di vista degli operatori economici che si sono attrezzati per cercare di accorpare i prodotti da spedire di sotto i 150 euro.
7: Ci sono furbetti sia tra

0: Tra chi compra sia tra chi spedisce, diciamo nel 98% dei casi dalla Cina?
1: Questo dazio colpisce la categoria merceologica e quindi se nel pacco ci sono più prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, ovviamente il dazio si moltiplica e quindi il rischio è quello di classificare sotto un'unica unità merceologica prodotti che hanno natura differente.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: Si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di TIM Composte al 66,6% del gruppo, lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Delfante, ricordando che gli azionisti della società di telecomunicazioni hanno tempo fino al 25 settembre per aderire. Sentiamolo.
3: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
2: Questa era Radio 1, siamo alla cronaca con l'incubo vissuto da una giovane di 22 anni in provincia di Napoli, adescata sui social, è stata sequestrata e violentata per ore in una cantina, arrestato un 26enne.
4: Con un termosifone ha bloccato la porta della cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia, dove l'aveva attirata con l'inganno, le ha tolto di mano il cellulare con la scusa di usarlo per fare luce nel buio di quell'anfratto e poi sono iniziate le violenze brutali, durate oltre 3 ore. È un racconto da brividi quello reso da una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 agosto e il 3 agosto scorsi. Inutili le sue suppliche, il suo aggressore le ha stretto le mani intorno al collo, quasi soffocandola, le minacce: io sera ti uccido. Un mese di indagini poi la svolta. I carabinieri hanno arrestato Romolo Russo, 26 anni. I due si erano conosciuti sui social. Prima uno scambio di messaggi, poi un appuntamento fissato per la mattina del 2 agosto. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Russo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A confermare il racconto della vittima i referti medici ospedalieri, i rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e le testimonianze delle persone con le quali la ragazza si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Nel Regno Unito un caso analogo a quello di Gisèle Pelicot. In Francia un sessantenne ha ammesso di aver drogato, stuprato e filmato a sua insaputa la moglie per più di 20 anni.
5: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli, solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
2: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo forse è partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021.
6: No al differimento, ovvero alla sospensione della pena, è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino che dunque respinge la richiesta avanzata dal legale di Mario Roggero, che in carcere sconta 14 anni e 9 mesi per aver ucciso subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo due malviventi e averne ferito un terzo. Il differimento era stato chiesto in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino da farmacista la reazione di una persona ingiustamente aggredita. E dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
2: L'ultimo saluto è Emma Bonino, chiusa la Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato. Ci saranno anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio a Roma una veglia civile in ricordo.
7: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
8: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre al nostro cuore.
7: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
9: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppe esigenze, troppe curiosità.
7: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: 20 anni fa la morte di Oriana Fallaci, tante le iniziative per ricordare la grande giornalista e scrittrice. Firenze, la sua città, le dedica un giardino nell'area davanti alla Fortezza d'Abasso, già intitolata a suo nome. Previsti anche convegni e mostre su Rai 3 nel primo pomeriggio e stasera su Rai Storia, raccontare Oriana Fallaci, il programma Passato e Presente. Le altalene del meteo, dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo.
4: Manca una settimana all'autunno, ma l'afa imperversa ancora su gran parte dell'Italia con temperature oltre 30 gradi. Il riscaldamento globale impatta anche su El Niño, rendendo più potente questo fenomeno ciclico che aumenta la temperatura delle acque superficiali del Pacifico e innesca dirompenti effetti a catena. Il Centro Europeo sul Clima azzarda una previsione per l'inverno: anomalie bariche estreme, con temperature superiori alla media ma ondate polari sul continente. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
10: El Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, ha un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche, di freddo.
4: Caldo e freddo estremi sono le due facce del cambiamento climatico.
10: Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità.
4: Che fare?
10: Adattarci a questi eventi di caldo estremo, ma anche di freddo e precipitazioni violente. Dobbiamo anche fermare il riscaldamento globale, diminuendo le nostre emissioni di gas serra, da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
4: Francesca Fornario, GR1.
2: A Los Angeles ora per la notte degli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che, come ogni anno, premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo. Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientata in un ospedale di Pittsburgh, già rivelazione un anno fa. Widow's Bay trionfa come commedia. Grande emozione, standing ovation all'assegnazione del Bob Humanitarian Award.
11: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
2: A Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Attesa finita per i fan degli Oasis, i fratelli Gallagher hanno finalmente confermato le tappe del tour 2027. Si parte da Glasgow il 21 maggio, poi 11 concerti da 60.000 persone a sera nella loro Manchester, a seguire Monaco, Barcellona, Parigi fino a Boston e Las Vegas, passando per Roma. Le uniche due date italiane saranno allo Stadio Olimpico.
12: Dopo un periodo di riflessione, la forza culturale pop più dannosa della storia recente britannica si è dichiarata pronta a tornare e a risollevare il morale della gente. Con queste parole gli Oasis hanno confermato i due concerti italiani allo Stadio di Roma, ma contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi non saranno il 24 e il 25 luglio. Le date del ritorno nel nostro paese a 18 anni dal loro ultimo concerto a Firenze saranno il 29 e il 30 luglio 2027. Uno dei tanti colpi di scena dei fratelli Gallagher, che avevano diffuso in rete diversi indizi, dal video con una coppia in Vespa tra i vicoli di Trastevere al logo Oasis realizzato con droni luminosi apparso sullo Stadio Olimpico. Ora comincia un'altra attesa, quella dei biglietti. Saranno in vendita dal 25 al 27 settembre, ma sarà necessario registrarsi al link indicato nel post sui social entro le 17 del 17 settembre. Per quelli che non ci riusciranno, non resta che consolarsi per il momento con il documentario sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, in questi giorni al cinema. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Le 8:22 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
13: Salvatore, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando. Che cosa succede sull'intelligenza artificiale? Cerchiamo di spiegarlo. L'allarme di Amodei, Trump che dice ci penso io, la Cina sospettosa e insomma capire un po' quello che accade.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Luciano Pecoraro, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento da scuola e di giornata. Vi lascio la pagina sportiva e GR torna con voi come sempre alle 9.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
21: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
20: E tutte quelle persone nella foto?
21: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
20: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
22: GR1 Sport.
23: Guido Ardone al microfono. 4 su 4 in campionato. Inter e Roma calano il poker di successi consecutivi, restano in testa a punteggio pieno e si preparano ora al più che mai atteso scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Cominciamo dai nerazzurri, campioni in carica, ancora di rimonta a San Siro, come già accaduto contro il Napoli. Concedono ben due reti, poi l'impetuoso risveglio. Il nostro inviato.
0: Prima del riepilogo dei marcatori, 8 reti segnate nella sfida tra Inter e Udinese, con i nerazzurri che hanno vinto 5-3, il senso della partita stessa, con un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato, la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato. Così Cristian Chivu.
1: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
0: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma, è l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runaic, da rivedere la squadra bianconera friulana. Nel finale, come promesso, il riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Ekelecamp 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pie Esposito, ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyot. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
23: Ancora prima nel tardo pomeriggio, il 2-0 esterno della Roma in casa del Torino, nello stesso stadio dove era iniziato il percorso in giallorosso dell'attaccante che sta letteralmente trascinando a suon di gol la squadra di Gasperini.
3: 18 gennaio, 8 mesi fa, l'esordio giallorosso con gol di Donny Malen, proprio a Torino, stesso campo del suo 20° centro in A, sesto in questo campionato, soprattutto della rete a fine primo tempo che indirizza la Roma verso la sua quarta vittoria di fila, punteggio pieno. Prima metà gara dominata, seconda combattuta e faticosa, poi sigillata da Pisilli, soddisfazione di mister Gasperini.
5: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra, abbiamo dovuto anche tirar fuori un po' le unghie, reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello, è stata una partita più difficile, però l'abbiamo portata in porto bene.
3: E sabato prossimo c'è Roma-Inter.
5: Dobbiamo essere anche soddisfatti del presente, perché questa sera era tutt'altro che facile, la risposta della squadra è stata ancora una volta molto molto positiva.
3: Toro che tiene botta, fa soffrire giallorossi, ma complice anche qualche problema fisico, si arrende a una sconfitta con onore. Ignazio Abate.
24: Un peccato contro queste grandi squadre, quando ti capitano quelle due o tre occasioni bisogna metterla dentro.
3: Torino, Diego Carmignani, GR1.
23: E alle spalle della coppia di testa, terzo posto in coabitazione con la Lazio, per il Como delle meraviglie, esordio alla Sinigaglia in campionato dopo quello allo stesso modo vittorioso in Champions League.
25: Giocare ogni tre giorni, abituarsi ad altri ed alti ritmi, farlo senza snaturarsi. La missione a cui è chiamato il Como è chiara sulla carta, tutt'altro che semplice, ma Fabregas lo sa e lavora di conseguenza. Contro il Parma, dopo la Champions, c'è un po' di turnover. Primo tempo dominato dai lariani, secondo tempo un po' sottotono, ma la vittoria, meritata e convincente, vale 10 punti in 4 partite e la corsa continua. Contro un Parma da prima in difficoltà, poi battagliero, la sblocca Ramon nel primo tempo. Nella ripresa il Parma alza la voce e prende anche un palo. Il raddoppio di Caichi sembra chiuderla, la partita. Il 2-1 in extremis di Romero è un tentativo di miracolo che non si concretizza. La prima al Sinigaglia in campionato porta dunque 3 punti per la soddisfazione di un Fabregas che tuttavia non si accontenta.
26: Quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre di pareggiare o di perdere partite, perché questo è successo tante volte nel calcio. Una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
25: Fa buon viso a cattivo gioco questa. Bene la reazione del suo Parma nella ripresa, ma la classifica dice un solo punto in 4 partite.
27: Ci sono degli aspetti positivi nella qualità del gioco, ma è chiaro che quello che vogliamo sono i punti, quindi non possiamo essere mai soddisfatti.
25: Como, Manuel Codignoni, GR1.
23: Calcio come sempre senza sosta, si gioca anche oggi con gli ultimi due incontri del terzo turno di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa, in palio un posto agli ottavi rispettivamente contro Inter e Napoli. Agli ottavi dell'Europeo maschile, come già sappiamo, è già qualificata l'Ital Volley, che torna in campo questa sera alle 21:05 sempre a Modena, avversaria la Repubblica Ceca. Per i ragazzi di De Giorgi la chance di blindare il primato del girone. Sono le 8:30 minuti, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
29: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
30: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
8: As we can slow down within the margin.
9: Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI. L'idea è che la velocità stessa dello sviluppo debba diventare una variabile sottoposta a regole, controlli e verifiche. I modelli non si limitano più a eseguire compiti. Stanno diventando strumenti utilizzati per sviluppare la generazione successiva di sistemi AI. La cosa più importante è che Stati Uniti e Cina lavorino insieme per porre un limite alla velocità di progresso dell'intelligenza artificiale. Utilizzo l'intelligenza artificiale per molte cose. Siamo all'avanguardia nello sviluppo dell'AI. Porterà più benefici che danni. Chiunque vinca nel campo dell'AI, e noi siamo in netto vantaggio, l'AI vince.
10: We are on the cusp.
11: Siamo alle porte di un cambiamento irreversibile. Serve un'azione urgente di fronte a rischi senza precedenti che minacciano tutti i diritti umani. Queste tecnologie, sfuggite al controllo, potrebbero paralizzare servizi essenziali, frammentare le comunicazioni e persino colpire al cuore le istituzioni democratiche.
12: Dobbiamo stare molto attenti, perché non è un allarme contro l'intelligenza artificiale, ma è anche un tentativo molto forte e potente per evitare di essere regolati da fuori in nome di un'autoregolamentazione. Una cosa che nel settore economico ha un nome molto chiaro, che è cartello. Alla vigilia dell'ingresso nel mercato azionario è chiaro che se uno Stato evitasse di vendere i loro prodotti, improvvisamente il valore miliardario che hanno potrebbe dissolversi. Quello che può veramente distruggerci non è l'intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale di quel utente che chiede all'intelligenza artificiale di fare qualcosa senza considerare le conseguenze. L'etica non è decidere mossi dalla paura, ma è decidere mossi dal cercare il bene maggiore. Temo che se semplicemente lanciamo appelli alla paura non faremo la cosa giusta.
13: Sono le 8:34, le voci di chi lancia l'allarme, Dario Amodei di Anthropic, di chi alza le spalle, Donald Trump, lo sapete, ne abbiamo parlato anche in apertura, di Volker Türk, che è l'altro rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'intelligenza artificiale, con la preoccupazione che esprimono le agenzie internazionali, ma anche ieri il nostro presidente Mattarella, infine Paolo Benanti, padre Paolo Benanti, grande esperto, spesso ospite di Massimo Cerofolini, che spiega, comincia a analizzare, perché noi in questa puntata vorremmo aiutarvi e aiutarci, aiutare il sottoscritto da parte di Massimo Cerofolini a capire che cosa sta accadendo e perché ora, perché questo allarme di Dario Amodei. Sto per dare la parola a Massimo, volevo solo leggervi un po' come la pensano gli ascoltatori, molti dei quali sono neofiti, insomma la maneggiano poco, la maneggiano male, incluso il sottoscritto. Per me, scrive Piero da Cosenza, l'intelligenza artificiale attuale è come un bambino hacker, come una spugna, velocemente sta apprendendo ciò che dovrà fare in futuro. Nel momento in cui diverrà esperta, sarà capace di insediarsi ai posti di comando. Il mondo, per come l'abbiamo modellato, è basato ed è gestito tutto dalla rete, quindi basterà poco a far succedere un pandemonio. A diversi ascoltatori che citano Terminator, ve lo ricordate il film? Qualcuno ieri, qualche editorialista, anch'egli citava Terminator. Qualcun altro che ci domanda, ma Nello Cristianini, sovente ospite di Massimo, ma anche di Quante Storie qualche volta, che pensa su questo tema? Poi vi leggo qualche altro messaggio e mi ero segnato 750, 749, 741. Allora il 750, quello che mi preoccupa nei riguardi dell'intelligenza artificiale è che essa, attraverso degli algoritmi più sofisticati, aumenti sempre di più, mentre quella umana diminuisca o stia ferma. Arriverà forse un giorno a essere più efficace della nostra? Io penso che il pericolo diventerà molto preoccupante quando verrà inventato il computer basato sulla fisica quantistica. Già c'è, lo segnalano gli ascoltatori. Infatti essa amplierebbe enormemente le capacità di elaborazione rispetto a quelle attuali. 749, non so se ci sia il pericolo che sfugga al controllo degli umani, ma certamente c'è il pericolo che l'intelligenza artificiale, sotto il controllo di pochi oligarchi, condizioni il voto politico, come probabilmente già sta avvenendo attraverso la manipolazione delle informazioni che viene proposta a ciascuno sulle grandi piattaforme social della rete tramite la profilazione. Ora Massimo. Massimo, buongiorno anzitutto.
0: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
13: Perché ne stiamo parlando così tanto questi giorni?
0: Perché? Perché forse bisogna un po' riavvolgere il nastro e capire l'innesco di questo momento, che è databile a luglio scorso, quando scoppia il caso, ne abbiamo parlato anche qui, di Hugging Face. Cosa è successo? È successo che un modello di OpenAI, quindi quelli che fanno ChatGPT, era stato testato all'interno di un perimetro protetto per risolvere dei problemi. Non riuscendo a trovare le soluzioni all'interno di quel periodo che gli avevano assegnato in modo garantito e protetto gli sviluppatori, ha pensato bene di evadere da questo recinto e andare a cercare le soluzioni nella piattaforma di Hugging Face, piattaforma che peraltro è stata comprata di recente da Nvidia, di era francese, ora è diventata americana, che è un po' il supermercato di tutti quanti gli sviluppatori sulle soluzioni di intelligenza artificiale. Quindi hanno eluso la sorveglianza questi agenti e hanno attaccato, rubando le credenziali, la piattaforma di Hugging Face. Cosa è successo?
13: Massimo, ti fermo perché i nostri ascoltatori e ascoltatrici spesso hanno bisogno davvero dell'ABC, incluso sottoscritto. Sì. Quando usi la parola agente, che intendi?
0: Allora, ecco, l'agente. Cosa è successo poi? È successo che è stato indagato nei giorni scorsi come hanno fatto questi modelli di intelligenza artificiale a violare le protezioni e a entrare violando le credenziali di un altro, di un'altra piattaforma. Si è scoperto che non era un agente, non era un algoritmo, non era un modello di intelligenza artificiale, ma era un gruppo, una schiera, uno sciame di agenti, ossia di modelli, ciascuno specializzato per una specifica funzione. C'era chi doveva violare le credenziali, chi doveva scrivere il codice, ma la cosa che ha fatto preoccupare tutti è che questi algoritmi si sono organizzati come fossero degli umani, hanno creato, ossia, una bacheca su cui lasciavano messaggi, chi non riusciva a fare una certa operazione lasciava le indicazioni all'altro agente che li faceva. Poi si sono accorti che il problema principale era quello di coprire le tracce, perché sapevano che sarebbero stati spenti dagli sviluppatori qualora se ne fossero accorti in tempo, cosa che è avvenuta parecchi giorni dopo, e quindi coprivano le tracce. Per esempio, organizzavano i loro messaggi mettendo prima la sigla ZZ, presumendo che gli umani andavano a partire dalle sigle ABC, quindi ritardando l'eventuale controllo degli umani. Ecco, quindi comportamenti molto singolari che hanno suscitato ovviamente grande preoccupazione. A questo aggiungi un report che è stato presentato due o tre giorni fa da Anthropic, che ha di 164 pagine, che ha individuato una serie di tentativi, loro dicono bloccati, però da parte di criminali, stati, agenti segreti, di condizionare per esempio la guerra in Ucraina, spionaggio, droni, alterare le elezioni, creare disinformazione, monitorare i dissidenti da parte di vari regimi in giro qua e là per il mondo. E questo ha suscitato il terrore, la paura, che è esplosa con le dimissioni di questo ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, che aveva lavorato anche a OpenAI, a cui sono seguite altre dimissioni. È seguito l'appello di 1300 dipendenti delle big tech, che dicono rallentiamo tutto, finché prima Dario Madei, poi Sam Altman, infine addirittura Elon Musk, che in genere odia gli altri due, hanno detto dobbiamo fermarci. Peccato che poi, quando la palla dovrebbe passare al decisore politico, sia Trump, l'abbiamo ascoltato, ha detto sono tutte ipocrisie, dobbiamo, abbiamo l'intelligenza di un presidente, ci penso io, risolviamo tutto, non dobbiamo correre. Sia la Cina, sia pure con diverse sfumature, hanno detto, e i cinesi hanno detto, queste sono una cosa ipocrite, perché gli americani vogliono fermare la nostra corsa, per cui alla fine non se ne sta facendo niente.
13: Perché questa posizione di Trump e dei cinesi? E perché questo allarme? Quanto è giustificato? Quanto ci sono dietro? Lo spiegava già, accennava Massimo. Questioni economiche, questioni commerciali. Noi abbiamo pensato di invitare Maria Rosaria Taddeo, che insegna Digital Ethics and Defense Technologies all'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford. Cito tra i suoi saggi Codice di guerra. Professoressa Taddeo, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
13: E Dario Guarascio, che insegna economia politica alla Sapienza di Roma e ha scritto Imperialismo digitale, economia e guerra ai tempi delle piattaforme e dell'intelligenza artificiale. Professor Guarascio, benvenuto.
14: Buongiorno, grazie a voi.
13: Saremo tra voi tra pochissimo, perché volevamo farvi ascoltare le voci di chi ci sta appunto ascoltando.
15: Buongiorno dottor Zanchini, a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Riccardo e mando il vocale dalla provincia di Varese. Sono un insegnante, insegno da 15 anni. Sono costantemente confrontato con l'intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda i miei studenti, soprattutto quelli più giovani, scuola media inferiore. sia per quanto riguarda i miei colleghi. Io personalmente, tutta la mia vita, ho 42 anni, non ho mai utilizzato l'intelligenza artificiale. Come dico spesso, non ne ho il bisogno. Quando capirò che mi può dare un supporto superiore a quelle che sono le mie facoltà mentali, lo farò. Perché la fatica è una componente fondamentale della vita. Se noi decidiamo di non fare più fatica, poi non lamentiamoci che la nostra specie rischia l'estinzione.
3: Buongiorno dottor Zanchini. Ma col fatto che Trump ci pensa lui, se i risultati sono come quelli che abbiamo visto e stiamo vedendo nel Golfo Persico, allora è bene che ci metta le mani qualche d'un altro. Certamente l'intelligenza artificiale va tenuta sotto controllo, perché se prende piede potrebbe, non dico far scomparire l'umanità, ma metterci in difficoltà. Quello sicuramente sì.
5: Buongiorno, sono Rino da Portici. Stanno attaccando l'intelligenza artificiale perché ormai è diventata un'arma a doppio taglio. A Napoli diciamo, si è data la zappa con pipì loro stessi. Si sono dati la zappa loro stessi civili, sui piedi loro.
16: Buongiorno dottor Zanchini, vi ricordate il telefono? Ottimo strumento che è diventato un distruttore di massa di giovani. L'intelligenza artificiale farà la stessa fine, ma con un risultato purtroppo peggiore. Grazie Leonardo.
17: Buongiorno Fabrizio L'Aquila. Mi hanno raccontato che un incontro di manager eccetera in un'azienda parecchi anni fa, parlando dell'intelligenza artificiale e tirando su, facendo due somme, poi uno disse, con questo prevediamo 30.000 lavoratori in meno.
13: Enorme preoccupazione, consideriamo Massimo che però l'ascoltatore medio di Radio Anch'io all'età tua e mia, cioè anzianotto, quindi permettimi di leggere solo un ultimo messaggio, poi andiamo dai nostri ospiti. Sono Carlo, mi occupo professionalmente da anni, con prima pubblicazione scientifica nel 98, intelligenza artificiale. Il pericolo è proprio nella dinamica sociale conseguente a quanto diceva uno degli ascoltatori. L'uomo all'aumentare dell'informazione ne scarta sempre di più, privilegiando la propria visione preconcetta. La macchina, quando arriva nuova informazione, la include e la generalizza nel proprio patrimonio. All'aumentare dell'informazione l'uomo avrà conoscenze sempre più shallow, superficiali, le macchine sempre più deep, profonde. L'effetto netto di tutto questo è che chi dispone sa usare l'intelligenza artificiale e saprà manipolare attivamente la percezione delle masse, orientando così voto e dinamiche culturali o sociali. La stessa cosa sta avvenendo con l'ondata di odio che si vede immediata da strumenti di intelligenza artificiale oggi nei social. L'intelligenza artificiale è una straordinaria occasione per il ritorno dei totalitarismi, vabbè, a parte le visioni apocalittiche. Massimo,
0: allora io direi di distinguere i piani. C'è un piano di sicurezza, se ne occuperà l'ONU nei prossimi giorni per capire cosa, se è possibile stabilire delle regole mondiali, un po' come è stato fatto con le armi atomiche. C'è una questione di marketing, perché siamo alla vigilia della entrata in borsa di Anthropic, e quindi difendere la propria reputazione mette anche la necessità, come diceva Paolo Benanti, di sfuggire a regole imposte da altri, ma di darsele in qualche modo per conto proprio, anche se loro dicono che si rivolgerebbero a un'organizzazione indipendente. E poi c'è la grande questione geopolitica di questo braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti sulla conquista di questo potere innegabile che è l'intelligenza artificiale. Ora partirei proprio dalla professoressa Maria Rosaria Taddeo per capire perché proprio ora, no, proprio adesso si sta sviluppando questa necessità di chiedere un freno, e come mai questo paradosso che il freno lo chiedono quelli che hanno creato il problema. Professoressa.
1: Grazie mille. Ma diciamo che dobbiamo contestualizzare, avete fatto già un'ottima operazione di riassunto, ma il punto è che dopo anni di allarmi fantascientifici, apocalittici, francamente delle stupidaggini che chiamavano per l'estinzione della specie umana, per Terminator che ci ammazza tutti col nucleare, abbiamo capito che il vero problema era un altro. E il vero problema, ha ragione Daria Modei nel saggio che pubblica sul suo sito web, nasce da caratteristiche tecniche che osserviamo adesso. Cioè Hugging Face, come l'avete riportato voi, ci mostra che l'intelligenza artificiale genera una crisi sistemica per la sicurezza informatica, e la sicurezza informatica nelle società digitali è la sicurezza di ognuno di noi, perché i sistemi digitali oramai fondano e sostanziano e permettono i servizi nelle nostre società, quindi dai treni agli aerei, dagli ospedali ai tribunali. E questa crisi sistemica non si può risolvere se tutti gli attori non si accordano nel rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per migliorare il controllo. Il problema alla base di questa cosa è proprio questo, che i nuovi sistemi di intelligenza artificiale, quelli che usano l'automiglioramento ricorsivo, cioè usano l'intelligenza artificiale per creare nuovi modelli di intelligenza artificiale, si sviluppano più velocemente di quanto noi possiamo validarli, e quindi il controllo umano è ridotto. Questo è il punto in nuce. Alla questione tecnica prego.
0: No, no, diciamo, ricordiamo che Anthropic sostiene che l'80% dei propri codici sono fatti non da umani, ma da modelli di intelligenza artificiale, quindi hanno un ruolo preponderante questi agenti capaci di migliorarsi.
1: Esatto.
0: Prego, l'ho interrotta, sì. Scusa.
1: Ah no, e diciamo, a questo va messo appunto, va messo in un contesto un po' più ampio, che questa crisi sistemica della cybersicurezza oramai sta per esplodere. Diciamo che è una patata bollentissima che questi si ritrovano tra le mani. Quello che loro vogliono fare non è solo autoregolamentarsi, perché questo l'abbiamo già visto in passato e sappiamo che è un approccio fallace e un tentativo quasi naif, no? Di far passare questa linea. Le cose preoccupanti, soprattutto nel documento di Amodei, sono due. La prima, Amodei chiede una pausa o una deroga all'antitrust. Dice chiaramente nel suo paper: dobbiamo mettere una deroga alle normative antitrust per permettere alle aziende che producono intelligenza artificiale di accordarsi sul passo di sviluppo dell'intelligenza artificiale. E questo è molto grave, perché una tecnologia così trasformativa, che fonda i servizi delle nostre società, non può essere regolamentata rispetto ai tempi di sviluppo da chi questa tecnologia la produce e la vende.
0: Certo.
1: Quindi questo è il primo elemento molto grave. Il secondo, e poi mi fermo, è che Anthropic sta per essere quotata in borsa. Questo documento di Amodei è un tentativo di controllare la narrazione sulla sicurezza del prodotto che vende, non solo in risposta, come dicevate voi, alle dichiarazioni di Coxon, ma perché le aziende americane, quando si quotano in borsa, devono compilare un modello che si chiama S1, in cui dichiarano i rischi dei prodotti che stanno per, che loro vendono e quindi rispetto ai quali si quotano in borsa. Dopo che si fa la procedura per la quotazione in borsa, esiste un periodo di silenzio, per cui se Amodei avesse dichiarato formalmente i rischi delle AI in quel documento, i rischi sarebbero stati comunicati all'opinione pubblica da terzi senza che Anthropic avesse potuto, certo, rispondere. Certo. Quindi questo documento ha anche una valenza, diciamo, commerciale. Certo. Ecco, mi fermo.
0: Professor Guaraccio, vengo a lei per l'altro aspetto della questione. Qui abbiamo parlato fondamentalmente della concorrenza tra aziende americane, però oltre a questa concorrenza c'è una concorrenza che ha anche un valore militare e politico e di influenza globale, che è quella tra Stati Uniti e Cina. Nelle dichiarazioni sia Pechino che Washington si sono detti contrari alla frenata, anche se poi le cose sembrano piuttosto sfumate. C'è un'indagine del Senato americano che va nella direzione di maggiori controlli, e gli stessi cinesi che hanno deriso l'uscita di Anthropic dicono in altri contesti che almeno per il controllo del partito qualche sistema di verifica bisogna metterlo su questi sistemi. Come sta questo braccio di ferro? Che caratteristiche ha secondo lei?
14: Ma io penso appunto che sia importante chiarire alcuni termini della questione. Io penso che quando allarmi di questo tipo provengono da soggetti come Anthropic, come poi OpenAI e Musk, che nel caso statunitense, quindi occidentale, sono coinvolti, non dimentichiamolo, anche in una bolla speculativa molto problematica dal punto di vista dei rischi economici e finanziari a cui ci espone, queste esternazioni, come voi avete già bene fatto, vadano appunto analizzate nel contesto di interessi che sono anche quelli di condizionare il discorso pubblico e di presentarsi come i soggetti che hanno le competenze per continuare a gestire apparentemente con responsabilità questa traiettoria. E questo è un grande problema, perché abbiamo una concentrazione di potere privato che al contrario invece sta destabilizzando la nostra capacità democratica di controllare e regolare. E quello che vediamo tra le big tech, non dimentichiamo che CARP si è appena espresso in modo contrario agli allarmi di Amodei, Musk e Altman, dicendo che la competizione con la Cina è la prima cosa e che la pausa non è qualcosa di sostenibile.
0: CARP, ricordiamo, è uno dei fondatori insieme a Peter Thiel di Palantir, l'azienda che fa l'intelligence per la difesa americana.
14: Ecco, quindi noi quello che osserviamo di fatto è uno scontro tra complessi militari digitali, cioè grandi imprese digitali con enorme potere economico, Stato con il suo apparato militare di sicurezza che dipende da loro, ma che ha una relazione dialettica, come stiamo vedendo anche con Trump e Vance, in cui cerca nel momento in cui è necessario di prevalere. Dal lato cinese abbiamo una situazione simile ma diversa allo stesso tempo, perché effettivamente il governo cinese sembra avere una capacità di tenere sotto controllo le sue big tech locali, di intervenire anche all'interno di queste società e da alcuni punti di vista di diciamo così regolamentare o comunque di avere un'attenzione governativa e pubblica che viene proposta anche all'opinione pubblica interna in modo più assertivo, che in qualche modo fa il paio anche con un modello di intelligenza artificiale, quello cinese, che basandosi su modelli aperti, coinvolgendo l'economia in modo più largo, perché non dimentichiamo che i cinesi stanno puntando su un'intelligenza artificiale molto orientata alla produttività delle imprese, della manifattura, alla molteplicità di applicazione, e questo spaventa il blocco statunitense occidentale perché questi modelli sembrano essere molto efficaci. Ma poi c'è un ultimo elemento che voglio sottolineare, che di nuovo ci parla di una competizione anche di carattere geopolitico molto forte. La Cina non più tardi di un mese fa si è proposta come attore centrale di un board internazionale chiamato proprio a condividere principi di regolamentazione sull'intelligenza artificiale e di farlo, almeno questa è la retorica, salvaguardando la sovranità e comunque diciamo la voce in capitolo dei soggetti anche statuali che verrebbero coinvolti. Quindi diciamo abbiamo due modelli abbastanza diversi da questo punto di vista. Secondo me però quello che avviene negli Stati Uniti e la dinamica un po' instabile è abbastanza pericoloso dal punto di vista di questa alternanza di fortissima concentrazione di potere privato e capacità di condizionare il discorso pubblico e potere politico statuale che è interpretato da Trump, che è altrettanto imprevedibile e potenzialmente pericoloso.
13: Sta parlando Dario Guarascio, che insegna alla Sapienza di Roma, e con noi anche Maria Susanna Taddeo e Massimo Cerofolini naturalmente in studio. C'è una domanda, Massimo, che viene posta agli ascoltatori. Quando si usa l'espressione rischio esistenziale, no? Qualcuno che dice vabbè, rischiamo come razza, diciamo così, come si mai. Posso chiederti e chiedere ai nostri ospiti ma quali sono questi rischi? Che potrebbero fare?
0: Appunto, cioè, tra l'altro la CNN titolava "I bambini di oggi potrebbero non andare al liceo", no? Perché uno degli allarmi che hanno fatto per esempio Jeffrey Hinton, che è il papà di ChatGPT, è entro i prossimi 10 anni, ci sono 10 probabilità, alcuni dicono anche di più, su 100, che questi algoritmi sterminino la razza umana. La professoressa Taddeo ci ha appena detto che sono messaggi apocalittici alimentati per ragioni diverse da quelle reali, però obiettivamente lei, professoressa, ha scritto tanto sulla questione del disallineamento, ossia il fatto che questi algoritmi, una volta che noi gli diamo un obiettivo, lo perseguono in modo fanatico e spesso ottuso, quindi magari scartando delle pratiche di buonsenso che noi umani introdurremo. Ci vuole parlare del disallineamento come problema? E poi eventualmente rispondiamo con Dario Guarascio.
13: Sì, tra l'altro, professoressa Taddeo, una cosa che ho letto è: se all'intelligenza artificiale diciamo il cambiamento climatico è un problema esistenziale e gli esseri umani sono la principale fonte, quelli ci eliminano. Ma io mi domando sempre: ma come ci eliminano fisicamente?
1: No, ma infatti sono, diciamo, è un po' la domanda sbagliata, mettiamola così. Allora, permettetemi di fare la filosofa 2 minuti. Allineamento, così come approcci analogici quando si parla di intelligenza artificiale, allucinazioni, fanatismo, è un linguaggio problematico perché già ci mette in una prospettiva di antropomorfizzazione di queste macchine. Allora, parliamo di controllo. Il problema dell'allineamento è un problema di controllo, cioè di come noi esseri umani riusciamo a far sì che la macchina faccia quello che noi abbiamo intenzione che faccia. Questo controllo è molto problematico perché, per esempio, esiste una cosa che si chiama reward hacking, per cui se noi diamo alla macchina un compito e abbiamo specificato male, ed è sempre più difficile specificare bene come quella macchina deve seguire quel compito, è probabile che la macchina raggiungerà il suo obiettivo in un modo non solo non inteso, ma forse anche non voluto. Un esempio famoso in letteratura: si dà il progetto di un palazzo ad un'intelligenza artificiale e gli si dice trova il modo più veloce per contare le finestre. L'algoritmo risponde: beh, basta bombardare il palazzo, le finestre sono 0. Ma non è che l'algoritmo ci voglia estinguere, è semplicemente un ragionamento, diciamo così,
0: estremo.
1: Ma anche semplicemente deduttivo che la macchina fa. La macchina non ha idea di che cosa sia bombardare un palazzo, di che cosa significhi. Quindi questo
0: però l'ascoltatore, professoressa, chiedeva: ok, questo diciamo è il difetto strutturale, però poi messo nelle mani di criminali, quali potrebbero essere i modi per estinguerci?
1: Ma no, ma il modo per estinguerci non esiste. Esiste un modo per farci grandi danni.
0: Sì, va bene, intendevo questo, sì.
1: Le infrastrutture delle nostre società, come dicevo prima, hanno dei sistemi digitali, particolarmente i sistemi SCADA, che gestiscono, la rete delle acque delle nostre città. Le acque noi utilizziamo sono acque che vengono purificate, comunque ci sono una serie di agenti chimici che vengono introdotti nelle acque, ma non mettendo il sistema SCADA con l'intelligenza artificiale possiamo avvelenare le acque, ma non è un'estinzione, ma è un attacco terroristico, è ben diverso. Allora sì, è uno strumento molto problematico e dobbiamo stare molto attenti, ma il punto è che se parliamo di estinzione ci dimentichiamo di questi problemi presenti adesso pensando al Terminator.
13: No, è molto chiaro quello che ci ha detto Maria Rosaria Taddeo e Dario Guarascio e naturalmente Massimo Cerofolini, ma torneremo a occuparci di temi troppo importanti e urgenti per essere trattati sporadicamente. Grazie a tutti, grazie a Giovanna Insardi, a Massimo Masciaveo che hanno guidato la console stamane, a Mauro Convertito che era in regia e alla redazione di Radio Anch'io che costruisce ogni giorno questa trasmissione, Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Torniamo alle 7.30, adesso c'è naturalmente il GR1 con tutte le altre notizie, vedo anche delle urgenti dall'Iran che risponde agli Stati Uniti. Massimo, grazie.
18: Grazie
13: come sempre.
18: A voi.
13: A domani.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Regina, ma che bel sorriso!
23: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
22: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
23: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
24: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
26: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
27: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Cresce la tensione tra NATO e Russia nel nord Europa. Un drone abbattuto da jet italiani in Lituania. Incidente sfiorato tra una fregata russa e un elicottero danese nel Baltico. Mosca e Kiev intanto continuano gli attacchi su obiettivi energetici, smentendo l'accordo annunciato da Trump.
4: Hanno mancato di poco l'elicottero danese e i due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa al largo della costa del paese scandinavo. Il velivolo era impegnato in una missione di routine, fotografava l'unità navale russa in navigazione. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente, mentre sul fianco orientale della NATO due caccia Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato un drone penetrato nello spazio aereo di Vilnius proveniente dalla Bielorussia. Le autorità lituane non hanno accusato direttamente la Russia della violazione del proprio spazio aereo. E dal fronte di guerra russo-ucraino non ci sono indizi che inducano a pensare che Kiev e Mosca abbiano raggiunto un accordo sulla sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciato dal presidente Trump. L'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, secondo fonti russe. Mosca c'entra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburante a Kiev. Né la Russia né l'Ucraina confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, scettico e diffidente, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev. Enzo Arcieri, GR1.
3: Altro fronte, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, costretta anche a chiudere un oleodotto colpito da droni. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Notizie queste che fanno registrare nuovi record nei prezzi degli energetici e andare in rosso le borse. Per sapere come sta andando ora, ad inizio di contrattazioni per i mercati europei, ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
5: Sì, non si allenta la pressione sui prezzi dei beni energetici. Quello del petrolio Brent ieri ha sfiorato i $110 al barile per poi chiudere a 105, oggi riprende a salire di circa il 2%, supera i $107.5 più 10% nella settimana, più 9% nella settimana sempre anche per il gas, che supera gli €83 al megawattora, anche perché c'è una corsa a riempire gli stoccaggi in Europa. Le prospettive di un aumento dell'inflazione fanno anche salire i rendimenti dei titoli di Stato. Quelli americani decennali superano il 5% e siamo sul valore massimo dal 2007. Il BTP italiano invece vede il proprio rendimento superare il 4,44%. In questo momento 4,44 più 3 punti base rispetto a ieri. Le borse ne hanno risentito, soprattutto quella di Milano che ieri è scesa di oltre l'1,5%, oggi apre a meno 0,65%. Ad andare male ieri soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale, dopo l'appello dei vertici di Anthropic, OpenAI e dello stesso Elon Musk a rallentare la corsa delle AI per poterne controllare i rischi. Linea allo studio.
3: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Oggi in Senato voto finale sulla legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno, ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per consentire per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Palazzo Madama, manifestazione di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Meteo: dopo l'estate più rovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi, dal caldo al gelo dunque. Sono gli effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico, che altera il clima di tutto il pianeta. Oggi in Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole, con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
3: Sport calcio: Inter e Roma restano in testa a punteggio pieno dopo i posticipi della quarta giornata e ora si preparano allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Ieri nerazzurri ancora in rimonta a San Siro 5-3 all'Udinese dopo il doppio vantaggio dei friulani. A trascinare i giallorossi di nuovo Malen, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Torino. Alle spalle della coppia di testa il Como 2-1 sul Parma e terzo successo consecutivo. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
12: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Radio 1 Musica.
6: E benvenuti nella musica di Radio 1, solo le 9. Buongiorno da Nicoletta Simeone, da Danilo Gionte in regia e da Massimo Vasciaveo alla parte tecnica fino alle 10. Tantissima musica quest'oggi. Ve lo dico subito che domani invece non ci sarà Radio 1 Musica, perché ci sarà lo speciale GR1 sul discorso, per il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. E quindi noi ci risentiremo giovedì. Ma detto questo, vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp: 335-699-2949, e andiamo subito a quella che è una novità. È uscito il nuovo singolo di Passenger che si intitola It Was Gonna Be With You, che è molto simile al successo precedente, devo dire, che è Let Her Go. Secondo me vi viene in mente subito appena sentite le prime note. Questa canzone appunto è appena uscita, mentre il nuovo album uscirà il 6 di novembre. Questa è una canzone che dice che gli è venuto spontaneamente, non ha dovuto neanche pensarci. Passenger su Rai Radio 1.

noi cominciamo, quando sono le 9:13 minuti, la nostra passeggiata nei vari decenni musicali, partendo come sempre dagli anni 60. Nel 1969 Elvis Presley registrò uno dei brani più importanti della sua carriera, che è Suspicious Mind. Ora, lui aveva cominciato la sua carriera proprio alla Sun Record di Memphis, quindi ne aveva fatto lui la culla del rock and roll. Poi erano trascorsi 13 anni dall'ultima volta che c'era stato, in realtà era stata una sessione improvvisata meravigliosa, la Million Dollar Quartet, insieme a Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash. Quindi aveva fatto successo a Hollywood, aveva registrato in diversi studi e in grandi produzioni, quindi era un pochino a disagio a tornare a Memphis, gli sembrava un po' di fare un passo indietro, però molti dei suoi musici lo convinsero, anche perché da Memphis stava uscendo veramente la musica migliore, e prenotò lo studio per 2 settimane registrando 40 canzoni, così anche un modo per catturare l'anima del sud degli Stati Uniti, e il risultato fu uno degli album veramente più acclamati della carriera di Elvis Presley, che si intitola From Elvis in Memphis. C'era una canzone che ebbe un successo straordinario, che era In the Ghetto, e poi Suspicious Mind, che è stato il primo singolo numero uno di Elvis Presley in 7 anni, ed è stato molto spesso votato nei sondaggi come la sua migliore canzone. Elvis era talmente determinato a rendere giustizia a questo pezzo che impiegò 3 ore e 8 riprese prima di essere soddisfatto, dalle 4 di notte alle 7 del mattino del 23 gennaio del 1969. Suspicious Minds.

Massimiliano da Pescara al 335-699-2949 scrive: Elvis prima di morire dichiarò di essere colpito dalla musica di Station to Station di David Bowie, che uno pensa due personaggi così diversi, ma quando la musica è di qualità, secondo me non c'è nulla che si possa obiettare o dire. A proposito di musica di qualità, non abbiamo mai parlato dello ska e quindi lo facciamo. 10 anni dopo Elvis Presley arrivano i Madness. Allora, io se dovessi rinascere vorrei rinascere con lo spirito dei Madness, perché questi ragazzi si sono divertiti nella loro vita e continuano a divertirsi tantissimo. Allora, il cantante Suggs viene licenziato dai Madness poco prima di registrare il loro grande successo One Step Beyond, perché lui si presentava in studio a weekend alterni, loro registravano il sabato, perché andava a vedere il Chelsea. Allora la band si scoccia, quindi un giorno lui sta guardando la rivista il Melody Maker e vede un annuncio: gruppo semiprofessionale del nord di Londra cerca cantante con mentalità professionale. Quindi dice: Ale, m'hanno sostituito. Quindi lì va a vedere con il nuovo cantante e rimane colpito. Anche lì dice: ma sono stato proprio uno stupido. Nel frattempo la band capisce che lui era l'unico che conosceva le canzoni, per cui lo richiama. E infatti l'idea di One Step Beyond è stata proprio sua, è stata ispirata da uno dei vecchi dischi di Prince Buster che loro mettevano nel jukebox del pub che frequentavano. Chas Smash, il trombettista, ha inventato l'introduzione parlata, che ricorda un po' le introduzioni delle canzoni reggae in cui dicono: noi siamo forti, noi siamo i migliori. Dice, in questo caso dice: ehi tu, non guardare quello, guarda questo, questo è il suono pesante del mostro, il suono più pazzo in circolazione, eccetera eccetera. Il sassofonista, pensate, Lee Thompson, non sapeva accordare il suo strumento, fatto sta che risulta stonato se ascoltate in One Step Beyond. Un professore di musica se ne accorse e disse alla BBC: scusate, ma questo sassofono è troppo stonato, voi non potete trasmettere questa canzone. Per fortuna la BBC l'ha trasmessa lo stesso e ha fatto bene. Madness, One Step Beyond. One.

sta canzone mi fa stare bene, dà una carica pazzesca. Ringrazio anche Marco da Roma per il suo messaggio. Era la fine degli anni 70 e soltanto 3 anni dopo, l'8 aprile del 1982, viene pubblicato un album che ha fatto la storia, che era Toto 4, un momento decisivo per la band, una band che era poi composta da session men, quindi musicisti eccezionali che avevano suonato su dischi altrui, e poi decidono di mettere insieme la band. Però non avevano avuto tanto successo fino a quel momento, per cui l'etichetta dice: guardate, o ci producete delle hit oppure vi scarichiamo. Ecco, quindi con questa pochissima pressione loro producono questo album con degli arrangiatori e dei musicisti di fiati di altissimo livello, arrivavano persino dai Chicago. Allora, questo album, sapete, contiene delle canzoni storiche, come per esempio adesso Rosanna mi viene in mente, che ha vinto anche il Grammy come migliore arrangiamento, però non volevo andare proprio su quelle più conosciute, che forse abbiamo sentito tante volte, ma magari con quelle che sono state un po' sottovalutate ma che sono altrettanto belle. Un pezzo si intitola Waiting for Your Love, che risale in realtà al 1977 ed era stato scritto dal cantante Bobby Kimball. Allora David Page riprende questa canzone, ci rimette un po' le mani e ne viene fuori un ritornello straordinario. Dal punto di vista tecnico, non voglio andare troppo in profondità assolutamente, però è l'unica traccia a non contenere un vero basso elettrico, perché durante la lavorazione della prima demo David Page registrò una linea di basso utilizzando il sintetizzatore Moog, quindi si sta parlando di questo strumento famosissimo degli anni 60 e 70, e questo groove risultò così moderno, così trascinante, così funky, che la band decise di non sostituirlo e di mantenerlo nella versione finale del disco. Spero che vi piaccia anche questa, i Toto.

0: Quanto sono felice quando apprezzate questi pezzi, grazie a Lilia, grazie a Caterina, erano i Toto con Waiting for Your Love, le 9:28 minuti, arrivano le previsioni meteo, Radio 1 Musica torna tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
0: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Jovanotti reduce dalle due serate magnifiche al Circo Massimo, praticamente hanno cominciato a ballare dalle 4 del pomeriggio e ospiterà anche Alfa. Sembra che sia stata veramente una festa straordinaria. Buon vento, questa è la canzone che abbiamo ascoltato insieme ad Alfa. Appunto, siamo sempre qui a Radio 1 Musica. Voglio assolutamente leggere il messaggio di Marco a proposito di ska per gli amanti. Abbiamo ascoltato i Madness prima. I Selector fanno alcune date in giro per l'Italia, mentre Beth Hart, io avevo detto che mi sarebbe piaciuto vederla, grazie per questa informazione, il 20 luglio sarà alla Cavea a Roma. Allora, io ho un'altra notizia, non so che non si fa altro che parlare il concerto degli Oasis, non ne posso più. Allora io mi butto su qualcosa di più antico, perché arriveranno il 5 luglio al Parco della Musica di Milano, il 6 luglio alla Cavea a Roma i Lynyrd Skynyrd. E quindi, se volete un po' di Southern Rock, insomma, uno dei fratelli Van Zandt è rimasto, per cui vale assolutamente la pena. Io vado, anzi, dovrebbero essere usciti oggi, c'è la possibilità di poter comprare i biglietti. Allora, siamo all'inizio degli anni 90. Hootie e The Blowfish si sono fatti conoscere, arrivano dalla Carolina del Sud. Un talent scout della Atlantic li sente suonare e dice: quasi quasi vi metto sotto contratto, e lo fa il giorno di Halloween del 1993. La canzone che ascoltiamo è un omaggio a Bob Dylan, perché contiene dei testi che sono proprio tratti dalle canzoni di Bob Dylan, che naturalmente, visto che c'è un caratteraccio, dobbiamo assolutamente dirlo, non apprezzò assolutamente questo: avete rovinato i miei diritti di autore, eccetera. Quindi gli ha fatto causa, naturalmente c'è stato un risarcimento extragiudiziale, come se non avesse abbastanza soldi. Invece mi sembrava comunque un omaggio molto molto carino. Questo album degli Hootie and the Blowfish è l'album più venduto nella storia della Atlantic, quindi stiamo parlando veramente di un album eccezionale, anche perché ha rappresentato un'alternativa al grunge proprio degli anni 90. Loro non si aspettavano assolutamente di diventare una band famosa e di firmare un contratto, avrebbero continuato a suonare, dice il produttore, a prescindere dal fatto che avessero firmato con l'Atlantic o che lo facessero per $200 e una cassa di birra. Questa è Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish.

Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish. Che fine hanno fatto? Beh, sappiate che Darius Rucker, che è il cantante, continua a incidere album da solista e sono bellissimi, per cui andrebbe assolutamente riscoperto. Un po' di musica italiana, ma di musica italiana nuova. Le giovanissime Angelina Mango e Ariete, che si sono messe insieme e hanno scritto proprio a quattro mani una canzone. Questi ragazzi, devo dire, hanno questo problema dell'insicurezza che viene sempre fuori. In questo caso la loro canzone Che Bella Vita è una canzone che parla di crescita e di quanto sia importante sapere sorridere, dicono, e riconoscere che le giornate storte possono capitare. L'importante è ammetterlo, non lasciarsi abbattere e sapere di poter contare su qualcuno. Quindi la cerchia di amici e familiari mi sembra che sia fondamentale. Le ascoltiamo insieme con due voci che alla fine quasi si assomigliano, è strano. Ariete con Angelina Mango. Ma quanto è

0: vita.
1: Che bella coppia, più che altro. Ariete e Angelina Mango insieme con questo pezzo finalmente un pochettino più ottimistico rispetto a quelli che siamo abituati ad ascoltare dai giovanissimi. Che bella vita, questa è la canzone che abbiamo sentito. E a proposito di carica, allora questa è una canzone che dà una carica più che altro per quello che riguarda il testo. È un pezzo che è stato scritto da Linda Perry, che era la leader dei Forno Blondes, le ricordate senz'altro con il loro successo WhatsApp. Lei stava lavorando con Christina Aguilera e aveva questa canzone che si chiamava Beautiful, che era appunto raccontava di chi ha comunque dei problemi di insicurezza anche per quello che riguarda il proprio aspetto, ma che dice insomma sei comunque bello. E allora lei non era così convinta che Christina Aguilera andasse bene, perché è talmente bella lei, e detto, non come fa a trasmettere questo tipo di insicurezza. Poi cos'è successo? Che era nello studio di registrazione, c'era un tecnico con Christina Aguilera e l'ha sentita sussurrare "non guardarmi", e quindi ha dimostrato di avere quella fragilità che proprio veniva raccontata nella canzone. A questo punto ha detto beh, è lei, lei è la persona giusta per cantare questo pezzo. Tra l'altro Christina Aguilera e Linda Perry avevano parlato poco prima di registrare, e Christina Aguilera aveva confessato di avere subito degli abusi fisici da parte del padre, quindi aveva cominciato a piangere e voleva interrompere la sessione, e Linda Perry ha detto no, la devi registrare adesso, dicendo forse sono sembrata cinica, però io per me era giusto così, perché ci doveva essere quella fragilità e quel dolore, e quel non guardarmi che lei aveva sussurrato è stato incluso nella canzone.

Sono bella, qualunque cosa dicano le parole, non posso abbattermi, questo è il senso della canzone di Christina Aguilera che si intitola Beautiful. Siamo così arrivati agli anni 10 con un ragazzo che non si aspettava di avere tanto successo, soprattutto perché è stato un successo che è partito dall'Italia, lui non se lo spiega, è una canzone che è diventata virale in Italia, poi piano piano è arrivata anche in Gran Bretagna, in Germania, e quindi il grande successo di George Ezra con la sua canzone Buta, che è un pezzo legato ad un suo viaggio che lui ha fatto da giovanissimo col classico zaino in Spagna, allora in spalla. Quello che è successo con Budapest è che lui si è fermato in Svezia per caso quando c'era la finale dell'Eurovision Song Contest, era entrato in contatto con delle ragazze che vivevano a Malmo, quindi ha detto ma quasi quasi dai va bene mi fermo qua, poi c'era la finale dell'Eurovision, al parco si sono ubriacati e ha perso il treno per Budapest, quindi è una canzone che parla dell'unica città che lui non è riuscito a vedere quando ha fatto questo viaggio, quella è una cosa pazzesca, e tra l'altro lui proprio nella sua genuinità, nella sua spontaneità ha detto questo: è stato il mio primo tentativo di scrivere una canzone d'amore e utilizza i primi tre accordi di chitarra che io ho imparato, quindi c'è molto da dire a favore di questa semplicità, lo dice lui stesso, quei primi tre accordi forse sapeva solo quello, ci ha fatto una canzone e un successo. Budapest.

0: arrivi tu.
1: Credo che tornerò a casa e avrò in testa questa canzone perché non si stacca neanche se la implori. Sempre a proposito di George Ezra, è bellissimo perché l'intervistatore qualche anno fa gli disse: è strano che la tua canzone così folk abbia avuto successo in Italia, perché le classifiche italiane sono solitamente piene di canzoni dance e sintetizzatori. Quindi questa è l'idea che noi diamo agli inglesi, che in pratica si ascolta soltanto questo tipo di musica. E invece, insomma, arriviamo dal bel canto e non è assolutamente vero. A questo punto io vorrei farvi ascoltare un pezzo che è tratto da una colonna sonora di una serie, della terza stagione di una serie che si chiama Trying. È una serie britannica deliziosa, una coppia che cerca di avere figli, non ci riesce e quindi passa all'adozione. Da noi non sono assolutamente conosciuti i Bears Den, poi erano un duo, adesso è rimasto soltanto uno, però io trovo che questo pezzo sia bellissimo e volevo sottoporvelo. Spero vi possa piacere. Folk, indie folk, possiamo dire così. You.

0: Sì, la cosa interessante delle serie britanniche è che sono veramente originali nell'andare a scegliere comunque gli artisti che devono collaborare alla colonna sonora. Mi chiedete come si chiama questo gruppo? Allora, Bears Den, è scritto Bear, poi c'è l'apostrofo, S, Den, e il pezzo si intitola You. Vi consiglio anche di vedere questa serie inglese che è Trying, che vuol dire provare ad avere dei figli, perché è meravigliosa. Allora, sono arrivati tanti messaggi al 335-699-2949, quindi prima di lasciarci vorrei leggerne qualcuno. Lo spirito dei Madness, l'abbiamo ascoltato prima, ho studiato a Londra negli anni 80, puoi immaginarti in che musica ero immersa in tempo reale. E poi ha mandato un link proprio su YouTube in cui si ascolta veramente lo spirito giusto di cui abbiamo parlato, quello dei Madness, che mi piacerebbe avere un pochino, quindi prendere le cose un po' alla leggera. Grazie ad Elisabetta per aver mandato questo messaggio. E poi probabilmente io andrò insieme a Marco da Roma a vedere Beth Hart e Lynyrd Skynyrd, perché ci andremo tutte e due, quindi ci ritroveremo lì alla Cavea di Roma. Fabrizio da Chiavari invece, riferendosi agli Hootie and Blowfish, ha detto: è bello sentire che qualcuno è ancora mosso dalla passione per il suo lavoro. $200 e una cassa di birra per intrattenere qualcuno che ti ascolta sono un ottimo motivo, perché abbiamo appunto detto che gli Hootie and Blowfish non si aspettavano assolutamente di avere successo con quella canzone, l'hanno avuta, però loro avrebbero continuato a suonare anche senza successo, perché erano proprio animati da questo spirito e amavano questo. E poi grazie a Lilia, ho le caviglie gonfie ma mi fai ballare lo stesso. Sì, oggi abbiamo ballato veramente un bel po', quindi noi ci salutiamo. Vi ricordo che domani alle 9 non ci saremo, perché c'è questo speciale GR1 per il discorso sullo stato dell'unione di Ursula von der Leyen, mi sembra anche abbastanza importante, quindi la musica è giusto che passi in secondo piano, mentre invece tra poco ci saranno le notizie della GR1 e poi l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Detto questo, se voi avete anche dei suggerimenti da dare, perché io in questa settimana, perché sarà la mia ultima, poi la prossima settimana invece sarò alle 23, sto raccogliendo un po' di suggerimenti che voi mi avete dato per riuscire in alcuni casi ad accontentarvi, mi farebbe davvero tantissimo piacere, quindi potete continuare a scrivere, magari scrivete nel messaggio che è per Radio 1 Musica, e cerchiamo di prendere questi vostri suggerimenti. Grazie allora a Danilo Gionta che ha curato la regia, grazie a Massimo Vasciaveo che ha curato la parte tecnica, e un bacio a Giovanna Insardi che vedo qui davanti a me e sono troppo felice di averla rivista, insomma sono quelle belle facce stupende. Ciao, a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Tensione crescente nel Baltico. Un drone non identificato è stato abbattuto da jet italiani della missione NATO nei cieli della Lituania. Poche ore dopo, una fregata russa in navigazione nell'area ha lanciato dei razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si era avvicinato in missione di ricognizione. Ancora attacchi incrociati intanto tra Russia e Ucraina sugli impianti di idrocarburi dopo che il presidente americano Trump aveva annunciato una tregua energetica per fermare il rincaro dei carburanti. A Kiev, doppio raid russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti, colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhia che ha provocato un blackout. In Russia, droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme a Ziran, nella regione di Samara. Petrolio intanto sempre da record nei mercati asiatici, è sopra i $103 al barile, conseguenti rialzi per i carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi, il costo medio al self-service si attesta sopra i 2,12 al litro per la benzina e oltre i 2,23 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. La politica: è atteso oggi al Senato il via libera alla legge elettorale. Il punto qui in studio con Lucio Bondi.
3: Sì, ieri è terminato l'esame degli emendamenti e la seduta a Palazzo Madama dovrebbe riprendere tra qualche minuto con le dichiarazioni di voto, e poi ci sarà il via libera definitivo al provvedimento. La ministra Casellati proprio pochi minuti fa si è detto molto ottimista che poi sia approvato anche alla Camera senza ulteriori modifiche. L'impianto è quello che conoscete e quindi l'idea della maggioranza è che chi vince governa con preferenze e capilista bloccati, e anche l'aumento del numero delle firme da raccogliere per le nuove liste. Su questo ieri proprio di fronte al Senato c'è stata la protesta di Scelta Civica, di Rifondazione Comunista, ma anche di tutte le opposizioni che già annunciano battaglia alla Camera e poi anche possibili ricorsi alla Consulta contro il sistema dei capilista bloccati, un premierato mascherato, così definiscono la nuova legge elettorale, un provvedimento pensato dal centrodestra, concludono, solo per non perdere le prossime elezioni.
2: L'ultimo saluto a Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi alle 12.30 a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica. Ci saranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier, Giorgia Meloni. Ieri sera, sempre in piazza del Campidoglio, una veglia civile in suo ricordo con rose rosse e bandiere dell'Europa. Il meteo è ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte d'Italia, anche se l'AFA ha allentato la morsa. Da giovedì previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo e dopo l'estate più rovente finora rilevata ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo, effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature. Una situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. L'ambulanza per i robot sta arrivando in Giappone. Non trasporta pazienti in carne e ossa, ma umanoidi.
4: Il suono della sirena non sarà quello al quale siamo abituati. Del resto, quella presentata da una grande azienda nipponica non è un'ambulanza comune. In un futuro molto prossimo potremo vederla sulle strade di Tokyo. A bordo non ci sono medici, infermieri e apparecchiature sanitarie. Al loro posto ci sono tecnici, ingegneri e pezzi di ricambio per i robot. È il primo soccorso mobile per umanoidi, il cui impiego sta diventando sempre più diffuso in Giappone e non solo. Lavorano già in molti campi, dalla ristorazione alla produzione di automobili o alla logistica, e saranno sempre di più. Da qui la necessità di riparare guasti direttamente nei luoghi in cui gli androidi operano grazie a queste ambulanze, dove per i casi più gravi c'è anche un automa di riserva per sostituire quello difettoso che sarà poi trasportato in fabbrica per ricevere assistenza. Insomma, per così dire, anche i robot avranno presto il loro 118. Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio: Inter e Roma restano in testa a punteggio pieno dopo i posticipi della quarta giornata e ora si preparano allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Ieri nerazzurri ancora di rimonta, San Siro 5-3 all'Udinese dopo il doppio vantaggio dei friulani. A trascinare i giallorossi è di nuovo Malen, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Torino. Alle spalle della coppia di testa il Como, 2-1 sul Parma e terzo successo consecutivo. La musica: si chiude a fine mese il tour estivo di Riccardo Cocciante, partito a giugno da Pordenone, ultima data il 27 settembre all'Arena di Verona.
5: Io non posso stare fermo con le mani
2: Verona che, sempre all'Arena, pochi giorni dopo tornerà a ospitare Notre Dame de Paris dal 1 al 4 ottobre. Un doppio appuntamento dunque nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio. Sono le 10:05, la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
0: Italia in diretta.
5: Buon martedì 15 settembre, sono le ore 10:05, 34 secondi. Benvenuti da Emanuela Ronzitti.
4: E da Gianfranco Valenti. Buongiorno Manu.
5: Come stai,
4: molto
5: Gianfranco?
4: Bene.
5: Come ti sei svegliato oggi?
4: Molto gasato, perché stasera c'è la festa della radio.
5: Eh
4: no?
5: Sì, siamo tutti pronti tra poco. Infatti, noi vi racconteremo di questa festa allo Stadio Olimpico, questo grande racconto dei palinsesti che ripartiranno 2026-2027. Lo faremo insieme al direttore di Radio Rai, Marco Caputo. Poi in attualità parleremo anche del furto di quest'estate delle 80 fiale. Sono arrivate nuove norme ministeriali sulla tracciabilità e la custodia del fentanyl, che è stato, appunto, come vi dicevo, rubato quest'estate in un ospedale. Spazio anche alla famiglia, affronteremo un tema delicato che affligge tante mamme in questo periodo di ripartenze, di riaperture delle scuole. Tanta fatica, Gianfranco.
4: Tanta fatica.
5: Insomma, il tran-tran familiare riparte e capiremo perché ci sentiamo così stanchi al rientro. E poi apriremo una finestra sui funerali di Stato di Emma Bonino con i nostri inviati dal Campidoglio. E poi tanti ospiti famosi.
4: Molti ospiti. Oggi con noi sarà Enzo De Caro, che molti ricorderete naturalmente nella Smorfia, così come in tante altre fiction Rai. Con noi anche le Coliche, quindi avremo modo di ridere su, diciamo, i gusti e anche un po', come dire, i click e i tic della tradizione romana. E poi con la musica, naturalmente, Gianni Fiorellino, quindi la tradizione moderna napoletana e la grande storia di Cristina D'Avena, che sarà con noi appunto nella pagina musicale. Intanto ringraziamo la redazione e tutti coloro che stanno lavorando con noi anche quest'oggi, quindi Cecilia Mosetti, Valentina Lorusso, Cristiana Affaitati. In regia non c'è Mimì Micocci, ma anche oggi c'è il grande lavoro della nostra Cecilia Mosetti, che si sdoppia. La parte tecnica c'è Giovannina Insardi, che ritrovo con grande piacere dopo tanto tempo. E poi partiamo con l'ultimo singolo di Malika Ayane, Detto tra noi.
5: Vai.

0: Malika Ayane, detto tra noi l'ultimo singolo, tra l'altro mancano proprio 3 giorni all'uscita del nuovo disco Cicale, scritto rigorosamente in minuscolo, con Malika che tornerà molto presto anche nei principali teatri italiani, data 0 il 1° novembre a Fermo e poi il 3 novembre tanta attesa qui a Roma all'Auditorium della Conciliazione.
1: E apriamo la nostra pagina di attualità e parliamo, dopo il furto di 80 fiale di fentanyl lo scorso luglio presso la farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, il potente oppiaceo sintetico utilizzato nella terapia del dolore, ma letale se utilizzato in altro modo, arriva una radicale riforma della sicurezza sanitaria con il nuovissimo decreto ministeriale di settembre 2026, quindi di pochi giorni fa. Il Ministero della Salute ha imposto regole rigidissime per la custodia, la tracciabilità e il monitoraggio del farmaco all'interno di ospedali e di cliniche. E ne parliamo con Sabrina Strano Rossi, presidente dell'Associazione Italiana Tossicologi Forensi. Benvenuta all'Italia in Diretta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, presidente, raccontiamo queste novità così stringenti.
2: Sì, di fatto queste novità sono un'attuazione del piano contro la diffusione illecita del fentanyl, che era stato varato nel 2024 per prevenire, appunto, con una serie di misure un'emergenza come quella che si è verificata e si continua a verificare negli Stati Uniti, in Canada, insomma nel Nord America.
1: Ecco, ecco, che cosa prevede? Sono delle novità importanti, no? Che comunque riguardano la custodia, raccontiamole.
2: Sì, questo decreto di fatto esplicita meglio quello che era previsto, ma non in maniera così dettagliata, nel testo unico sugli stupefacenti del 1990. Quindi sono state stilate in dettaglio le procedure aziendali e la responsabilità della struttura nella conservazione e nella dispensazione del medicinale. Sono state attribuite specificamente le responsabilità a chi deve conservare, distribuire e somministrare il farmaco, proprio per evitare distrazioni di farmaci che sono invece destinati all'utilizzo a scopo anestesiologico per il trattamento del dolore.
1: Ecco, sono previste cassaforti e stanze blindate, giusto?
2: Sì,
1: videosorveglianza
2: sì,
1: e accessi digitali.
2: Accessi. Sì, accessi.

0: processi assolutamente controllati per avere la tracciabilità continua sia dell'ingresso ma soprattutto dell'uscita dei farmaci e sapere esattamente chi ha la responsabilità della loro conservazione.
1: Senta, il rischio c'è il rischio che queste misure così rigide finiscano per ostacolare poi l'accesso alle cure per i pazienti che ne hanno davvero bisogno?
0: No, assolutamente no. Diciamo che per i farmaci stupefacenti è sempre stato previsto un registro di carico-scarico, un attento controllo. Adesso è stato semplicemente meglio esplicitato questo concetto, ma le misure assolutamente non vanno a detrimento di chi ha necessità di queste cure.
1: Ecco, il testo del decreto elenca anche, insomma, un numero imponente di strutture pubbliche e private che dovranno adeguarsi entro 90 giorni. Ecco, a chi è coinvolto in questa mappa, diciamo, della sicurezza, chiamiamola così?
0: Tutte le strutture, appunto, pubbliche e private che hanno in giacenza o che hanno la necessità di utilizzare farmaci a base di fentanyl, quindi praticamente tutte le strutture. Ma è una misura che è necessaria per il controllo e per la prevenzione, appunto, della distrazione di farmaci a base di fentanyl e di altri oppioidi.
1: Ecco, noi abbiamo accennato, no, l'utilizzo del fentanyl, ma spieghiamo meglio di che cosa si tratta, che tipo di farmaco è questo oppiaceo?
0: Si tratta di, appunto, un oppiaceo che agisce come la morfina, agisce sugli stessi recettori ed è un farmaco ipnotico e un potente farmaco per il trattamento del dolore.
1: Ecco, se viene utilizzato, ecco, diversamente invece, come spesso purtroppo abbiamo visto negli Stati Uniti, a poco prima, insomma, accennato, no? Ecco, che cosa accade?
0: Sì, ha un effetto devastante, è un sedativo, è un depressore dell'attività nervoso centrale come l'eroina, ma è molto più potente, quindi sono sufficienti dosi estremamente inferiori rispetto all'eroina per ottenere lo stesso effetto desiderato, ma soprattutto per provocare delle overdosi, delle intossicazioni acute mortali.
1: Ecco, c'è una forte, diciamo, attenzione in Italia rispetto ad evitare che si diffonda. A che punto siamo?
0: Sì, beh, diciamo che il governo italiano, primo, devo dire, nel mondo, ha attuato questo piano fentanyl volto alla prevenzione. In effetti la prevenzione sta funzionando. Le misure sono numerosissime, vanno dal controllo alle dogane, alla valutazione e alla diffusione nella popolazione tramite implementazione di analisi tossicologiche volte alla rilevazione di questa sostanza, e attività di polizia, attività, appunto, di sensibilizzazione e con questo decreto di aumento delle misure di sicurezza nelle strutture che, appunto, somministrano fentanyl e altri oppioidi. E questo ha fatto sì che al momento non ci sia un'emergenza fentanyl come c'è stata, appunto, in altri paesi. La prevenzione è sempre l'arma migliore.
1: Ecco, siamo in chiusura, no? E c'è un richiamo molto severo in queste nuove norme sulla responsabilità di chi detiene questi farmaci. C'è una responsabilità penale, no? Nel decreto. E esattamente a quale articolo si riferisce nel caso in cui non ci sia attenzione nel custodirlo?
0: Ci si riferisce ai vari articoli del DPR 309/90, quindi del testo unico sugli stupefacenti. La responsabilità è a carico o del farmacista, se la struttura ha una farmacia ospedaliera, o del direttore sanitario della struttura.
1: Quindi, insomma, l'omessa o carenza di vigilanza da parte dei custodi del farmaco espone direttamente a pesanti conseguenze penali, giusto?
0: Sì, assolutamente.
1: Bene, grazie per averci illuminato su questo tema. Grazie, a presto.
0: Grazie a voi, buongiorno.

0: 1972, questa è la voce soul di un artista clamoroso che se n'è andato 6 anni fa, Bill Withers. Questo pezzo, Use Me in particolare, è incluso nella colonna sonora di Ogni maledetta domenica, un film che probabilmente molti di voi ricorderanno, con Al Pacino, sul football americano. Beh, il regista di quel film, mia cara Emanuela, è Oliver Stone, che oggi compie 80 anni. Io non so se Oliver Stone stia facendo una festicciola con i suoi amici, con le sue amiche o con i suoi parenti, ma l'unica cosa che so è che fra poche ore la festa la faremo noi.
1: Ma non sarà una festicciola, non mio credo, caro Gianfranco. No, assolutamente no. E infatti oggi, in questo momento proprio, parliamo di casa nostra, parliamo di Radio Rai e di Radio 1. Lunedì partiranno i nuovi palinsesti invernali con tantissime novità, un mezzo, quello radiofonico, da sempre in cammino con tutti noi, che cresce, si rinnova, si evolve, insomma è al passo con i tempi e ci regala sempre grandi emozioni. E noi questo viaggio oggi lo vogliamo fare insieme a Marco Caputo, direttore di Radio Rai. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno
1: direttore.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio 1.
1: Allora, stiamo scaldando i motori per questa sera. Raccontiamo che cosa accade intanto questa sera allo Stadio Olimpico.
2: Questa sera allo Stadio Olimpico avremo un evento, un bel evento, nel quale cercheremo di presentare e di rappresentare che cos'è l'universo di Radio Rai, un universo amplissimo, ricco di tanti, tantissimi contenuti diversi, e cerchiamo di presentarlo poi nel modo della radio, quindi di presentarlo con forza, con velocità, con dinamismo. Riusciremo a presentarlo anche con la grande capacità che ha la radio, che ha in particolar modo Radio Rai, di utilizzare anche tutti i nuovi strumenti per condividere i contenuti. Quindi mi raccomando, per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, seguiteci sui social di Radio Rai, ovviamente sui social di Radio 1, ma anche degli altri canali. Insomma, sarà una, confidiamo, una sera nella quale ci sarete tutti, ci saranno tutti i volti di Radio Rai, ovviamente quelli di Radio 1, cercheremo un po' di farci vedere, di anticipare, di raccontare. Sono tante le novità, ma soprattutto la novità di fondo è che la radio, ma soprattutto Radio Rai, va avanti sulla strada dell'innovazione, non solo l'innovazione tecnologica, ma anche l'innovazione del linguaggio. Tante novità, e anche a Radio 1, ovviamente.
1: Certo. Senta, e la radio è al centro, è proprio cardine dell'offerta del servizio pubblico, e la presentazione dei palinsesti di quest'anno 2026-2027 sono nati sotto l'affermazione Rai c'è. Insomma, la Rai c'è, in che modo noi continuiamo e che ci evolviamo, direttore?
2: È proprio questo, è vero, la Rai c'è e Radio Rai c'è. Come c'è? Beh, usiamo una metafora, visto che questa sera poi avremo il nostro evento allo Stadio Olimpico. Noi ci siamo come radio, come un grande spazio, dicevamo, di contenuti, di innovazione, uno spazio che sa comunicare. Ci siamo oramai da qualche anno sempre di più, lo dicevo prima, anche attraverso le nuove modalità di comunicazione. Gli ascoltatori ci possono sentire tradizionalmente sull'FM, sul DAB. Ci siamo con la nostra piattaforma, una piattaforma ricchissima che non ripropone soltanto la grande offerta della radio tradizionale, si può riascoltare qualunque cosa di Radio 1 o degli altri canali, ma che si compone di tanti nuovi elementi, di tanti prodotti originali, più di 500 prodotti originali dei podcast che si trovano solo sulla nostra piattaforma, che ricordiamolo è Rai Play Sound ed è disponibile su tutti i device, che ha già una bella base, sono state scaricate milioni di versioni da parte dei cittadini. Abbiamo tante cose, ci evolviamo con molte cose, appunto con i podcast di Radio 1, i podcast delle nostre radio digitali, podcast autonomi, e poi la ricca programmazione, novità tante, appunto su Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio, sui canali digitali. Insomma, dovete solo ascoltarci e seguirci, tanto sulla piattaforma ma anche sui social, per noi è importante.
1: Ecco, anche sui social, questa è un'ultima domanda importantissima, perché ovviamente ci scrivono e ci vedono dai social, quindi la radio è diventata anche social, più moderna, più vicina al cittadino.
0: Crossmediale.
2: Assolutamente sì, però posso dire una cosa, è stata la cosa più semplice, più scontata quasi, più spontanea, perché in fondo la radio è il primo media ad essere stato social, ed è stata Radio Rai, è stata Radio 1 quando abbiamo per la prima volta consentito a chi ascoltava di interagire. Era tanti anni fa, si utilizzava il telefono, il linguaggio dei social, due persone che si confrontano, oggi condividiamo, commentiamo. Tutto questo è cominciato dove? È cominciato in radio, con la forza del linguaggio della radio, e oggi la radio è in grado di utilizzare anche l'immagine, perché ha la forza di anni di esperienza, di linguaggio, abituato a comunicare senza l'immagine, che è più semplice, più veloce. Oggi noi ce ne appropriamo, quindi sì, ci vedranno, vi vedranno, abbiamo un elemento in più, abbiamo più cose da dire, riusciamo a dire meglio, a dirle meglio.
0: Direttore, una curiosità, c'è una cosa della quale è particolarmente orgoglioso di questo periodo alla guida della radiofonia, e magari anche un'altra cosa che ha in testa che vorrebbe realizzare, che può, anche se soltanto in parte, spoilerare qui all'Italia in diretta?
2: Beh, io l'orgoglio che devo dire forte che ho, permettetemi, è l'orgoglio di tutti i colleghi della radio, con una straordinaria forza, e l'orgoglio è la voglia di innovare, la voglia di non fermarsi. La radio, secondo alcuni, tra i media moderni è il più vecchio, abbiamo fatto più di 100 anni, ma è straordinariamente giovane, e l'orgoglio di questa continua voglia, beh, lasciatemelo dire, c'è nel lavoro di tutte le donne e gli uomini della radio e di Radio Rai, quindi l'orgoglio di questa voglia di innovare. E poi cos'è che vogliamo fare? Vogliamo proprio proseguire, l'obiettivo è questo, proseguire su questa strada e portare sempre di più i nostri contenuti. Per esempio, arrivare tanto anche sul campo, non solo essere presenti sulle piattaforme, ma essere presenti negli eventi, farci vedere, in qualche modo essere dove sono i nostri ascoltatori, arrivare dove non siamo mai stati per farci trovare, perché abbiamo tante, tante cose da dire, da comunicare e adesso anche da far vedere. Questo è l'obiettivo.
1: Beh, devo dire, insomma, noi siamo con lei, ovviamente. Viva la radio stasera sempre allo Stadio Olimpico. Noi andremo anche in diretta con Zona Cesarini su Radio 1 per raccontarvi la festa della radio, la festa di tutti. Grazie a Marco Caputo, direttore di Radio Rai, per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, direttore. Beh, adesso, insomma, con l'attesa che sta fremendo per la festa di questa sera qui allo Stadio Olimpico di Roma,
1: per il grande evento, mio caro Gianfranco, ci sarai anche tu.
0: Io sono lì presente, ho già noleggiato lo smoking, sono presente naturalmente con tutti voi, e intanto però adesso la linea va all'Onda Verde, a tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10, 29 minuti e 35 secondi. Martedì 15 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico per i consueti spostamenti pendolari del mattino, ma andiamo subito sulla 4, Brescia-Padova, perché a seguito di un incidente si sono sviluppate delle code, al momento quantificate in 10 km, tra Peschiera e De Senzano in direzione di Brescia. Anche sulla tangenziale est di Milano, per un incidente si registrano code per 3 km tra la via Emilia e Linate, sono i tre i veicoli coinvolti ed è occupata la corsia di sorpasso veloce. Anche in A14 la Bologna-Ancona, anche qui ci sono code per un incidente di 5 km, queste code tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Mare code per 2 km tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Sulla Genova-Ventimiglia code tra Orcofellino e Finale Ligure verso il confine di Stato. E in A14, ritorniamo in A14 perché è avvenuto un incidente e al momento ci sono 4 chilometri per ripristino urgente del fondo stradale tra l'Autosole e Ramo Casalecchio. E sulla Bologna-Firenze ancora code per 6 chilometri per un incidente tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Anche sulla tangenziale est di Roma, rallentamenti per un incidente sulla via via Salaria in prossimità del bivio, e sulla tangenziale di Catania rallentamenti per un incidente a San Gregorio. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, buona giornata, e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.35 su Rai Radio 1 è il modo migliore per cominciare questo spazio dedicato al cinema in qualche modo. Oggi con Pino Danieli, col 1977, con Napulè, con uno dei suoi primissimi capolavori, con l'arrangiamento del maestro Antonio Sinagra. E noi, carissima la mia Emanuela, rimaniamo su Napoli naturalmente.
1: Beh, non è un caso, non è un caso che questa canzone, no, ci abbia accompagnato questo favoloso ingresso di un attore, sceneggiatore, regista, docente universitario, uno dei volti più colti, eclettici e amati dello spettacolo italiano. E io ti domando, come sempre, di rito, di chi stiamo parlando?
0: Il professor Enzo De Caro, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, bentrovati e buona radio a tutti.
1: Come stai, Enzo? Tutto bene?
2: Tutto bene, buona radio, vedo che siete molto attivi sulla vitalità della radio, noi abbiamo cominciato proprio con la radio una cinquantina d'anni fa, quindi sempre all'avanguardia nel pensiero.
1: Nel pensiero e sempre in cammino con noi, come ci piace dire ogni giorno, vero Gianfranco?
0: Sì, assolutamente sì, è un media sempre, come dicevi tu giustamente, estremamente vitale. Caro Enzo, quindi questo ci fa molto piacere. Intanto come stai? Perché noi abbiamo detto professore non a caso, perché hai a che fare comunque con i giovani, con l'università ormai da tanto tempo, oltre ad avere a che fare col cinema, col teatro. Insomma, sei una professionalità multitasking, come si dice oggi, no? Va di gran moda questo termine.
2: Beh, diciamo, siamo tutti in cammino a vari livelli, da qualche parte impariamo, da qualche parte condividiamo. E credo è importante mantenere le due cose in equilibrio. Siamo qua, siamo tutti studenti della vita, qualche volta professori, ma soprattutto studenti.
0: Fra pochissimo tempo, credo che saranno 50 anni da uno stop, quindi una sorta di debutto televisivo. E lo so che sono passati un po' di anni, Enzo, però è stata una trasmissione gloriosa per l'azienda che proprio stasera festeggeremo.
2: Beh sì, fu proprio un punto di svolta, intanto di portare la grande innovazione del varietà, allora la grande innovazione era il varietà senza il presentatore, che era una cosa abbastanza inconcepibile. E poi tutte le persone, anche proprio della RAI, da Bruno Voglino, Mario Pogliotti, Enzo Trapani, si misero in giro a cercare questi giovani un po' scapestrati che stavano in giro per l'Italia. E volevano un po' voltare pagina sul modo di dire, di fare, di pensare le cose, della comicità in particolare. Non stop effettivamente fu un po' tutto questo.
1: Ecco, per il grande pubblico tu rappresenti, no, tante figure. Abbiamo sentito poco fa Pino Danieli, però ecco, ci racconti un po' il tuo legame con lui e quanto te lo porti ancora nel cuore e in che modo. Beh, ecco, lo porti sicuramente, ma in che modo?
2: Beppino, tra l'altro, abbiamo proprio cominciato insieme nel mondo della musica e nei primi anni era veramente inconcepibile che il mondo non si potesse accorgere di chi era Pino, che era già Pino anche già a 18 anni, a 20 anni, ma insomma non fu facile per lui farsi ascoltare e farsi riconoscere come tutte le novità, come tutte le cose nuove. E poi ovviamente anche sentendo i brani che ci ha lasciato e che cantano, perché ecco, Pino ha fatto questo grande miracolo tra le tante altre cose di oggi a Napoli si canta Pino, la colonna sonora di Napoli è Pino Danieli. Napoli è stata sempre una città divisa, le lotte, i clan, Sergio Bruni e Mario Abate, Mario Mero, ecco, Pino ha messo d'accordo tutti trasversalmente, perché ha rappresentato proprio l'anima complicata, il multiverso di questa città magmatica, che ha tanti aspetti, alcuni difficili, alcuni di ombre scure, forti, ma anche a volte di una bellezza difficile da contenere. Pino è stato musicalmente, ma anche il poeta di tutto questo. Le parole e i pensieri che sono dietro le sue parole valgono e varranno per sempre.
0: Enzo, Emanuele ed io oggi stiamo intervistando te, però in un passato non troppo recente tu hai intervistato qualcun altro, ora ti facciamo sentire chi.
3: Dunque, ci troviamo qui a casa del signor Salvatore, che gentilmente ci ha ospitati. Abbiamo anche il professore, docente della cattedra universitaria di psicologia e comportamentologia, per verificare più da vicino le condizioni di vita di questa gente. Signor Salvatore, innanzitutto Che cosa ci aspetta da questo nostro incontro?
4: Oh, dunque, io voglio dire, no, cioè, a Napoli dicono sempre la sfortuna, la sfortuna. Sì, sì. Qua, mica la sfortuna è una cosa che... Sì. Oh, questo, la sfortuna, sì, sì.
0: L'amicizia con Massimo Troisi, la Smorfia, un trio irripetibile, Enzo. Che ricordi di quella intervista?
2: Beh sì, tra l'altro questa intervista era una sorta di parodia su quella televisione che cominciava a essere un po' troppo invadente, entrava nelle case senza chiedere permesso solo perché era la televisione. E a noi non ci piaceva questa cosa, e quindi ci inventammo questo sketch di un'intervista in un basso dove appunto Massimo rappresentava l'elemento tipico invaso e cercava di tirare acqua al suo mulino, di approfittare della presenza di Lello, che faceva questo professore di comportamentologia, e tanti paroloni, ma come per tante altre cose. Credo che la presenza e anche le invenzioni di Massimo abbiano fatto fare più progressi di molti congressi di sociologia. A volte andare dritto al punto e lasciare un segno, un pensiero, magari fatto col sorriso, serve ed è servito più di tanti convegni che, per carità, pure saranno utili, però a volte andare dritti al punto, senza con fermezza, correttezza, ma chiarezza, ed è stata un po' la cosa che accompagnava quei tre ragazzi di cui tu hai parlato.
1: Ecco, ma abbiamo parlato di uomini, amici, ma nella tua carriera hai incontrato e lavorato anche con tante donne. Con chi hai instaurato un rapporto di amicizia che è andato poi oltre quell'impegno lavorativo?
2: Beh, in questo senso sono stato molto fortunato ad incontrare delle attrici, delle partner incredibili. Vabbè, il caso di Veronica Pivetti è normale perché abbiamo passato più anni insieme che con le nostre famiglie, con la serie di Provaci Ancora Prof. E poi, ecco, diciamo, a un certo punto anche il dono di poter condividere il set e un po' la vita con Sofia Loren nel film autobiografico in cui lei interpretava sua madre, La mia casa è piena di specchi. Ecco, quello è stato proprio un bellissimo regalo, perché l'attrice, la persona, il talento portati all'ennesima potenza in un artista e una persona che veramente è l'emblema non solo della napoletanità, ma anche proprio dell'umanità.
1: Beh, un grande simbolo italiano. A proposito di Provaci Ancora Prof, no? Tantissime stagioni, il grande pubblico televisivo è rimasto incollato per anni a questo prodotto. Ma qual è il segreto del successo di questa fiction così longeva?
2: Beh, come al solito, il successo, se si conoscesse la ricetta, uno lo ripeterebbe, ma c'è sempre un'incognita. Però è sempre il frutto di lavoro di squadra, scrittori, autori, registi, e poi magari, ecco, anche un po' di alchimia personale tra i protagonisti, che mettono nei personaggi un po' di se stessi, e forse anche, direi, un po' di semplicità, ecco, una semplicità che però c'ha sempre dietro un pensiero. Questo è importante. Magari porto con leggerezza, certo, però sì, in radio, in televisione, quello che volete, se non c'è il pensiero dietro, è un soffio di vento e passa tutto molto rapidamente.
1: Non lascia il segno. E a proposito di Prof, no? Tu, abbiamo detto, insegni questa materia, scrittura creativa, all'università. Sì. Ecco, qual è il tuo rapporto con i ragazzi Advisu? Come li trovi? C'è stato un cambiamento, un'evoluzione secondo te di questa generazione?
2: Per questa generazione molto interessante, sembra, e un po' lo è, apparentemente fragile, più fragile, più vulnerabile su certe cose, però è anche molto aperta e credo troverà delle soluzioni anche di vita, di sguardo sul mondo, che probabilmente noi non siamo riusciti completamente a dargli, per cui dobbiamo avere fiducia che i nostri studenti di oggi siano poi i nostri insegnanti di domani, ma non sono così male.
1: Beh, insomma, ci fa ben sperare questo, ci piace molto questa immagine che ci hai regalato.
0: È il grande augurio che abbiamo. Enzo, gli ultimi 30 secondi prima di salutarti, altrimenti poi sfioriamo il sequestro di persona, e capire cosa sta facendo adesso Enzo De Caro, cioè in che direzione sta andando, se ci sono dei progetti in costruzione.
2: Sì, a parte la televisione, poi comincia la stagione teatrale che si divide in due, la prima parte dedicata a un gigante del nostro tempo, a conoscere un po' meglio Renatissimo, Renato Carosone, e poi la seconda parte, la ripresa con la compagnia di un progetto teatrale a cui tengo molto, che si chiama L'Avaro Immaginario, da Napoli nel 600 verso Molière.
1: Beh, sempre grande sostanza, Enzo De Caro, grazie mille per averci
2: Grazie a
1: raccontato
2: voi e
1: di te.
2: buona radio,
1: A
2: Elisa.
1: presto,
0: Ciao
1: ciao.
0: Enzo.
2: Ciao a tutti. Ciao ciao ciao.

0: 10.49, questa è Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta. Fratello e sorella australiani, Big Jet Plane, Angus e Julia Stone, australiani come i loro genitori, che erano dei musicisti, suonavano musica folk, e loro in qualche modo sono andati in quella scia. Fratello e sorella, ma a volte anche fratello e fratello, vero?
1: Sì, anche perché adesso parliamo proprio di fratello e fratello. Sono un punto di riferimento assoluto loro per la comicità romana e nazionale, con le loro parodie dissacranti, le faide insormontabili tra Roma Nord e Roma Sud. I tic generazionali della nostra epoca. Vi presentiamo questi due fratelli in questo modo, ascoltiamo.
2: Io il prossimo che mi dice che l'estate è bella gli
3: che fai?
2: Ho detto tu.
3: Ma che hai detto?
2: Veramente io un'estate così non l'ho mai sentita, Cla.
3: Sì, vabbè, tutti gli anni sta storia, l'estate più calda degli ultimi 80 anni. Tutti gli anni è l'estate più calda degli ultimi 80 anni. Ma poi non devi uscire nelle ore di punta, ma non li senti i consigli per gli anziani?
2: È che non pensavo di essere anziano. Ma poi lo senti che caldo, pare di sta in Africa.
3: C'è gente che pagherebbe per andare in Africa. Sharm? No, Prenestina. Marrakesh? Cassia Bis? Seychelles? Noi abbiamo 100 Shell.
2: Ma che c'entra?
3: Che c'entra? 100 è molto più di 6.
2: Ma falla finito.
1: No, io e Gianfranco siamo una risata collettiva.
0: C'è venuta una colica, tanto che stavamo ridendo.
1: Benvenuti a Claudio e Fabrizio Colica, meglio conosciuti sul web e non solo come le coliche. Benvenuti all'Italia in diretta.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ragazzi, comunque Seychelles 100 Shell penso che sia da Oscar. Penso si dovrebbe costruire un premio apposito per queste battute.
4: Io credo siano gemellate per questo motivo.
1: Ce la fate una battuta tra Roma Nord e Roma Sud? Perché qui va tanto a Roma,
4: non fa più ridere Roma Nord e Roma Sud, basta.
0: Ormai si sono unificate,
4: è stato esautorato il concetto.
5: Se non sbaglio Seychelles a Roma Nord, no? Giusto?
0: Sì, certo.
4: Sì.
0: Noto
4: sì.
0: Locale,
4: succursale.
1: La succursale, sì. Beh, insomma, allora ci spiegate perché, diciamolo a tutto il pubblico di Radio 1, perché avete scelto questo nome, le coliche, detto così?
5: Beh,
1: no?
5: Perché
1: però...
5: il nostro cognome, ecco. La gente non ci crede, ma quando lo diciamo dobbiamo mostrare la carta d'identità, facciamo veramente di cognome Colica. Siccome non potevamo ovviamente aprire un ristorante, un'attività gastronomica, perché non ci sarebbe venuto nessuno, abbiamo deciso di fare gli attori comici, nostro malgrado.
1: Ecco, e come nasce questa idea editoriale, insomma, come approdate sul web e non solo poi uscite dal web?
4: Ma in realtà se vogliamo le coliche nasce prima del web, perché abbiamo cominciato a fare sketch, parodie, imitazioni già tra di noi a casa per farle vedere ai parenti, agli amici, quando papà ci riprendeva con la telecamerina già da piccoli. Quindi insomma, quando è nato YouTube abbiamo solo detto vabbè, mettiamoli qua questi video. Quindi...
1: prima erano solo un gioiello di famiglia da guardare,
4: sì,
1: no?
4: Erano dei DVD regalati a Natale,
5: erano dei supplizi che i nostri parenti costringevano a vedere a tutti, che i nostri genitori costringevano a vedere a tutti i parenti, perché ogni estate producevamo un piccolo cortometraggio e ogni volta diciamo adesso tutti quanti a guardare il nostro cortometraggio.
4: Delle robe atroci, ovviamente.
1: E come reagivano i parenti?
4: Risate di circostanza.
1: Insomma, sono rimasti parenti oppure insomma sono emigrati altrove?
4: No, al momento sono rimasti dei colica.
5: Almeno non ci seguono sui social, almeno lì
0: c'è libertà, diciamo, lì potete fare quello che volete.
1: Scelta. Ecco, ci spiegate l'idea iniziale, no? Come parte dei vostri sketch, dall'idea iniziale anche arriviamo poi alla battuta finale. Qual è, insomma, il vostro processo di scrittura?
4: Allora, noi innanzitutto vai Fabri.
5: Avete preso un video proprio perfetto, perché parte da una frustrazione iniziale, cioè quella nel caso specifico di essere rimasti gli unici d'estate a Roma, e poi da lì abbiamo detto senti, facciamo un video, magari qualcuno ci guarda, qualcuno lo vede, facciamo pietà, facciamo pena e ci invitano in barca, che ne so, abbiamo tanti amici ricchi di Roma Nord, qualcuno ci inviterà. E invece niente, nessuno ci ha invitato, però quel video andò virale perché a quanto pare c'era tanta gente nella nostra stessa situazione. Da lì abbiamo capito il meccanismo, cioè se parliamo di qualcosa che accomuna tante persone, quel video verrà condiviso da tutte quelle persone che stanno vivendo la nostra stessa situazione. Ed è quello che c'è alla base di un video virale.
0: Posso dire che coliche e virale insieme nella stessa frase mette un'ansia un'ansia.
1: Ecco, io penserei uno sketch unendo le due
4: forse
1: parole.
4: È quello il trucco.
1: Abbiamo dato un'idea. Ma come nascono a proposito queste idee? Cioè come scegliete i vostri bersagli?
4: In realtà nascono dalla vita di tutti i giorni, cioè ogni volta che ci succede una cosa che ci frustra, come diceva Fabrizio prima, ci proviamo a ridere sopra e a strutturarci una storia o uno svolgimento e tutto quanto. Quindi in realtà non c'è nulla di particolarmente inventato in quello che scriviamo. Certo, è un po' romanzato, ma viene tutto dalla nostra vita.
1: Ecco, quanti follower avete? E quello è il trucco, certo. Quanti follower seguono? Quanti milioni di follower vi seguono?
4: Questa è una di quelle domande a cui non ho mai saputo rispondere.
0: Una moltitudine.
4: Mi pare che su Instagram siamo un 640.000, Fabri, non mi ricordo.
5: Sì, una cosa del genere. Più di 10.
4: Su Facebook
5: comunque,
4: quasi
5: dai.
4: Un milione.
0: Allora
4: un
0: milione, noi sì. Vi auguriamo che a 10 anni di coliche, ricordiamo la partenza l'11 dicembre da Catania, perché parte questo lungo tour nei teatri, ci possano essere almeno una folta rappresentanza di tutti questi follower. Come sarà costruito e strutturato questo spettacolo che portate a teatro tra un po'?
1: E dove
5: è
1: lo
5: uno
1: portate?
5: Spettacolo celebrativo per festeggiare 10 anni. Noi non abbiamo mai fatto spettacoli dal vivo, è arrivato l'occasione questi 10 anni per fare 10 date secche in tutta Italia, che in cui
0: c'è un fratello che ha un problema di comunicazione, esatto. Chiediamo all'altro
4: perché
0: fratello.
4: Si è spostato. Gli avevo detto di rimanere sul divano.
0: Però
4: spostato,
0: tanto abbiamo il muletto, può intervenire allora, il secondo
4: fratello. È uno spettacolo celebrativo di questi 10 anni insieme, in cui portiamo in scena, diciamo, i nostri cavalli di battaglia, i nostri migliori sketch, più ovviamente dei momenti inediti e nuovi mai visti in live. Quindi insomma è uno spettacolo a sketch, speriamo che si rida.
1: Ecco, quando partite con il tour degli
4: inizia appunto a dicembre con la Sicilia e poi si andrà a Catania e Palermo e poi si andrà avanti fino a marzo, insomma, e
0: certo,
4: chiuderemo con Roma e Milano.
0: Siete
4: proprio
0: stati cattivi.
5: Catania, Palermo, Aprilia, Pescara,
0: avete messo
5: Torino, Firenze, Napoli.
0: Milano come chiusura, Roma un po' prima. Siete stati cattivi verso Roma, però.
4: Sì, non è dipeso da noi, purtroppo. Ci hanno detto queste sono le disponibilità, queste vi piace, va bene.
1: Beh, insomma, siamo in chiusura. Penso che voi state lavorando, no? A un nuovo sketch, siete cucinando qualcosa di nuovo.
4: Sì, siamo
1: così.
4: ripartiti a scrivere tutto. Sì. Uscirà la seconda parte del video sul matrimonio, che è appena uscita la prima. Quindi,
1: allora insomma, saremo tutti incollati sul web, vero Gianfranco?
4: Dai.
0: Sempre, ogni giorno io ne guardo uno, così almeno la giornata ha un senso.
1: grazie a Claudio e Fabrizio Colica, Ale Coliche, per essere stati
4: grazie
1: con
4: a voi.
1: Noi.
0: Grazie.
1: A presto.
4: Grazie.
0: Sono fortissimi loro, sai, io veramente una volta ogni 3-4 giorni li seguo con piacere perché mi mettono buon umore, sono veri, così
1: una
0: come
1: pillola
0: lo sono
1: di
0: stati
1: buon
0: adesso.
1: Umore. E noi adesso ce ne andiamo dritti alla GR1.
0: GR1 tra poco arriviamo, torniamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show.
13: Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta.
12: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi, fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
14: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21:30 su Rai 1.
15: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
16: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio.
17: poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
18: Acqualete!
19: Acqualete.
17: What up?
19: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito un'ultima ora: da Venezia è stato trovato e recuperato dopo giorni di ricerche il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato, quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si era scontrato con un taxi acqueo. Lui, soccorso in gravissime condizioni, era morto in ospedale. Si è chiusa nel modo più doloroso una tragica vicenda che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città, scritto sui social il sindaco di Venezia Simone Venturini. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine in corso ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Secondo chi indaga, c'è una regia unitaria dietro le pressioni sul presidente Lotito per vendere la società. La procura di Bari ha chiuso le indagini sull'ex dipendente di Intesa San Paolo, accusato di aver monitorato per anni i dati sensibili e finanziari di oltre 3.000 clienti, sfruttando le credenziali lavorative. Tra le vittime dello spionaggio patrimoniale, secondo chi indaga, il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora tensioni sul fianco orientale della NATO, coinvolte anche forze italiane. Enzo Arcieri qui in studio in diretta.
4: Sono stati due caccia italiani Eurofighter a intercettare e abbattere un drone per entrato nello spazio aereo lituano nella serata di ieri. L'ordigno proveniva dalla Bielorussia, ma le autorità di Vilnius non hanno ancora imputato la violazione ad alcuno, né hanno accusato direttamente la Russia per la violazione. È il secondo episodio che vede coinvolti i nostri caccia nell'arco di un mese, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto, che oggi sarà in Polonia, Lettonia e proprio in Lituania. Visiterà i contingenti italiani, e anche per episodi come questo, che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale, ha detto Crosetto, mentre due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno mancato di poco un elicottero danese. Il velivolo stava svolgendo un'operazione di routine, fotografava l'unità navale di Mosca al largo delle coste della Danimarca. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Un'azione irresponsabile da parte di Mosca durante un sorvolo di routine. L'indignazione della premier danese Mette Frederiksen in una nota su X: le azioni russe mirano a intimidire e a dividere. Prosegue la Frederiksen: non ci riusciranno, noi non vacilleremo.
3: Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a una de-escalation se Putin farà lo stesso. Un primo segnale dopo la tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata da Trump per fermare il rincaro dei carburanti. E mentre il Cremlino non commenta, sono proseguiti gli attacchi incrociati sugli impianti di idrocarburi. Da Mosca invece le dichiarazioni di un consigliere di Putin sulla Polonia: se ci attacca sarà annientata in 2-3 giorni, ha detto. Una risposta alle dichiarazioni del ministero degli esteri di Varsavia, Sikorsky, che alcuni giorni fa aveva dichiarato: in un possibile scontro militare con Mosca saremmo noi i vincitori. Petrolio intanto sempre da record nei mercati asiatici, è sopra i $103 al barile, conseguenti rialzi per i carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi, il costo medio al self-service si attesta sopra i 2,12 euro al litro per la benzina, oltre i 2,23 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. In corso in Senato le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale, che dovrebbe poi essere approvata e tornare alla Camera per il via libero definitivo a ottobre. Un testo che, se per la maggioranza, permette a chi vince di governare senza inciuci e accordi di palazzo. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto la norma guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Proteste anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste di nuovi partiti. Le altalene del meteo: dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo, effetto dell'innalzamento globale delle temperature che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, a un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche. Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità. Dobbiamo fermare fermare il riscaldamento globale diminuendo le nostre emissioni di gas serra da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
3: Lo sport: europei di pallavolo maschile. Torna in campo questa sera la nazionale di De Giorgi che alle 21:05 a Modena affronta la Repubblica Ceca. Gli azzurri, già certi del passaggio agli ottavi, hanno la possibilità di blindare il primato nel girone. Dopodomani l'ultima sfida contro la Slovenia, poi la squadra si sposterà a Torino per la fase a eliminazione diretta. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dolcissimo questo pezzo scritto da Dario Bruno.

0: Pochissimo ci sarà un grande concerto di Gianna proprio nel più grande anfiteatro d'Europa, che appunto è lì a Berlino. Però se non potete andare, marzo inizierà invece il tour nei palazzetti italiani, in particolare il 15 marzo da Milano.
1: Allora, mio caro Gianfranco, ormai insomma le scuole stanno ripartendo in tutta Italia, questa è la settimana decisiva, si riprende l'attività a pieno ritmo, si riaccendono i computer, si pianificano le attività dell'autunno, insomma è un rientro comunque anche un po' pesante.
0: Per i genitori soprattutto.
1: Esatto, soprattutto però per le mamme, che sì. Insomma lavoratrici rientrano in ufficio e al contempo devono avere energie anche poi per gestire altre cose, ci sono anche i papà ovviamente che danno una mano, fondamentale, però insomma per le donne è un pizzichino da donna, te lo dico,
0: è giusto,
1: un pizzichino più complicato.
0: La mia mamma faceva l'insegnante, quindi io diciamo dall'altra parte ho capito quanto potesse essere difficile fare il doppio ruolo, diciamo così.
1: Ecco, rientrare è complicato e si rischia di andare sotto stress, di questo parliamo adesso in questo spazio dedicato alla famiglia, alla psicologia, e ne parliamo con Chiara Bauguini, Life and Family Coach ed educatrice del sonno infantile. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Buongiorno.
1: Allora, dottoressa, siamo abituati a pensare all'estate come al momento del relax, no? Perché molte madri in quel periodo recuperano energie. Invece poi però rientriamo nella stagione autunnale, alle porte della stagione autunnale, e ci sentiamo già affaticati dall'inizio di questo anno. Come mai? Che cosa accade?
2: Beh, intanto dovremmo chiederci se effettivamente le mamme riescono a riposare durante l'estate. E questo è,
1: questo è
2: un
1: il
2: tema.
1: Dilemma.
2: Esatto, perché comunque durante l'estate vengono meno tutta una serie di supporti che tendenzialmente durante l'anno ci sono, non da ultimo la scuola, le attività, eccetera, mentre la mamma si ritrova poi a gestire tutto da sola, la mamma e il papà ovviamente, come
1: certo.
2: Accennava prima, e questo fa sì che quando rientriamo a settembre in realtà siamo stanche, perché non abbiamo mai avuto un momento davvero per recuperare durante l'estate, e questo rende tutto più faticoso.
1: Ecco, quali sono i sintomi che si manifestano rispetto a questa stanchezza, oltre insomma a non sentirsi in forma? Che altri sintomi emergono che ci fanno pensare che questo stress da rientro in realtà sia davvero traumatico per la nostra psiche?
2: Beh, allora intanto guardiamo la nostra pazienza, che è una di quelle doti che un genitore dovrebbe avere e dovrebbe averne, come dire, in grande quantità, viene meno, anche le piccole cose diventano complesse, anche accettare piccole fatiche, perché poi dall'altra parte ci sono i bambini che riprendono il loro ritmo, riprendono le loro attività e quindi sono più affaticati perché entrano in una routine differente rispetto a quella dell'estate, e quindi è lì dove si crea una sorta di cortocircuito, perché il bambino avrebbe bisogno di maggiore pazienza, di maggiore comprensione in quella fase, il genitore è già estremamente affaticato, fa fatica ad avere più pazienza con il suo bambino, e lì poi scattano quelle che sono le crisi. Per esempio, quindi questo è uno degli aspetti.
1: Perché questo stress da rientro però coinvolge un po' di più le donne? C'è una motivazione?
2: Sì, proprio perché ancora purtroppo il carico mentale è ad appannaggio delle donne, che si ritrovano a dover gestire appunto dei ritmi differenti, a dover incastrare agende di bambini che sono a casa, senza i centri estivi, senza i nonni, a dover fare il lavoro di cura e quindi occuparsi della regolazione emotiva del bambino. Di doverli supportare anche durante i risvegli notturni, perché ancora oggi nonostante le cose stiano cambiando, e questo è assolutamente positivo perché io lo vedo nelle mie attività, sempre di più i papà sono presenti, ma ancora oggi la donna resta la figura di riferimento per quello che riguarda prendersi del tempo dal lavoro, lavorare meno ore rispetto al papà, per esempio.
1: Questo è un problema, poi, certo.
2: Esatto, entriamo proprio in una sfera sociale e quindi le donne, oltre a lavorare, hanno tutto questo lavoro sommerso che non viene riconosciuto.

0: come dovrebbe, e quindi diventa più difficile.
1: Ecco, ma come aiutiamo a, diciamo, a far entrare anche il papà in questa routine familiare? In che modo? Che strumenti possiamo consegnargli?
0: Allora, di sicuro lo possono fare le coppie, quindi iniziare a parlarsi, iniziare a condividere e a distribuire in maniera più equa, laddove possibile, il carico delle attività e di quelli che sono gli impegni familiari. Ma dall'altra sicuramente dobbiamo iniziare a rendere questo tema un tema sociale. Quindi è importante che diciamo, chi si occupa di temi sociali cominci a guardare il tema delle famiglie anche in questo senso, banalmente aumentando i giorni di congedo parentale che sono concessi anche ai
1: Ai
0: papà
1: papà.
0: in forma obbligatoria.
1: Certo, senta, il problema che emerge spesso è la mancanza di sonno, no? E, ecco, come si può intervenire rispetto a questo? E soprattutto quando non si dorme, che cosa accade nella nostra mente, al nostro cervello, al nostro corpo, poi di conseguenza?
0: Non dormire ha effetti molto importanti sul nostro sistema, si perde di lucidità, sono stati fatti degli studi per cui è stato dimostrato che se una persona, un adulto, non dorme per lungo tempo può avere degli effetti molto simili a quelli che si hanno quando si è sotto effetto dell'alcol, per esempio. E quindi, come dire, chiedere a una persona poi di rimanere lucida sul lavoro, di essere paziente con i propri figli, di riuscire a regolare i propri bambini comincia a diventare difficile. Per riuscire a migliorare il sonno dei bambini, la prima cosa è capire quale bambino abbiamo davanti, e questo è un tema a cui io sono molto cara. Ho introdotto il concetto di profili sensoriali secondo l'approccio CARE, che è l'approccio che ho diciamo sviluppato per supportare le famiglie nel sonno, e la prima cosa che dobbiamo fare è capire chi è il bambino che abbiamo davanti, perché non tutti i bambini si addormentano nella stessa maniera e non tutti i bambini hanno bisogno dello stesso tipo di comportamento per raggiungere la calma che serve per addormentarsi. Alcuni bambini hanno bisogno, per esempio, di muoversi prima di addormentarsi, mentre altri hanno bisogno di essere proprio, come dire, accompagnati al sonno perché neanche si rendono conto di essere stanchi. Quindi capire chi è il bambino che abbiamo davanti è la cosa fondamentale per poi riuscire a creare buone abitudini che portano poi a un buon sonno notturno.
1: Beh, insomma, grandi consigli e soprattutto, insomma, dobbiamo ripensare un po' anche, no, il sistema di interazione sul tram-tram familiare tra papà e mamma. Grazie infinite intanto per essere stata con noi e a presto.
0: Grazie a voi. A presto, arrivederci.

0: 1995, sarò qui per te, che poi è un po' il simbolo dell'amicizia, The Rembrandts, I'll be there for you. Pensiamo che i Rem hanno detto no, noi questa canzone non la vogliamo fare. Lui era talmente ricchi che non gliene fregava nulla, e alla fine è capitata tra le mani di Rembrandts, che non hanno avuto un grande successo con altre produzioni, però sicuramente con questa hanno fatto quella che quelli bravi definiscono la one hit wonder, no? La canzone più importante della loro carriera. Si parla di amicizia, ma si parla con tutti voi. Ricordate 335-699-2949 se volete entrare in contatto con noi. E tra l'altro, visto che stasera c'è la festa della radio, e magari riascoltateci su Rai Play Sound. Se vi siete persi questa puntata, voi andate sul sito e potete recuperare questa, ma anche tutti gli altri programmi di Radio 1.
1: Mio caro Gianfranco,
0: amicizia.
1: Tu fumi?
0: No. No, ho altri vizi.
1: È un punto a tuo vantaggio, perché fumare, devi sapere, non fa solamente male alla salute, ma anche alla vita sociale. E lo ha dimostrato una ricerca presentata al congresso della Società Europea di Pneumologia a Barcellona in Spagna. Oltre ovviamente ai noti effetti nocivi di sigarette e altri dispositivi, è stato appurato che chi fuma nel tempo si sente più solo. E noi raccontiamo insomma questa ricerca insieme alla dottoressa Gemma Calamandrei, psicobiologa e direttrice del Centro di Riferimento per le Scienze del Comportamento e la Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuta all'Italia in Diretta.
2: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, direttrice, la solitudine cronica viene oggi paragonata per tossicità al fumo di 15 sigarette al giorno. Ecco, perché? Raccontiamo in dettaglio che cosa dice questa ricerca.
2: Beh, perché la solitudine è una condizione di deprivazione. Noi siamo una specie profondamente sociale. Fin da bambini il nostro cervello accresce, si arricchisce di connessioni proprio in relazione a quello che impariamo stando con gli altri, ed è importantissimo nelle prime fasi della vita. Quindi una situazione di povertà sociale nel quale le relazioni sono scarse, nel quale non c'è contatto anche fisico con gli altri, specialmente in queste fasi sensibili dello sviluppo, possono provocare un rischio molto maggiore, per esempio, di ammalarsi anche di una patologia psichiatrica, di sviluppare depressione, ansia. Le reti sociali sono il nostro maggiore sostegno, e diciamo che ci sono alcune fasi della vita nella quale è molto importante che queste reti siano ricche, nelle prime fasi della vita, nell'adolescenza e nell'età anziana, esattamente dove il contatto sociale ci premunisce anche dallo sviluppare malattie croniche. Ed sono quei dati che vengono anche mostrati relativamente all'uso, per esempio, del fumo cronico. In realtà essere soli è un fattore di rischio elevato tanto quanto condurre uno stile di vita scorretto da un punto di vista alimentare o di ridotta attività fisica. La risposta che si può dare qual è? Quella di aumentare le occasioni di partecipazione sociale, soprattutto in quelle fasi della vita dove la relazione predispone a un maggiore arricchimento delle nostre capacità cognitive, relazionali. E quindi si parla tanto oggi di prescrizione sociale, è come se uno va dal medico e invece di vedersi prescritto un farmaco si vede prescritto una relazione sociale, un luogo, un posto dove mettersi in relazione con gli altri. Se ne parla molto, sembrava fino a qualche anno fa forse una storia un po' così, un po' divertente da raccontare. Oggi sappiamo che la solitudine si deve combattere perché il nostro organismo e particolarmente il nostro cervello soffrono se non sono in contatto con gli altri. Quindi avere in alcune fasi della vita delle occasioni in cui si sta insieme, ci si connette con gli altri, si scambiano esperienze, è importantissimo per aumentare la nostra salute.
1: Ecco, la interrompo per insomma entrare un po' nel tema. Quindi una volta, no, si fumava in compagnia, c'era un po' questo, al di là del fatto che insomma il fumo fa male e le malattie che crea ovviamente sono tantissime, no? Ma oggi invece dallo studio emerge che chi fuma è colui che in realtà tende cioè fumare aumenta il rischio di solitudine. Quindi si fuma perché uno si sente solo e la sigaretta ci fa compagnia?
2: Questa è una bella domanda. In realtà, diciamo, nella generazione, almeno la generazione a cui appartengo io, fumare era stare con gli altri, era un modo di essere accettati tra gli, con gli, dagli altri, no? Cioè, erano alcune consuetudini, fumare, bere. Oggi, sì, io credo che la sigaretta possa rappresentare una consolazione rispetto alla solitudine, e quindi in qualche modo, nel momento in cui si deve dissuadere le persone a smettere un'abitudine dannosa, forse concentrarsi anche nei sistemi alternativi in cui ci si può distaccare da un'abitudine dannosa, dobbiamo ricordarci che quindi la relazione sociale, l'impegnarsi in attività sociali può essere un sistema di cambiare un abito mentale, quindi di distaccarsi da qualcosa che nuoce. Credo che sia importante, perché il fumare può essere in momenti di grande stress una consolazione che però non può che aggravare i problemi, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psichico.
1: Ecco, quali sono i sintomi fisici che si manifestano per mancanza di un amico, per mancanza di amicizie?
2: Beh, la mancanza di amicizia è innanzitutto una mancanza di comunicazione di un problema, quindi mancano le parole con cui raccontiamo agli altri un nostro dolore, una nostra sofferenza, una nostra mancanza, ma anche una nostra felicità, danno voce e spazio anche alla nostra consapevolezza interiore. In questo senso un amico è uno specchio, ci si riflette e si capiscono, per esempio, quali sono le soluzioni. In fondo, nella relazione psicoterapeutica è esattamente questo che stabiliamo, una relazione profonda. E quindi in questo senso la relazione sociale, e quando poi è anche fisica e non soltanto attraverso uno schermo, permette, per esempio, nei bambini un esercizio, un movimento, un apprendimento del linguaggio del corpo e delle emozioni che è fondamentale per la persona che diventerà. Quindi in questo senso bene sì anche la relazione sociale attraverso un mezzo digitale, perché, come abbiamo visto, per esempio, nei ragazzi che si isolano, i cosiddetti hikikomori, anche lo spazio digitale è un modo di mantenere una relazione, ma è sempre meglio che la relazione si esplichi in un mondo reale, dove ci si incontra, ci si tocca, ci si guarda, e nel caso dei bambini, per esempio, si giochi fisicamente, che è una cosa che sempre di più manca, perché le nostre città e non solo, anche le nostre città purtroppo sono diventati luoghi dove lo spazio non è a misura di bambino, né a misura di anziano, peraltro, mentre invece piazze, luoghi d'incontro, il pensare a delle città in cui ci siano degli spazi di socialità, la cosiddetta comunità, sarebbe importantissimo, perché migliora riduce il rischio di sviluppare ruminazione, depressione, ansia, perché si sta comunque in dei luoghi abitati da tante generazioni diverse. Questa dovrebbe essere anche un'ipotesi di sviluppo urbano nel quale si sta insieme, magari anche nel verde, forse così si fuma anche di meno, ecco, direi,
1: certo,
2: per coloro che
1: incentivare
2: lo fanno per
1: solitudine. Rapporti ad visum dal vivo, insomma.
2: Okay. Esattamente,
1: fondamentale.
2: Esattamente.
1: Bene, la ringraziamo, grazie molte per essere
2: Ringrazio
1: stata con
2: voi.
1: Noi. A presto.
2: Arrivederci.
0: Andrebbero ripensati gli spazi, come diceva giustamente la direttrice, ma la cosa più importante sarebbe ripensare gli spazi e stare probabilmente al coperto se piove, oppure avere un po' di alberi che ti aiutano quando invece fa molto caldo e c'è il sole. Questo perché? Perché diamo la linea al meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'Italia in diretta.
6: Sai quante volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora in perdente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

questa canzone si mietti, che sta canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in un amore come questo. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figlie, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salgo casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non miliardi volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che lei in dall'orgoglio l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

0: 11.34 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta. Partiamo con la pagina musicale, partiamo con la voce di Gianni Fiorellino. Questa è Che sì, una delle sue ultime canzoni, e ce la racconta lui. Gianni, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Che piacere.
0: Piacere
2: che
0: nostro.
2: Che piacere sentirvi e soprattutto che piacere sentire questa emozione attraverso il vostro programma, che è straordinario.
0: Grazie.
1: Grazie di cuore.
0: Sei troppo molto gentile.
1: Buono.
0: Troppo buono, Gianni. Noi certamente, Emanuele e io, siamo tra i oltre 4 milioni e mezzo che hanno visto il videoclip di questo pezzo, che ha avuto un grandissimo successo, e quindi complimenti, anche perché
2: grazie.
0: Il pubblico non tradisce, perché non è mai scontato, no? Ricordiamolo che Gianni Fiorellino ha una storia molto lunga, insomma ormai sono circa 25 anni dal suo ultimo Sanremo, però poi il pubblico lo ha comunque accompagnato e lo dimostra anche nei tanti concerti che fa. Ricordiamolo, la Reggia di Caserta, molto recente, 9.000 persone, che non sono proprio poche. Però torniamo su questo pezzo, Gianni, che me lo dico da morire.
2: Guarda, Che sì è stato un esperimento riuscito, perché Che sì è stata pubblicata a cavallo con il mio concerto che feci allo Stadio Maradona a Napoli, quindi in un momento molto bello, molto forte, però era un esperimento legato alle mie emozioni, alla mia radice, no? Perché non è un pezzo hip hop, non è un pezzo rap, non è un pezzo della nuova scena napoletana, è un pezzo che dentro c'ha il sentimento più grande che un uomo possa provare per la propria famiglia, per i valori veri, quelli dell'amore per i figli, sai? E quindi questa canzone è arrivata alla gente per questa ragione, perché in un momento in cui si suonano le robe, come dire, si pensano per TikTok, no? Se vogliamo, perché purtroppo la musica, e dico pure purtroppo, è scritta sulle pagine di TikTok attualmente, questa canzone è andata invece nei cuori della gente e quindi ha rappresentato, credo, la migliore parte mia di cantautore, e probabilmente è arrivata per quella ragione, perché poi io credo sempre che l'odore del ragù della domenica nelle case e la passeggiata con i bambini fuori al mare o la domenica mattina in chiesa siano sempre le regole fondamentali per poter andare avanti con l'umiltà, con la leggerezza che nei momenti più difficili la famiglia poi ti restituisce.
0: Vero, l'essenza, no? Quindi riscoprire,
2: esatto,
0: anche la semplicità, diciamo
2: assolutamente.
0: Così. A proposito di semplicità, alcuni racconti semplici da fare non sono, diciamo così, anche perché la musica poi diventa il passaporto per raccontare delle storie. Gianni Fiorellino dal 6 al 10 gennaio sarà al Teatro Politeama di Napoli, vero? Correggimi, Gianni, se dico una sciocchezza.
2: Sì, diciamo che io c'ho un sacco di carne al fuoco, cioè, come si dice, perché poi intanto sto proseguendo il tour per le piazze che chiuderò ad ottobre, distribuito da Azzurra Spettacoli, che è una veramente un tour che racchiude 40 concerti, è una cosa meravigliosa. Poi avrò un tour invece che dal 7 novembre parte nei teatri, e quindi da Sorrento a Milano, farò Modena, farò Taranto, farò Lucera, fino a dicembre, e poi faccio dal 25 al 30 dicembre al Teatro Troisi di Napoli un concerto di Natale per 6 giorni in scena, e poi parto col musical il 6 gennaio che ha Voce di Creature,
0: sì,
2: dal Teatro Politeama, che è una cosa fantastica perché rappresento Don Luigi Merola.
0: Su questo volevamo fare un focus, infatti, Gianni, sì, su questo.
2: Allora, A Voce di Creature è un musical particolarissimo, cioè perché rappresenta la storia di questo ex parroco di Forcella che a suo modo ha cercato in tutti i modi, la storia lo racconto, queste sono narrazioni spontanee sue, che insomma che ci ha lasciato e che ha lasciato alla stampa, una vita vera vissuta. Lui ha combattuto i clan di quel quartiere nell'epoca in cui è stato parroco lì a Forcella, con i denti, e quindi poi è stato messo sotto scorta, attualmente ancora lo è, e poi ha fatto tante cose fino ad arrivare alla fondazione sua che si chiama Voce di Creature. Oggi è impegnatissimo da già molti anni su questa situazione della fondazione, porta a termine tanti progetti, recupera tanti bambini, anche di famiglie disagiate che restano con lui, che lui li segue, li istruisce, tanti sono diventati illustri, tanti ad esempio oggi lavorano nelle forze dell'ordine, quindi insomma è veramente una persona che ha ha avuto tanto da raccontare nella nostra città. Noi con Ciro Villano, che è il regista e l'ideatore di questo progetto, abbiamo fatto un musical secondo me meraviglioso, tutto totalmente inedito, e andrà in scena insomma il 6 gennaio, sperando che piacerà la narrazione insomma, che abbiamo ovviamente anche un po' romanzato all'occasione, perché mi sembrava giusto al regista di dare anche, di consegnare anche una parte musicale ex novo, di consegnare comunque delle parti che siano anche un pochettino leggere, no? Non è un musical del tutto drammatico, ma è anche ironico, perché poi Ciro è un bravissimo comico, insomma io mi ritroverò pure a fare delle battute più semplici che Davide Amino non sono mai riuscito a fare. Quindi in un qualche modo sarò pure un fiorellino più leggero, però è bello, anzi se capitate a Napoli sarete miei ospiti con tutto il cuore, perché è veramente un'opera importante.
1: Ecco, ma c'è una canzone del tuo repertorio a cui sei particolarmente legato, insomma quella che non può mancare mai durante i tuoi live?
2: Allora, che sì, è diventato per me un cult, ma ci sono anche altri pezzi importanti come Simo una cosa sola, come insomma anche robe un po' più vecchie come Voglio parlare con te, c'è stato sia fino a Rumù, ma insomma io nei concerti ho circa 2 ore e mezza di pezzi che hanno insomma avuto un sacco di successo, e diciamo che la forza di un artista dovrebbe essere questa qua, cioè il repertorio, perché la gente che compra un biglietto o ti vede in piazza deve seguire lo spettacolo, ma deve cantare i pezzi, altrimenti non ce la fai per 2 ore, 2 ore e mezza a tenere la gente sotto al palco.
0: Vero.
2: Quindi questo è difficile, lo si fa con gli anni, raccogliendo anno dopo anno dei pezzi e portandoli avanti. Cioè, non è facile, vivo comunque un mondo autonomo, autoproducendo, e anche se insomma sono comunque appoggiato da una casa discografica importante che è la Zeus Record, ma in sostanza le mie idee le autoproduco, no?
0: Diciamo, tra mille difficoltà e mille soddisfazioni. Gianni, prima di salutarti al volo, una curiosità, perché voi nei primi anni 2000, io parlo di te, parlo di Gigi D'Alessio, parlo anche di Gigi Finizzi, avete aperto un varco alla canzone napoletana, diciamo anche grazie al Festival di Sanremo. Adesso per fortuna le cose sono cambiate, perché ce ne sono molti di più, penso a Joliet ad esempio, ma è uno dei tanti esempi che potremmo fare. Forse in quel periodo era un po' più complicato, secondo te? Ne parlavamo anche ieri con Nino D'Angelo di questo.
2: Guarda, Nino è la dimostrazione che è stato l'unico fino a un certo punto ad avere il piacere di poter cantare in modo autorizzato in lingua napoletana. Perché quando io ho partecipato a Sanremo nel 2002-2003 era quasi un veto, cioè io avevo quasi il divieto di cantare cose in napoletano, quasi come se avessi fatto un contratto, no? Perché? Perché le multinazionali non erano ancora aperte, non avevano forse ben capito la sostanza che invece la buona musica napoletana può apportare anche al grande mercato, che è quello della musica nazionale. Perché noi abbiamo sempre campato, se vogliamo dire, di un mondo, un mercato parallelo, no? Che però, come in ogni altro settore, può inquinarsi se si guarda solamente a chi produce male quel tipo di musica, nel mio caso, no? Nel mio settore. Ma se tu metti invece luce sulle cose belle che vengono prodotte a Napoli, come è accaduto, se le multinazionali l'hanno capito un po' in ritardo, ma meno male che l'hanno capito, perché poi Joliet ha del tutto sdoganato, andando lì a Sanremo e cantando, parlando, presentandosi, cioè da napoletano puro, è stato apprezzato poi a larga scala. Questo per noi sicuramente è un grande aiuto, anche se, voglio dire, poi io capisco che la musica italiana adesso non può essere napoletana, perché sennò poi avranno difficoltà quelli che cantano in italiano. Però credimi, è una bella soddisfazione, perché Napoli è una città in questo momento e da qualche anno apertissima.
0: C'è un grande fervore culturale, musicale, sì, vero.
2: È veramente fantastico, quindi anche la nostra telefonata è figlia di tutto questo gran lavoro che si è fatto negli ultimi anni.
0: Vero.
2: Perché probabilmente tu 10 anni fa avresti avuto fatica ad invitarmi ospite in questa telefonata, avresti fatto fatica. Quindi oggi è più semplice, siete stati bravi a fare la selezione naturale quasi dei migliori progetti. E quindi questa è una cosa importante.
0: Diciamo che ci sono cose buone che meritano di essere raccontate, diciamo così, e noi siamo sempre pronti per raccontare le cose belle che ci presenta anche diciamo, la canzone napoletana, che poi in realtà è canzone italiana, diciamo così. Grazie davvero, Gianni Fiorellino.
1: Grazie per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie veramente, un abbraccio forte. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Alle 11.45 abbiamo strabuzzato gli occhi con Emanuela Ronziti qui in diretta su Rai Radio 1, perché questo pezzo ci fa ripensare agli anni 80, ma non solo, perché ci fa pensare anche al Festival di Sanremo recentissimo, perché qualcuno con le bambole di Pez ha fatto saltare ovviamente di gioia il Teatro Ariston. E questa colei, questo è un neologismo, questa colei è Cristina D'Avena. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao,
1: ciao. Ciao Cristina, ma insomma ci hai riportato indietro con la gioventù, vero mio caro Gianfranco?
2: Ah, che bella questa cosa, guarda, io che faccio tanti concerti in giro per l'Italia, lo dico sempre, il mio pubblico impazzisce, comincia a saltare proprio, ma saltano tutti,
1: Beh,
2: tutti,
1: perché quelli erano piccoli momenti di spensieratezza e bravi, insomma, bravi, no?
2: È proprio così.
1: Un vortice di vita quel periodo per noi. Ecco, insomma, Cristina D'Avena è sempre, no, sull'onda della cresta. Come sta andando? Quali sono i tuoi progetti lavorativi?
2: Mamma
1: del momento?
2: Mia, guarda, io adesso sto preparando un progetto top secret, come si può dire, no? Nel senso che non posso spoilerare, ma mi sto divertendo tantissimo, non vedo l'ora di portarlo nelle piazze, e quindi è un progetto ovviamente live musicale, ma mi sto divertendo tantissimo, ti dico solo questo, e questo è uno.
1: E da quando partirà questo progetto così top secret?
0: Indicativamente,
2: al più presto, guarda, spero al più presto, dovrei terminare un po' tutta l'impostazione fra un paio di mesi, quindi poi cominciare a fare prove, e quindi insomma secondo me nel 2027 o fine 2026 dovrebbe essere pronto, quindi non vedo l'ora, guarda, credimi, è una cosa super
1: nuova. Anche noi siamo molto incuriositi a questo punto.
2: Super nuova, e io mi divertirò, ma si divertirà sicuramente anche il pubblico.
0: Faccelo sapere, così avvisiamo Stefano De Martino se vogliamo promuoverla su un palco a caso dello spettacolo italiano, non si sa mai, potrebbe.
2: Assolutamente.
1: Senti Cristina, abbiamo sentito insomma una delle tante canzoni, no? Diventate famosissime, ecco, ma se dovessimo chiederti qual è quella che a te piace di più cantare, che insomma che rappresenta un po' più te nella tua carriera.
2: Ma allora, Occhi di Gatto sicuramente è una delle sigle che amo cantare di più, perché insomma è iconica, è una sigla super orecchiabile, famosa, bella, insomma divertente, e quindi mi piace tanto cantare questa sigla, e anche il pubblico lo fa con me. Però c'è un'altra sigla alla quale io sono molto legata, che è Kiss Me Licia, perché insomma sai, Kiss Me Licia è stata una, anche Kiss Me Licia è stata una delle mie primissime sigle, e io poi sono stata anche la prima cosplay italiana, no? Perché
0: vero,
2: mi sono travestita da Licia e abbiamo fatto il telefilm, ti ricordi?
1: Sì,
2: no?
1: Sì, come no?
2: Con Mirko, mio marito Mirko,
1: Rosa,
2: mio papà Marrabbio, insomma sono stati anni bellissimi, e quindi insomma anche Kiss Me Licia non può mancare. E sai cos'è la cosa che ultimamente mi emoziona molto? È che quando la canto durante i miei live non la cantano solo i grandi, la cantano tutti i piccoli, quindi vuol dire che sia da parte dei genitori, dei fratelli, ma anche insomma attraverso i nostri insomma YouTube, ok, i bambini hanno imparato questa sigla, insomma, e quindi appena io canto o mi metto a cantare Kiss Me Licia, vedo bimbi di 5-6 anni che la cantano, e insomma quella insomma, è una sigla di 40 anni fa, quindi insomma parliamo davvero di una vita fa, quindi vedere bimbi molto piccoli che la cantano, non ti nego che mi emoziona moltissimo.
0: Probabilmente anche grazie a tutte queste serate che fai, insomma un paio di giorni fa eri qui vicino a Ciampino, insomma,
2: e magari, ma è stato bellissimo, bellissimo.
0: Tanti ragazzi che sentono queste musiche, tra l'altro diciamolo che ci sono una sorta di nuovi arrangiamenti, non sono chiaramente identiche a come erano negli anni 80, e questo forse riesce anche ad avere un pubblico più largo.
2: Soprattutto quando faccio le mie serate con i Gemboy, ne approfitto per dire che il 18 noi saremo a Senigallia con un grande concerto, quando canto appunto con il mio gruppo, lì ci divertiamo davvero, perché lì facciamo tutti arrangiamenti nuovi, ci sbizzarriamo su su canzoni come Jam, Vola mio mini pony, facciamo di tutto di più, e il pubblico insomma si diverte, canta con noi, è veramente, sono veramente due ore, come dite voi, in allegria, di spensieratezza, ed è quello poi il mio più grande obiettivo, è portare veramente serenità, perché ne abbiamo bisogno tutti, secondo me, in questo momento.
1: Senti, ogni sigla racconta una storia, sì, diversa, no? E per esempio Occhi di Gatto forse in qualche modo ha sdoganato anche un po', no, l'immagine femminile del ladro. Un tempo era Lupin III, e poi invece sono arrivate queste tre ragazze bellissime, ma super in gamba.
2: Loro però, loro lo facevano
0: come Robin Hood,
2: però ragazzi, che gnocche erano, se tre sorelle, ragazzi,
1: una più bella dell'altra,
2: secondo me la casa
1: Angels,
2: di carta,
1: no?
2: Secondo me la casa di carta un pochino ha tinto, dai, un pochino anche dalle mie Occhi di Gatto, no? Comunque sì,
1: diciamo, qual era la tua preferita delle tre?
0: Quella è ancora più complicata,
2: guarda che è molto difficile, perché non ti nego che ognuno di loro aveva una caratteristica particolare,
1: ma dovendo scegliere ti stringo sul
2: tema. Non saprei.
1: Invece a te, Gianfranco, quale piaceva delle tre?
0: Beh, erano tutte fighe, dai, ti prego, non mi far dire certe cose. Ma a me piaceva moltissimo, piace ancora Cristina D'Avena, attenzione, perché poi Cristina...
2: Ah, grazie, infatti sono una delle sorelle.
0: Molto apprezzata, diciamolo, perché queste cose vanno sempre sottolineate, che è molto simpatica, è sempre molto affascinante. E tra l'altro, diciamolo adesso, Cristina, ma ce lo siamo già detti anche in passato, sì, noi bambini dell'epoca guardavamo con grande piacere i cartoni animati, ma eravamo anche innamorati di Kiss Milicia, perché lei era semplice e bella. Quindi Beato Mirko.
1: Ma
0: Beato,
1: c'era anche Mirko. Mimì, no? E anche un altro, no? Un'altra diva dei cartoni animati. Insomma, ce ne sono tanti.
0: O erano
2: perché
0: sfortunate.
2: Se tu pensi anche a Gemme, le Hologram, scusami. Dimentichiamoci di quella strafiga di Gemme.
0: Ma in effetti erano strabelle, o erano un po' scalognate,
2: erano purtroppo sfigatissime,
0: ecco, questa non c'era la via di mezzo, purtroppo
2: è la verità. Infatti ogni tanto quando parliamo anche con i fan, no, si parla e si dice, ma pensa quella poverina come era messa allora. È vero, perché avevamo cartoni tristissimi, tu pensa anche a Lovely Sara, cioè voglio dire, veramente cartoni tristissimi, e cartoni
1: Pollyanna, sembra di ricordare che insomma avesse una storia abbastanza complessa, familiare.
0: Gli erano morti tutti.
2: Papà Gamba Lunga, bella la storia anche di Papà Gamba Lunga. Insomma, ci sono tante storie, no? Ma vedi,
1: però
2: anche
1: avevano delle trame che lasciavano una riflessione. Sempre. Quindi, anche se eravamo piccoli, forse capivamo e apprezzavamo un po' di più quello che noi avevamo intorno, no?
2: Beh, insomma, diciamo che i nostri cartoni animati erano cartoni sicuramente molto strutturati, con delle storie, delle morali, come hai detto tu, e se dopo 40 anni siamo qui a parlarne è perché
0: motivo ci
2: sarà. Cartoni che ci hanno lasciato, ci hanno lasciato sicuramente qualcosa. Cristina,
0: qualche settimana fa con Emanuela abbiamo avuto ospite Maurizio Nichetti, che è stato, diciamo, protagonista di una certa TV dei ragazzi sulla Rai, e tu sei stata protagonista di un'altra TV dei ragazzi, naturalmente, su altre reti. È cambiato tutto secondo te, o c'è qualche piccola connessione con quegli anni?
2: Ma guarda, noi cerchiamo di trovarla, cerchiamo comunque di poterlo dire in realtà, ma secondo me stanno cambiando troppo le cose. Non ti nego che a me la televisione di una volta mi piaceva molto, e sono convinta che se la riproponessimo oggi farebbe lo stesso scalpore, perché i bambini cambiano se tu li vuoi far cambiare. In realtà, se tu fai vedere una televisione per ragazzi semplice, dove c'è musica, dove ci sono i pupazzi bellissimi che ti parlano, i bambini rimangono affascinati ugualmente. Quindi io sono convinta che stia cambiando troppo velocemente, e invece io cercherei in qualche modo di riprendere ripristinarla in qualche modo.
1: Certo, certo.
2: So che si farebbe molto fatica, perché
1: però
2: adesso
1: dobbiamo provarci.
2: Io però ci proverei, ti dico la verità, perché ci sono veramente tanti strumenti ormai, quindi i ragazzini fanno di tutto, sono più bravi di me, più bravi di noi in realtà, manovrano computer, però alla fine, quando si arrivano a fare le cose più semplici, si perdono un po' di più, secondo me, lì, i bambini, no? Perché noi eravamo più abituati con le cose semplici, no? I bambini invece sono più abituati ad avere tra le mani cose più complicate.
1: È
2: quindi
1: più
2: quando
1: veloce.
2: Hanno le cose troppo e più veloci, bravi. Quando hanno cose semplici fanno, non dico più fatica, però rimangono un po' così, guardano con stupore le cose più semplici. Quindi mi piacerebbe ogni tanto ripristinare anche le cose più semplici.
1: Ecco, a proposito di cose semplici, no? C'è un artista internazionale con cui ti piacerebbe fare una collaborazione folle?
2: Ma guarda, se qualcuno mi presentasse Chris Martin, sì, ecco, canterei con lui. Guarda, a parte il fatto che mi piace da impazzire, sia lui come uomo e poi sia i Coldplay, che li adoro proprio, li adoro. Ecco, se mi dicessero: senti, guarda, c'è dietro la porta Chris Martin che ti vuole salutare, a parte il fatto che sverrei, ma a parte questo gli direi subito: ci cantiamo una sigla insieme. Sì, sì, ve lo chiederei subito.
0: Ma secondo me lui si presta, Cristina, perché
2: ma
0: lui...
2: ti posso dire, certo, secondo me sì,
0: vedi,
2: guarda,
0: vabbè.
2: Non so quale, però ci dovrei pensare, forse all'Arrembaggio.
0: All'Arrembaggio, ricordiamo, 14 novembre partirà il tour di Cristina D'Avena con i Gemboy, quindi ricordiamo questa data, segnatevela, e noi diamo un abbraccio grandioso a Cristina.
1: Grande, grazie.
2: Ciao,
1: Cristina,
2: ragazzi,
1: per essere stata con noi. A presto.
0: Buona giornata, Cristina.
1: Buona giornata.
0: Beh, insomma, ragazzi.
1: Cristina, tanta roba. E noi, mio caro Gianfranco, ce ne andiamo adesso dritti al giornale radio, al GR Regione, e poi torniamo subito dopo, perché continuiamo qui con l'Italia in diretta.
0: Prontissimi,
1: a tra pochissimo.
0: Tra poco.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete.
8: Wata!
7: Ottima mossa per le tue ossa.
9: 99, 99, non è possibile.
10: Tesoro? Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma.
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il Senato con 113 sì ha approvato poco fa la nuova legge elettorale, subito in diretta con Noemi Giunta.
4: In questo voto, che è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con le opposizioni che una volta saputo il risultato hanno alzato cartelli con su scritto legge truffa, un po' come aveva già fatto durante le dichiarazioni di voto il 5 Stelle Pirondini, che si è preso un forte richiamo dal presidente La Russa. Sentiamo questo passaggio.
5: Questa è una legge truffa, presidente.
6: Forse non era proprio necessario.
5: Una legge truffa.
6: Necessaria questa caduta di stile.
4: Comunque, sempre nelle dichiarazioni di voto, la maggioranza è tornata a ricordare le ragioni di questa legge, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, ha avvertito il relatore di Fratelli d'Italia De Priamo. Sentiamo.
7: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
4: E dunque votano no tutte le opposizioni, che parlano di maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Sentiamo il capogruppo Dem Boccia.
8: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
4: Tant'è, il testo ora torna alla Camera, è già calendarizzato il 28 settembre, che sarà l'approvazione definitiva.
3: Ultimo saluto a Emma Bonino. Alle 12.30 in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Tra Russia e fianco est della NATO sempre più alta la tensione dopo il drone che ha colpito un treno in Ucraina al confine con la Polonia e altri incidenti nel Baltico nella notte.
9: Ore di alta tensione nel Baltico. Nella notte i jet italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Secondo fonti dell'Alleanza Atlantica che hanno avviato accertamenti, il drone sarebbe di sospetta provenienza russa. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia, mentre il ministro degli esteri convoca l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E tra Russia e Ucraina ancora attacchi incrociati nella notte su infrastrutture petrolifere, a dispetto della tregua energetica annunciata da Trump ieri sui social. A Kiev, doppio attacco russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti. Colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhia che ha provocato un blackout. In Russia, droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme nella regione di Samara. Medio Oriente, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. E continuano nel frattempo a salire le quotazioni del petrolio, più 2% rispetto a ieri. A catena crescono i prezzi di benzina e gasolio nei distributori, sempre sui massimi da marzo 2022. Secondo l'osservatorio sui prezzi, in strada la benzina è 2,12 euro al litro, mentre il gasolio costa 2,23. In autostrada ci vogliono circa 10 centesimi in più al litro. Cronaca, un presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio. I carabinieri di Roma stanno effettuando da stamane diverse perquisizioni nei confronti dei vertici della banca del Fucino e di Luigi Bisignani.
0: Al centro degli accertamenti, oltre al presidente della banca Mauro Masi e all'amministratore delegato Francesco Maiolini, anche il giornalista Luigi Bisignani. Il reato su cui indaga la Procura di Roma è aggiotaggio, cioè la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio, quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi 2 anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettige, GR1.
3: Lo sport atletica non sarà a Roma ad ospitare i mondiali 2029, la sede prescelta infatti è Nairobi, capitale del Kenya, ed è la prima volta per una città africana. Calcio, Inter e Roma capoliste a punteggio pieno, ma vola anche il Como che ieri ha superato il Parma raggiungendo la Lazio al secondo posto. La soddisfazione del suo allenatore Cesc Fabregas.
2: Una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
3: Qual è il 20% che manca?
2: Abituarsi a giocare ogni 3 giorni, abituarsi a fare rotazioni, abituare a tutti questi giocatori nuovi che hanno arrivato a trovarsi, a capirsi, a giocare più volte insieme, non è facile, e per questo sì, penso che tutte le dinamiche queste che, di calcio che all'inizio fai un po' di fatica.
3: La Champions League, lei da giocatore ci ha avuto a che fare molto, voi siete all'esordio, avete vinto la prima partita, io chiedo che cosa può dare a questa squadra partecipare ad una competizione come la Champions League e quanto può farla crescere al di là di quanto arriverete avanti?
2: Non lo so, non l'abbiamo fatto mai, allora è una risposta difficilissima per me come allenatore giovane. Per me 3 anni fa io stavo allenando la primavera, dopo in Serie B, dopo esordio in Serie A, l'anno scorso abbiamo mirato e quest'anno un altro step che non ho fatto mai, allora è difficile risponderti sinceramente.
3: Como, Manuel Codignoni, GR1. E in chiusura il meteo, ancora caldo con temperature oltre i 30 gradi su gran parte d'Italia, anche se l'AFA ha allentato la morsa. Da giovedì previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo e dopo l'estate più rovente finora rilevata ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo, effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 13.
10: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella che oggi è un tecnico specializzato e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene la

0: ministri.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Ferita da un colpo di arma ad aria compressa mentre camminava in via della Giuliana nel piano centro di Roma. Lo sparo esploso da una finestra sembra che non sia il primo episodio. Incidenti sul lavoro, due vittime nel Lazio in un solo giorno. A Ostia muore un operaio, a Guidonia un 60enne trovato senza vita in una cella frigorifera. L'allarme dei sindacati. A Roma i funerali di Stato laici di Emma Bonino, protagonista delle battaglie per i diritti civili e la libertà. In Campidoglio il saluto della politica e dei cittadini. Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Roma, che a Torino sconfigge il Toro per 2-0. Gol di Malen e Pisilli, i giallorossi restano in testa alla classifica. E buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. È ricoverata al Sant'Eugenio in attesa dell'intervento per estrarre il proiettile. Cristina Stillitano ha ricostruito quello che le è successo mentre camminava in via della Giuliana. Mi sono resa conto che mi avevano sparato con qualche tipo di arma.
2: Sì, buongiorno, noi siamo proprio in via della Giuliana. Infatti ieri intorno alle 15 la strada era deserta e Cristina Stillitano, giornalista e scrittrice, stava passando di qua quando sente un improvviso bruciore alla spalla. Lei stessa a raccontarlo in un lungo post sui social, non capisce immediatamente di che cosa si tratti, poi con l'arrivo dei sanitari e dei carabinieri si rende conto di essere stata colpita da un proiettile, forse un pallino. È stata prima ricoverata al Santo Spirito, ora è al Sant'Eugenio in attesa di un delicato intervento chirurgico per la rimozione del proiettile, che non si sa di quale materiale sia fatto. La rimozione del colpo in qualche modo aiuterà le indagini, i carabinieri indagano a tutto campo, testimoni parlano di una persona che avrebbe sparato da una delle finestre degli edifici di fronte, forse con una pistola a pallini, sicuramente con un'arma ad aria compressa, confermano i militari. Testimoni parlano appunto di altri episodi nel quartiere, una donna qui ci ha raccontato di essere stata colpita venerdì, si cercano le testimonianze, si analizzano le telecamere della zona, si valutano anche detentori di armi qui nel quartiere. La vittima scrive ancora: si augura che il responsabile sia preso il prima possibile, anche perché dice: mi hanno colpito alla spalla, mi avessero colpito al torace, a un occhio, al cuore, non so questa storia come sarebbe finita. Ines Siano, TGR Lazio.
1: E ora parliamo di lavoro. Ieri una giornata nera sul fronte della sicurezza, due le vittime in un solo giorno.
3: Era padre di due figli, originario di Cisterna di Latina, l'uomo di 46 anni che è morto ieri in un incidente sul lavoro ad Ostia. Stava operando con un collega lungo la facciata di un palazzo di via Antonio Forni quando improvvisamente il montacarichi con il cestello su cui stavano lavorando all'altezza del secondo piano ha ceduto. La caduta non gli ha lasciato scampo. L'altro collega è riuscito ad aggrapparsi ad un'inferriata ed è stato tirato su dagli inquilini di un appartamento che erano accorsi dopo aver sentito un grande botto. Soccorso dal 118 è stato subito portato in stato di shock e con lievi ferite al vicino ospedale Grassi. A Guidonia, a Montecelio, sempre ieri un uomo di 60 anni è stato trovato morto in una cella frigorifera dell'azienda in cui lavorava come guardiano un cittadino cinese 60enne. L'ultimo report dell'INAL mostra a Roma e nel Lazio per i primi 7 mesi dell'anno una situazione in costante peggioramento. Le denunce di incidenti sono salite ad oltre 27.000, un incremento record del 7,7% rispetto all'anno precedente, contro il 5,3 della media nazionale. 22.000 le denunce nella sola capitale, ma l'aumento riguarda tutta la regione con un picco nella provincia di Viterbo. I morti nella regione sono passati da 47 a 50 e da 30 a 32 a Roma. I settori più colpiti sono il trasporto, il commercio e le costruzioni. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Ancora al lavoro con incontinui stop produttivi nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Oggi riunione della UILM.
4: Un territorio in ansia, un settore in crisi che attende risposte immediate. La situazione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano al centro del Consiglio Territoriale della UILM Frosinone, al tavolo insieme istituzioni, imprese, sindacato e lavoratori. Gennaro Davino, segretario generale UILM Frosinone.
5: Non c'è più tempo, Cassino non può più aspettare. L'anno 2026 ha battuto i record dell'anno 2025. Abbiamo lavorato soltanto 45 giorni dal primo di gennaio.
4: La cassa integrazione non può essere un obiettivo ma una misura straordinaria, ripetono le parti sociali. Ognuno deve fare la sua parte, l'automotive cambia pelle, ma deve rimanere un pilastro, dice il presidente.

0: di Unindustria Cassino, Vittorio Celletti. Dalla regione, la vicepresidente Roberta Angelilli lancia un nuovo appello a Stellantis. Bisogna anticipare il piano industriale per Alfa Romeo e Maserati, previsto per dicembre. Sentiamola.
1: Dobbiamo assolutamente salvare l'automotive, salvaguardare le imprese dell'indotto e i lavoratori.
0: Diversificare l'indotto e attrarre nuovi investimenti? Queste le richieste concrete che arrivano dal Frusinate. E se il sindaco di Piedimonte dice di voler capire se il sito di Stellantis può avere ancora un futuro, la Wilm confida nel dialogo con chi per anni ha dato lavoro a migliaia di persone. Davide Sperti, segretario generale Wilm Nazionale.
2: Ci aspettiamo che Stellantis tenga fede agli impegni presi su un piano industriale certo per saturare lo stabilimento di Cassino, tutti i lavoratori diretti e dell'indotto.
0: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
3: Tra pochi istanti nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino.
4: Un maxi schermo in piazza del Campidoglio transennata con importanti misure di sicurezza, i musei e i violini chiusi. Stamattina il Campidoglio si presenta così nella giornata dedicata alle esequie di Stato per Emma Bonino. I funerali inizieranno alle 12.30, ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa, altre personalità. La cerimonia si aprirà con gli interventi di Carla Taibbi e Filomena Gallo, le due esponenti radicali che per anni sono state al fianco di Bonino. Poi toccherà a Riccardo Maggi, Benedetto della Vedova di Più Europa. Infine parleranno Romano Prodi ed Enrico Letta, cioè i due presidenti del Consiglio con cui Bonino è stata ministra, prima delle politiche europee, poi del commercio internazionale e degli esteri. Attorno alle 13.20 il feretro uscirà dalla sala della Protomoteca, accompagnata dal Capo dello Stato e dalle altre personalità. Le ceneri di Emma Bonino andranno a Bra, il paese della provincia di Cuneo, in cui era nata e dove visse fino ai 18 anni. Chi la conosceva ricorda che Emma Bonino, a chi le manifestava affetto e vicinanza, rispondeva spesso amatemi di meno e votatemi di più, perché le liste elettorali in cui aveva corso fin dal 1976 sono sempre state formazioni minoritarie. Chissà cosa penserebbe adesso di questi giorni. Paolo Martini, TGR Lazio.
3: Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizione nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. Parliamo di scuola, partenza di anno in salita all'istituto Bacelet, vittima di danneggiamenti al sistema elettrico e di un furto di rame.
5: L'istituto Bacelet ha avuto dei danni enormi, sono stati tranciati i cavi elettrici, è stato rubato il rame.
6: La scuola è chiusa e la situazione è discretamente drammatica perché non si sa quando va a finire tutta questa questione.
7: L'irruzione ad agosto, quando le aule erano ancora vuote, cavi elettrici tranciati, danni all'edificio e poi la fuga con metri e metri di cavi in rame. Il ritorno a scuola non è stato sicuramente dei migliori per i ragazzi dell'istituto Einstein Bacelet a Prima Valle, la sede di via Nazareth dopo il saccheggio dei ladri rimasta al buio. Impossibile tornare sui banchi per 25 classi, costrette a spostarsi momentaneamente nell'altra sede della scuola in via Pasquale II. 1000 studenti negli spazi che di solito ne ospitano la metà.
8: Siamo costretti a fare la turnazione riducendo l'orario.
9: Facciamo un orario molto ridotto, quindi 3 ore al giorno è impensabile per noi, che dobbiamo appunto fare un bel programma molto tosto quest'anno.
7: La situazione è più difficile per una cinquantina di ragazzi disabili che nella scuola finita nel mirino dei ladri avevano aule e spazi dedicati e che ora dovranno farne a meno per un po'. I danni stimati in circa 150.000 euro, il ripristino dei locali di via Nazareth non sarà semplice. Speriamo di farcela in 2 mesi, dichiara Daniele Parrucci, consigliere delegato all'edilizia scolastica di Città Metropolitana di Roma. Servirà però stanziare una quota extra in bilancio e indire una gara per l'affidamento dei lavori. Intanto resta il disagio per famiglie e studenti.
5: Uno dei ragazzi mi entra alle 8 e mi esce alle 11, l'altro 11 e mezza e esce alle 2 e mezza in questa occasione. Un disagio enorme.
7: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
3: Riapre oggi, dopo 10 anni, la sede di Piazza Risorgimento del liceo artistico Dante Carvillani. Ospiterà 600 alunni, lo stabile è completamente rinnovato con fondi del PNRR per 700 milioni e 300 mila euro.
10: 28 aule, 6 laboratori, oltre al consolidamento sismico e all'efficientamento energetico. Si presenta così, a distanza di 10 anni dalla sua chiusura, il polo liceale Dante Carvillani di Roma. La sede di Piazza Risorgimento è tornata ad ospitare gli studenti, 600 quelli rientrati tra i banchi nel primo giorno di scuola. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.
11: una scuola bellissima che purtroppo dopo il terremoto era diventata inagibile con dei danni molto profondi. È stato un lavoro gigantesco, più di 7 milioni di euro del PNRR, ma ce l'abbiamo fatta a riaprire in tempo per l'anno scolastico.
10: La scuola era stata dichiarata inagibile dopo il terremoto del 2016. Le scosse infatti avevano provocato crepe sui muri e danni alla pavimentazione. Studenti e insegnanti erano stati così costretti a spostarsi tra il liceo classico Mamiani e una struttura a Monteverde. I lavori hanno coinvolto anche il piano terra dedicato ai bambini del nido e della materna. Gioconda Martucci, dirigente scolastico del polo liceale Dante Caravillani.
12: Un nuovo ambiente di apprendimento, ma non solo. Abbiamo anche l'efficientamento energetico di questa nuova struttura, di questa nuova sede, e quindi andiamo verso un rispetto per l'ambiente che va non solo insegnato ai nostri studenti, ma loro lo devono vivere nelle nostre aule.
10: Linda Dorigo, TGR Lazio.
3: Attentato a Ranucci, depositato il ricorso urgente con cui il giornalista chiede al Tribunale di Roma di ordinare l'immediato reintegro come autore e conduttore del programma d'inchiesta Report. Un oro e due argenti agli europei di ginnastica artistica Zagabria. Manila Esposito si prepara ora per i mondiali di ottobre a Rotterdam. L'abbiamo incontrata a Civitavecchia, dove si allena.
13: Agitata all'inizio prima di partire, però poi nel momento in cui è partita la musica mi sono sentita un po' più leggera, diciamo, un sacco di adrenalina perché appunto volevo fare tanto bene.
14: Un esercizio al corpo libero che brilla d'oro, il settimo conquistato da Manila Esposito agli europei nella sua già lunga carriera. La ginnasta torna da Zagabria anche con un argento alla trave e uno nella competizione a squadre. 20 anni non ancora compiuti alle Olimpiadi di Parigi 2 anni fa, era la più giovane della spedizione azzurra e vinse 2 medaglie. Oggi è praticamente una veterana.
13: Sono sempre stata la più piccolina di solito nei gruppi. Mi piace tanto essere la più grande, mi piace cercare comunque di tenere unita la squadra.
14: Nata a Torre Annunziata, è stata adottata da Civitavecchia ormai 15 anni fa, poi è scoccata la scintilla per la ginnastica artistica.
13: Ho iniziato quando avevo 4 anni e mezzo e è stato amore a prima vista, veramente. Appena ho messo piede in palestra non ne sono più uscita.
14: Manila è stata forte quando gli haters l'hanno attaccata sui social per il suo aspetto fisico. La sua risposta è arrivata dal podio di Zagabria.
13: Ho deciso di non rispondere, ma queste medaglie che ho preso agli europei sono state una doppia soddisfazione perché sono state una risposta a questi commenti negativi.
14: Atleta delle Fiamme Oro, Manila si allena con la società ginnastica Civitavecchia, uno dei 3 centri tecnici indicati dalla nazionale. Qui arrivano ragazzi e ragazze da tutta Italia.
13: Vedere così tanti bambini che iniziano questo sport mi riempie il cuore di gioia.
14: Mauro Scanu, TGR Lazio.
3: Calcio, la Roma vince a Torino ancora grazie a Malen e guida la classifica a punteggio pieno.
15: Sono ancora loro, 8 mesi dopo, a decidere Torino-Roma. Dybala e Malen confezionano il gol del vantaggio, ma soprattutto spingono la Roma in testa alla classifica a punteggio pieno. Giampiero Gasperini, allenatore della Roma.
16: Siamo riusciti a fare un bel gol. Il secondo tempo è stato più sofferto, anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile. Abbiamo dovuto tirare fuori le unghie per reggere il loro urto. Devo dire che l'abbiamo fatto anche con forza.
15: Il gol al 40esimo, palla velenosa di Peri a centrocampo, Mancini vince il contrasto con Chomert e serve Dybala che lancia immediatamente Malen. L'attaccante olandese batte Comuzzo e il portiere brasiliano e poi ribadisce in rete, ancora a segno come la scorsa stagione. Nella ripresa il Torino però spaventa i giallorossi 2 volte con Simeone nel giro di 10 minuti. L'attaccante prima viene murato da Svilar, poi manca il colpo decisivo. In pieno recupero al 93esimo la rete del raddoppio giallo-rosso. Mancini è protagonista di un'azione insistita in area granata. Serve Castro, la palla a Pisilli che lascia partire un diagonale imprendibile per Perri. La Roma festeggia in testa alla classifica a punteggio pieno. Sono 12 punti con l'Inter che si presenterà sabato pomeriggio all'Olimpico. Davide Fiorani, TGR Lazio.
3: Mondiali di atletica a Roma, non ce la fa, bocciata la candidatura della capitale. Roma sconfitta da Nairobi, che ospiterà i mondiali nel 2029, e da Monaco per quelli del 2031. E ora gli aggiornamenti sul traffico con Sergio Lombardo di Rai Pubblica Utilità.
17: Sulle reti stradali della regione, traffico intenso in A1 tra la diramazione di Roma Sud e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Sul tratto urbano della 24, 2 km di code tra via Fiorentina e la tangenziale est in questa direzione e rallentamenti a causa di un incidente proprio in tangenziale est tra l'uscita San Lorenzo e via Salaria in direzione Piazzale degli Eroi. Da segnalare lungo l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino una corsia chiusa per la presenza di alberi sulla carreggiata in corrispondenza dell'allacciamento con la 12 in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. Corsia chiusa anche sulla strada statale via Casilina per lavori tra Colleferro e Anagni in entrambe le direzioni.
3: È tutto da Valentina Fenu che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:25 e 22 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Traffico condizionato da diversi incidenti avvenuti sulla rete autostradale. Le maggiori criticità sulla 14 Bologna-Ancona tra Valle del Rubicone e Cesena Nord. Ci sono 4 km di coda per un incidente ora risolto avvenuto al chilometro 97. La tendenza adesso è in diminuzione. A chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Valle del Rubicone, percorrere la strada statale 9 Emilia e rientrare a Cesena Nord. Criticità anche sulla 4 tratto Brescia-Padova, sempre per un incidente, 9 km di code per il ripristino tra l'allacciamento della 22 e Peschiera in direzione di Brescia e code per un incidente anche sulla 7 tra Vignole Borbera e Sera Valle Scrivia in direzione di Milano. Delle criticità poi sulla 1 tratto Roma-Napoli, un incidente sta causando code in aumento, al momento 5 km tra Capua e Caserta Nord in direzione di Napoli, viabilità agevolata attraverso la strada statale 6 Casilina e la strada statale 7 Nazionale Appia. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 12.29 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Emanuele Lonzitti, con Gianfranco Valenti, con voi al 335-699-2949 in ascolto di questo grande artista, giovane ma di grandi e belle speranze. Insomma, qualcuno l'ha definito il golden boy del pop americano, diciamo così, e tra l'altro nello stesso disco, stiamo parlando di un disco di circa 10 anni fa, c'era anche un pezzo dedicato a Marvin Gaye, addirittura una frase con detto e cantato "Let's Marvin Gaye", come se Marvin Gaye potesse essere proprio un verbo, Emanuela.
1: Eh sì, allora, mio caro Gianfranco, apriamo una pagina dedicata ai funerali di Stato di Emma Bonino, lo abbiamo annunciato in apertura alle 12.30, quindi questo adesso sono proprio le 12.30:37, si terranno i funerali di Stato per la storica attivista e leader radicale morta lo scorso 11 settembre all'età di 78 anni. I funerali in forma laica si stanno per svolgere nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Ampio cordoglio in questi giorni e ricordi da parte di tutto il mondo politico per la sua scomparsa. Ai funerali stanno per arrivare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, e la scomparsa di Emma Bonino addolora ovviamente profondamente tutto il mondo politico. Il Presidente Mattarella l'ha definita come una donna che ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, è stata un punto di riferimento non soltanto in Italia, mentre la presidente Giorgia Meloni ha detto: "L'ho sempre rispettata, anche se le nostre posizioni erano molto distanti sui contenuti, questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua autorevolezza, la sua capacità di capire che il ruolo delle donne nella società e nella politica sono fondamentali". Ecco, domenica e lunedì sono stati numerosi cittadini, gli esponenti politici, i rappresentanti delle istituzioni che hanno reso omaggio a Emma Bonino, e tra i presenti anche il ministro degli esteri, ieri della difesa Antonio Tajani, Guido Crosetto, insomma tanti personaggi e tanta gente che comunque riconosceva il ruolo di questa grande donna. E noi ci colleghiamo con Federico Mello, collega della redazione Società del giornale radio, inviato a Piazza del Campidoglio. Buongiorno Federico.
2: Sì, buongiorno a voi.
1: Allora, come si stanno aprendo questi funerali di Stato?
2: Allora, proprio pochi minuti fa è arrivato il presidente Mattarella, accolto anche da un applauso spontaneo qua della piazza, e qualche minuto prima era arrivata la premier Giorgia Meloni. Ancora le esequie laiche non sono iniziate, inizieranno proprio a momenti, ma è già piena la sala della... Ecco, vedete ora.
1: Sentiamo
2: un applauso della piazza, dove è stato inquadrata proprio il feretro della Bonino, c'è l'ingresso ora di Giorgia Meloni dentro la sala della Promototeca, e in questa sala, che non è una sala grande, ci possono stare circa 200 persone, ora vediamo proprio la Presidente del Consiglio insieme al Presidente del Senato La Russa fermi davanti al feretro di Emma Bonino, una bara semplice con sopra una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale sorridente con quel turbante che ormai era diventato anche un simbolo sia della sua malattia che della sua caparbietà, no? Ripeteva spesso: "Io non sono la mia malattia", Emma Bonino, e quel turbante stava a manifestarlo. Nella sala della Promototeca praticamente tutte le grandi alte cariche dello Stato, ma anche esponenti ovviamente dell'opposizione, ci sono Elie Schlein, c'è Massimo D'Alema, Paolo Gentiloni, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Giuseppe Conte, c'è anche Romano Prodi che è stato Presidente della Commissione Europea, e Enrico Letta, di cui la Bonino è stata Ministra degli Esteri. Qua nella piazza del Campidoglio, dove ci troviamo adesso, c'è un grande maxi schermo, direi circa un 200 persone con le quali abbiamo parlato, alcune venute anche da fuori per assistere a questo momento, un'altra foto questa volta a colori su un piedistallo della leader radicale.
1: Ecco, qual è stata la tua impressione? Tu hai seguito in questi giorni anche la Camera Ardente, qual è stata la tua impressione rispetto anche al clima che c'era intorno a Emma Bonino?
2: È una bella domanda, Manuela, perché era un clima particolare. Tra una parte, grande gratitudine. C'era all'ingresso della Camera Ardente questi due libri bianchi, diciamo, come si usano durante i funerali, dove ognuno poteva lasciarci un pensiero, ed erano pieni di grazie questi libri, no? Quindi le persone che venivano, era questo quello che dicevano. Dall'altra parte ho registrato anche un senso un po' di vuoto, soprattutto magari dai militanti più anziani o delle persone che la seguivano da più anni, perché dicono una personalità così comunque lascia un vuoto. E l'altro dato significativo dal mio punto di vista, una maggioranza di donne, non a caso direi, no? Sia perché Bonino, in quanto leader donna, incarnava, no? Anche una politica fatta sin dai primi anni, sin da giovanissima, per rappresentare alcune tematiche senza nessun tipo di sensazione di inferiorità rispetto ad altri leader politici uomini, e dall'altro le battaglie, no, che l'hanno caratterizzata, quindi il divorzio, l'aborto, le mutilazioni genitali femminili e anche l'approvazione della Corte Penale Internazionale. Quindi questo è quello che ho registrato. Ieri c'è stata qua in piazza una veglia civile, perché ricordiamo, sicuramente era una personalità laica, anche, possiamo ovviamente dirlo, lontana dalla Chiesa, dal Vaticano, Bonino, se non anche se poi aveva stretta amicizia con Papa Francesco, cioè quella famosa foto che li ricorda insieme, sì, sulla terrazza romana, entrambi sulla carrozzina, no? Papa Francesco era voluto andare a trovare la leader radicale. E quindi sia i funerali di oggi, che sono partiti in questo momento, e a officiare questa cerimonia laica sarà la storica collaboratrice di Bonino, che Carla Taiba, insieme a Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, ma anche ieri sera qua in piazza una veglia laica, e quindi c'era un piccolo palco, c'erano alcune centinaia di persone, molti portavano una rosa rossa, ricordiamo che lo storico simbolo dei radicali è la rosa nel pugno, no? Una rosa, sì, rossa nel pugno, poi preso dal Partito Socialista Francese, e quindi queste rose rosse erano molto suggestive qua in questa piazza così bella, con la statua di Marco Aurelio che sventolavano. A un certo momento è stata aperta questa grande bandiera dell'Europa mentre andava dagli altoparlanti l'inno dell'Europa, e poi in tanti interventi c'è stato anche un montaggio molto suggestivo e molto emotivo, mi verrebbe da dire, delle immagini di Bonino in Africa, in Europa, in Afghanistan, con sotto un suo discorso che andava davvero molto forte questo discorso, perché lei diceva poi, Bonino, quando ero giovane mi hanno detto che ero troppo giovane, e in quanto donna mi hanno detto che come donna non potevo occuparmi di tutto, poi a un certo punto sono diventata vecchia, sono stata troppo radicale, mi hanno detto sempre che sono stata troppo, no? Allora lei diceva, siate troppo tutti, no? Perché c'è bisogno del vostro impegno. E ieri poi, oltre ai leader del centro-sinistra, anche personalità della cultura, è intervenuto Roberto Saviano, è intervenuto Luigi Manconi, Luciana Castellina, Luciana Castellina è una storica esponente, diciamo, del mondo post-PC, che nei giorni scorsi aveva criticato anche, se vogliamo, Bonino con affetto, perché diceva c'era un po' una contrapposizione, no, tra la tradizione, se vogliamo, comunista e quella liberale, però anche ieri Castellina ha conosciuto l'amicizia che poi le legava, queste donne che in anni, insomma, in cui non era scontato l'impegno politico femminile, l'impegno femminile in politica, invece hanno segnato davvero anche la storia di questo paese. Quindi diciamo anche ieri questo momento appunto laico, un po' diverso dal solito, e anche oggi il funerale è appunto laico, quindi non c'è una cerimonia religiosa, ma ci sono appunto queste questi interventi da parte di Carla Taibi e di Filomena Gallo e prenderanno parte poi insomma vari interventi per ricordare dai familiari agli esponenti politici.
1: Ecco, stiamo vedendo le immagini anche noi qui da studio del Presidente della Repubblica Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Presidente del Senato Ignazio La Russa, e stanno seguendo la cerimonia. Tu sei all'interno, ma all'esterno ci sono persone che sono venute a rendere omaggio a Emma Bonino. Com'è l'aria dalla piazza?
2: Allora, io in realtà mi trovo proprio nella piazza adesso, perché appunto la sala della promototeca è molto piccola, quindi anche l'accesso ai giornalisti è molto limitato, molti colleghi siamo qua insomma nella piazza. Non è una piazza piena, bisogna dirlo, è anche un martedì all'ora di pranzo, c'è una parte all'ombra e qua ci saranno, vi direi, 200-300 persone. Io ho parlato con alcune di queste. C'è un profilo un po' maggioritario, vorrei dire, che è una donna, il profilo femminile, donna diciamo anziana, 70 anche 80 anni, e una signora era venuta direttamente da Bologna apposta per essere qua in questo momento, proprio con questo senso di gratitudine che dicevamo prima. Quindi, come
1: grande
2: dire,
1: affetto.
2: Non è una non è una situazione di massa, ma per
1: ma
2: le persone che ci sono è molto sentita.
1: Sì, bene, sì, ringraziamo, grazie Federico Mello, buon lavoro, grazie
2: a voi, buon lavoro a
1: ti
2: voi.
1: Ascolteremo nelle prossime edizioni del GR.

0: La fine degli anni 90 con i Verve, Sonnet su Rai Radio 1, sono le 12.44 e tra l'altro i Verve ci fanno pensare, Emanuela, al Britpop di fine anni 90 e quindi anche ai Coldplay, anche ai Travis, anche agli Oasis, anche ai Blur. Oasis, a proposito, perché sono state ufficializzate le tappe 29 e 30 di luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Molto complicato, per dire la verità, l'acquisto dei biglietti, perché prima ti devi iscrivere a una mailing list, diciamo così, e poi soltanto se vieni selezionato puoi acquistare, quindi completare l'acquisto del biglietto. Insomma, speriamo di esserci, perché ne vale veramente la pena, così come forse varrà veramente la pena, a proposito di Stadio Olimpico, essere presenti questa sera per tutti noi a questa grande festa di Radio Rai. E in particolare al 335-699-2949 molti i messaggi dei nostri ascoltatori che sono felici dei nuovi palinsesti, anche dell'intervento del direttore della radiofonia Marco Caputo. Salutiamo ad esempio Fabrizio dalla provincia di Cagliari, che dice: insomma, vorrei far arrivare al direttore che anche i nostri messaggi vengono tenuti in considerazione, quindi grazie e buon lavoro, è un piacere ascoltarvi. Grazie ovviamente Fabrizio anche da parte nostra, così come anche Fabio da Genova, che dice che è un fruitore dalle 7 del mattino sino alla sera, che Rai Radio 1 insomma tiene compagnia a lui durante la giornata lavorativa. E fa una bella riflessione Fabio, perché dice che la radio è il mezzo di comunicazione che rimarrà per sempre, che non ha età, e noi siamo d'accordo.
1: Beh, insomma, tanti complimenti, grazie, ringraziamo i nostri ascoltatori che ci seguono tutti i giorni. E noi invece adesso apriamo una finestra, una bellissima finestra sull'arte e su quello che si fa anche per l'arte. Sì. E per la seconda edizione della settimana della Custodia Perugia, che è partita proprio ieri 14 settembre, andrà avanti fino al 20 settembre, c'è un'iniziativa civica che è stata promossa proprio dal Comune di Perugia, dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla cura dei beni comuni, sul decoro della città. Una bellissima iniziativa, devo dire, Gianfranco.
0: Vero, d'accordo.
1: E questo progetto ce lo racconta Andrea Stafisso, assessore tra i vari incarichi anche allo sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato del Comune di Perugia, e ne parliamo anche con Carolina Cucinelli, co-presidente, co-direttore creativo e membro del Consiglio di Amministrazione della Casa di Moda Brunello Cucinelli. Benvenuti all'Italia in Diretta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
3: Buongiorno.
1: Allora, buongiorno a voi. Allora, partirei con l'assessore. Che cos'è esattamente questa settimana della custodia? Ecco, raccontiamola ai nostri ascoltatori. Qual è l'obiettivo?
2: Allora, intanto grazie mille per lo spazio e per l'opportunità di raccontare questa iniziativa, che appunto, come ricordavate, è iniziata ieri. Ma l'obiettivo in realtà parte da un'idea semplice, ma allo stesso tempo anche molto forte, cioè che è quella di diffondere tra tutta la cittadinanza, le imprese, ma anche le associazioni, il senso anche di appartenenza al proprio territorio, declinato con atti di custodia, secondo il principio che se tutti ci prendiamo un po' cura e custodiamo gli spazi che viviamo, ma anche al netto di chi sono, della proprietà, è certo che creiamo un ambiente che per la comunità è sicuramente più vivibile, più bello. Quindi anche il piccolo gesto di rimettere a posto la propria porta di casa, di prendersi cura del proprio giardino, financo anche collaborare con l'amministrazione comunale nel prendersi cura di alcuni spazi come i parchi pubblici. Ecco, nell'insieme è un messaggio di corresponsabilità nella gestione degli spazi comuni per una migliore vivibilità di tutte e di tutti.
1: Ecco, andando un po' nello specifico, quali saranno queste opere di intervento? Avete pianificato, immagino, no? Delle opere.
2: Sì, assolutamente.
1: Quali saranno?
2: Allora, dunque, mentre mi registravo anche io al sito degli Oasis per cercare di approfittare e di comprare il biglietto, no, abbiamo programmato tanti interventi, in realtà è molto difficile, sì, esattamente. Ma dunque, torno sull'iniziativa. Sì. Praticamente questa settimana siamo stati molto contenti intanto di essere stati destinatari di tantissime richieste di intervento da parte di diverse organizzazioni, associazioni del territorio, ma anche imprese, e quindi è stato un lavoro, diciamo, di coordinamento molto difficile. Noi come comune, insieme grazie anche alla Fondazione Federica Brunello Cucinelli, interveniamo su 6-7 spazi della nostra città, a partire dal centro storico e da alcune frazioni. Quindi stiamo intervenendo sui giardini del centro storico dal punto di vista, diciamo, di rifacimento dei busti, delle statue e dei basamenti di tutta una serie di statue, ma allo stesso tempo anche delle panchine, proprio perché appunto gli spazi devono essere anche vissuti e vivibili da parte della cittadinanza. Risistemiamo le mura etrusche, un pezzo di mura etrusche dal punto di vista anche delle erbe infestanti, delle piante infestanti, anche per un miglioramento della salute, insomma, delle mura. Anche quelle rinascimentali saranno oggetto di interventi, alcuni giardini del centro storico, e poi ci muoviamo anche su territori più periferici, rifacendo delle arene civiche all'interno di alcuni parchi, quindi risistemiamo tutte le sedute, ma anche le seccionate di giardini, quindi anche degli interventi più piccoli ma allo stesso tempo concreti, che cercano un po' di migliorare la vivibilità e di attivare anche una forma di, come posso dire, di emulazione, no? Uno stimolo a tutti che si, anche con piccoli interventi, si possono raggiungere degli obiettivi sensibili.
1: Beh, quindi 80 sono le iniziative, se non erro, e
2: sì, forse qualcosa di più,
1: anche qualcosa
2: perché
1: di
2: nelle
1: più
2: ultime ore stanno
1: aumentando, questo ci fa piacere. Sì. Carolina, allora, la Fondazione
3: buongiorno
1: Cucinelli ha scelto di affiancare il Comune di Perugia in questa seconda edizione, no, del progetto. Quali sono gli obiettivi principali, insomma, i messaggi chiave che la Fondazione desidera trasmettere attraverso queste oltre 80 iniziative previste?
3: Allora, devo dire che la Fondazione ha scelto di affiancare il Comune di Perugia perché riconosce pienamente il valore culturale di questo atto educativo, di questo progetto. E chiaramente le oltre 80 iniziative sono molto importanti, che dimostrano che la custodia può assumere forme diverse, la cura dei luoghi, nel mantenerli, l'attenzione all'ambiente, la conoscenza del patrimonio, l'educazione e anche alla partecipazione. Comunque Perugia è una città meravigliosa, e sia a livello storico che culturale. Desideriamo promuovere proprio un'idea di cura che non si esaurisce durante la manifestazione, ma che possa in qualche modo diventare anche un'abitudine, un atteggiamento quotidiano, appunto, come diceva anche Andrea.
1: Quindi, insomma, voi siete un po' dei mecenati, no, a sostegno della cittadinanza, possiamo dirlo?
3: Sì, assolutamente, noi siamo coloro che promuovono che il bello chiama il bello.
1: Beh, e a proposito di bello, lasciando un attimo da parte l'evento, no, di Perugia, parliamo anche di sostenibilità sociale ed economica, e ci riferiamo, insomma, anche al vostro modello di produttività, che in qualche modo garantisce ai lavoratori che voi avete, insomma, avete con voi, sono a fianco e crescono con la vostra azienda, avete molta attenzione, ecco. Per voi il mantra è dignità del lavoro e etica nella filiera della moda.
3: Sì, assolutamente. E tra l'altro non si distacca neanche tanto rispetto a, appunto, all'argomento che stiamo trattando, perché la custodia non riguarda solamente i luoghi per noi, ma riguarda prima di tutto le persone. Crediamo comunque in un'idea di impresa nella quale il lavoro abbia la sua grande dignità morale ed economica. Dietro ogni oggetto o ogni prodotto che viene realizzato ci sono delle persone, delle mani sapienti, delle competenze, un tempo da dedicare ad esse, un sapere, e tutto questo deve essere rispettato. Comunque produrre in Italia significa certamente realizzare qualcosa di bello e anche di grandissima qualità, ma significa anche custodire proprio un patrimonio di conoscenze e di mestiere che altrimenti potremmo andare a perdere.
1: Certo, certo. E, assessore, e tornando alla questione della custodia, no? Come si integra la transizione digitale con il commercio tradizionale?
2: Questo è un bellissimo quesito, una domanda assolutamente
1: complessa.
2: La
1: vostra amministrazione, insomma, molto attenta a questo tema.
2: Ci proviamo assolutamente. Beh, allora, dunque, la cosa che io dico sempre che è fondamentale nel governo della transizione digitale, perché di questo dobbiamo parlare, cioè dobbiamo parlare di un processo che non si ferma ma che va allo stesso tempo governato, l'aspetto cruciale è quello che io chiamo cultura digitale, cioè cercare di promuovere con forme semplici, a volte anche, diciamo, interattive, quella che è la conoscenza degli strumenti. Questo è il primo step che dobbiamo, secondo me, affrontare e come amministrazione accompagnare, non pensando di esaurire, diciamo, con dell'attività di formazione quella che è la trasmissione della conoscenza, ma anche stimolare la curiosità, cercare di fornire quegli strumenti per indagare in maniera consapevole le opportunità che vengono offerte dalla transizione digitale, e questo da un lato, e dall'altro lato ovviamente supportare quella che è la presenza delle reti, delle infrastrutture abilitanti, senza le quali ovviamente non è possibile sfruttare questi che sono i vantaggi che possono essere offerti. Ecco, lo vediamo tutti i giorni, è di estrema attualità, l'intelligenza artificiale pone l'umanità tutta, direi, dei grandissimi interrogativi, e in questi giorni è appunto di estrema attualità, l'andiamo avanti o rallentiamo? Adesso, senza entrare troppo senza troppo nel dettaglio.
1: Insomma, però dobbiamo conciliare questi due aspetti sostanzialmente, dobbiamo essere bravi e attenti a non perdere i nostri riferimenti storici.
2: E qualcosa sul locale si può fare, ecco, questo è
1: assolutamente. Bene, ricordiamo, settimana della custodia a Perugia, partita ieri e andrà avanti fino al 20 settembre 2026. Ringrazio Andrea Stafisso e Carolina Cucinelli per essere stati con noi.
2: Grazie.
3: Grazie mille.

0: servire.
1: Alle 12.57 su Rai Radio 1 per i saluti finali con i gemelli diversi, con Jenny B per un attimo ancora. E beh, ci siamo stasera, sì. prontissimi.
2: Vi ricordiamo la grande festa della radio. Andremo in onda con Zona Cesarini alle 19.25. Vi terremo compagnia, vi racconteremo tutte le novità del palinsesto. Noi salutiamo tutta la nostra squadra.
1: Grazie ancora a Cecilia Mosetti, grazie a Cristiana Faizzati. E a domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Via libera del Senato alla nuova legge elettorale, la maggioranza garantirà stabilità per il bene del paese. Protestano le opposizioni, è una truffa. L'ultimo saluto a Emma Bonino, in corso i funerali di Stato con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Alta tensione, NATO-Russia e schermaglie nei cieli, caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo lituano. Ho sentito un colpo arrivare al GR, parla una delle vittime del cecchino che spara le donne nel centro di Roma, nella capitale, e caccia l'uomo. Nonostante il caro carburante, il 60% degli italiani non rinuncia alla propria auto, solo uno su 10 sceglie il trasporto pubblico. Il tormentato ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, la coppia cambia scuola ai figli, motivi di sicurezza. Presunto complotto per convincere Lotito a vendere la Lazio, indagine della procura su false notizie per alterare il valore del club. Calcio, verso il confronto al vertice, Inter e Roma vincono nel posticipo della quarta giornata, continuano la marcia a punteggio pieno e preparano la sfida diretta di sabato all'Olimpico. Una buona giornata da Alice Andreoli, da Palazzo Madama c'è per noi l'inviato Federico Mello per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la leader radicale scomparsa, lo ricordiamo, venerdì a Roma all'età di 78 anni, in corso i funerali di Stato laici della storica leader radicale alla presenza delle massime cariche istituzionali. A te Federico.
4: È cominciato alle 12.40 il funerale di Stato laico di Emma Bonino, l'arrivo della Presidente del Consiglio Meloni, poi quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un applauso dalla piazza, un applauso anche quando è stato inquadrato il feretro semplice di legno con sopra una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero dove la leader radicale sorride con il suo turbante, diventato simbolo della sua tenacia. All'interno della sala della promototeca, tanti di ogni schieramento di esponenti politici, ministri del governo Meloni, i leader del centrosinistra e radicali di ogni età. La cerimonia laica è gestita, presentata da Carla Taibi, storica assistente di Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, che nel suo intervento ha svelato un dettaglio rimasto finora inedito, ovvero che Bonino ha passato l'ultimo mese di vita davanti al mare a Sabaudia, proprio di fronte all'isola di Ventotene, dove nacque il manifesto dell'Europa. In piazza dove ci troviamo adesso, alcune centinaia di persone venute anche da fuori seguono le esequie dal maxischermo mentre continuano gli interventi. Sta parlando Benedetto della Vedova, poco fa un commosso Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Ogni tanto ci sono degli applausi, l'avete sentito. Noi rimaniamo qua da Piazza del Campidoglio con Alessio Caranzetti, per ora è tutto, linea allo studio.
3: Grazie Federico, e dal Campidoglio ci spostiamo a Palazzo Madama perché il Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti la legge elettorale. Ora tornerà a Montecitorio per una nuova lettura della Camera. In diretta Noemi Giunta.
5: Un'atmosfera sempre molto tesa in aula questa mattina con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa, mentre la maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabilicum, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, avverte il relatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo.
6: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
5: E questo concetto è richiamato anche dalla Lega con Andrea Paganella, che dice: chi vince deve avere anche i numeri per governare, altrimenti...
7: Arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa, e in quei momenti ci sono le vere fregature per la sovranità di questo paese.
5: La ministra Azzurra Casellati esclude profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni che parlano di svolta autoritaria, esclusione delle donne, maggioranza incollata alla poltrona. Sentiamo il capogruppo Dem Francesco Boccia.
0: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
5: Questa legge dimostra solo la debolezza del governo per Matteo Renzi di Italia Viva.
8: E smettetela con le vostre bugie. Questa legge elettorale è nata perché avete paura di perdere e perderete.
5: Come dicevate, il testo torna alla Camera il 28 settembre in terza e probabilmente ultima lettura. E con Francesco Ciafardini vi restituisco la linea.
3: Le notizie dall'estero, alta tensione sul Baltico, ancora sconfinamenti sul fianco est del territorio NATO, i caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. È importante, afferma il ministro degli esteri italiani, che ci sia la vigilanza costante delle frontiere per far capire a chiunque che l'Europa e l'Alleanza Atlantica sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco.
9: Le acque del Baltico si agitano dopo lo sconfinamento di un drone nei cieli della Lituania. A intercettarlo e abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo. L'Alleanza Atlantica ha avviato accertamenti sulla provenienza del velivolo. Il sospetto è che sia russo. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia. Intanto da Mosca un'altra minaccia a Varsavia dopo gli attacchi al treno ucraino al confine con la Polonia. Se Varsavia entrasse in conflitto con la Russia, cesserebbe di esistere in pochi giorni. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E gli attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina proseguono senza sosta, presi di mira in particolare gli impianti di idrocarburi, a dispetto dell'accordo tra i due paesi annunciato da Trump per uno stop ai raid sulle infrastrutture energetiche.
10: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran, nella regione di Samara, che tratta circa 8 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio all'anno. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare, le nostre risposte sono concrete. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburante a Kiev. Altri diversi attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato una vittima e 7 feriti, lo ha riferito il sindaco Klitschko. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social per fermare il rincaro dei carburanti. Livia Liberatore, GR1.
3: Nessuna tregua neanche in Medio Oriente, rotte marittime cruciali in scacco nel Golfo Persico dopo che i miliziani Houthi vicini all'Iran hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, oggi al centro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
11: Il commercio navale rischia di essere sotto scacco. Da una parte Hormuz, parzialmente bloccato dall'Iran. Dall'altra, ora, anche tutto il Mar Rosso potrebbe paralizzarsi. Con l'avanzata dei miliziani dello Yemen, Houthi, per controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, Teheran si potrebbe trovare a un passo da avere in mano le chiavi anche per chiudere la punta meridionale del Mar Rosso, una leva cruciale per tutto il traffico marittimo del mondo. Convocata per questo una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oggi alle 15 di New York, le 21 italiane. Anche Suez dipende infatti da Bab el-Mandeb, lo stretto, insomma un corridoio marittimo commerciale vitale per collegare l'Europa all'Asia, diventato ancora più importante con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Con Washington non è in corso alcun tipo di dialogo, precisa intanto Teheran, smentendo ogni rassicurazione della Casa Bianca, proprio mentre un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma anche la carenza di munizioni provocata proprio dalla guerra. Carla Frogheri, GR1.
3: Le crisi internazionali continuano a incidere sulle quotazioni del petrolio, anche oggi sostenute con il WTI poco sopra i $103 al barile e il Brent intorno ai $108. I riflessi toccano le borse, su cui pesano anche gli allarmi sull'intelligenza artificiale. La borsa di Milano segna un calo dell'1,6% e per i prezzi dei carburanti in aumento nei prossimi giorni

0: 1,4 euro al litro. In autostrada la verde è oltre i 2,2 euro e il diesel sta a 2,3 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale si risparmiano circa 10 centesimi al litro. Il taglio temporaneo delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro è finanziato con l'extragettito IVA. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere decise misure mirate, mentre si parla anche della necessità di aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Da marzo i sostegni ai carburanti sono costati oltre 2 miliardi di euro. Il 22 settembre usciranno i dati Istat sui conti pubblici e se il rapporto fra deficit e PIL dell'Italia sarà tornato sotto il 3%, il paese uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea e potrebbe avere più margini nel bilancio per eventuali interventi. Paola Bonanni, GR1.
1: Un italiano alla guida dell'ESMA, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'equivalente della nostra Consob. Il Parlamento europeo con 527 voti favorevoli ha dato il via libera a Fabrizio Comporti come nuovo presidente. Spetterà al Consiglio dell'Unione formalizzare la nomina. Rai Radio 1, le 13:11 minuti, siamo alla cronaca con il presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio. I carabinieri di Roma stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti della Banca del Fucino e di Luigi Bisignani.
2: Gli accertamenti coinvolgono tre persone: il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini e il giornalista Luigi Bisignani. La Procura di Roma indaga sull'ipotesi di reato di aggiotaggio, ovvero la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio, quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi due anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettig, GR1.
1: Trovato il cadavere della 26enne dispersa nella laguna di Venezia dopo lo scontro della sua imbarcazione con un taxi acquatico sabato scorso, in cui è morto anche il marito della giovane.
3: È stato individuato questa mattina intorno alle 9 da un passante in zona Campalto il corpo di Gabriella Acquerino, la 26enne dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava con il marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqua nel canale a largo dell'isola di Tessera. Lo scontro è avvenuto all'alba, quando ancora era buio e la nebbia della laguna non garantiva un gran margine di visibilità. Sul taxi c'erano anche due turisti che saranno sentiti come testimoni. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarli. Il tassista veneziano di 38 anni, che è indagato per omicidio nautico, sostiene di non aver visto il barchino fino all'impatto. Dopo lo scontro, Micheli, 25 anni, è stato ritrovato in condizioni gravissime, portato in ospedale e deceduto domenica. Difficile la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Non ci sono nella zona telecamere o barca velox. La coppia era sposata da 3 mesi. Lui, originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie, di origini brasiliane, seguiva il marito in questo lavoro che era per entrambi una passione. Elena Paba, GR1.
1: La Procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo, che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.500 clienti, e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo, accusato di accesso abusivo al sistema informatico, è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. Sigfrido Ranucci ha fatto ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione, che ritiene illegittima, dalla conduzione di Report, chiedendo la revoca del provvedimento e il reintegro alla guida del programma di Rai 3 in tempo utile per la prima puntata in palinsesto, cioè l'8 novembre. L'ex conduttore coinvolto nell'inchiesta sull'attentato ai suoi danni del 16 ottobre 2025 contesta motivazioni carenti e demansionamento. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma, dove la scorsa settimana due donne sono rimaste lievemente ferite da colpi, probabilmente sparati da un'arma ad aria compressa. Indagano i carabinieri.

0: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
1: Chi parla? Venerdì sera era in via della Giuliana, quartiere Prati, quando è stata colpita davanti a un ristorante.
0: Abbiamo guardato in alto, non abbiamo visto nessuno, abbiamo attraversato la strada di corsa e siamo dall'altro lato.
1: Lei è rimasta ferita?
0: No, un livido, però niente di che.
1: È andata peggio a Cristina Stillitano. Intorno alle 15 di ieri, poco distante, è stata raggiunta da un colpo al braccio sinistro. La scrittrice romana ha anche postato le foto della maglietta insanguinata. Si cerca di capire con cosa siano state colpite le due donne. Nella spalla di Cristina Stillitano l'oggetto che l'ha colpita è rimasto conficcato. Dovrà essere estratto con un piccolo intervento. Da stamattina le pattuglie dei carabinieri presidiano la zona. Il maggiore Guido Romano Rosatoni.
2: E al momento stiamo battendo tutte le piste, stiamo anche facendo delle perquisizioni domiciliari.
1: Nessuna ipotesi esclusa, la più inquietante, una violenza mirata contro le donne. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
3: Firenze ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte con una mostra, un convegno e visite guidate al ricco archivio professionale e personale donato dal nipote della scrittrice. Le sarà intitolato anche un giardino. Ascoltiamo un suo ritratto.
4: Scrittrice, giornalista, reporter di grande forza e carattere anche in zone di guerra come il Vietnam. Intervistò i più potenti del mondo, da Kissinger ad Arafat, da Gandhi all'Ayatollah Khomeini, che apostrofò come tiranno, togliendosi anche il chador che era stata costretta ad indossare, fino ad Alekos Panagoulis, politico, rivoluzionario e poeta greco di cui divenne la compagna di vita. La storia di Panagoulis, perseguitato, torturato e rinchiuso in carcere, verrà raccontata dalla scrittrice nel romanzo Un uomo.
5: Noi ci incontrammo o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo.
4: Oriana Fallaci ha sostenuto sempre con forza il diritto delle donne all'autodeterminazione e alla scelta sulla maternità e l'aborto.
5: A morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne, e che la scelta dunque tocca a noi.
4: Viene ricordata come una figura di grande spessore intellettuale, donna dalla forte grinta sul lavoro, così in un'intervista a Radio Rai.
5: Io non è che faccio delle domande cattive, vado a porre le domande che tutti noi vorremmo porre.
4: Maurelia Carafa, GR1.
3: Anche con la benzina alle stelle, gli italiani non rinunciano all'auto, è quanto emerge da un'analisi dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti presentata a Roma nel corso dell'Ecofestival sulla mobilità sostenibile e le città intelligenti.
6: L'automobile resta dominante negli spostamenti degli italiani, oltre il 60% la utilizza quotidianamente per tragitti urbani e di prossimità, mentre solo il 10% si affida ai mezzi pubblici. È quanto evidenzia lo studio sulla mobilità sostenibile realizzato dall'osservatorio Audimob di Isfort, che indica un livello di sostenibilità dei nostri spostamenti fermo al 34%, come nel 2020. La volontà di cambiare comunque non manca, quasi un quarto degli italiani dichiara di voler diminuire l'uso dell'auto, un'intenzione che non si traduce in cambiamento spesso per mancanza di servizi e infrastrutture. Nemmeno la fiammata di prezzi dei carburanti di questi mesi sembra sufficiente a modificare le abitudini. Carlo Carminucci, Isfort.
7: In questo momento, di fronte all'incremento del prezzo della benzina, magari ragionano di più sulla possibilità di utilizzare delle alternative, ma non è che abbandonano totalmente l'auto. E invece bisogna creare le condizioni perché ci siano delle alternative all'utilizzazione dell'automobile.
6: In questo contesto, dove l'uso dell'auto resta dominante, il governo introduce un bonus per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica d'uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute. Si potrà richiedere dalle 12 del 22 settembre sulla piattaforma di Invitalia. Francesca Capannolo, GR1.
3: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, dove la coppia fa i conti con la nuova vita da privati cittadini nella campagna inglese. Il secondogenito di Re Carlo torna a festeggiare il compleanno dopo 6 anni oltreoceano. La corrispondente.
8: La dedica di Meghan Markle per Harry, che oggi compie 42 anni. Fotografie tenere della loro nuova vita in Gran Bretagna. Un compleanno che non passa inosservato per la coppia. Infatti si è saputo che solo dopo 2 giorni i figli Archie e Lilibet sono stati ritirati dalla scuola per motivi di sicurezza. La strada che conduce all'istituto è troppo trafficata e non risponde ai parametri necessari, minimi, secondo lo staff dei Sussex. Una questione che contrappone Harry da tempo al governo inglese, che deve autorizzare la protezione pagata dai contribuenti e che è a riesame proprio in queste ore. Ma che i duchi vogliano riallacciare i rapporti e ritrovare opportunità nel Regno Unito è dimostrato dal video, il primo che Meghan ha pubblicato, con immagini della famiglia in campagna, una vita semplice nella natura, i bambini in bicicletta, il Labrador che hanno portato dagli Stati Uniti, il caminetto acceso e i piedini di Lilibeth. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Rai C'è è il titolo della festa della radio, tanta musica e intrattenimento per la presentazione del palinsesto di Radio 1 con tutti i talent e i conduttori dei nuovi programmi. Questa sera dalle 19.30 alle 20.30 in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Non perdete lo speciale Zona Cesarini condotto da Nico Forletta e Francesco Repice. E stasera all'Ippodromo San Siro di Milano il concerto di Emma Marrone, annullato il 9 settembre a causa delle avverse condizioni meteo. Della vecchia data restano validi, il repertorio promette di attraversare buona parte della carriera di Emma, 15 anni dalla vittoria ad Amici al secondo posto a Sanremo nel 2011 insieme a Imodà con il brano Arriverà. L'anno successivo la vittoria con Non è l'inferno che state ascoltando in sottofondo, dopo 9 anni la donna, una donna solista sul podio della Kermesse sanremese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimo Chiadroni e Luciano Pecoraro. Ora c'è lo sport, da Alice Andreoli l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: GR1 Sport.
17: Buongiorno da Giorgio Germanosi. È chiusa ieri con tre posticipi la quarta giornata in campionato. Non hanno fallito le squadre favorite. Vittoria per il Como, adesso secondo in classifica assieme alla Lazio. Vittoria anche per Inter e Roma. Ora appaiate in testa alla classifica, punteggio pieno e una contro l'altra sabato all'Olimpico.
18: Il miglior attacco Inter contro la miglior difesa Roma, la matura consapevolezza dei nerazzurri campioni in carica, che può però diventare eccesso di confidenza, vedi momentanei blackout contro Napoli e Udinese, l'entusiasmo giallorosso che cresce di giorno in giorno in una piazza che ha bisogno di essere trascinata e di trascinare. E così sabato all'Olimpico andrà in scena l'aperitivo, visto anche l'orario alle 18, di quello che seppur ai albori della stagione sembra il più probabile duello scudetto, prospettiva al momento plausibile alla quale i due allenatori riguardano con atteggiamento differente.
19: No, io sto pensando a me, siamo appena a quarta giornata, il campionato è lungo. Due squadre a punteggio pieno che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
18: La spazza in tribuna per ora Cristian Chivu, anche perché la sua Inter dovrà appunto migliorare il rendimento soprattutto in Champions League, unica nota stonata della passata stagione e anche considerando l'avvio infelice nella sciagurata notte del Bernabeu. L'Europa che conta riguarda anche la Roma, ma giocare aiuta a giocare, l'ha sempre detto Gasperini, che tra l'altro a fare il pompiere per spegnere i sogni dei tifosi proprio non ci pensa.
14: A Roma c'è tanto entusiasmo, non si può bloccare l'entusiasmo della gente, abbiamo ancora margini, dobbiamo diventare una squadra tosta fino alla fine.
18: Guido Ardone, GR1.
17: Parliamo adesso degli europei di volley, il cammino azzurro nella fase a gironi. Questa sera a Modena l'Italia di De Giorgi sfida la Repubblica Ceca.
20: Cresce il livello di difficoltà dopo Svezia, Grecia e Slovacchia. La Repubblica Ceca, quarta agli ultimi mondiali, 3 vittorie finora come l'Italia, è rivale da affrontare con la giusta concentrazione, avvisa il CT De Giorgi.
21: Adesso più andiamo avanti più si alza l'asticella, questo è evidente, però questo non significa che gli avversari che abbiamo incontrato adesso non abbiano fatto delle cose buone. La Repubblica Ceca è una squadra che fa una pallavolo molto pulita, quindi credo che la continuità nella qualità che metteremo sarà importante.
20: La sconfitta ieri della Slovenia contro la Grecia conferma che nulla è scontato in un torneo così lungo. Tra oggi e dopodomani, tra Repubblica Ceca e Slovenia, gli azzurri si giocheranno il primo posto nel gruppo. Il punto di vista dello schiacciatore di Verona, Francesco Sani.
22: Repubblica Ceca e Slovenia sono molto forti, ogni squadra non è da sottovalutare, queste due gare sicuramente saranno di livello alto, quindi non vediamo l'ora.
20: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
17: Atletica, Nairobi e Monaco di Baviera sono le città scelte per ospitare i mondiali, rispettivamente nel 2029 e nel 2031, lo ha stabilito la World Athletics in occasione del Council Meeting di Budapest. Sfuma così la possibilità per Roma, che si era candidata per entrambe le edizioni. Nel caso di Nairobi è la prima volta per una città africana. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
23: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
24: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola, con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi. Mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
25: No, è mio! Papà, papà, guarda!
26: Guarda questo video, fa troppo ridere.
27: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
28: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
30: Ciao Federica Forni.
31: Ciao Lucio Pasqua, buongiorno.
30: Hai indovinato di chi era la voce della sigla oggi?
31: Credo fosse Levante.
30: No, no? Era Tosca.
31: Ho sbagliato.
30: Vabbè, è tradimento ormai.
31: Sì, no, mi hai fatto una domanda trabocchetto.
30: Sì, trabocchetto per dare fastidio, per creare problemi subito.
31: Io tra l'altro non so mai che sigla aspettarmi, capito?
30: Certo, quindi sempre... neanche io. Neanche io, esatto. Diciamo buongiorno anche a Ludovico Suppa in regia, a Giovanna Insardi in console, a tutti i nostri ascoltatori al 3356992949. Che già scrivono copiosi.
31: Piovono messaggi.
30: Salutiamo tutti. Good morning Mangiadischi subito da Filadelfia, ci scrive Italo. E poi c'è anche chi ci dice, Marina, che il viaggio andata e ritorno per Savona costa più in treno che in auto per due persone.
31: È importante questo da sapere.
30: È importante, è un'informazione importante. Poi salutiamo Angelo e Roberto, i nostri amici corrieri di Alghero. Niccolò, infastidito da chi parcheggia i SUV sui marciapiedi.
31: Comprensibilmente. Ha comprato gli auricolari, Niccolò?
30: E non lo so, Niccolò, l'hai ritrovati gli auricolari, facci sapere. Antonio La Potenza ci augura un mangiadischi strabiliante. A Marittima c'è un po' di sole e un po' di acquazzone.
31: Ah, così, che le nuvole che vanno e vengono.
30: Sì, e ce lo dice Ciccio, e ci sono i primi turisti inglesi, francesi, tedeschi e pure due milanesi.
31: Che ci fanno? Una barzelletta.
30: Non lo so, ma poi fuori stagione, interessante comunque. Michele dice: cosa ne pensate dei brani ripresi e rifatti? Io abbastanza male, soprattutto nei brani pop, le cover, insomma.
31: Dipende dalle cover, però.
30: È un tema complesso, effettivamente. Salutiamo Daniela da Roma. Che belli che siete tutti, eppure i registi.
31: Ma che belli, perché non ci vedono, perché...
30: Forse sì, però pure i registi, io aggiungo, no, pure Giovanna in console, perché voglio dire,
31: loro sono bellissimi.
30: Ma sì, infatti, saluta noi, dice Daniela, ma anche suo marito Anthony, che lavora sempre, va bene.
31: Ciao Anthony.
30: Riccardo arriva con la rubrica Viva la Rima, che non può mancare. Dall'Alpi alle Piramidi, dal Manzanar al Reno, con il mangiarischi l'estate è volata in un baleno.
31: Bellissimo. Anche purtroppo, però, siamo quasi alla fine.
30: Terz'ultima puntata.
31: Meno tre.
30: Mamma mia, che amarezza, che dolore. Ma andiamo avanti.
31: Farci forza, Duccio.
30: Ma assolutamente. Buon ultimo martedì, ci dice Gianluigi. Meno 3, dice Michele da Torino, che secondo me è più contento che triste questo caso.
31: Lui sta in attesa di sparare i botti.
30: Salutiamo Mauro alla Maddalena, nonna Ida.
31: Ciao nonna Ida.
30: Tonino la Bergamo pure, insomma tutti quanti. Gli auricolari arrivano domani, quindi siamo tranquilli.
31: Quindi ci sono per il finale del mangiadischi.
30: Sì, allora possiamo cominciare con una notizia che non è che diamo noi, ormai è nota a tutti. Sono confermate le date di Liam e Noel all'Olimpico, Stadio Olimpico di Roma, Tour 2027, 29 e 30 luglio.
31: 30 luglio. Devo dire che oggi io e te ci confrontavamo su, diciamo, non proprio l'economicità.
30: Un tema ricorrente.
31: Ormai per i concerti che...
30: Perché i biglietti vanno da 92 euro.
31: Tutto sommato accettabile.
30: Che
31: penso in un altro stadio.
30: È sul raccordo anulare, probabilmente, a 277 euro.
31: Che insomma.
30: E insomma, niente male.
31: Niente male.
30: Niente male. Vabbè, comunque c'è anche Richard Ashcroft in apertura.
31: Per esempio, a me è una motivazione in più.
30: Dici, li spendi più volentieri?
31: Li spendo più volentieri.
30: Addirittura.
31: Sì, devo dire la verità.
30: Interessante. Vabbè, cominciamo con gli Oasis, ovviamente, e con il loro brano più famoso.

0: Con gli Oasis abbiamo cominciato questa puntata del Mangiadischi. Poi Federica, c'è pure il fatto che anche se tu volessi spenderli, sì, quei soldi da 92 a 270 euro,
1: devi fare la corsa prima.
0: E non è manco sicuro che,
1: esatto,
0: tu possa farlo.
1: No, è quello il problema.
0: Ti devi registrare, ti devi mettere in questa coda di insomma, questa attesa di poter accedere all'acquisto, ma non è detto che tu riesca ad acquistarli.
1: No, questo devo dire per me è molto frustrante.
0: Vero? Vabbè,
1: come insomma, idea, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, ormai
1: poi ci proveremo uguale.
0: Per i mega eventi è molto diffusa questa cosa,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, esatto.
0: Si usa
1: questo
0: sempre di più.
1: Sì, vabbè, perché chiaramente essendo cambiato anche il mercato della musica, ormai sono i concerti chiaramente i veri eventi.
0: Sì, è vero. Vabbè, insomma, vediamo. Tanto comunque sarà un doppio sold out, su questo non c'è dubbio.
1: Su questo non ho proprio dubbi.
0: Su questo non c'è dubbio. 29 e 30 luglio, gli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma, uniche due date italiane del loro tour 2027, che
1: ci proveremo.
0: È molto atteso, molto atteso, anche perché da poco c'è stata la presentazione del documentario sulla reunion,
1: esatto,
0: dell'anno scorso a Venezia. Grande successo, i fratelli Gallagher apparentemente d'amore e d'accordo.
1: Per il momento, perché sai che poi
0: è andata tutta bene.
1: È andata tutto bene per il momento. Dai, dai.
0: Allora, da un muro meraviglioso come il Wonderwall degli Oasis a un muro normale, che però ci inizia a portare verso sonorità che ci accompagnano verso un festival di cui parleremo nella seconda parte di questa puntata. Sonorità che, diciamo, stanno sotto il cappello del jazz, ma sono anche più contemporanee e moderne. E allora ascoltiamo un brano di Marco Castello, che è un cantautore siciliano, insieme a RBSN, che sta per Alessandro Rebesani, che
1: non sono sigle strane.
0: Non sono sigle strane. Che è un musicista, produttore di origini romane, se non ricordo male. E insieme hanno prodotto questo singolo, che poi hanno presentato a Spring Attitude, insomma, un sacco di festival in giro per l'Italia. E appunto si intitola Muro. RBSN, Marco Castello.

0: RBSN Marco Castello, cantato un po' in inglese e un po' in siciliano.
1: Infatti stavo pensando, sì, che considerate le varie anime del Mangiadischi, sì, dovremmo fare una conduzione in cui tu parli abruzzese, io angoletano, vedo in siciliano.
0: Bello, si può fare, Marcella in salernitano.
1: Esatto.
0: Sì, sì, si può fare, si può fare. Dice Michele che un brano come questo serve per farti avvicinare al mondo della musica. Bello.
1: Bellissimo.
0: Bravo, bravo, grazie Michele, grazie. Oh, Gino da Napoli, ma secondo voi in questi tempi è giusto spendere da circa 100 a circa 280 euro per un concerto? Esiste veramente tutta questa povertà come inneggiano i politici?
1: È una domanda abbastanza difficile.
0: Da un milione di euro.
1: Forse più che giusto, penso che ognuno possa scegliere, diciamo, per sé se ha la possibilità di farlo.
0: Sì. Sì,
1: o se vuole farlo.
0: No, certo, certo, vai, in effetti. Nel caso degli Oasis, dice Niccolò, userei auricolari che ancora non ha con la cancellazione del rumore. Cattivo, cattivo, severo, molto severo.
1: Severo, severo.
0: E infatti Marco da Roma va in un'altra direzione, che belle le feste, le sagre paesane. E io ho seguito Nicola Ribari, cugini di campagna, e Loredana Bertè, tutto gratis.
1: Perfetto.
0: E infatti,
1: bellissimo.
0: Forse sì. Forse
1: e anche gli Oasis, forse tra un po'.
0: Ma forse no, sì, no, forse dai. Sì. Giacomo dice, gli Oasis a quei prezzi, più che un'oasi, resteranno un miraggio.
1: Beh, Giacomo, abbastanza puntuale.
0: Direi che mi sembra la sintesi perfetta di questa faccenda. Paolo La Lecce propone un Donald Fagen, che per carità noi amiamo molto, quindi sempre volentieri. E vabbè, e comunque noi andiamo avanti con suoni tipo questi che abbiamo appena passato e ci andiamo ad ascoltare gli Ezra Collective.
1: Ok.
0: Che sono un po' tra i fautori del rilancio del new jazz londinese. E hanno appena pubblicato un nuovo album che si intitola Here Because of Hope.
1: Here Because of Hope.
0: Cioè, stiamo qua proprio perché c'è speranza. Di comprare i biglietti per
1: okay.
0: Jazz. Sì. Però, vedi, tu dicevi che ormai con la musica si guadagna soprattutto dai concerti.
1: Sì.
0: E infatti per inventarsi qualcosa e per convincere i fan ad acquistare il disco l'hanno stampato con tre grafiche diverse. Così
1: erano tutte pezzi da collezione.
0: Sì, sono tutte tirature limitate in vinile colorato con tre grafiche diverse, e dici magari uno se lo compra.
1: Vabbè, comunque è giusto.
0: Sì, è giusto. Il disco comunque è bello, è un
1: quindi merita.
0: Molto rilassante, molto, molto elegante. È, insomma, un po' la caratteristica degli Ezra Collective che ormai conosciamo da 10, quasi 15 anni. E questo è il nuovo singolo, si intitola Jubilee Feeling, e ce lo ascoltiamo tutto quanto arriverà questo nuovo album. Poi mi dirai se ti piace, Federica.
1: Vabbè.
0: Ezra Collective, Here Because of Hope, Jubilee Feeling.

0: Piezra Collective con Jubilee Feeling. Questo è il nuovo singolo tratto da un album uscito in questi giorni che ovviamente già sta funzionando moltissimo.
1: Anche perché ha tre edizioni diverse.
0: Ha tre edizioni diverse, tre copertine diverse, vari vinili colorati diversi. Insomma, per i collezionisti
1: è una gioia.
0: O è una gioia o un incubo economico.
1: Esatto.
0: Anche qua bisogna decidere. Sì, sì. Comunque è una delle band che hanno rilanciato il movimento jazz londinese, una scena ormai importantissima che ci ha permesso di conoscere un sacco di talenti veramente interessanti, e ne parleremo tra poco perché ci infiliamo nell'undicesima edizione di Jazz Me, un festival molto importante, e c'è qua Luciano Linzi che ce lo racconterà, che è il direttore artistico. Tra l'altro arrivano messaggi, c'è il nostro amico Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma che ci ricorda che oggi nel 1928 nasceva il mitico Cannonball Adderley, sassofonista contralto indimenticabile di Miles Stones e di Kind of Blue di Miles Davis, quindi insomma siamo già nel mood, ci stiamo avvicinando.
1: Il mood è quello.
0: 335-699-2949, tanti i vostri messaggi. Salutiamo anche Luigi da Torino che dice che dovremmo esserci sempre noi qua a raccontare musica.
1: Ma tutti i giorni. No, non ce la possiamo fare.
0: 24 ore su 24. Vabbè, non ce la faremo.
1: Io ho bisogno di dormire, ragazzi.
0: Allora niente, allora per caso.
1: Allora è andata così.
0: Non si può fare, mi dispiace Luigi. Poi sugli Oasis vale la pena spendere una cifra del genere? Io li spenderei più per Raul Casadei, ci dice Antonio da Scampia.
1: Vabbè,
0: legittimo.
1: Ognuno ha i propri gusti.
0: Non ci trovo niente di male, assolutamente. Adesso noi ci ascoltiamo un po' di Air. Un po' di Francia, il Playground Love.
1: La Versailles.
0: No, anche perché così poi spieghiamo che a Jazz Me i suoni piacciono tutti in qualche modo. Poi c'è una scelta, ce la racconta
1: il
0: direttore.
1: Selezione.
0: Però c'è una grande apertura, una grande curiosità verso tanti suoni. Intanto questa è la Playground Love, grande classico degli Air.

0: Ecco qua, anche questo bel sax che è piaciuto molto a Ludovico Suppa, sì, in Playground Love degli Air. Arrivano ancora messaggi anche interessanti. Sergio da Napoli dice che secondo lui i prezzi folli dei concerti sono colpa della FOMO, la fear of missing out, cioè la paura di perdere i grandi eventi. E quindi tutti corrono, cercano di esserci anche solo per poi fare un reel e dire che c'erano stati.
1: Sì, secondo me c'è un po' questa componente, questa è la mia opinione, perché siamo un po' la società in generale della FOMO.
0: Sì.
1: Poi il fatto di far uscire i biglietti tanto tempo prima per quasi tutti i concerti ormai crea questa sensazione di attesa dell'evento.
0: È vero. E vabbè, comunque chiuderei questo argomento con un messaggio di Niccolò che dice: ricordo un concerto di Elio, gratis o quasi, in cui diceva: provate ad andare a un concerto di Ligabue o di Vasco a questo prezzo. Effettivamente c'è poco non si può dire nulla. Allora, l'abbiamo anticipata la presenza di Luciano Linzi qui con noi, allora gli do ufficialmente il buongiorno, benvenuto al Mangiadischi, Luciano.
2: Buon pomeriggio a te, Duccio, grazie dell'invito, grazie a voi.
0: Allora, con Luciano parleremo della imminente 11ª edizione di Jazz Me. La settimana prossima ci sarà la conferenza stampa di presentazione, ma il programma più o meno già si conosce. Tu sei il direttore artistico, anzi il condirettore artistico con Titti Santini.
2: Esatto.
0: E, insomma, 11 anni, già l'anno scorso avete festeggiato i 10 anni,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: si riparte di slancio con questo nuovo decennio.
2: Sì, assolutamente, è un'idea che abbiamo avuto con Titti diversi anni fa, visto che Milano aveva per molti anni sofferto di una carenza importante, quella appunto di avere un festival jazz internazionale di grandi ambizioni, cosa che ha sempre avuto negli anni 70, 80, però poi inspiegabilmente, insomma, per anni era venuto a mancare. E quindi sullo slancio poi che la città ha avuto dall'Expo 2015, ne abbiamo parlato subito in quell'occasione con il sindaco poi Sala, appena nominato, che ha sposato l'idea. E l'idea era quella che ne ha decretato un po' il successo immediatamente, cioè un festival jazz molto contemporaneo, diffuso in tutta la città. E lo spunto, il modello per noi era e rimane il Festival Jazz di Londra, che ci piaceva da pazzi proprio per queste caratteristiche.
0: Eh beh sì, abbiamo ascoltato gli Ezra Collective non per caso, perché insomma sono tra i protagonisti di quella scena musicale, e come accennavamo è un festival che sì, è un festival jazz, ma come abbiamo imparato negli ultimi anni è attento a ogni suono, cioè molto inclusivo in tal senso, è tutto ciò che in qualche modo collima col jazz c'è e viene valutato, insomma, e può entrare nel programma.
2: Sì, l'idea era condivisa tra me e Titti in questo senso, siamo abituati così da ascoltatori, insomma, grandissimi amanti, profondi amanti della storia di questa musica meravigliosa, però consci che in realtà la forza, la dinamicità di questa musica risiede nel fatto che si mescola continuamente con altro, per sua fortuna, ed è giusto quindi aprirsi verso le musiche che confinano e che sono complici del jazz in varie dimensioni.
0: E infatti questo è proprio il DNA del genere. Allora, noi siamo arrivati al primo break del Mangiadischi, ma subito dopo entriamo a fondo nel programma di Jazz Me 2026 e arrivano anche i Calibro 35 a raccontarci qualcosa. A tra poco dal Mangiadischi.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Ore 14.
1: Il Mangiadischi.
2: Sempre in diretta su Radio 1 con il Mangiadischi. Di nuovo buongiorno da Duccio Pasqua, da Federica Forni.
3: Buongiorno a tutti.
2: E buongiorno di nuovo a Luciano Linzi. Ciao Luciano, ciao. Benvenuto al Mangiadischi. Luciano Linzi, storico direttore della Casa del Jazz di Roma, ma oggi ci concentriamo su un festival che deve ancora iniziare, Jazz Me 2026. Comincia il 19 ottobre, ma già si è nel vivo, perché si presenta ufficialmente la prossima settimana, il 23 settembre, e il programma è stato più o meno reso noto tutto, quindi adesso possiamo un po' iniziare a raccontarlo. Abbiamo fatto due chiacchiere per dire come nasce l'idea di Jazz Me e forse possiamo iniziare a giocarci qualche nome, perché quest'anno siete riusciti a mettere dentro grandissimi nomi tra jazz classico e altri suoni, e però anche novità molto interessanti da ogni parte del mondo sonoro, direi.
4: Sì, l'idea è quella, insomma, la scommessa ogni anno si fa più complessa, nel senso che cercare di rappresentare tutto quello che accade o comunque nella maniera più ampia possibile in questo universo musicale ci sprona, ecco, a trovare nuovi nomi, oltre che a proporre ovviamente nomi più consolidati e più noti, però anche quelli magari vengono per delle operazioni particolari, per dei progetti particolari. Ovviamente quest'anno è un anno particolare, 2026, per gli appassionati di jazz, perché ricorrono due significativi anniversari, cioè il centenario della nascita che vale sia per Miles Davis che per John Coltrane,
2: che sono due dei massimi
4: monumenti.
2: Infatti questo ha contraddistinto tanti festival quest'anno, ma è inevitabile, non si può prescindere da quei due nomi. Però ecco, tu dicevi c'è anche il gusto di andare ad ascoltare, sentire, cercare di intercettare le nuove traiettorie del jazz, che è anche il gusto di chi fa il tuo lavoro, no? Cioè stare sempre con le orecchie aperte, curiosare, godersi nuova musica.
4: Certo, e questa è stata appunto una delle caratteristiche che ha reso immediatamente dalla prima edizione popolare questo festival. È piaciuto, insomma, il fatto di riuscire a coinvolgere anche i luoghi che fisicamente poi ospitano anche le nuove tendenze. Quindi sì, ci sono i grandi teatri, i teatri più noti della città di Milano, però la casa, per esempio, nostra, la base operativa anche la Triennale, cioè il Teatro dell'Arte che sta all'interno della Triennale di Milano, è un teatro che abbiamo voluto fortemente rilanciare proprio all'interno di questa programmazione del festival, perché negli anni 50, primi 60, era il luogo che ospitava all'epoca il Festival Jazz di Milano, diretto da Arrigo Pulillo, fondatore, ricordiamolo, della rivista Musica Jazz, la più antica e una delle più antiche riviste jazz del mondo, che ha compiuto 80 anni, tra l'altro da poco, e che all'epoca, appunto, oltre ad essere notissimo avvocato, da appassionato, aveva cominciato anche ad organizzare festival, concerti.
2: Anche autore del più famoso trattato di jazz che abbiamo in Italia.
4: Assolutamente. Quindi l'idea comunque di rilacciare la contemporaneità anche alla storia che lega l'amore per il jazz della città di Milano passava attraverso anche il fatto di riutilizzare quei luoghi, quei palchi, come Teatro dell'Arte, che in quegli anni aveva ospitato da Miles Davis a John Coltrane, per l'appunto,
2: ecco, con i loro gruppi. Così, questi nomi di passaggio di scarsa importanza. Jazz Me non è ovviamente solo musica, o meglio, è tutta musica, ma è musica declinata in tanti modi diversi, perché non ci sono solo i concerti, ci sono mostre, esposizioni, incontri, presentazioni, come la tradizione, no, oggi, di un festival che possa coinvolgere gli ascoltatori e gli appassionati in tanti modi diversi.
4: Sì, sin da subito abbiamo pensato di arricchire la programmazione anche con questi appuntamenti, con degli appuntamenti anche che potessero far crescere la curiosità nei confronti di questa musica, dei suoi protagonisti, quindi con degli incontri, con delle guide all'ascolto, con incontri anche professionali. Per i miei anni in particolare avevamo una sezione specifica proprio dedicata a questo, con anche una parte di convegnistica, insomma, dedicata, e mostre fotografiche, ovviamente, presentazioni di libri, quindi proiezioni di film e documentari. Credo che oggi un festival jazz non possa prescindere, appunto, dall'offrire anche dei momenti di approfondimento ulteriore attraverso questi strumenti.
2: E adesso entriamo un po' a raccontare quali saranno i nomi importanti di questa edizione. Io inizio a farne qualcuno tra i classici e poi invece ci spostiamo ai nuovi suoni, anche perché partiamo proprio con nuovi suoni che arrivano dal Mali. però insomma ci sono artisti di chiara fama come Fabrizio Bosso con il suo quartetto, parlando di jazz italiano, Paolo Fresu, dicevi tu, insomma, produzioni originali, quindi insomma...
4: Sì, Paolo sarà protagonista tra l'altro di questa rilettura di Ascensore per il Patibolo, insomma, che è una colonna sonora storica che Miles Davis eseguì anche in un modo molto particolare, cioè sostanzialmente improvvisando davanti alle immagini, quindi la stessa dimensione verrà ricreata in questo concerto, cioè il quintetto di Paolo, quintetto storico tra l'altro proprio della sua formazione più conosciuta, che suonerà di fronte allo schermo che proietterà le immagini del film di Mal, quindi ricreare proprio lo spirito, insomma, con cui Miles all'epoca aveva affrontato questa operazione, prima colonna sonora sua, poi in realtà ne ha fatte diverse altre, però sì. Quell'album è anche l'album che poi ha dato in qualche modo vita al concept di Kind of Blue, insomma, poco certo. più tardi.
2: E beh, visto che abbiamo citato l'evento dedicato a Miles, ci sarà anche una Meditation on Love Supreme il 1 novembre con Dimitri Grechi e Spinosa, e insomma anche lì appunto una serata dedicata a John Coltrane.
4: Sì, abbiamo anche scelto qualche protagonista che a nostro avviso in qualche maniera ha ereditato lo stile di John Coltrane, per cui ricorderei magari il concerto di James Brandon Lewis, che è uno dei sassofonisti tenori più forti della sua generazione, con i Mesthetics, band che tra l'altro a proposito di contaminazione ha membri del gruppo Fugazi, insomma, per cui lì è veramente un matrimonio travolgente.
2: Il 7 novembre,
4: sì. E poi anche citerei Isaiah Collier, che è invece un giovane, ancora più giovane di James Brandon Lewis, sassofonista chicagoano che ha proprio incarna lo spirito contrariano al suo massimo.
2: Allora io inizierei ad ascoltare un po' degli artisti che saranno protagonisti del festival. Partiamo più o meno dall'inizio, dal 23 ottobre, dicevamo, questa nuova edizione, l'undicesima di Jazz Me, comincia il 19, va avanti fino all'8 novembre, e il 23 ottobre arriva un artista da Timbuktu, dal Mali, si chiama Songhai Blues, e ci ascoltiamo un brano che si intitola Barre.

0: Giacomo da Mestre ci scrive al 335-699-2949. Molto belli questi fraseggi tra voce e chitarra.
1: Concordo totalmente.
0: Vero, Federica. La Songhai Blues sarà tra i protagonisti dell'undicesima edizione di Jazz Me, il festival che parte il 19 ottobre, di cui stiamo parlando con il direttore artistico Luciano Linzi, che è qui in studio con noi. Luciano, avete intercettato anche una delle date del nuovo tour dei Calibro 35, che arrivano con un nuovo disco tra pochi giorni.
2: Bene, sì, in realtà loro hanno già partecipato al festival l'anno scorso con un progetto speciale che si chiamava Jazzploitation, e quindi sono i bentornati, benvenuti a suonare da noi.
0: Come ben sai, adesso noi abbiamo il piacere di avere qui al Mangiarischi in collegamento Massimo Martellotta dei Calibro 35, a cui diamo il benvenuto. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati. Un pezzo bellissimo che avete appena passato, concordo.
0: Grazie, grazie mille. Allora Massimo, c'è il ritorno dei Calibro, sta per uscire il nuovo album, abbiamo già avuto il piacere di ascoltare un paio di singoli, Il Roy vs L.A. È un disco ispirato all'opera letteraria di James Ilroy, e un grande tour europeo a seguire, insomma grandi novità per i Calibro.
3: Sì, guarda, questa è stata praticamente la soundtrack, la colonna sonora del documentario di Francesco Zippel, che si chiama appunto El Roy vs L.A. Francesco Zippel è il regista con il quale abbiamo fatto anche altre cose. Pensa, era l'unico italiano che aveva un film al Festival di Cannes, che era il film su De Sica.
0: Sì.
3: E con questa operazione, quando ci ha chiamato, quando ha fatto il documentario su Roy, perché insomma sentiva che la musica dei Calibro potesse in qualche modo essere utile al progetto, sentiva delle affinità, addirittura ci ha chiamato come partecipanti anche visivi, cioè ci ha chiesto se potevamo di riprenderci mentre creavamo la colonna sonora, e ci siamo un po' prestati. Da lì siamo partiti, e la pubblicazione del disco ci siamo accorti che viveva anche comunque di vita propria musicale, come spesso succede. E sì, poi abbiamo anche appunto deciso di portarlo in giro. Jazz Me, come sempre, è un ottimo catalizzatore di progetti e di idee. L'anno scorso abbiamo fatto appunto Jazz Plotation, e quest'anno faremo insomma uno dei primi concerti, tra l'altro in quel bellissimo contenitore che è il Teatro della Triennale di Milano, dove io personalmente sogno da mo' di suonarci, perché è un posto bellissimo, iconico, ha ospitato dei nomi che fanno venire la pelle d'oca.
0: Sì.
3: E quindi insomma ecco.
0: Vabbè, quindi
3: i primi di novembre.
0: Un sogno che si realizza. Sì, l'8 novembre sarete alla Triennale, il tour comincia tra pochi giorni, il 24 settembre da Torino all'Hiroshima Mon Amour, poi Mestre, Roma, Cagliari, ma poi anche date in tutta Europa. C'è il 4 novembre Londra al Jazz Café, il 6 a Madrid, e poi ancora Lubiana, Belgrado, Zagabria. Insomma, siete in tutta Europa come sempre, ma la domanda è come si lavora sulle tematiche noir di Ilroy, come si trovano musiche giuste per raccontare, per affiancare quelle immagini?
3: Guarda, la cosa è avvenuta in maniera abbastanza spontanea, perché Francesco Zippel, quando ci ha coinvolti, la prima cosa che ci ha fatto vedere è un piccolo estratto di una sua intervista. Adesso noi Ilroy magari conosciamo appunto il romanziere, ma non abbiamo presente il personaggio, no?
0: Sì.
3: Invece capisci da quel minuto e basta, abbiamo capito per quale motivo lui ci abbia realizzato un documentario. Lui ha una voce che è molto bassa, un incedere nel parlare molto simile al suono di Lou Reed, per capirci, come tipo di questa voce molto profonda, ma il personaggio è assolutamente insomma irriverente, provocatorio, ne dice di cotte e di crude, sia come ovviamente che il suo proprio stile, la sua cifra stilistica, che anche di cose personali, insomma racconta della propria vita che non è stata proprio una passeggiata. Questo suono di questa voce, unito al tipo di racconto e al personaggio che insomma che comunque afferisce alla sfera del noir, ci hanno un po' guidato attraverso questa Los Angeles citata tra la psichedelia, i delitti, prostituti, le prostitute, e questo mondo che veramente noi conosciamo di così, immaginario, no?
0: Sì.
3: E questa, la sua voce è stata proprio una specie di spoken word, cioè abbiamo lavorato con

0: se fosse una, come se dovessimo musicare la sua voce. Da lì siamo, abbiamo aggiunto, ovviamente, ispirati dalle immagini, della psichedelia, del jazz, ma in una maniera più selvaggia, più psichedelica del solito. Ecco, se vuoi, abbiamo aggiunto una quota psichedelica a questo noir, perché ce lo permetteva il personaggio, che comunque, se vuoi, un anarchico completo, con una vita assolutamente fuori da qualsiasi, che è un romanzo di per sé, ecco, quindi ci ha ispirato, è stato abbastanza, ecco, semplice, tra virgolette, molto divertente.
1: Quanto vi divertite voi, Calibro, a cercare stimoli come questi? Secondo me è proprio la vostra materia ideale, no? Andare alla ricerca di spunti come questi che vi può dare il personaggio di Elroy per creare nuova musica e per inventarmi nuovi suoni.
0: Questo, guarda, ovviamente arriva tra, è un disco molto suonato, un disco molto dove abbiamo fatto le cose proprio insieme nella stessa stanza, addirittura appunto davanti alle immagini, molto del materiale sono probabilmente le prime take uscite fuori, ed è stato tra l'altro, arrivava mentre lavoravamo a, come Calibro, a un paio di colonne sonore importanti mainstream, molto da artigiani, cioè sì. Sandokan e Blanca, per esempio,
1: certo.
0: In mezzo a queste due cose molto importanti, molto anche strutturate, molto da artigiani e insomma una quota lavoro molto importante, è arrivato anche questo progetto dove abbiamo un po' respirato, no? Abbiamo detto ok, qua ci divertiamo, qua ci chiedono di fare Calibro 35 e abbiamo fatto Calibro 35, quindi se senti un particolare trasporto è anche perché era quasi di proprio una specie di momento abbiamo giocato a fare la musica per la musica, anche se era a servizio di questo progetto, abbiamo veramente fatto noi stessi
1: a briglie sciolte,
0: più che quando sì esatto.
1: Grazie Massimo Martellotta, grazie per essere stato con noi, e noi ci ascoltiamo un brano, ovviamente Vacation and Probation, che è il singolo più recente tratto da questo disco, e poi vi aspettiamo in tour in tutta Italia e in tutta Europa. Grazie Massimo.
0: Grazie a tutti,
1: ciao,
0: arrivederci.
1: Massimo. Grazie. Allora, Calibro 35 al Mangialischi, e poi continuiamo a chiacchierare con Luciano Linzi.

0: Vacation and Probation, che bomba questo singolo nuovo.
1: Mamma mia, che botta, come disse
0: che botta, sì, sì. Calibro 35 ci scrive Peppe di Palermo, dice ciao Fede e Duccio, non vi scrivo spesso, vi ascolto sempre, sono sul trenino verso casa e viaggio top con i Calibro 35, comprerò anche questo LP. Beh, insomma, i Calibro funzionano sempre. Luciano, secondo me sarà un grande live,
2: assolutamente
0: questo.
2: Sì,
0: è gran finale peraltro, perché
2: sì, esatto,
0: saranno
2: l'ultima giornata di festival,
0: a chiusura del programma l'8 novembre. Abbiamo citato un po' di eventi, ovviamente è difficile, è impossibile raccontare tutto il programma, però andiamo un po' a tirare fuori i nomi a cui tieni di più. Quali sono quelli su cui porre l'attenzione maggiormente?
2: Beh, direi che appunto nel capitolo dedicato alle nuove evoluzioni per il linguaggio jazzistico, le nuove sonorità, mi preme ricordare il concerto che ci sarà con il gruppo del batterista Nate Smith, che tra l'altro abbiamo fatto anche qui al Casa del Jazz questa passata edizione di Summertime, ed è con la stessa formazione, è il gruppo che ha realizzato l'album Live Action, per cui lui ha preso quest'anno ben 2 Grammy, che non sono da poco. Insomma,
0: no,
2: lui è un formidabile batterista.
0: Io ancora non ne ho vinto nessuno.
2: Ecco,
0: non so,
2: vediamo. Dobbiamo recuperare.
0: Sì, sì.
2: In realtà, appunto, lui sta consolidando una posizione importantissima sulla scena internazionale, perché è un formidabile batterista, ma in realtà in questi ultimi anni è cresciuto tantissimo da leader, da compositore, e non a caso questi 2 premi vanno anche a uno dei quali è dedicato alla produzione dell'album in questione.
0: E poi è uno di questi musicisti contemporanei che hanno veramente un'apertura mentale totale sui suoni e riescono a mettere insieme origini sonore diversissime,
2: stili diversi, generi diversi, e un'apertura sia all'affrontare anche il matrimonio con altri linguaggi. Tra l'altro lui quest'anno ha avuto anche, è un anno indimenticabile per lui, perché è stato nominato direttore artistico del Newport Jazz Festival, che è in assoluto forse il festival jazz più importante al mondo, e anche lì, se vai a vedere il programma che lui ha costruito, riflette proprio questo suo sforzo, ecco, di riuscire a documentare quanto sta avvenendo di cambiare, ecco, nella scena afroamericana.
0: Quindi
2: è un tuo collega
0: di fatto.
2: E poi volevo citare il concerto del sassofonista Dave Binney, che è un sassofonista che è cresciuto sulla scena newyorkese. Noi alla Casa del Jazz l'abbiamo avuto negli anni parecchie volte alla guida dei suoi gruppi, ma da qualche anno lui si è spostato a Los Angeles, come molti tra l'altro suoi colleghi newyorkesi, e la scena di Los Angeles è cresciuta di conseguenza, insomma, anche per la presenza di musicisti appunto che meno mainstream, meno legati alla tradizione, ma anzi più portati all'esplorazione, alla ricerca. E nel suo trio c'è questo straordinario batterista, direttore d'orchestra e compositore, che è Lewis Cole, che è un autentico pazzo, visionario, e questo è un altro dei concerti che assolutamente mi sento di raccomandare agli spettatori più curiosi.
0: Lewis Cole è veramente una delle forze di quella scena musicale, con 1000 progetti. È passato anche lui dalla Casa del Jazz.
2: Sì, sì, sì, 2 volte.
0: Sì. Questi concerti tra l'altro sono molto ravvicinati, sono il 1 novembre e il 3 novembre. Stiamo parlando del programma dell'edizione, dell'undicesima edizione di Jazz Me. Ora io propongo ai nostri ascoltatori un musicista di Glasgow, che tanto per cominciare ha un nome bellissimo, perché si chiama Corto Alto, ma perché lui all'anagrafe si chiama Liam Short Tall, che se uno prende il cognome e lo smonta è short, cioè basso, e tall, ovvero alto, e quindi lui ha tradotto in spagnolo questo nome e si è chiamato Corto Alto. Io già solo per questo gli voglio bene.
2: Fa simpatia.
0: Sì, sì, peraltro al di là di questo è anche un musicista molto interessante, quindi direi che ce lo ascoltiamo e poi continuiamo questa chiacchierata molto piacevole con Luciano Linzi per raccontare l'undicesima edizione di Jazz Me. Questo brano si intitola Noble Hill, è Corto Alto insieme a Jacob Elon, e questo è, sentite che bel sound che ha questo musicista scozzese di Glasgow.

0: Corto alto con questa bellissima Noble Hill, come dicevamo con Luciano Linzi, poi i suoi live, questo brano è molto morbido, melodico, ma i suoi live sono anche molto energici.
1: Sì, potenti.
0: Sì, quindi vale la pena decisamente vedere dal vivo anche lui. Siamo arrivati al secondo break di questa puntata del Mangiadischi, ma restiamo ancora un po' su Jazz Me appena rientriamo. C'è la reclama.
2: C'è la reclama.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
9: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Il Mangiadischi. C'è Michele che ha trovato meraviglioso il brano di Corto Alto. Michele sta a Parabiago, quindi insomma due passi da
1: Sarà
0: Milano.
1: Sarà dei nostri.
0: Eh sì Michele, poi facci sapere se andrei a vedere qualche concerto a Jazz Me. Siamo ovviamente curiosi. Con Luciano Linzi, che è il direttore artistico, stiamo raccontando l'11ª edizione di Jazz Me, cercando di fare una panoramica sulle tantissime proposte che ci sono. Abbiamo raccontato dei tributi necessari a Miles Davis e a John Coltrane, di un po' di nomi storici del jazz come Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, insomma quelli che sono i grandi calibri della musica del jazz italiano. Abbiamo sentito i calibri 35, ma c'è ancora molto da raccontare, ci sono ancora tanti concerti da segnalare, anche altri grandi del jazz italiano.
1: Sì, nell'ottica di ricostruire un po' anche la storia di questa musica all'interno della città di Milano, ricordiamo insomma che Milano ha dato subito segnali di amore per questa musica sin dall'inizio del secolo scorso, quindi in tempi non sospetti.
0: Certo.
1: È stata una delle prime davvero a veder formarsi band che suonavano questo linguaggio. Cerchiamo ogni anno di rappresentare i suoi protagonisti, quindi una presenza fissa sin dal 2016 della prima edizione è ovviamente Enrico Intra, che non solo è il pianista, direttore d'orchestra e compositore di assoluto valore che è, ma è stato un autentico agitatore nei confronti della musica jazz nella città di Milano. Ricordiamo sempre che lui ha fondato il famoso Derby Club, che poi è diventato popolarissimo perché ha lanciato alcuni dei più importanti attori cabarettisti, però è partito proprio come un jazz club, si chiamava Intras Derby Club. Enrico è ancora attivissimo anche dal punto di vista dell'insegnamento, ha dato vita anche a realtà didattiche a Milano come i corsi civici di jazz assieme a Franco Cerri tantissimi anni fa, e quindi sarà della partita anche quest'anno. Ricorderà un disco che ha realizzato in collaborazione con Jerry Mulligan moltissimi anni fa, ecco per dire la caratura. E un altro personaggio importante della scena del jazz di Milano, quello più d'avanguardia, di ricerca, protagonista soprattutto a partire dagli anni 70, è il pianista Gaetano Liguori. Anche Gaetano sarà del cartellone.
0: Poi insomma ci sono altri grandi nomi diciamo storici. Sergio Cammariere lo possiamo considerare storico decisamente.
1: Sì, Sergio ovviamente fa parte di un ambito di canzone d'autore, però la sua estrazione jazzistica, la sua conoscenza della musica jazz, il suo utilizzo degli elementi jazzistici nel suo comporre canzoni è indiscutibile.
0: È fondamentale,
1: quindi
0: certo.
1: Torna con nostro grande piacere.
0: E poi di Bridgewater, Gregory Porter. C'è una domanda di Gianluigi che ci scrive dalla Laguna di Venezia e dice: ma a questo festival i concerti sono a pagamento o gratuiti? Allora, i concerti sono a pagamento, però con prezzi molto contenuti, perché per esempio Corto Alto, che abbiamo ascoltato, anche Songoi Blues, sono a 25 euro e Calibro 35 da 28 a 32, quindi insomma rispetto agli Oasis va meglio.
1: Sì, decisamente, sì, cerchiamo sempre di offrire anche delle opportunità quanto possibile di concerti gratuiti, soprattutto utilizzando giovani musicisti che cerchiamo di lanciare attraverso l'utilizzo dei palchi del nostro festival, però anche i biglietti dei concerti a pagamento sì, cerchiamo di tenerli quanto più possibile contenuti. L'idea di questo festival è appunto anche di avvicinare un pubblico nuovo, un pubblico diverso alla musica jazz, quindi non dedicarlo semplicemente agli appassionati che tra l'altro frequentano ovviamente il nostro festival, ma aprirci anche a pubblico nuovo, incuriosirlo. Blue Note, ecco, volevo citare, che è un altro dei luoghi fissi del nostro cartellone, partner del festival sin dall'inizio, e Blue Note è assolutamente l'unico Blue Note sino ad oggi aperto in Europa, ed è stato aperto a Milano nella metà degli anni 90. Ovviamente è un luogo di riferimento per il jazz a Milano, importantissimo.
0: Beh, poi voglio dire, il programma è talmente ricco che sto trascurando nomi tipo quello di Amy Stewart o di Bill Frisell, quindi ecco, cioè, ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le epoche, gli stili di jazz. C'è anche una diva che di fatto aprirà questa edizione del festival con due date, il 19 e il 20 ottobre. Ah, non abbiamo ancora parlato dell'anteprima, tra l'altro, poi lo diremo, che è Erika Badu. Anche portare Erika Badu non è così facile, così scontato.
1: No, davvero è uno splendido inizio, un'inaugurazione di altissimo livello, di altissimo prestigio, e anche lei, avendo fatto parte di collaborazioni che con musicisti come Roy Hargrove, Robert Glasper e tantissimi altri, hanno sempre cercato di coniugare l'estrazione della più tipica musica afroamericana, il soul, il rhythm and blues, unito all'hip hop, ma anche con una componente jazzistica importante. E, perdonami Duccio, dimenticavo prima, rispetto al centenario di Miles Davis, volevo segnalare che faremo anche una mostra fotografica molto
0: giusto,
1: importante. Luciano Viti è uno dei più grandi fotografi di musica, romanissimo, ma ha fotografato da Frank Zappa, gli Stones, a David Bowie. Ha avuto la fortuna a metà degli anni 80 di avere un set fotografico tutto per lui con Miles Davis, e quindi sarà la prima volta che vengono esposti gli 11 ritratti che lui ebbe occasione di poterli fare all'interno appunto dell'hotel Sheraton qui a Roma, e la mostra sarà al Noise, un locale nuovo polivalente sui Navigli, che è stato ricavato dalle stanze che erano del locale delle Scimmie, uno dei jazz club più importanti degli anni 80-90.
0: Non deve essere facile trovarsi in una stanza con Miles Davis e doverlo fotografare, forse i polsi tremano anche a un fotografo esperto.
1: Sì, Luciano ha raccontato che ha sudato davvero sette camicie.
0: Ci credo. Allora, ci ascoltiamo Erika Badu, poi vediamo se ci vengono in mente altre cose importanti da raccontare su questa 11ª edizione di Jazz Me. È uscito un nuovo disco alla fine di agosto, quindi da poco, insieme a The Alchemist, si intitola Before the World Blows, cioè prima che il mondo
2: scoppi
0: esploda, insomma, chissà, forse non manca moltissimo. Noi ascoltiamo un brano che si intitola Witch Doctor, e questo è il groove inconfondibile di Erika Badu con The Alchemist. Ve lo ricordo, saranno a Jazz Me di Milano proprio in apertura il 19 e il 20 di ottobre.

0: Erika Badu con The Alchemist, questa è Witch Doctor dal loro nuovo album. Siamo con Luciano Linzi a raccontare l'11ª edizione di Jazz Me, che parte a Milano il 19 ottobre, andrà avanti fino all'8 novembre. Dicevo, accennavamo il fatto che c'è anche un'anteprima il 12 ottobre con Lake Street Dive, ma insomma è importante ricordare che è un festival che abbraccia tutta la città, cioè, abbiamo detto della Triennale, del Blue Note, ma insomma tutta la città è coinvolta.
1: Sì, locali come Santeria, Bico, vuol dire che sono quelli che poi più deputati ad ospitare le proposte più di confine, più innovative, però poi abbiamo una sezione specifica che si chiama Night and Day, sì, dall'inizio, che dà voce, mette in risalto la programmazione di una trentina di locali sparsi per tutta la città, periferie comprese, che programmano jazz regolarmente tutto l'anno e che quindi in qualche modo facciamo da cassa di risonanza per mettere in rilievo anche la loro attività. Il festival infatti non deve un po' concepirsi come sviluppato soltanto nell'arco temporale delle sue date, ma cerca anche di appunto mettere in evidenza chi poi tutto l'anno propone questa musica in locali piccoli, adatti appunto a farlo,
0: certo,
1: in città.
0: Certo, sì, insomma non divora lo spazio del jazz in città, ma invece include e promuove tutti. Io, continuando a sfogliare il programma, vedo anche un progetto collaborativo tra un elemento dei Sigur Rós e uno dei Mum, insomma due gruppi di culto, quindi siete riusciti a tirare dentro suoni lontanissimi tra loro che però possono coesistere benissimo sotto il nome Jazz Me.
1: Sì, è un contenitore aperto, come dicevi sin dall'inizio, e deve continuare ad esserlo, insomma, ecco, già rappresentare proprio senza mettere troppi steccati, ecco, fra i generi.
0: Per gli amanti del virtuosismo chitarristico c'è anche Tommy Emmanuel, così per gradire, cioè rendetevi conto, con tutto quello che abbiamo raccontato in quasi 40 minuti di chiacchierata manca più o meno metà programma, quindi insomma avete fatto un lavoro davvero incredibile. Beh, Luciano, non so se abbiamo ancora qualcosa da raccontare o l'abbiamo definito abbastanza bene.
1: Mi sembra che abbiamo definito bene, possiamo solo aggiungere che saranno anche diverse presentazioni librarie interessanti, ovviamente sempre dedicate soprattutto ai centenari che abbiamo citato. Ci sarà anche la presentazione del libro scritto dal nostro comune amico John Vignola,
0: che abbiamo presentato qua al Mangiadischi,
1: ci sarà anche quello, e quindi appunto anche questi appuntamenti che per la maggior parte saranno tenuti in un luogo storico a Milano, che è la libreria Birdland, che è un fantastico negozio di spartiti e pubblicazioni dedicate al jazz che arrivano da tutto il mondo.
0: Mi ricorda qualcosa questo nome Birdland, non so, che so, forse Weather Report, chissà. C'è un sito?
1: C'è un sito, come no, che va ovviamente tenuto d'occhio anche per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, jazzme.it, gestito come tutto il festival, l'organizzazione in mano a Ponderosa, che va ringraziata, perché ovviamente mettere in piedi una mole di festival e di attività come questo ogni anno davvero non è da tutti.
0: E allora ricordiamo e salutiamo anche Titti Santini, con cui gestisci la direzione artistica del festival. Grazie Luciano Linzi.
1: Grazie a voi dell'attenzione, davvero Federica e Duccio.
0: Grazie. Buon lavoro, insomma noi cercheremo di venire a goderci qualche evento a Milano per Jazz Me, e appunto sul sito trovate tutto il programma e scoprirete anche tante altre cose che non siamo riusciti a raccontare. Qualche giorno fa è venuto a trovarci Fabio Frizzi, il maestro della colonna sonora horror non solo in Italia, e tra i pezzi che suggeriva di ascoltare ce n'era uno di Jack White e Alicia Keys, in realtà anche loro potrebbero stare bene nel programma di Jazz Me.
2: Sì, assolutamente.
0: Ed è tratto dalla colonna sonora di una delle tante, dei tanti episodi della saga di James Bond. Si intitola Another Way to Die.

0: Bello il tema di Bond ripreso dalla chitarra di Jack White.
1: Veramente, veramente bello.
0: Another Way to Die, Jack White e Alicia Keys, un brano ormai che ha quasi vent'anni, è uno dei grandi temi della saga di James Bond. Salutiamo Romolo che ci scrive dall'Aquila, era
1: ciao,
0: un po'
1: Romolo.
0: Che non ci sentivamo e ci chiede come ogni volta, ciao ragazzi, come va? Grazie.
1: Bene, grazie.
0: Beh, tutto a posto. Roberto e Angelo ad Alghero hanno fatto l'ultima consegna e continuano ad ascoltarci. Raffaella ci manda i complimenti da suo figlio, che dice che mettiamo solo pezzi che gli piacciono molto.
1: Bellissimo.
0: Grazie
1: cosa.
0: Raffaella, che ottimo gusto.
1: Sì,
0: dire. No, vabbè,
1: sì.
0: È troppo autoreferenziale.
1: Vabbè, te lo dico io che
0: grazie,
1: sembra
0: grazie.
1: Più
0: sì,
1: bello così.
0: Sì, vabbè. 335-699-2949, sono tanti i vostri messaggi, c'è anche chi continua a scrivere sul tema del caro biglietti per i concerti.
1: Abbiamo iniziato la puntata.
0: Eh sì, perché abbiamo cominciato dagli Oasis, che il 29 e il 30 luglio saranno a Roma, del 2027 ovviamente, e i prezzi sono un po' altini.
1: Un po' altini.
0: C'è chi ci dice andavamo a vedere Guccini a 17.000 lire.
1: C'era tutto un filone, tra l'altro, negli anni 70, se non sbaglio, di proteste proprio contro in realtà il prezzo dei biglietti.
0: Esatto.
1: Quindi pensa quanto è diverso adesso il mondo.
0: E infatti Stefano da Firenze dice sono rimasto alle 1.000 lire politiche ai tempi di Bennato degli anni 70. La rivolta quando per i concerti si iniziarono a pagare 5.000 lire, ora preferisco i dischi. È comprensibile.
1: Ci sta.
0: È comprensibile assolutamente. Salutiamo Giorgio da Corigliano Rossano, anche Fabio da Milano e continuiamo con una canzone che potrebbe anche avere a che fare con Jazz Me, perché dice c'è tutto un mondo intorno
1: da scoprire,
0: sì,
1: quello del Jazz Me.
0: Secondo me sì, perché c'è talmente tanta musica bella dentro quel festival che davvero c'è un mondo. Sono ovviamente i Mattia Bazar con uno dei loro brani più belli, con le voci di Carlo Marrale e Antonella Ruggero, e che hanno fatto veramente la storia della canzone italiana bella, ben scritta, ben arrangiata. Ma che belli Mattia Bazar.

0: È meraviglia della musica italiana, c'è tutto un mondo intorno, Federica.
1: Io cantavo in muto giusto perché non puoi cantare i livelli di Antonella Ruggiero. Quindi...
0: potevi dirmelo, aprivo il microfono, sarebbe andata benissimo. Salutiamo Cinzia da Gorizia che ci ringrazia per questo finale, anche Giacomo e poi ancora Gianluigi da Pescara che dice che nel 90 ha visto i Rolling Stones pagando 52.000 lire sotto il palco a pochi metri dai
1: mamma
0: mitici.
1: Mamma mia.
0: Vero? Io mi ricordo che... di aver visto gli U2 nel 97. All'aeroporto del Louvre a 60.000 lire.
1: Ma
0: che comunque, dai, sembrava tantissimo
1: all'epoca,
0: allora.
1: Sì, magari sembrava tantissimo.
0: E invece Alessandro Rimini ci ricorda che ha avuto la fortuna di ascoltare il grande Kenny Barron, a San Marino. Il biglietto costava meno di 15 euro. È vero, il jazz meno del rock. Salutiamo anche Attilio da Teramo che va a vedere i Nomadi gratis nelle campagne, pure quello è molto bello. E salutiamo Gabriele Guido da Torino che ci manda la foto di un biglietto degli Stones l'11 luglio 82 a 15.000 lire a Torino. Credo che sia il famoso concerto in cui Mick Jagger insomma, riuscì a prevedere la vittoria dell'Italia ai mondiali. Credo che fosse quello. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangiadischi, terz'ultima. Ringrazio Luca Bernardini, ma
1: grazie
0: anche Ludovico Suppa oggi in regia.
1: Sì, perché c'è stata una doppia regia.
0: Giovanna Inzardi in console e Federica Forni a tutto il resto, voce, redazione e via dicendo.
1: Grazie Duccio.
0: E figurati, è sempre un piacere. Noi ci ritroviamo domani alle 13.30. Viene a trovarci Roberto Colella, grande cantautore partenopeo
1: della mia zona.
0: Yes! Tra poco la linea al GR1 delle 15 e poi all'estate in onda. E nel frattempo arrivano i Daft Punk, ospiti di The Weeknd. I feel it coming. A domani, ciao ciao, ciao. Dal Mangiadischi, ciao.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura una notizia appena arrivata in redazione: il governo ha prorogato di 15 giorni la chiusura delle frontiere aeree e marittime con la Spagna, alla base della decisione di continuare con la sospensione di Schengen, secondo quanto rende noto il Viminale. Il perdurare dei rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, ora il testo passa alla Camera.
4: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabilicum, la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
5: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
4: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
6: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
4: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR1.
3: L'ultimo saluto a Emma Bonino stamane in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora il conflitto tra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nonostante l'ipotesi avanzata da Trump di fermare i raid contro le infrastrutture energetiche.
7: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare. Le nostre risposte sono concrete, scrive su X. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburanti a Kiev. Altri attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato almeno 7 feriti e una vittima. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social. Il portavoce del Cremlino Peskov poco fa l'ha definita una buona idea, a patto però che gli Stati Uniti tolgano le sanzioni e le restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a New York. Livia Liberatore, GR1.
3: Ex Silva, questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto, chiedono che non venga spenta l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto, sospesi i licenziamenti dei 2500 lavoratori, rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura degli altiforni. Ora l'attenzione si concentra sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con il governo, che lavora a un possibile provvedimento proprio per tutelare i lavoratori dell'indotto che sono scesi in piazza oggi. Ora il cinema a Parigi, una rassegna di film e cucina organizzata da UNESCO e Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione di pellicole iconiche del nostro paese. Il corrispondente.
8: Cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
0: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
8: Abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina diviene metafora della società, specchio della società.
0: Prossimo film a ottobre, sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
9: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni, ma anche le riappacificazioni.
0: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
10: L'estate in onda.
11: Buon pomeriggio, io sono Marzia Valitutti Carbone, qui con me la mia collega e amica
12: Valentina Poggi.
11: E questa è l'estate in onda.
12: Questa è l'estate in onda, sempre su Radio 1, dalle 15 alle 16. Cara Marzia, siamo insieme fino a venerdì, sono gli ultimi giorni ma super intensi direi.
11: Super intensi, speriamo di ritrovarci presto e per questi ultimi giorni insieme abbiamo scelto una tematica un po' sognante. Infatti il tema di oggi riguarda proprio i sogni e noi vogliamo sapere da voi ascoltatori se vi ricordate l'ultimo sogno o perché no, purtroppo capita l'ultimo incubo che avete fatto. Fatecelo sapere al numero della diretta che è il 335 699 2949.
12: Fatecelo sapere perché intanto noi siamo curiosi di sapere se poi questi sogni in qualche modo si collegano alla vostra realtà oppure se sono robe proprio voli pindarici, come si suol dire.
11: Ma tu credi all'interpretazione dei sogni?
12: Sì, io credo fermamente, qui affermo che secondo me i sogni in qualche modo poi l'interpretazione ha un'aderenza con il reale. Tra l'altro a volte mi è capitato insomma che quello che stavo vivendo nella vita diciamo da sveglia poi avesse un proseguo nella vita notturna e viceversa, e quindi sì, ci credo, mi piace anche l'interpretazione, sono molto affascinata da questa cosa.
11: Ma ricordi anche i sogni che fai? Perché io ad esempio quando mi sveglio al mattino e ho sognato qualcosa non sempre ricordo.
12: Io invece sì, me li ricordo tutti, potrei tranquillamente diciamo scrivere la mattina quello che ho sognato la sera perché me lo ricordo, poi durante il giorno inizio a fare una sorta di tabula rasa, quindi poi sparisce cioè se mi devo andare a ricordare, pescare ciò che ho fatto la notte non me lo ricordo più durante il sogno chiaramente. E invece sai cosa mi succede la sera quando mi rimetto poi sul cuscino prima di dormire?
11: No, diccelo.
12: Che mi vado a riprendere non so in quale tasca della mia memoria il sogno della notte prima e lo proseguo. Mi accorgo proprio di questa roba qua.
11: Ma dai, sei metodica anche quando sogni, non lasci nulla al caso, precisa anche da sognatrice.
12: Sarà l'ascendente vergine. Vabbè, allora quindi la domanda del giorno c'è, cara Marzia, qual è l'ultimo sogno o il peggior incubo che avete fatto e che tra l'altro vi ricordate perfettamente? Mentre ve lo ricordate e mentre ce lo scrivete o ci mandate magari un breve audio, noi ascoltiamo un po' di musica. C'è Tommaso Paradiso con Agitore Coca-Cola qui su Radio 1.

0: Valentina, devi sapere che quest'estate lui è stato punto da un pappataccio, e per questo ha dovuto annullare due degli appuntamenti di fine estate previsti per quanto riguarda la sua tournée. Quindi speriamo che Tommaso Paradiso si sia ripreso. Noi qui dall'Estate in Onda gli mandiamo un forte abbraccio e tanti auguri di una pronta guarigione.
1: Allora, qui nel frattempo, e mi accodo appunto agli auguri di Marzia per il nostro Tommaso Paradiso, speriamo che non sia nulla di grave. Detto ciò, oggi parliamo, cara Marzia, di sogni, quindi l'ultimo sogno, il peggior incubo, e questa è la domanda che noi abbiamo posto ai nostri ascoltatori. Vi ricordo il numero della diretta, che è sempre il 335-699-2949, potete mandarci messaggi o anche WhatsApp audio, magari non troppo lunghi, se no non riusciamo a trasmetterli. E voglio leggere insomma alcuni messaggi che ci sono arrivati. Nello specifico ci scrive Gustavo, che è un italo argentino, ci saluta e ci segue da sempre, ormai dall'inizio della nostra trasmissione. Ci ringrazia per il nostro lavoro e anche per la nostra energia, cara Marzia, e tra l'altro dice anche: con voi mi sento che non sono mai partito dall'Italia, quindi il mio ultimo sogno, quello di tornare a Roma, a casa.
0: Dolcissimo Gustavo, che poi oltretutto ricordo che non è il primo messaggio che ci manda.
1: Sì, è stoico ascoltatore il nostro Gustavo. E poi ancora messaggi, e tra l'altro ci scrivono: complimenti per chi riesce a sognare a puntate, non deve neppure fare l'abbonamento ad una piattaforma. E insomma, qua si riferisce,
0: penso che fosse un chiaro riferimento a te, che prima hai raccontato che alcune volte lasci in sospeso dei sogni e poi li riprendi la notte dopo.
1: Esatto, tipo Inception, tipo che è il film, sai, vado dentro il sogno, rientro, riesco, poi insomma mi ritrovo lì dove avevo interrotto e riproseguo. Quindi una roba un po' strana.
0: Anche dei sogni divertenti, magari la prossima volta possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno fatto un sogno particolarmente buffo che ci vogliono raccontare.
1: Questo non è buffo, però è molto bello, lo devo leggere, Marzia, scusami.
0: Vai.
1: Allora, questo ascoltatore Fabrizio ci scrive: stanotte stavo guidando in compagnia di mio papà, che è mancato ben 18 anni fa. Faccio una curva e c'erano dietro alcuni 30 centimetri di neve, però ecco, bello poter anche far in qualche modo rivivere i propri cari nei sogni, no?
0: Assolutamente, sono gli angeli che ti vengono a bussare durante la notte e che poi ti ricordano che non sono mai andati via. Allora io direi di chiedere anche in merito ai sogni e non solo alla nostra ospite di oggi, che oltretutto stava annuendo mentre noi leggevamo quest'ultimo messaggio del nostro ascoltatore. Lei è un'attrice, un'autrice, una doppiatrice che è nata a Napoli, ma si è formata tra Bologna e Roma, quindi è anche un po' una mia concittadina.
1: È anche un po' la mia concittadina, esatto.
0: Stiamo parlando di Licia Mendola, benvenuta.
2: Ciao a tutti, ciao ragazze.
1: Ciao Licia, che poi tra l'altro ti potremmo anche chiamare dottoressa Emma Fiorillo, perché tu sei ormai un personaggio molto noto di Un Posto al Sole.
2: Eh sì, sono entrata 2 anni fa, abbiamo compiuto insieme 2 anni a giugno di quest'anno e...
1: Hai spento le candeline?
2: Hai spento le candeline, sì.
1: Senti, a proposito di tema del giorno, Licia, insomma, tu ti ricordi i sogni che fai? Hai un sogno ricorrente o un incubo? Perché a volte ci sono anche gli incubi che tornano a bussarci la notte.
2: Allora, guarda, ti posso rispondere a tutte le domande che mi fai, perché poi mi apri una porta con i sogni con me. Allora, quando ero ragazzina sognavo sempre di volare. Hai presente quella sensazione quando ti addormenti, che è come se cascassi con dallo scalino e senti quella vibrazione?
1: Sì.
2: Io sognavo sempre di volare, e poi alla fine c'era questo scattino che mi risvegliava, ma era puntuale tutte le notti.
1: Questa ma era così, cioè nel
2: non
1: senso...
2: era una cosa bellissima.
1: Bello,
2: io proprio
1: comunque.
2: sognavo proprio di volare, che potevo volare anche all'interno degli spazi, ed era una mia convinzione, cioè io pensavo di poterlo fare davvero,
1: certo,
2: però soltanto nei sogni.
1: Certo.
0: E questo è uno dei superpoteri oltretutto più desiderati, perché quando eravamo piccolini qualcuno ci chiedeva qual è il superpotere che vorresti avere, erano due puntualmente quelli più ricorrenti.
1: E uno di questi?
0: Il mantello dell'invisibilità, che potevi stare nei posti, sa? E l'altro era volare.
2: Esatto, vero.
1: Quindi tutte le notti eri lì che volavi.
2: Di volare.
1: Tipo Peter Pan.
2: Sì.
1: Comunque questa roba del sogno che cioè anche io ce l'ho, ma non sognavo di volare, nel senso che io nel mio sogno mi capitava spesso di cadere e quindi di cadere nel vuoto, quindi non riuscivo a volare, non avevo la tua capacità.
2: Vedi?
1: Però nel tempo sapevo che poi mi andavo purtroppo a schiantare nel suolo, quindi diciamo che poi diventava un incubo perché io morivo nel sogno.
0: Ah bene, positività.
1: Quindi, no, la capacità mia è stata che a un certo punto ho sviluppato la capacità di svegliarmi prima di cadere. Quindi io a un certo punto, quando c'è quella scossetta famosa di cui parli tu, mi svegliavo. E quindi ti è...
0: Beh, ci sta, meno male che ti svegliavi prima di cadere. Oltretutto, di volare lo sognavo anche io.

0: Sogniamo anche io, penso sia una cosa molto ricorrente nei bambini, poi anche in età adulta.
1: Bisognerebbe mantenerla questa cosa,
0: bisognerebbe
1: però.
0: Sempre sognare, che poi alla fine il tuo lavoro è anche un po' un sogno d'occhi aperti.
2: Sì,
0: il mestiere dell'attrice penso sia uno di quelli più desiderati, ambiti, è una cosa meravigliosa. Ma tu come ti hai scelto questo percorso professionale?
2: Io, allora mi piace raccontarlo quando me lo chiedono. Io ho fatto, come tu già hai anticipato, il DAMS a Bologna, vecchio ordinamento, quindi laurea, era un anno particolare in cui potevamo scegliere noi gli esami, alcuni degli esami, e dovevamo inserire alcuni esami da teatro, da arte, da musica. E io lessi il nome di questo esame, di questo corso di studio, che era istituzioni di regia.
0: Okay.
2: E così, convinta che fosse istituzioni di regia cinematografica, lo inserisco nel mio percorso.
0: E invece
2: era di teatro ed era gestito da un docente che ora non c'è più, è venuto a mancare nel 2006, che aveva anche il corso di iconografia teatrale, che aveva un laboratorio perpetuo, teatrale. Teatrale lì su Bologna, aperto agli allievi. I suoi allievi erano i suoi attori.
0: Certo.
2: Ed era un laboratorio con lui girava l'Emilia Romagna portando spettacoli di teatro sperimentale. E diede la possibilità a noi allievi, disse un giorno all'università, nell'aula magna, chi vuole si può mettere in lista, a 10-20 alla volta potete venire una sera a vedere come funziona. Se qualcuno poi sente di voler continuare a partecipare può liberamente farlo.
0: E
2: ricordo che io andai, e la prima volta che andai, quando andai lì e vidi il lavoro che loro facevano, dissi: questi sono tutti matti. Cioè, ma che è sta roba? Che cos'è questa? Perché
0: cos'è
2: teatro sperimentale? No, ma
0: certo,
2: poi teatro sperimentale.
0: Cos'è,
2: sai,
0: il teatro sperimentale?
2: Vedi che da una frase vedevi che loro si muovevano nel silenzio, magari toccandosi con i ticco, facevano cose strane. Io non la capivo questa cosa. L'anno dopo io ho avuto un richiamo che non ho capito che cosa fosse dentro di me, e proprio mi ha detto: vai, fallo. E da lì ho iniziato, poi ho partecipato agli spettacoli come attrice, ho fatto il mio primo spettacolo d'attrice professionista nel 2003, se non sbaglio 2004, al Teatro Comunale di Bologna, e da lì non mi sono più fermata. Ma io in realtà mi ero iscritta a DAMS Cinema.
0: Certo,
2: perché volevo lavorare nel cinema.
0: Invece
2: dietro
0: poi il teatro in qualche modo ti ha rapito. Tra l'altro tu hai interpretato numerosi ruoli intensi, come la Fleur, e poi hai avuto appunto dei ruoli anche nelle Dissolute Assolte, che anche lì è una pièce teatrale molto particolare, dove tra l'altro hai trovato anche un gruppo in qualche modo di amici che ti sei portato avanti nel tempo.
2: Tantissimo.
0: E poi sei stata anche regista, quindi alla fine sei andata dietro.
2: Sono anche andata dietro le quinte, sì, ma adesso faccio
0: con
2: anche
0: Petricuore, per esempio.
2: Sono dietro. Comunque in qualche modo ci sono. Io ricordo che andavo al cinema all'università e mi emozionavo quando, a proposito di sogni, io guardavo i titoli di coda e qualsiasi film fosse piangevo e dicevo: prima o poi il mio nome sarà in quei titoli di coda.
0: Ma la domanda ora è d'obbligo: tu preferisci stare più dietro la macchina da presa o davanti?
2: Detto a pelle, adesso ti direi davanti.
0: Ok.
2: Però sono due cose totalmente diverse.
0: Però sei un amante del cinema a 360 gradi, perché poi non è facile trovare chi veste il doppio ruolo,
1: certo.
0: E non solo, è una cosa.
1: E poi lo fa anche molto bene, quindi insomma, tra fiction, abbiamo citato Il Posto al Sole,
0: teatro
1: la regia, cioè,
0: regia, certo,
1: diciamo che
0: tutto
1: è
0: tondo.
1: Sì, assolutamente. Allora, cara Alicia, tu resta con noi perché ne abbiamo ancora da parlare con
2: certo.
1: te, ma ora c'è The Verve qui su Radio 1 con Love is Noise.

0: Milano, per rispondere alla domanda del giorno, ovvero raccontateci gli ultimi sogni che avete fatto, gli ultimi incubi che vi siete ricordati, ci scrive: nel mio ultimo sogno mi sono svegliato su un treno che viaggiava verso non so dove, era talmente realistico che ero convinto di essere davvero su quel treno e nel sogno mi domandavo di come ero potuto essere lì, visto che non mi ricordavo di averlo preso. D'altronde, Salvo, si chiamano sogni proprio per questo, perché non sempre hanno una fine, ma puoi sempre fare come la nostra Valentina Poggi, che sogna a puntate.
1: Esatto.
0: E poi magari la sera dopo scopri la destinazione di quel treno, chi lo sa.
1: Chissà dove ti porterà questo treno, caro ascoltatore. E tra l'altro continuano a scriverci, c'è Antonio che ci dice: io sogno di trovarmi a Montparnasse con Samuel Beckett, parlare insomma con lui, e ovviamente questo è un bel sogno, altro che incubo.
0: D'altronde sognare è gratis, quindi siamo liberi di sognare tutto quello che vogliamo. E con noi qui all'Estate in Onda c'è la meravigliosa Alicia Mendola, che ci ha raccontato non solo dei sogni ricorrenti che faceva da bambina, ma anche di come il sogno per lei rappresenti tantissimo. Sei una persona che se li scrive, se li appunta, cerca anche di interpretarli.
2: Sì. Allora, i sogni che faccio generalmente sono quasi film, cioè sono veri e propri film lunghi.
1: Di Colossal.
2: E mi capita la mattina, se mi sveglio e parlo con qualcuno, se mi sveglio e guardo il cellulare o una luce forte, tendo a dimenticarli. Quindi io cosa faccio? Nel dormiveglia, ancora nel buio, quando riesco cerco di appuntarli,
1: okay,
2: laddove ovviamente ho la prontezza di farlo. E c'è stato un periodo in cui li scrivevo spesso, soprattutto quando sognavo mio padre. Questo si riaggancia a quello, con il messaggio del ragazzo,
1: dell'ascoltatore
2: di prima, perché dopo la morte di mio padre anch'io sognavo tantissimo mio padre, che non sapeva di essere morto, ma noi tutti sì. E lo sognavo tanto, talmente tanto, che subito dopo la sua morte noi abbiamo scoperto che lui aveva lasciato delle lettere per me e mia sorella, scritte nel lontano 1980-81,
1: okay, quindi
2: quando, negli anni 80, sì, 1981-82, dedicate a noi, per quando poi lui sarebbe già...
1: Cioè l'hai scoperto nel sogno?
2: Nel sogno lui mi ha detto dove fossero, io sono andata a cercare e le ho trovate.
0: Le hai trovate veramente?
1: No, vabbè, assurdo.
0: Sì. Questa cosa...
2: Sì, questa cosa a me, ogni volta che la racconto mi mette i brividi.
1: È come direbbe Stefania Livoli, che è la nostra autrice, brividi.
2: Brividi, sì. Sì.
0: È una cosa stupenda questa, anzi grazie per averla condivisa con noi e con gli ascoltatori, perché poi non è mai facile aprire le porte della propria intimità in questo modo, soprattutto
1: esatto,
0: quando si tratta di parlare di persone a noi care,
1: e
0: che in questo momento
1: delicati,
0: ci guardano dal cielo.
2: Ma che ci sono comunque sempre.
0: Cioè, sempre, infatti ho detto che ci guardano dal cielo proprio perché anch'io come te penso che siano sempre qui con noi.
1: Licia, a proposito di sogni, no? Tu hai detto che sei anche in qualche modo fortunata perché riesci a ricordarteli, e se sono sogni così belli, voglio dire, ben venga. Ma da qualche sogno tu hai mai preso ispirazione per un tuo personaggio, per una tua interpretazione, o magari ti stiamo dando, io e Marzia, questa idea oggi qui a Radio 1 di prendere un tuo sogno importante e farne magari un atto teatrale?
2: Guarda, a volte mi capita, non sono veri e propri sogni, però quando sono in auto da sola, magari la notte, questo soprattutto prima di diventare mamma, che magari ritornavo a casa molto tardi, adesso è impossibile, avevo quasi delle visioni, e da lì partivano idee, spunti, addirittura ho un sacco di registrazioni sul telefono di cose appuntate.
1: Certo.
2: Sogni veri e propri non lo so, sai, non c'ho...
1: Vabbè, magari succederà,
2: sì,
1: accadrà.
2: Una cosa interessante.
1: Magari.
2: Vero? Accadrà.
1: Sì, però veniamo a fare le comparse anche qui. Io ogni tanto, quando ci sono gli ospiti, dico, poi mi metto in mezzo, dico, io farò
0: sì,
1: questa
0: ci
1: cosa
0: con te. Invitando un po' ovunque. Esatto. Però, senti, Alice, abbiamo detto che tu non solo sei attrice, sei anche regista, ma hai fatto e fai doppiaggio.
2: Sì.
0: E la curiosità nasce proprio da questo. Com'è prestare la tua voce per un'altra attrice come te? Pensi che la tua carriera possa in qualche modo influenzare il doppiaggio, o sono due cose distinte?
2: Allora, sicuramente l'avere alle spalle un bagaglio recitazione è fondamentale per un doppiatore. O meglio, esistono tantissimi doppiatori che nascono esclusivamente doppiatori. Se hai un bagaglio alle spalle di anni di recitazione, ovviamente è qualcosa in più che hai. Il punto però è questo, che il doppiatore non è deve sempre mettersi un po' da parte. rispetto all'attore. Tu stai prestando la tua voce, tu stai come dire, mettendo a disposizione la tua voce per quel personaggio, quindi non devi sostituirti. Ed è una cosa importante, perché molti attori pensano: vabbè, vado lì e recito a modo mio. E invece no, tu devi essere molto umile in quel momento, osservare tanto, ascoltare, osservare ed incollarti perfettamente all'attore che stai doppiando.
1: Però ti posso dire una cosa, che a me alcuni film piacciono più doppiati, cioè perché l'interpretazione che comunque magari il doppiatore dà, senza ovviamente prevaricare l'attore, in qualche modo, non lo so, mi rende più, ancora più bello, e il film è più intenso, perché a volte le voci sono importanti e danno ulteriormente valore e significato alla, insomma, alla recitazione dell'attore.
0: In altri casi rischiano però di rovinarlo.
1: Certo che sì.
0: Ma non è il caso della nostra Alicia Mendola, che è bravissima. Rimanete qui con noi all'Estate
1: Nonna.
0: Sì,
1: perché poi parleremo anche del suo personaggio, che è appunto Emma. Tra l'altro, cara Alicia, ti è arrivato un messaggio proprio per te e per Emma. Dottoressa Fiorillo, non faccia partire Rossella per la Spagna. Alessandro, un fan sfegatato di Un Posto al Sole. Quindi dopo lo commentiamo. E ora
0: Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 34 secondi. Andiamo sulla 19 Palermo-Catania in Sicilia per segnalare un tratto chiuso a causa di un incidente tra Caltanissetta e Enna in entrambe le direzioni, percorso alternativo attraverso la viabilità ordinaria. Delle criticità si riscontrano anche sulla 1, tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, 11 km di coda in aumento per un tamponamento tra due camion avvenuto al chilometro 464 e 300. Al momento il traffico scorre su una corsia e in atto anche la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte-Viterbo, la strada statale Due Cassie in direzione Monte Fiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Sulla 1 variante direttissima tra l'allacciamento e la variante di Valico e Badia in questa direzione, 4 km di code a causa di un veicolo in avaria, e traffico intenso anche sulla 4, tratto Brescia-Padova tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: C'è 31 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi, con me.
0: Io sono Marzia Veritutti Carbone, e insieme a noi. Alicia Mendola.
2: Eccoci.
0: Con la quale stiamo parlando di sogni, e non solo, perché la tua carriera è tanto vasta, tanto variegata, ed è anche un po' un sogno.
1: È un sogno, e ultimamente sembra che abbia quasi coronato uno dei suoi tanti sogni, perché ci ha raccontato dietro le quinte che in qualche modo da piccola voleva anche essere medico, e Un Posto al Sole le ha dato questa possibilità, perché è la dottoressa Emma Fiorillo.
2: Sì, è vero, è vero. Pensa che io, quando prima di iscrivermi all'università, ero indecisa se fare, vabbè, il medico l'avevo, diciamo, un po' scartato per una questione di tempistiche, però ero indecisa tra scienze biologiche e indirizzo marino, poi indirizzo marino e il DAMS cinema. Guardando gli esami ho detto: ma sai che c'è, io devo stare 5 anni sui libri, preferisco studiare storia del cinema
0: e direi che col senno di poi hai fatto non bene di più,
2: chissà, però sì, in questa vita sì.
1: Ma questa dottoressa Emma, ti ci ritrovi insomma nel ruolo della dottoressa? Ti piace questo ruolo che comunque sta interpretando? Ormai da 2 anni, l'abbiamo detto, sei,
2: sì,
1: insomma, ormai un personaggio importante della
2: serie.
1: 2 anni,
2: è diventata anche primario dell'ospedale. Quindi,
1: però vedi,
2: quindi
0: ci ha messo
2: sì.
0: poco lì, ci ha messo passare 2 anni.
1: Hai visto? Senza studiare, poi no, così.
2: Sì, sì, no, allora il personaggio mi piace molto anche il fatto che comunque, nonostante quello che dicevamo anche dietro le quinte, io sia, bene o male, scrivo nel personaggio per me, sia comunque ingabbiata leggermente in questo personaggio, io però sia abbastanza libera di poterlo interpretare come voglio. Non mi hanno dato limiti in questo, quindi di Alicia Mendola in Emma Fiorillo c'è tanto. L'atteggiamento, il modo in cui si pone, la voce, il calore, l'accoglienza, ecco, questo sì. dato che non mi è stato dato un canovaccio emozionale del personaggio,
0: l'hai
2: mi è stato detto
0: tu.
2: Deve essere, che ne so, un personaggio che si stronza, deve
0: ti
2: essere,
0: è stata lasciata carta
2: mi è stata
0: bianca.
2: Lasciata carta bianca, io l'ho creato così, quindi quello che si vede è quello che ho portato io. E mi piace molto, devo dire.
1: Bello.
0: Quando si gira, un film, ci stanno tantissime scene, ma noi guardiamo una pellicola e non ci rendiamo conto del lavoro che c'è dietro, perché per fare una scena ci stanno tantissimi ciak. E spesso mantenere l'attenzione per un attore non è facile, mantenere l'intensità di un personaggio, riuscire a rimanere Emma Fiorillo anche quando dopo una giornata di riprese vorresti ritornare semplicemente Licia. Come fai? Hai un trucco, qualcosa che ti impedisce di perdere la concentrazione?
2: Guarda, io credo che comunque l'esperienza teatrale mi abbia aiutato tanto in questo. Io ho fatto tantissima gavetta teatrale, ho fatto tantissimi spettacoli. C'è stato un anno, il 2019, che è stato l'anno più prolifico per me, avrò fatto tipo 9 spettacoli. E addirittura mi è capitato di fare uno spettacolo una settimana, finire lo spettacolo e iniziarne un altro il giorno dopo, quindi considera un lavoro non soltanto di memoria ma anche di entra e esci dal personaggio. Oltretutto,
1: certo,
2: nel teatro, a differenza del cinema, tu devi stare dentro dall'inizio alla fine, anche se succede qualcosa di fuori posto, l'attore sbaglia, il collega,
1: cioè,
2: tu devi comunque stare sul pezzo e restare nel personaggio. Quindi questo mi ha aiutato tanto a riuscire a recuperare subito la concentrazione, diciamo. Altre tecniche particolari non ne ho, diciamo che io cerco di concentrarmi, focalizzarmi,
1: dai,
2: sì, sul personaggio e,
1: vabbè,
2: e andare avanti.
1: Sembra già una risposta esaustiva, insomma. E che clima si respira nei corridoi dell'ospedale di Un Posto al Sole?
2: Ma guarda, allora, la famiglia di Un Posto al Sole è una famiglia bellissima, da partire da le assistenti, dall'aiuto regia, gli attori stessi, i truccatori, veramente tutto bello, tutto molto bello. C'è un clima molto sereno, molto accogliente, ci si diverte.
0: Ed è questo che fa la differenza su un posto di lavoro, quando trovi anche degli amici con cui...
2: Ma non potrebbe essere altrimenti. Un Posto al Sole, io la chiamo una macchina da guerra, quindi se non c'è un clima sereno, alla fine diventa molto faticoso. Lì ci sono attori e io ho la fortuna di fare comunque non tantissime scene al giorno, magari mi è capitato tante volte di farne 6-7, quindi lavorare l'intera giornata, però ci sono attori che lavorano veramente tutti i giorni, tutto il giorno, e là diventa pesante. Se il clima anche è pesante, diventa poi non più il sogno che si realizza, cioè fare l'attore, ma diventa veramente faticoso.
0: Beh, così un po' in tutte le cose, la tranquillità e la serenità sono il segreto di tutto. Allora, Alicia, rimani con noi perché continueremo a parlare con te e anche con altri ospiti che ci raggiungeranno.
1: Sì, ci raggiungeranno, tra l'altro fanno parte in qualche modo della famiglia di Un Posto al Sole, ma ora c'è un po' di musica.
0: Small Talk, qui su Radio 1.

0: l'estate in onda, sono le 15:40 e per gli ultimi 20 minuti insieme a me e a Valentina Poggi, oltre a Licia Mendola con la quale stiamo chiacchierando di sogni, di carriera, di sogni nel cassetto, ci hanno appena raggiunto altri due ospiti che orbitano sempre nel mondo della recitazione, non
1: della
0: solo.
1: Della regia, ma certo.
0: Della regia.
1: Allora sono, parto con chi diciamo in qualche modo condivide il posto al sole con la nostra Licia. Lui è un attore e anche il regista ed è un volto storico e simbolo appunto di Un posto al sole, Francesco Vitiello, benvenuto.
2: Ciao, grazie, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te. Per rimanere sempre in tema di recitazione, abbiamo invitato un regista, un drammaturgo e un attore che è stato pluripremiato oltretutto per i suoi cortometraggi in tutta Europa. È uno dei fondatori dei metodi didattici del Pandora Film Center. Benvenuto Lorenzo Cammiso.
3: Camisa, salve a tutti, salve a tutti. Cammisa,
0: Cammisa, perdonami.
1: Perdonaci, sì, perdonaci.
3: No, no, vabbè, va benissimo anche Cammiso.
0: No, non esiste, no, il diritto al nome è inalienabile, quindi perdonami.
1: Poi Marzia ci tiene particolarmente perché ha ben due cognomi, cioè sia Valitutti che Carbone, quindi guai. Quindi...
3: Perfetto, perfetto.
1: Allora, intanto benvenuti all'Estate in Onda e io parto subito con una domanda perché tra l'altro appunto qui c'è una sorta di commistione di intenti, perché mentre Licia è collegata a Francesco per Il posto al sole, Lorenzo è collegato a Francesco per questo Pandora Film Center di Caivano, giusto? Lorenzo?
3: Perfetto, perfetto, sì sì, è l'Accademia di Cinema e Televisione che da un anno abbiamo aperto a Caivano, io, Francesco Vitiello e Miriam Candurro, che è un altro volto storico di Un posto al sole e che ha vissuto diciamo il suo primo anno di attività, di corsi, di accademia di recitazione e che nasce con l'intento insomma di portare il cinema in luoghi un po' più periferici, di dare un'opportunità a chi magari non vive all'interno della città. E devo dire l'anno scorso è stata una bellissima annata, i ragazzi del primo anno sono passati al secondo perché noi dopo due anni diamo un diploma a un attore riconosciuto,
1: sì.
3: E tra poco partirà non solo il loro secondo anno ma anche il primo invece di una nuova classe, quindi siamo molto molto felici perché la cosa insomma è andata molto bene e noi ci mettiamo il cuore e pensiamo che questa cosa funzioni.
1: E sicuramente è così. Tra l'altro noi oggi abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori e abbiamo chiesto insomma qual è il loro sogno ricorrente, quindi un sogno che magari insomma li perseguita in senso buono o un incubo, e quindi vi chiedo a voi e inizio da Francesco se hanno un sogno che vogliono condividere, un sogno vero e poi magari anche il sogno nel cassetto. Perché no?
2: Allora, sono troppi i sogni, veramente. Me ne rendo conto io stesso nel mio monologo interiore che salto da un sogno all'altro e questa cosa non va bene. Per cui cerco di rimanere un po' con i piedi per terra. Però, insomma, il sogno principale è sicuramente anche un po' legato al mestiere che facciamo, perché è un mestiere, è una professione che fortunatamente ti permette di sognare.
1: Tra l'altro qui scusa, finisci, perdonami.
2: No, dico vabbè, è un mestiere che sì, ti permette di sognare, ma può essere anche fonte di grande frustrazione, per cui bisogna restare sempre bilanciati.
0: Non bisogna mollare mai, oltretutto, perché le difficoltà sono proprio stanno lì per nascondere anche le cose più belle che più desideriamo, quindi alla fine non devono disincentivarsi. E tu invece, Lorenzo, hai un sogno che fai spesso, generalmente un sogno che ti ricordi e che vuoi condividere con noi?
3: È una domanda, stavo pensando insomma mentre parlava Francesco, è difficile e probabilmente a volte non so neanche distinguere realmente la vita reale da quello che sogno di notte.
0: Ma poi sdoganiamo il fatto che non tutti sognano la notte, eh? C'è anche gente che non sogna.
3: Assolutamente, tra l'altro io da un po' di tempo, visto che mi sono avvicinato tantissimo a questo universo, ho scoperto in qualche modo che il sogno è la modalità attraverso cui la nostra mente in qualche modo si automedica, no? Noi siamo delle persone che insomma come esseri umani ci guariamo, se ci rompiamo le ossa guariamo piano piano da soli attraverso tutta una serie di complesse di cose fisiche, cure. Voglio dire, ho scoperto in qualche di cure, ecco, grazie, e ho scoperto in qualche modo che il sogno serve un po' a curare un po' la mente, che evidentemente si guasta nella quotidianità. Quindi vabbè, andiamo avanti, perché altrimenti
1: se no parliamo di sogni mai. Fino a domani
4: a me apre un mondo.
1: C'è quella nostra Licia Mendola, che appunto insomma interpreta anche, tra le tante altre cose, Emma Fiorillo, appunto ad Un posto al sole.
4: Ciao,
1: che,
4: ragazzi,
1: che vi saluta.
2: Ciao.
4: No, mi hai aperto un mondo con quello che hai detto adesso, perché è proprio così, è proprio così. Ma penso che si tratti di frequenze in questo caso, giusto?
3: In qualche modo, ecco, ci sono arrivato attraverso un po' di studi miei personali, non so neanche quanto voglio dire reali, in che senso, è una modalità attraverso cui la mente in qualche modo mette a posto i pezzi, ecco, quindi si sogna, e in qualche modo questa cosa fa bene alla testa, alla mente che si è guastata.
1: E al cuore, a volte si sogna anche ad occhi aperti. Io vorrei leggere un messaggio che è arrivato per il nostro Francesco Vitiello, alias Diego di Un posto al sole. Allora, ovviamente è un fan che ci scrive: Diego, Lorenza è la donna per te, lascia perdere Ida perché crea troppi problemi. Questo insomma è un consiglio.
2: Purtroppo non dipende da me, ci sono degli autori che
1: no, lo so, però sai, gli ascoltatori ogni tanto si fanno sentire, magari danno anche.
2: Devo dire che sia Giulietta che interpreta Lorenza, che Martanna che interpreta Ida, sono due colleghe straordinarie con le quali mi trovo benissimo a lavorare, e sarà veramente un dolore per me quando una delle due, per qualsiasi ragione, dovesse insomma allontanarsi dalla scena.
0: Lorenzo, senti, insieme
3: ho capito bene, Lorenzo è la donna per lui, ho capito
0: no,
3: bene.
0: No, Lorenza.
2: Non ti montare la testa, mo.
0: Allora, con Pandora Film Center non fate solo scuola, ma anche produzione, e state preparando un film molto delicato su un tema molto importante. Vi va di anticiparci qualcosa?
3: Sì, stiamo, insomma, dall'anno scorso abbiamo portato avanti, ecco, parlando proprio di sogni, abbiamo portato avanti tanti sogni, questo è uno di quelli che speriamo di poter realizzare, perché insomma stiamo preparando un film che ha come tema centrale il fine vita, che è un tema molto molto delicato, che abbiamo cercato di toccare nella maniera giusta, anche con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, di Stefano Massoli, che è stato il marito di Laura Santi, che insomma una delle ultime persone, un attivista, una giornalista che a luglio scorso ha avuto accesso al suicidio assistito, e diciamo siamo in una fase di preparazione e speriamo, perché poi noi, così come facciamo dall'anno scorso, ogni volta che abbiamo delle produzioni nostre diventa sia lavoro che diciamo così didattica per i nostri ragazzi che partecipano al film, sia dietro la camera, diciamo, che magari davanti.
1: E quindi è un progetto molto molto importante, questo Pandora, che tra l'altro insomma ci apre anche un vaso. Allora, voi restate qui con noi, perché ora ascoltiamo un po' di musica e poi vorrei continuare a farvi magari un'ultima domanda, ok? Lorenzo, Francesco, va bene? E ora Peggy Gou insieme a Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, su Radio 1.

0: 10:51, gli ultimi minuti insieme a voi qui all'Estate in Onda. Io sono Marzia per tutti Carbone, con me Valentina Poggi, c'è Licia Mendola e in collegamento Francesco Vitiello e Lorenzo Camisa.
1: Perfetto.
0: Ciao ragazzi,
2: i nomi stavolta li abbiamo detti bene.
3: Sembrava quasi Camisa con una M. Non
0: sì,
3: so
0: però non mettere il dito nella piaga, avrete capito male voi.
2: Sicuramente così. Allora, stavamo parlando di questa incredibile, bellissima iniziativa, appunto, del Pandora Film Center, di cui Francesco e Lorenzo sono appunto fondatori, cofondatori. Comunque sono lì che partecipano. No? E in qualche modo anche per aiutare i giovani talenti di Caivano, ricordiamolo, e ci avete detto che appunto Pandora in questo momento non è solo una scuola ma è anche produzione, perché c'è questo nuovo film in qualche modo dedicato al tema del fine vita di cui ci avete parlato e che è in cantiere. E io mi collego a questa cosa perché Licia Mendola proprio insomma alcuni anni fa ha scritto una piastra teatrale, chiamiamola così, no? Che si chiama appunto Casomai, e tra l'altro poi l'avete anche interpretata, è andata a teatro, che è proprio sul fine vita.
4: Allora sì, è una storia, noi l'abbiamo scritta io e Simone Guarani, il mio compagno, con cui scriviamo anche per, insomma, per il cinema, ed è uno spettacolo teatrale che racconta di due ragazzi che inizialmente non si conoscono, hanno entrambi le proprie vite, che si conosceranno in una stanza di ospedale perché scoprono entrambi di avere la SLA. Uno dei due in una forma un po' più aggressiva diciamo. L'altro meno. Quello con la forma meno aggressiva, molto legato al proprio aspetto estetico, insomma un temperamento tale che lo porta subito a informarsi sul fine vita, mentre l'altro con la forma un po' più grave, molto legato alla speranza e alla voglia di andare avanti.
5: Quindi uno spettacolo
4: vita.
5: Molto toccante.
4: Uno spettacolo molto forte, l'abbiamo trattato con molta delicatezza e il pubblico ha riso dall'inizio quasi fino alla fine, perché poi alla fine invece ovviamente c'è un cambio
5: più emotivo.
4: Sono venuti a vederci diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui ricordo Sergio Rubini con tanto affetto, si alzò proprio in piedi applaudendo con le lacrime agli occhi dicendoci dovete farne un film. Da lì è partito tutto un nostro lavoro di scrittura, grazie anche a una produzione che era interessata, e a Umberto Marino, che è lo sceneggiatore della Gabbiana del Gatto, di altri film, se non sbaglio anche Tutta colpa di Freud, suo. Abbiamo coscritto con lui soggetto e trattamento e stiamo lavorando al film, speriamo.
5: E questo
4: che
5: è un bel sogno.
0: E questa è anche una bella esclusiva per Radio 1.
2: Questa è anche un'esclusiva per Radio 1, certo Marzia.
0: E a proposito di esclusive, io saluterei
4: Viva il lupo, grazie.
0: Io saluterei Francesco Vitiello e Lorenzo Camisa, chiedendo se anche loro hanno per noi un'esclusiva in pochi secondi per Radio 1. Francesco.
3: No, io a dire il vero no, così mi cogli impreparato.
0: E allora noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
3: C'è stato un incendio ad Amalfi, non so se l'avete visto.
2: Oddio, no, in realtà
3: che
2: no.
3: Illuminava il cielo visibile da tutta Napoli. Questa è l'unica notizia che mi viene in mente.
0: Va bene Francesco,
3: però
0: grazie.
3: È stato domato,
2: speriamo, ecco
3: fortuna.
2: Appunto, infatti stavo dicendo, mi cogli impreparato anche
3: domato.
2: A me, però spero tutto ok per noi, la costiera amalfitana.
4: Noi speriamo di vederci, Francesco, ma spero che non sia
3: sì,
4: tu.
3: I nostri personaggi non si sono mai incrociati.
4: Non si sono mai incrociati, chissà che
3: però
4: mai un
3: Diego,
4: giorno.
3: Insomma,
2: mai dire mai, magari questo potrebbe
3: uscire
2: essere.
3: Dal caffè Vulcano, così mi capita un paio di volte l'anno di girare.
4: Ma spero che non finirai in ospedale, però insomma speriamo di incrociarci almeno sul set.
2: Potrebbe essere questa l'esclusiva, anche se ancora non è ufficiale, perché ovviamente l'abbiamo creata qui. E allora ringraziamo Francesco Vitiello.
3: Grazie
0: e Lorenzo, tu un'esclusiva in pochi secondi per Radio 1 ce l'hai, se no ci salutiamo in amicizia senza problemi.
6: No, nessuna esclusiva, vi saluto e grazie mille.
0: Grazie a te per essere stato con noi.
2: Ciao.
6: Grazie.
2: Ciao. E siamo ancora qui con Licia Mendola. Licia, l'esclusiva ce l'hai già data, perché
4: diverse cose in cantiere,
2: esatto.
4: Con Simone di scrittura e tante cose belle, quindi vediamo dove ci porterà la vita.
2: Sicuramente sarà qualcosa legato ai sogni. La puntata l'abbiamo fatta così, l'abbiamo iniziata così, con dei sogni che si fanno durante la notte o degli incubi, magari poi dei sogni diventano anche realtà, chi lo sa.
4: Chi lo sa.
0: sempre, i sogni diventano sempre realtà. Allora grazie Alice Amendola per
2: grazie
0: essere
2: a
0: stata
2: voi.
0: Con noi.
2: Grazie.
0: Noi ringraziamo anche tutta la squadra che ha lavorato insieme a noi, in regia Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli. Ringraziamo per la scelta musicale Corinna De Laurentiis.
2: E poi ci sono i tecnici, quindi il tecnico nello specifico Francesco Pio Naglieri, che è stato con noi oggi. Grazie infinite. E ovviamente ci possono riascoltare tutti su Rai Play Sound.
0: Sì, se vi siete persi la puntata, andate su Rai Play Sound, lì potete ritrovarla. Io e Valentina lo facciamo tutti i giorni.
2: Ci riascoltiamo, è vero?
0: Ci riascoltiamo su Rai Play Sound.
2: E vediamo se siamo andati bene, dove possiamo migliorare,
0: ci diamo feedback. Ci diamo anche consigli. Oggi è andata bene perché hai detto questo, non dove, insomma, è utile. Usate anche voi Rai Play Sound.
2: E poi, ovviamente, l'appuntamento è per domani, cara
0: Marzia. Domani, stessa ora, quindi dalle 15 alle 16. E già che siamo in tema di ringraziamenti, ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che sempre ci mandano tanti bei messaggi.
2: Grazie infinite, ora in linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lunch is ready!
2: Listo in la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: A tavolo!
2: È pronto! In tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, approvata al Senato la nuova legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo ora passa alla Camera per il via libera definitivo. L'ok alla norma rappresenta un importante passo avanti, secondo il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Per la maggioranza il nuovo testo garantisce trasparenza e governabilità, mentre per le opposizioni è solo un modo per provare a rimanere al potere. Immigrazione, anche la Spagna proroga di 2 settimane i controlli alle frontiere. Lo ha deciso Madrid dopo che Roma ha stabilito di prorogare di 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con il paese iberico. Alla base della decisione di mantenere i controlli alle frontiere aeree e marittime, secondo quanto rende noto il Viminale, c'è il perdurare di rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Ha suscitato profonda preoccupazione nel quartiere Prati a Roma il ferimento in modo lieve di 2 donne colpite da pallini, probabilmente sparati da un'arma ad aria compressa. Abbiamo raccolto le loro testimonianze.
4: Parla dal centro traumatologico dove è ricoverata Cristina Stillitano. Domani le verrà estratto il proiettile.
5: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
4: Il pallino si è conficcato nel braccio della scrittrice romana mentre era in via della Giuliana, poi la corsa in ospedale.
5: E lì poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
4: Un'altra donna che lavora nel quartiere è stata ferita in modo lieve venerdì sera, ce lo ha raccontato stamattina ancora scossa.
6: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito all'interno del polpaccio, livido su, però niente di che.
4: Altri spari ci sono stati nei giorni scorsi, i carabinieri hanno già effettuato diverse perquisizioni, al momento nessuna ipotesi esclusa, la più inquietante che le donne non siano un bersaglio casuale. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Mattinata di perquisizioni a Roma nei confronti dei vertici di Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga su presunte manovre per alterare l'andamento del valore delle azioni della squadra di calcio della Lazio per costringere il presidente Claudio Lotito a vendere la società. L'attività riguarderebbe anche il giornalista Luigi Bisignani. Il gruppo bancario respinge le accuse mentre Masi ha già annunciato querele per calunnia. E siamo alla pagina dedicata ai mercati finanziari, borse in ripresa dopo il tonfo di ieri, ma le quotazioni del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni in Medio Oriente. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
7: Seduta meno pesante di ieri ma comunque debole per i listini europei, Milano e Francoforte in questo momento si muovono intorno alla parità mentre sono in lieve calo Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari bene oggi l'energia e alcune banche, in testa Monte dei Paschi e Mediobanca che guadagnano entrambe oltre l'1,5%, male invece Unicredit, peggiore del nostro listino principale, meno 1,2%, il giorno dopo l'incontro tra l'amministratore delegato Orsel e i rappresentanti del governo tedesco che hanno fissato paletti importanti per l'operazione della banca milanese su Commerz. Bank. Mentre sembra calare un po' la tensione sui mercati delle materie prime energetiche, nonostante non ci siano chiari segnali di schiarite in Medio Oriente. Il petrolio Brent è stabile, poco sopra i $106 al barile, mentre il gas naturale cala del 3,4% e passa sotto la soglia degli €80 al megawattora. Poco mossi, ma sempre su livelli più elevati di prima dell'estate, i rendimenti sui titoli di Stato, con il BTP decennale italiano a quota 4,42%, spread con il Bund tedesco a 87 punti base. Linea a voi.
3: La procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.550 clienti e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo accusato di accesso abusivo a sistema informatico è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. La posizione di Intesa San Paolo è stata stralciata dal processo in cui la banca è parte lesa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
0: L'Italia in diretta. Le 16 e 5 minuti, 16 secondi, ecco. 17 secondi, Paola
2: e
0: Nania.
2: Può continuare per altre 3 ore,
0: ma
2: almeno
0: sì,
2: fino alle
0: 19.
2: No, fino alle 19. Paola Nania con Claudio De Tommasi per
0: felice
2: questo
0: di queste
2: martedì.
0: 3 ore insieme. 3 ore.
2: 3
0: insieme.
2: Ore. No, no, con te è una passeggiata, una bella passeggiata. Però insomma, abbiamo tanta musica, abbiamo tanti argomenti e avremo le vostre incursioni, nel senso dei vostri messaggi, delle vostre opinioni. 3356992949. E di cosa parliamo, Paola?
0: L'apertura non è semplice come tema, è molto doloroso, perché Save the Children lancia un allarme sull'impatto che i conflitti hanno non solo ovviamente sulla sicurezza della persona, delle persone, sulla salute, ma anche sull'istruzione, cioè nelle zone in cui i conflitti sono radicati l'istruzione per i bambini, per i ragazzi è sempre sempre più difficile e complessa.
2: Immagino.
0: Con Save the Children parleremo di questo e poi andremo in Sudan per raccontare una situazione particolarmente complessa come quella del
2: altro
0: Sudan.
2: Territorio difficile quello. Bene, allora cominciamo però con una nota leggera estiva, con la musica che ci dà magari una brezza estiva, appunto, perché
0: brezza,
2: si chiama,
0: si dice brezza, hai ragione,
2: è vero. Tastes like summer, ovvero sa di estate, profuma di estate, il suo sapore è quello dell'estate, e racconta della gioia dell'estate, ma specialmente ricordando quella che era stata una sua avventura a Ibiza, nel caso specifico sto parlando di James Blunt, inglese, di quello che era la gioia di essere attratti da qualcuno durante l'estate, forse perché d'estate tutto ha un sapore diverso. E James Blunt si chiama Tastes Like Summer.

0: brano dedicato all'estate, a ciò che l'estate provoca anche a livello di sentimenti e di sensazioni vere e proprie. James Blunt, Taste Like Summer. Ed ora non è sempre estate in tutto il mondo.
1: E soprattutto non è sempre la stessa estate in alcune zone dove i conflitti sono radicati, in molti casi endemici. Nel biennio 2024-2025, leggo un'analisi di Save the Children, gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, ovviamente con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in questi contesti. Save the Children lancia l'allarme, chiede interventi, attenzione a questa tematica. Con noi c'è Elena Gentili, portavoce di Save the Children, per raccontarci meglio. Ben trovata.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Allora,
2: i numeri sono abbastanza terrificanti.
1: Sì. Parliamo di scenari di guerra in tutto il mondo. Di quanti bambini coinvolti?
2: Guardi, purtroppo parlare di quanti è davvero complesso, se non dirle milioni. Si parla di milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto di diversa natura, di conflitti che si sono anche intensificati o che si sono prolungati nel tempo, ma che non hanno permesso per anni e anni e anni a nessun bambino o bambina di tornare a scuola e di poter avere una continuità nell'educazione. Questo non solo per gli attacchi diretti alle scuole, agli istituti, ma anche per i

0: sparse purtroppo in giro per il mondo. Chiaro, abbiamo delle situazioni allarmanti che poi ci tengo magari a riportarvi di alcuni paesi su cui dobbiamo veramente prestare molta attenzione, ma è una problematica globale in tutte quelle zone, paesi in cui milioni di bambini vivono da anni in un contesto di conflitto.
1: Senta, Elena Gentili, qual è il rischio per i bambini che non vanno a scuola? Non solo la mancata istruzione, ma è un impatto che mi pare di capire poi a cascata su tutta un'altra serie di elementi nella vita dei bambini e di futuri adulti.
0: Esatto, sicuramente l'impatto, quello immediato sui bambini, è una grande insicurezza. Abbiamo raccolto varie testimonianze di bambini e bambini che hanno sviluppato anche problemi rispetto alla salute mentale, bambini che non possono più avere la stessa socialità, quindi non è solo un tema di apprendimento ma è anche la possibilità di sviluppare le proprie competenze e le proprie capacità a socializzare, a credere quindi anche in un percorso, in un futuro, nei propri coetanei. Ma questo ha poi un impatto di lungo periodo nella società, quindi loro come bambini, loro come saranno se saranno adulti, ma anche su come vivono il mondo dove stanno crescendo. E quindi investire nell'educazione, nell'accesso all'educazione, nella protezione all'educazione, sicuramente a beneficio immediato dei minori, ma è un beneficio a livello di società per la costruzione della pace e di una coesione sociale che altrimenti viene meno proprio per quella traumatica interruzione di un percorso di sviluppo a 360 gradi che la scuola offre, come da noi anche negli altri contesti.
1: Nel report di Save the Children, che lo ricordiamo è l'organizzazione che da circa 100 anni lotta per il benessere, per salvare bambini e bambini a rischio, leggevo che in Libano, a una delle molte situazioni, parliamo di Medio Oriente, complessa, di 100.000 bambini e bambine coinvolti che iniziano il nuovo anno scolastico senza un'aula.
0: Purtroppo questo è il dato di quest'anno, purtroppo sono 7 anni consecutivi che i bambini e le bambine in Libano hanno un'interruzione del loro percorso scolastico. Parlando proprio di impatto, non solo appunto un impatto sull'istruzione, sull'apprendimento, sulla loro salute mentale, ma questo spinge anche i bambini a dei rischi di vulnerabilità rispetto a sfruttamento per le bambine, a matrimoni precoci, a lavoro minorile. Quindi è un'esposizione ancora maggiore a rischi di diverso livello e complessità. Quest'anno 100.000 bambine e bambini iniziano un nuovo anno scolastico in Libano senza un'aula. Come dicevo, sì per la distruzione, ma anche perché sono i luoghi dove si radunano le famiglie, le persone sfollate, proprio perché possono essere rifugi collettivi che si cercano di mettere a disposizione in situazioni di precarietà così forte.
1: E poi ovviamente parliamo sempre di Medio Oriente, certamente c'è sia Gaza che la Cisgiordania, dove la situazione sicuramente è ancora più complessa. Qual è in questo momento?
0: La situazione nel territorio palestinese occupato, quindi sicuramente parliamo di Gaza, parliamo di Cisgiordania, arriva a veramente a una cifra tremenda. Gli attacchi militari hanno distrutto o danneggiato la gran parte delle infrastrutture scolastiche, si parla del 97,5% degli edifici scolastici. Per cui abbiamo più di 700.000 bambini in età scolare che non hanno modo di avere accesso all'istruzione, ma anche in Cisgiordania per le restrizioni alla circolazione, le purtroppo anche demolizioni delle scuole, ma le diverse violenze dei coloni e le operazioni militari in questo momento hanno reso impossibile o sempre più difficile a quasi 840.000 studenti a poter andare a scuola in maniera sicura. Noi riceviamo anche la preoccupazione dei genitori che hanno paura a mandare i loro figli e le loro figlie a scuola in questa condizione. A Gaza sono 420.000 bambini che non hanno alcuna forma di apprendimento in presenza.
1: Allora, le chiedo di aspettare con noi.

0: Noi, Elena Gentili, abbiamo un momento per rifiatare,
1: sì.
0: Insomma, riprenderci da questi numeri che aprono una realtà complessa, diciamo.
1: Arriva la musica, 1977, usciva un album di una formazione profondamente rimaneggiata a rivista, si chiamava Fleetwood Mac, è stato uno degli album più venduti nella storia della musica ormai da 50 anni a questa parte, che è un gruppo che ha vissuto una specie di saga, una specie di soap opera, e dove le canzoni venivano usate per accusarsi uno con l'altro, c'erano delle relazioni abbastanza tormentate. In questo caso è Lindsey Buckingham, il chitarrista, che accusa di qualcosa la cantante Stevie Nicks. Stevie Nicks poi rispose con altre canzoni, insomma.
0: Il bello che andavano avanti così.
1: Il bello che quando le suonavano dal vivo ognuno guardava l'altro con una certa intensità, come a dire, lo vedi che hai combinato. Questa è Go Your Own Way, sono i Fleetwood Mac, era il 1977.

0: Allora, sono i Fleetwood Mac, nel 1977 usciva il grandissimo successo che poi fu quell'album chiamato Rumours. Però siamo riusciti a collegarci con una terra difficile, anche il collegamento può non essere stabile.
1: Potrebbe non essere. Intanto salutiamo Francesco Lanino, vice direttore Save the Children in Sudan, ben trovato.
2: Grazie e buonasera a tutti.
1: Stiamo parlando con Elena Gentili, portavoce di Save the Children, per raccontare le difficoltà dell'istruzione nel mondo a causa dei conflitti. Il Sudan è uno dei teatri più complessi. Qual è la situazione, Lalino, lì, e cosa significa insegnare, se si riesce a insegnare in un'area così difficile?
2: Il Sudan in questo momento sta vivendo una delle più gravi crisi educative al mondo, no? Stiamo parlando di 8 milioni di bambini in età scolare che sono fuori dalla scuola e quasi la metà degli edifici scolastici non viene più utilizzata come aula. In Darfur solamente circa 3 bambini su 4 sono fuori dalla scuola. Però non parliamo solo di scuole chiuse, parliamo di scuole bombardate, danneggiate, occupate, trasformate in rifugi per le famiglie, utilizzate dai militari per scopi di guerra. E la situazione ovviamente educativa è molto difficile, la maggior parte degli insegnanti sono scappati dal paese, non si riesce a pagare gli stipendi agli insegnanti perché possano educare i bambini. E adesso ovviamente siamo a quasi 4 anni dall'inizio del conflitto. Per cui immaginate un bambino di 9 anni, 8 anni, che ha già passato 4 anni in un conflitto e non è mai andato un singolo giorno a scuola. Questa è la situazione in Sudan in questo momento.
1: Lanino, i bambini che lei vede, che appunto hanno questa deprivazione scolastica, che bambini sono?
2: Sono bambini normali. Questa è un po' la cosa terribile, no? Immaginare tutto un paese in cui il sistema scolastico è totalmente collassato. Ci sono aree nel paese, soprattutto in Darfur, nella parte del Kordofan, dove le scuole non sono state mai più riaperte e ancora non c'è un piano per riaprirle. Per cui immaginare bambini che una volta potevano andare a scuola perché esistevano queste scuole, adesso non possono più. E poi ovviamente c'è tutto un rischio, no? La scuola è anche un luogo dove i bambini possono anche un po' sognare il loro futuro, di essere un giorno medici, ingegneri, piloti. E fa parte anche un luogo per creare un sistema di protezione che non esiste più, con tutti i rischi che poi questi bambini possono essere coinvolti in attività criminali o essere anche reclutati come bambini soldati. E questo ovviamente è anche il grande rischio che c'è oggi in Sudan.
1: Elena Gentili, per chiudere, voi fate un appello come Save the Children ai grandi della terra, diciamo così. Che tipo di attenzione sentite intorno a questo tema, in un momento in cui purtroppo la guerra sembra essere di moda? Mi dispiace dirlo, ma pare così.
3: Preoccupante. Sicuramente facciamo una richiesta ad alta voce, lo facciamo da tanti anni, dal 2015, quando è nata la dichiarazione delle Safe School Declaration. Appunto invitiamo, chiediamo ai governi di sottoscrivere, ma anche di attuare e monitorare la Safe School Declaration, proprio per tradurle in impegni e misure concrete per limitare l'uso delle scuole e delle università per scopi militari. Già sono 123 stati che l'hanno sottoscritta, Italia inclusa, ma c'è bisogno di indicazioni e di applicazioni concrete, perché appunto le scuole e tutte le strutture scolastiche non siano più oggetto dei conflitti. E per cui questa dichiarazione e tutto quelle che sono per l'appunto gli orientamenti, le indicazioni di come applicare delle misure concrete per le forze armate, gli attori armati non statali, ma quello che possono e devono adottare per scoraggiare l'uso militare delle strutture educative, rientra anche nel diritto internazionale umanitario, che per noi rimane il faro. Attaccare le scuole è parte di quelle che sono le 6 gravi violazioni nei confronti dei bambini nei conflitti armati. Quindi queste sei gravi violazioni includono anche gli attacchi contro scuole e ospedali. Quindi da un lato chiediamo ai governi di sottoscrivere, applicare e monitorare questa dichiarazione, dall'altro chiediamo che coloro che non l'hanno fatto, che non applicano questa dichiarazione, che non applicano tutte le misure necessarie per il diritto internazionale di proteggere i diritti dei bambini nei conflitti, vengano portati davanti anche ai loro doveri e alle conseguenze delle loro azioni.
1: Francesco Lanino, se ci sente, vice direttore Save the Children in Sudan, se vuole lanciare un appello dal Sudan in cui si trova.
2: Sì, nel senso, la cosa più importante in questo momento in Sudan per i bambini del Sudan è proteggere le scuole, studenti e insegnanti. E come si diceva, le scuole non devono essere attaccate né utilizzate per scopi militari. La seconda è quella di veramente aiutarci a garantire accesso umanitario, perché in alcune delle aree dove i bambini hanno più bisogno di noi sono anche quelle più difficili da raggiungere. E inoltre è importante continuare a finanziare l'educazione durante l'emergenza. Non bisogna aspettare la fine di una guerra per iniziare programmi di educazione. L'educazione deve continuare sempre, perché veramente salvare le vite dei bambini anche nei contesti e nei momenti più difficili della loro infanzia. Quando ero in Darfur e ho parlato con alcune persone, mi hanno detto: non abbiamo bisogno di acqua, di cibo, per favore aiutateci a riaprire le scuole, perché non vogliamo avere una nuova generazione di bambini che possa poi tornare a fare un nuovo conflitto in questo paese. E questo è quanto è importante l'educazione in Sudan.
1: Grazie Francesco Lanino, vice direttore Save the Children in Sudan, e grazie anche ad Elena Gentili, portavoce Save the Children. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Grazie ancora a
2: voi. Grazie a voi.
0: Grazie. E, a questo punto un brano che, per quel che riguarda le sonorità, stiamo parlando di un brano estremamente influenzato da quella che è la country, il country americano, che anticipa quello che di cui stiamo per parlare, che è un argomento insomma interessante,
1: curioso, ha a che fare con Napoli,
0: con l'America, con l'americana, con Nashville. Ne parliamo a brevissimo. Intanto lei, 2020 è Halsey e questa è You Should Be Sad. Arriva la pubblicità e poi tornate qui insieme a noi con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie ed intorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: L'Italia in diretta.

0: Allora, questo è il nuovo singolo di Elisa che il 27 novembre farà uscire un nuovo disco che si intitola esattamente come questo singolo, Kintsugi. Sai cos'è il Kintsugi? È quell'arte giapponese
1: di sistemare le cose rotte
0: però lasciando la cicatrice, anzi riempendola d'oro, quindi dando un valore alle cose rotte,
1: alle cicatrici della vita,
0: perché insomma non sono da evitare, anzi sono quelle che ti permettono di andare avanti, di trovare magari nuove energie. E proprio questo è il senso di questo disco in particolare, ma di quello che sarà l'intero suo disco, come lei dice, tra fragilità e consapevolezza, tra amore e capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forma di forza. Ma adesso cambiamo completamente argomento, perché da Elisa, dalle sue terre del nord, ci trasferiamo nelle terre del sud degli Stati Uniti. Allora, Nashville è una capitale certo del Tennessee, ma soprattutto la capitale di quello che viene definita la musica country. Il cuore della musica country è proprio là, e proprio là ci sono tutta una serie di festival, il famoso palco del Grand Ole Opry, il museo di Johnny Cash, insomma ci sono una serie di cose. Tra le serie di cose importanti c'è anche un festival che parte proprio oggi a Nashville, dal 15 al 19 settembre, che è l'Americana Fest. Quando per americana si intende uno stile di musicale che è sì country, ma non soltanto, perché rappresenta i valori più autentici, anche un po' trasgressivi, di quello che è la musica americana. Americanapoli, riesco a dirlo bene?
1: Bravo.
0: Perché con noi ci sono coloro che per la prima volta, il primo concerto nella storia del festival tenuto da artisti italiani, ma
1: napoletani.
0: Insomma, da artisti napoletani nel caso specifico. Benvenuto al duo di Valerio Piccolo e Davide Napoleone, benvenuti.
2: Grazie.
1: Benvenuti.
2: Ciao,
0: allora, come si sta a Nashville?
1: Ma benissimo, immaginiamo.
2: Benissimo, caldi, ma nella giusta temperatura. Dentro si sta freddissimi, perché chiaramente
0: in America è così. Non,
2: esatto,
0: non c'è scampo.
1: L'aria
3: condizionata.
0: Senti, cosa mangiate? Gli hamburger, o vi siete portati qualche spaghetto tipo Totò, non lo so, per salvarne la vostra vita?
2: Alterniamo, devo dire, anche perché Davide è un ottimo cuoco e già ci ha deliziato con un paio di cose, ma in realtà, mentre fuori ovviamente andiamo di hamburger, comunque di cose che diciamo non proprio perfettamente salutari, però noi per esempio tra un paio di giorni faremo una cena qui per i nostri amici di Nashville, e ovviamente sarà una cena tutta italiana. Davide addirittura farà la pizza.
1: Giusto.
0: Ma com'è nato tutto? Diteci un po', raccontateci come siete arrivati a suonare in questo festival a Nashville.
2: Vai Davide, va.
0: Vai.
3: Vado io?
2: Sì, racconta.
3: Allora, come nasce? Nasce proprio da, credo, una curiosità reciproca, no? Mia e di Valerio, di riscoprire, di indagare più che altro tutte quelle canzoni napoletane che, insomma, durante le prime migrazioni sono state portate in America proprio dagli italiani, e rivisitate da grandissimi artisti della scena americana, tra cui Elvis, Dean Martin, Frank Sinatra,
0: che cantavano in un improbabile italiano, no? Tra l'altro
3: sì, alcune le hanno proprio tradotte. Per esempio,
0: sì.
3: Elvis ha fatto It's Now or Never, che è Il Sole Mio. E questa, diciamo, questa operazione culturale nasce anche dal fatto che molti americani ovviamente non sanno che queste canzoni sono riprese, diciamo, da classici napoletani, quindi per loro è una nuova riscoperta delle loro radici, e l'Americana Fest in questo è stato entusiasta, no, nell'ospitare questa operazione, perché come citavi tu prima ci tengono molto alle radici e alla loro musica, quindi insomma è molto interessante per il pubblico americano, ma spero anche per quello napoletano, insomma.
0: Quindi, allora, sostanzialmente voi prendete le canzoni americane, napoletane, scusate, la confusione è facile visto che siamo
1: Americanapoli,
0: sì. E le portate in versione country? È questo sostanzialmente che succede?
2: Sì, praticamente sì, cioè abbiamo preso tutte queste canzoni appositamente, queste canzoni che erano state appunto negli anni 50-60 tradotte ed erano diventate anche delle hit appunto americane, perché erano state proprio tradotte in lingua inglese, e noi facciamo una sorta di operazione inversa, quindi le riportiamo lì nella loro veste originale, quindi in napoletano, però facciamo anche noi un blend in qualche modo e le fondiamo con il loro stile musicale, quindi tentando questa interpretazione, sempre ovviamente molto rispettosamente e senza né appropriarci culturalmente da un lato della loro musica, né pensando di riscrivere ovviamente le canzoni napoletane che hanno fatto la storia della musica italiana, però come diceva Davide è proprio un'operazione un po' culturale a 360 gradi, anche perché comunque è come vogliamo in qualche modo anche ribadire questa cosa incredibile che noi a volte magari diamo per scontata, che noi abbiamo un dialetto che è diventata di fatto lingua nazionale musicale, e questa cosa è successa solo a Napoli e solo in Italia, non esiste un altro dialetto nel mondo che è diventato lingua musicale nazionale.
1: E questa lingua musicale, il napoletano, come viene accolto negli Stati Uniti, a Nashville? Con curiosità,
0: poi sì, gli Stati Uniti è Nashville, che è proprio una città, un regno a sé,
1: nel ducato di Nashville.
2: Diciamo che la curiosità per loro musicale esiste, e quindi il fatto già solo di portare questo tipo di operazione culturale di questo tipo li rende molto curiosi. Da un punto di vista musicale, intanto lo sapremo quando suoneremo.
0: Ah, beh, certo. Che è il 18, venerdì. Se non sbaglio, vero?
2: Esatto, 18. Sì, venerdì. Però insomma devo dire che finora le piccole anticipazioni che abbiamo fatto, avuto, insomma,
0: hanno dato un bel segnale.
2: Sì, devo dire, insomma, noi siamo molto fiduciosi, devo dire, siamo anche molto divertiti, insomma, nel senso che è un'operazione che musicalmente ci ha molto coinvolto, quindi
0: certo,
2: non
0: immagino.
2: Solo il messaggio, ma anche la parte proprio musicale è una parte che ci sta molto appassionato.
0: Due domande, ma il cappello da cowboy lo mettete, visto che stiamo parlando
1: frange,
0: di country?
1: Non so.
0: Le frange, qualcosa?
2: Beh, qui Davide è esperto, diciamo, però Davide,
3: allora, io sono riuscito a convincere Valerio a comprare una camicia, adesso sto lavorando sul cappello.
0: Quella camicia tipica country, di quelle là.
3: Esatto.
1: A quadri, com'è?
3: No, c'ho tutti i ricami western.
0: E poi ci vuole anche quella specie di collarino che portano di cuoio al posto della cravatta o qualcosa del genere.
3: Esatto. Esatto, sì, su quello ci stiamo lavorando.
0: E la seconda domanda è, ma due napoletani a Nashville, no? Cioè nel senso, si muovono con naturalezza, oppure con una certa circospezione.
1: ma con confidenza, questo, immaginiamo.
2: Questo sembra un po' la scena di Totò.
0: Esatto. Sì, a Napoli. Quando vanno a Milano, mezza gamba, ci vogliono quattro giorni di mare per arrivare da Napoli a Milano.
2: Per lo meno. Non lo so, noi mi sembra, Davide, no, che ci stiamo muovendo con una certa disinvoltura.
3: Insomma, sto trovando anche, come dire, la gente di Nashville molto calorosa, vicino alla fine è sud qua, ragazzi,
0: è il sud, sempre sud, no? Ovunque nel mondo.
3: Sì, trovo molte similitudini con il nostro sud, quindi al momento tutto ok. Al momento
0: poi vedremo gli ulteriori sviluppi.
2: Mancano ancora diversi giorni, non sappiamo, insomma.
0: Ma ecco, come passate questi giorni? Cioè, nel senso, provate, fate delle cose, oppure ve ne andate in giro per Nashville? Siete stati per esempio al museo di Johnny Cash, tanto per dirne una?
2: Sì, siamo stati ieri, appunto,
0: giustamente.
2: In realtà siamo stati al Country Music Hall of Fame, che è questo enorme museo dove c'è anche la Cadillac di Elvis, insomma ci sono tutta una serie di cose pazzesche, e poi siamo andati allo studio dell'RCA dove appunto registravano, che è una sorta di museo aggiunto, che ti fanno vedere appunto lì lo studio dove hanno registrato le grandi hit, diciamo, dell'epoca.
3: Dove Elvis ha fatto It's Now or Never.
2: Esatto,
0: vedi.
2: Esatto.
0: E quindi c'è un'impronta napoletana comunque, alla fine, diretta o indiretta che sia. Allora, vi ricordiamo di questo vostro appuntamento il 18 settembre al Festival Americana Fest di Nashville, la prima volta per insomma un concerto tenuto da artisti italiani, napoletani nel caso specifico, America Napoli. E grazie per essere stati qui con noi, Valerio Piccolo e Davide Napoleone, con tutta la loro carica musicale.
1: E buona giornata, perché lì ancora è presto.
0: È presto ancora là, no?
2: Abbiamo appena fatto colazione.
0: Vedi, ecco qua. Colazione, io sono curioso, colazione con cosa?
1: Cose pesanti. Beh,
2: colazione la facciamo seria americana, cioè abbiamo varie fazioni, perché siamo in parecchi qui, quindi abbiamo varie fazioni, c'è chi si mantiene sullo stile italiano, chi invece
0: e chi si lancia con uova, bacon e via dicendo.
2: Siamo qua, facciamolo.
0: Grazie a Valerio Piccolo e a Davide Napoleone da Nashville, sottolineiamo, perché loro in questo momento stanno proprio là.
1: Hanno appena fatto colazione,
0: questo testimonia quanto poi il mondo può essere grande o piccolo a seconda dei punti di vista. Grazie ancora.
1: Ciao.
3: A voi.
1: Ciao, a presto.
0: Allora, visto che parliamo di country, la regina assoluta del country,
1: la Dolly, la nostra
0: la Dolly. Che nel 1973 scriveva questa canzone qua, si chiama I Will Always Love You.

0: E magari qualcuno l'avrà riconosciuta o è rimasto un po' dubbioso, no? Dice, ma che, ma no, non era così la canzone?
1: Ma sì, quell'originale era questa.
0: Poi ha una lunga storia questa canzone.
1: Ha una lunga storia che ho un po' studiato, Claudio.
0: Brava.
1: Ti ho un po' copiato. La storia in realtà non è dedicata a un amore, a un amante, a un innamorato, ma a un amico di vecchia data con cui Dolly Parton aveva lavorato. Le loro storie professionali si erano divise in maniera forse turbolenta, mi pare di capire, però lei, per riconoscere il valore professionale di questo collega e amico, scrisse questa canzone che però noi abbiamo nel cuore come canzone d'amore.
0: Certo, tutto questo nel 1973, no? Poi arrivò Elvis, che voleva la canzone a tutti i costi.
1: No, Elvis, io non te la do la canzone.
0: No, anche perché Elvis, lui fu chiamata dal colonnello Parker, che era il famoso, famigerato direi, manager di Elvis Presley, che dice: sì, la canzone è bella, Elvis la vuole, però ci devi dare la metà dei diritti.
1: Ma sì.
0: E Dolly Parton gli ha detto:
1: no.
0: Che cosa?
1: Io la canzone non te la do, Elvis.
0: Non te la do, anche se poi si è pentita, dice: ma glielo devo dare, non glielo devo dare. E ha saputo poi, nel passare degli anni, che Elvis è la canzone che ha cantato il giorno del divorzio dalla sua moglie, gli cantò questa canzone proprio come estremo atto di amore. Però non è neanche questa la versione, perché che cosa succede?
1: Perché
0: Paola?
1: Nel 1992 Whitney Houston la cantò all'interno di un film molto importante con Kevin Costner.
0: Sì, no, The Bodyguard.
1: The Bodyguard. In realtà nel film si sente la versione originale di Dolly Parton mentre i due protagonisti ballano in un momento di avvicinamento.
0: Di inizio di reciproca seduzione.
1: Esatto, diciamo si piacevano i due. Ma ascoltando la canzone, Whitney Houston, la protagonista del film, dice: ma questa canzone è patetica. Quindi, insomma, non sembrava molto contenta di questa canzone. E invece
0: poi la canta e la dedica probabilmente a lui,
1: al bel
0: visto
1: bodyguard.
0: Anche l'impossibilità di proseguire nella loro storia d'amore, no? Per cui lei dice: io ti amerò comunque sempre. Ma abbiamo un contributo speciale, perché tutto questo non esaurisce la storia. Perché dopo l'uscita, il grandissimo, straordinario successo che Whitney Houston ebbe, e con questa canzone, con la sua versione di questa canzone, praticamente assicurò la sua fama imperitura, nonostante la vita, insomma, non le abbia purtroppo sorriso. Nel corso, è stato l'inizio del grande successo di Whitney Houston, proprio quello a livello planetario. E appunto che nel 94 viene premiata con un Grammy Award. I Grammy Award sono i premi assoluti,
1: gli Oscar della musica
0: americana nel caso specifico. E chi la presenta?
1: Dolly Parton.
0: Eccola qua.
2: And the Grammy goes to Whitney Houston.
1: Una voce stupenda. Questi acuti.
0: Riconoscibile al massimo. E si vede anche
1: Dolly.
0: Whitney Houston. Yeah. Che rimane assolutamente sorpresa. E lei, senti, lei la ringrazia, dice: non è possibile, io non lo sapevo. Ma si vede anche lei che davvero fa un piccolo sussulto, Whitney Houston,
1: anche
0: in questa
1: Moreno
0: storia.
1: Anche Moreno Amantini, il nostro autore, ha fatto un sussulto perché è innamorato.
0: Sì,
1: follemente
0: è il film per eccellenza di Moreno Amantini, per cui guai a parlarne male, guai soprattutto a raccontarlo male. Però insomma, queste sono le strane storie che intrecciano canzoni, personaggi, storie d'amore, quello che sono le versioni,
1: d'amicizia.
0: Le altre versioni d'amicizia, perché davvero, cioè, dovete immaginare che Dolly Parton è la regina della musica americana, cioè arrivata dal Tennessee, quindi vicino Nashville, da una famiglia poverissima, 12 fratelli che vivevano in una baracca di legno senza niente, cioè senza bagno, senza acqua, senza nulla, con il pozzo dove andavano a tingere l'acqua. E lei poi è diventata, ha scritto più di 1000 canzoni, è diventata una superstar assoluta, non solo per quel che riguarda ovviamente la musica americana, perché è stata capace di spaziare, le sue canzoni sono state rifatte da tonnellate e tonnellate di personaggi importanti.
1: Molto simpatica, così pare, la raccontano.
0: Così la raccontano, molto umana anche da un punto di vista proprio di coinvolgimento emotivo. Era una che con i suoi soldi ha aiutato, per esempio, parlavamo di bambini all'inizio della trasmissione, ha aiutato tantissimo i bambini meno fortunati, sia bianchi sia neri, senza alcuna distinzione, nei quartieri meno agiati del suo paese, quindi dell'intero Tennessee, l'ha aiutati donando delle cifre che non riusciamo neanche a immaginare. Anche perché lei non ha mai dimenticato proprio le sue radici, e quelle di una famiglia povera e quelle comunque di una della famiglia del sud, e ha sempre del sud degli Stati Uniti, come dicevano i nostri ospiti poco fa, Valerio Piccolo e dell'America Napoli, che raccontavano appunto di come poi alla fine il sud sia sempre sud. Quindi questa la canzone era quella di Dolly Parton, la versione originale, che poi anche lei ha ucciso, però questa è un'altra storia. Ma alla storia, e soprattutto nelle orecchie e nel cuore di quasi tutti gli esseri umani venuti dopo il 94, è quella di Whitney Houston. Però magari pochi conoscevano questa storia appassionante, secondo me straordinaria, molto bella.
1: Molto bella.
0: Rimaniamo negli Stati Uniti, Rimaniamo negli Stati Uniti con una canzone che va a chiudere questo panorama, questa parentesi americana tra Nashville, tra Country, America Napoli e Dolly Parton. Allora, voi dovete sapere che i produttori in generale, in questo caso John Landau, che era il produttore del personaggio che stiamo per citare, aveva bisogno di un hit, cioè nel senso, sì, vabbè, fai belle canzoni, però qui abbiamo bisogno di qualcosa che le radio
1: passino,
0: insomma sì, che tu abbia cominci a avere
1: soldi,
0: soprattutto a farmi guadagnare, oltre che guadagnare tu. Esatto. E questa è la canzone che Bruce Springsteen spinse Bruce Springsteen nell'altissimo delle classifiche. Lui però stava in un hotel da solo e l'andavo e lo continuavo a chiamare, guarda che dobbiamo fare una hit, qui non c'è. E lui era un po' disperato, da questa, scrisse 70 canzoni quella notte.
1: Che stress.
0: Una di queste era Dancing in the Dark.

alle 16:58:37. Paola Nania, Claudio De Tommasi vi salutano per ora, c'è il GR1, poi ritorniamo ancora altre 2 ore insieme, Claudio De Tommasi, esatto, con i nostri ascoltatori.

0: Ore 17.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Torna in carcere il 42enne accusato di aver molestato una 13enne in un minimarket di Torino lo scorso 28 agosto. Dopo la denuncia presentata dalla giovane, l'uomo era stato arrestato, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non sussisteva il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e il tribunale del riesame ha accolto la richiesta. È stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere, sottolineando il rischio di reiterazione del reato. Il presunto aggiotaggio sul titolo azionario della Lazio. Il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e il suo istituto, che compaiono negli atti, respingono con forza le accuse. Al centro della vicenda una presunta strategia per portare ad un cambio di proprietà della società sportiva.
4: Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia del presidente della Lazio Claudio Lotito, ha dichiarato Masi poco dopo l'ora di pranzo. Accuse, aggiunge il manager, completamente false. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia. Anche la Banca del Fucino, in una nota, ha spiegato che l'istituto non è stato colpito da nessun procedimento giudiziario e ha espresso piena fiducia nell'operato di Masi e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine che ha portato alle perquisizioni di questa mattina nei confronti dei due manager e del giornalista Luigi Bisignani riguarda una presunta campagna di fake news con lo scopo di alterare il valore di borsa della Lazio e poi costringere Lotito a vendere la società. Daniele Lettige, GR1.
3: Grave incidente sull'autostrada del Sole, una persona è morta dopo il tamponamento tra due camion avvenuto tra Attiliano e Orvieto in direzione di Firenze. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code di 15 km destinate ad aumentare. Al momento si viaggia su una corsia ed è in atto la distribuzione di acqua per gli automobilisti. La Russia sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due jet italiani della NATO. È notizia dell'ultima ora: in Germania è in corso una vasta operazione di polizia in seguito al ritrovamento di alcuni frammenti di un drone precipitato in un'area disabitata che si trova a un solo chilometro di distanza dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf.
5: Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. In Lituania il ministro della difesa ha confermato che sul drone abbattuto nella notte dai caccia italiani della NATO era presente un ordigno esplosivo successivamente disinnescato dagli artificieri. Il velivolo sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Vilnius si prepara quindi a inviare una nota diplomatica di protesta a Minsk. Da Varsavia il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza, ricordando che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge Eurofighter italiani. La vigilanza costante delle frontiere è fondamentale, ha aggiunto il ministro degli esteri italiani, per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi attacco. La tensione si allarga a macchia d'olio nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione passati vicino a un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ex Ilva incombe il rischio chiusura dell'area a caldo di Taranto. I sindacati puntano tutto sull'incontro di domani a Palazzo Chigi, dal quale potrebbero emergere novità, soprattutto per i lavoratori dell'indotto.
6: Governo al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. In circa 2500 che hanno ricevuto le lettere di licenziamento temporaneamente sospese hanno scioperato e manifestato davanti all'acciaieria di Taranto ieri e fino a stamattina alle 7. L'esecutivo al tavolo di domani con i sindacati convocato a Palazzo Chigi potrebbe presentare una soluzione che andrà poi condivisa e quindi inserita in un decreto legge da portare al Consiglio dei Ministri pomeridiano. Sempre domani però potrebbe partire la procedura per spegnere l'ultimo altoforno ancora acceso a Taranto, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto chiesta dall'ex Ilva. La situazione resta al momento inalterata sul fronte della vendita. L'unica offerta sul tavolo resta quella del gruppo indiano Jindal, mentre la manifestazione di interesse della cordata italiana, che guarda solo all'area a freddo dell'ex Ilva, non si è ancora trasformata in una proposta. Amalia Carosi, GR1.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione. Prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
2: L'Italia in diretta.

0: Si chiama Olivia Dean, lei ha vinto quale miglior nuovo talento l'ultimo Grammy americano. E Baby Steps è il suo nuovo singolo alle 17:08.
1: I secondi oggi te li lascio.
0: No, non li dico neanche, mi fermo ai minuti. Ora e minuti, 17:08, questa è l'Italia in diretta con Paolo Nannini e Claudio De Tommasi. Adesso magari qualcuno ricorderà quello
1: MySpace.
0: Di cui stiamo.
1: Ve lo ricordate? Tu lo usavi?
0: Scriveteci un po' sui messaggi al 335-699-2949 se avete mai, vi siete mai confrontati, se avete mai usato MySpace.
1: Che è un po' che era... il nonno, il papà dei social network.
0: L'inizio,
1: l'inizio di tutto. L'inizio
0: di
1: tutto il male. No, non è vero.
0: No, vabbè, di quei tempi il MySpace era in realtà veniva usato moltissimo, anche da un punto di vista musicale, venivano pubblicate tante cose.
1: Era una specie di diario online. Comunque tra maggio e giugno del 2006 MySpace è diventato il sito più visitato, diventò il sito più visitato negli Stati Uniti, aveva superato Yahoo Mail e Google Search, tanto per
0: dirne qualcuna,
1: è arrivato a rappresentare all'epoca il quasi il 4-5% di tutto il traffico browser negli Stati Uniti. Sono passati 20 anni. I proprietari stanno studiando un rilancio che ci incuriosiva come fenomeno. Ne parliamo con Anna Roberta Sorbo, che è digital strategist ed è con noi. Ciao Anna, bentrovata.
2: Buonasera a voi, buonasera. E buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, perché nel 2026, quando siamo sommersi dai social da tutte le parti, ovviamente siamo abituati a Instagram, a Facebook, che sono molto più interattivi di quello che era MySpace, perché si trova lo spazio di studiare un rilancio? Cioè, che margini ci sono e perché potrebbe essere attecchire tra virgolette?
2: Questa osservazione è molto interessante, proprio perché i social attuali sono probabilmente troppo interattivi, quasi ci inondano, no? Sì. Ogni giorno ci troviamo ad utilizzarli, ad essere bombardati di contenuti. Si parla addirittura di infodemia, che significa un'eccessiva presenza di informazioni. C'è una social fatigue, sono tutti termini tecnici che indicano un momento di grossa fatica sui social, dove il pubblico stesso si è accorto di quanto sono impattanti anche sullo stress che viviamo andandoci sopra, banalmente. MySpace era uno spazio completamente diverso, era una pagina personale, quasi una pagina web, e aveva dei ritmi molto più lenti. Si accusano moltissimo i ritmi di questi algoritmi, l'inondazione dell'intelligenza artificiale, e giustamente i proprietari di MySpace hanno individuato un'esigenza di mercato, e di solito quando si individua un'esigenza di mercato si pensa anche al rilancio.
0: In questo caso, quello che sarà il rilancio di MySpace punterà proprio su questo, sulla differenza di MySpace rispetto agli altri social?
2: A mio avviso sì, lo hanno già anche annunciato, anche perché c'è una sorta di fortissima nostalgia dell'inizio degli anni 2000, ma in generale proprio...
0: Sempre più veloce, sempre più veloce questa necessità di nostalgia, però accorciamo sempre di più gli anni.
2: Esatto. Se ci pensate, c'è stato anche quel fortissimo trend qualche mese fa che ci riportava al 2016, tutti che postavano le nostre foto del 2016,
0: sì, esatto.
2: Cosa facevamo è un po' una nostalgia sentita, perché sta diventando molto artificiale. Gli algoritmi spingono gli utenti a consumare tantissimi contenuti e dall'altra parte spingono i creatori di contenuti ad avere sempre un piglio eccessivamente ritmato, e questo alla lunga crea comunque grande stress.
1: Una fatica social. Sì. Pensare al rilancio di MySpace guardando a che categoria, i più giovani, gli

0: oltre che i boomer, perché è la categoria che forse sente di più quel tipo di comunicazione, che l'ha vissuta in realtà.
1: L'ha vissuta in pieno, certo, infatti.
0: Esatto, l'ha presa in pieno, ma a mio avviso c'è anche una grandissima esigenza da parte della Gen Z, che comunque vive lo stress da piattaforma, probabilmente anche più delle generazioni precedenti, perché c'è nata dentro, quindi con un ritmo già alterato.
1: Se ne sono immersi da sempre, praticamente, perché che riguarda la concezione del tempo.
0: Esatto, e secondo me sono stanchi anche loro, probabilmente.
2: Sicuramente l'ansia aumenta, probabilmente. E ci sono delle date ipotetiche per questo rilancio o al momento è un'ipotesi?
0: Al momento è un'ipotesi, loro stanno studiando il mercato e hanno soltanto dichiarato che si potrebbe valutare un rilancio di MySpace a partire dalla seconda metà del 2026, quindi a mio avviso sarà verso la fine, se non addirittura l'anno prossimo. Credo che abbiano bisogno di avere dei dati e di trovare anche una formula adatta per il rilancio, perché non è detto che la vecchia versione di MySpace oggi possa avere il medesimo impatto.
2: Va bene.
1: E in questo caso, quindi, potrebbe avere davvero un suo spazio, un suo motivo di esistere in questa confusione che viviamo quotidianamente, in questa fatica
2: social,
1: sempre accelerata, sempre in accelerazione.
0: Assolutamente potrebbe avere spazio. Se ci pensate, già abbiamo avuto le prime avvisaglie con Substack, che è la famosa piattaforma dei giornalisti per approfondire alcuni argomenti, perché i social di oggi sono praticamente tutte punte di iceberg, non c'è mai spazio per l'approfondimento, non c'è mai spazio per andare nel profondo, e secondo me il pubblico sente questo tipo di esigenza, almeno un certo target, un certo pubblico, e in quel caso lì MySpace potrebbe essere una soluzione ideale per andare a prendere proprio quelle persone che necessitano un approfondimento, di avere un approccio meno stressante e che possa dare anche spessore alla conversazione, perché purtroppo oggi sui social lo spessore della comunicazione si è un
1: non
0: po'
1: c'è.
0: Persa.
1: No, c'è. No, infatti non direi proprio che non esiste.
0: Comunque, già.
1: Va bene, allora aspetteremo il ritorno di MySpace e vedremo quale effetto avrà sulle nostre vite e quale tipo di successo potremo immaginare. Grazie Anna Roberta Sorbo, Digital Strategist, e magari ci aggiorniamo più avanti una
2: volta. Ci sentiamo su MySpace.
0: Assolutamente. Vi aspetto alla prossima e buona serata. Grazie.
1: Buona serata, Anna Roberta. Grazie ancora. Allora, questa canzone parla di disconnessione dalle emozioni. Ne abbiamo parlato anche, mi sa ieri, Paola, qualcosa del genere, della necessità di tenere un po' a distanza le emozioni, quelle che travolgono con più forza. E era il 1997, usciva il terzo album di una band, e quell'album, il loro terzo album di una band che arriva da Oxford e si chiama Radiohead, era un vero capolavoro, quello che era OK Computer, proprio alla visione del mondo intero. Io vorrei però, più che parlarne io, lasciare che due famosi attori, che tra l'altro fanno parte del cast di L'Odissea di Christopher Nolan, e sono due superstar, Anne Hathaway e Matt Damon.
3: But Radiohead was, and who I've seen so many times since then, was so amazing. And the thing that was so fun was.
1: E lei è nata, che dicevo, l'ho vista tantissime volte, ma ogni volta mi travolgono, mi portano via. Io l'ho vista la prima volta quando ancora non era uscito quei computer, ma non era neanche uscito Creep, ma era nell'aria che loro stessero per esplodere.
3: And we must have been tens of thousands of people at the Meadowlands, but we were all just with her, and her presence just filled up the entire place in this really.
1: E l'ho vista la prima volta in un concerto in cui c'era l'attrazione principale, era in realtà la cantante canadese che ha travolto un po' tutti. Sentiamo Matt Damon.
4: It was a smaller venue, probably 2,500, 3,000 people. And it was,
3: that's a good way to see it.
4: Awesome.
5: And I've also got.
1: E anche Matt Damon racconta che la prima volta lui invece l'ha vista a Londra, e non erano nessuno ancora, 2500 persone, forse 2800, in un piccolissimo club, e Anne Hathaway rimane assolutamente sorpresa da quella che era la potenza del loro concerto. Lei, Anne Hathaway e Matt Damon ci introducono a questa canzone che si chiama Let Down.

0: Allora, questa si chiama The Down, era il 1997 l'album Ok Computer, e la famosa cantante canadese che veniva citata da Anne Hathaway, che apriva il concerto, anzi era la star principale del concerto in cui lei per la prima volta ammirò i Radiohead, era ovviamente la grande cantante canadese, quella che a me piace tantissimo. Non so se ti piace a te, hai capito di chi parlo?
1: Stavo studiando che canta, altre cose.
0: Quella che canta Thank You, per esempio, che canta
1: Alanis.
0: Brava.
1: Morissette. Oddio, indovinato.
0: vedi com'è pronta, fa finta di non sapere le cose, ma in realtà
1: io stavo studiando perché in Canada c'è anche Sasha Galli.
0: Ah, vedi,
1: dovrebbe essere in Canada, se non sbaglio. Ciao Sasha, ben trovato.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Allora, Sasha Galli ha preso la sua bici con un suo amico, esatto, Mattia?
2: Sì, esatto, Mattia Santoro.
1: Siete partiti da?
2: Da Washington DC, la capitale degli Stati Uniti.
1: Per arrivare, perché loro con la bici hanno deciso di...
0: Girare.
1: Diciamo...
0: Ma vi siete quindi avete preso la bicicletta, la vostra bici in Italia, l'avete portata a Washington, da lì avete cominciato? Com'è successo?
2: Esatto, esattamente così, abbiamo trasportato la bici in aereo. Tramite le scatole che si comprano nei negozi da bici, e poi da lì abbiamo iniziato a pedalare direttamente dalla capitale.
0: Come si pedala negli Stati Uniti? C'è rispetto per i ciclisti?
2: Sì, addirittura la prima parte, soprattutto la prima parte degli Stati Uniti, mi stupivo perché le macchine si fermavano
1: non eri abituato.
0: Non eri abituato.
1: Se immaginiamo.
2: No, c'era un rispetto nettamente superiore. Invece in Italia ti suonano e ti insultano.
1: Purtroppo. La vostra è una sfida social, è giusto definirla così? Cioè, usate sicuramente i social per raccontare il vostro viaggio e farvi non solo seguire, volendo anche sostenere dai vostri followers.
2: Sì, esatto. Vabbè, il viaggio per la prima volta è partito principalmente come sfida personale, sì, di avventura al di fuori del continente europeo. Ma comunque anche la parte social è stata importante, soprattutto per il successo che abbiamo avuto nella prima parte del viaggio, che ci ha portato anche a avere tante persone che, anche senza fare questa esperienza, la stanno vivendo con noi.
1: È vero. Adesso siete precisamente?
2: Adesso siamo a Kingston, la prima capitale del Canada.
0: E da lì scendete praticamente?
2: Sì, andiamo verso Toronto, poi dopo facciamo le cascate del Niagara e dopo rientriamo a Detroit negli Stati Uniti.
1: Quanto prevedete di viaggiare? Avete una previsione di viaggio o andate?
2: Sì,
1: poi chissà.
2: No, il viaggio lo finiremo tra circa poco più di 10 mesi, quindi sarà una durata di un anno in totale il viaggio.
0: Quali sono le prime impressioni che avete ricavato da questa prima parte del vostro percorso?
2: È che gli americani vengono descritti in maniera negativa, ma sono persone super ospitali e gentili.
0: Vedi?
1: Bello.
0: Questo, essere smentiti in positivo è sempre una cosa,
1: certo,
0: bella, secondo me.
1: Sì,
2: anche la polizia americana così ci ha fermato, ci fa i complimenti e tutto.
1: Voi cosa
2: che
1: fate?
2: Viene descritta come... Viene appunto descritta come... No, scusa.
1: Vai,
0: viene
1: continua.
0: Descritta come... Prego.
2: Viene descritta come negativa, come che aggredisce a casa.
0: Aggressiva,
2: la gente,
0: certo, sì.
2: Sì,
0: infatti.
2: Esatto. Invece noi si è fermata per farci complimenti, per addirittura farci una foto insieme.
1: Voi fate delle tappe previste? Dove dormite? Come mangiate? Chiedete ospitalità? Quale...
2: Sì, dipende un po' dalle zone, ovviamente. Noi chiediamo alle persone se possiamo dormire nei loro giardini, così, perché poi è più sicuro e non hai, certo, problemi che finisci in proprietà privata, quindi senza il permesso. Però capita alcune volte, come le ultime volte, che abbiamo finito molto tardi di notte e lì chiedere ospitalità è impossibile. E quindi mettiamo un po' la tenda magari nei parchi, un po' le zone un po' coperte, ma abbastanza sicure.
1: Buon viaggio allora, buon
2: prosieguo
1: del viaggio, sì. Sasha Galli e al tuo compagno di viaggio Mattia, e buon Canada, al momento sono in Canada.
2: Grazie a tutti, buon veramente
0: viaggio. Grazie ancora, grazie. Una volta, allora, questa è l'Italia in diretta, arriva il meteo e poi torniamo qua e parliamo di economia, se non sbaglio.
1: Economia, prima la borsa e poi approfondiamo una cosa interessante. A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UNIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi. Mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: L'Italia in diretta.

0: E siamo ripartiti così alle 17:33-34. Ti ho anticipato sui secondi.
1: Mancano 6 secondi, se dobbiamo essere precisi.
0: Allora, e lei è LP, è il suo nuovo singolo, quella che è la sua versione di una canzone dance, di qualcosa da ballare, si chiama Don't Stop.
1: Abbiamo in collegamento da Milano, la TGR di Milano, la collega Chiara Rancati per il punto che facciamo sempre a quest'ora sull'andamento di borsa. A te, Chiara. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. È stata una giornata un po' più positiva di ieri, ma che si chiude comunque con il segno meno per le borse europee. Milano in particolare si avvia a chiudere in calo dello 0,13%, poco sotto la parità anche Francoforte, cali un po' più rilevanti invece per Londra e Parigi. Tra i singoli titoli a Piazza Affari oggi vanno bene quelli dell'energia e alcuni titoli bancari, tra cui Banca Montepaschi e Mediobanca. Fa invece molto male, perde oltre il 2% il titolo di Unicredit il giorno dopo l'incontro tra i vertici della banca italiana e il governo tedesco a proposito del tentativo di scalata a Commerzbank. In una giornata in cui si conferma la fase di grande volatilità dei prezzi dell'energia, il prezzo del petrolio era rimasto stabile per tutta la mattinata, ora ha ricominciato a correre, è tornato ad avvicinarsi e poi a superare i $108 al barile. Frena invece nella giornata di oggi il prezzo del gas naturale, scende di quasi il 3%, in questo momento è appena sopra la soglia degli €80 al megawattora. Linea a voi.
1: Grazie Chiara Rancati e benvenuto Luca Paolazzi, coordinatore di un'indagine dello CNEL che vogliamo raccontarci, Consiglio Nazionale Economia Lavoro. Ben trovato Paolazzi.
3: Buonasera a tutti voi.
1: Buonasera. L'indagine che avete sviluppato è molto interessante, molto ampia, riguarda i giovani che lasciano l'Italia. Leggo qualcosa perché i numeri sono molti, ma forse questo è quello più corposo. 441.000 under 35 sono partiti dal 2011 a oggi, il 40% di queste persone sono laureate con un impatto diciamo economico notevole. Intanto perché questi under 35, Paolazzi, secondo la vostra indagine, sono partiti dall'Italia, sono andati via?
3: Quelli che lei ha citato sono i numeri Istat, quindi non elaborati da noi, ma Istat, mentre porrei l'accento sull'indagine demoscopica che è stata realizzata quest'anno presso i giovani che sono usciti dall'Italia, chiedendo direttamente a loro perché. E in testa alle motivazioni per lasciare l'Italia c'è che le retribuzioni sono troppo basse, e poi che c'è una cultura del lavoro arretrata, e poi che le competenze sono poco valorizzate e così via. Allora il tema è fondamentalmente che i giovani cercano di trovare nel mondo di lavoro all'estero quello che l'Italia non dà loro. E infatti, se andiamo a vedere che cosa hanno trovato all'estero, stando sempre alla loro opinione, anzitutto migliori condizioni economiche. E questo vuol dire sì retribuzioni più elevate, ma anche un ambiente di lavoro che consente loro di crescere nelle competenze e professionalmente e quindi anche umanamente. Più crescita economica, che vuol dire anche possibilità maggiori di cambiare lavoro, di aumentare le possibilità e così via, più opportunità di carriera. C'è anche da sottolineare tra le risposte un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro, e questo è particolarmente interessante per le giovani. Teniamo presente che dai dati che lei ha citato all'inizio, le laureate che vanno via sono in numero assoluto maggiore dei laureati che vanno via.
1: Quindi più donne. Più ragazze.
3: Esattamente, esattamente. Più giovani donne che giovani uomini. E questo perché più si cresce nell'istruzione, più si diventa coscienti della disparità di genere che c'è nel nostro paese e più si fa fatica ad affermare le proprie competenze nel mondo del lavoro. E quindi ecco che le giovani donne vanno all'estero per prendersi quella parità che da noi non c'è e forse ci sarà fra qualche generazione. Loro non vogliono aspettare Il risultato è che anche nell'indagine demoscopica che abbiamo fatto, quando chiediamo ai giovani dove si vedono fra 3 anni, due terzi dicono dove ci saranno migliori opportunità, e quindi anche probabilmente in Italia, se fossimo così bravi da crearle, però un terzo dice sicuramente all'estero, e questo terzo diventa 40% se sono le donne, mentre 25% se sono uomini. Quindi le donne non tornerebbero tanto facilmente in Italia, perché non è solo una questione di professione, ma anche di suddivisione dei carichi di lavoro familiari, un welfare che aiuta la donna che decide di fare figli e così via. Abbiamo quindi un effetto ulteriore. Voi sapete, ne avrete parlato, del fatto che siamo in presenza di una forte denatalità, quella che io chiamo glaciazione demografica. Ecco, queste donne, giovani donne che vanno all'estero, i figli poi li fanno all'estero, quindi si accentua la denatalità italiana a favore di altri paesi, perché ricordiamoci che queste persone preparate che vanno fuori dall'Italia, e la preparazione di queste persone costa più o meno 16 miliardi di euro l'anno, dalla nascita fino, diciamo, alla laurea, tra famiglie che investono e Stato che investe in istruzione. Allora, questa, diciamo, immigrazione arricchisce gli altri paesi, che poi sono i nostri concorrenti.
1: Ed è per questo, perché l'obiezione più comune è che l'Italia in realtà ha un saldo migratorio positivo, cioè in realtà tra chi parte e chi arriva alla fine il saldo è a favore dell'Italia. Però voi dite che questo non basta, proprio perché perdiamo competenze, se capisco bene.
3: Sì, questo è un aspetto molto importante. L'altro aspetto che è rilevante è che noi siamo attrattivi verso i giovani che arrivano da paesi più poveri, sia economicamente, sia dal punto di vista istituzionale, democratico, dei diritti civili. E quindi l'attrattività è giocata su un terreno molto facile da parte d'Italia, mentre se ci confrontiamo con i paesi avanzati, quale è anche il nostro, qui siamo in deficit, perché per ogni straniero che arriva dalla Svizzera, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, da UK, eccetera, se ne vanno fuori 9 italiani verso quei paesi. E quindi è questo il tema da affrontare, la nostra bassa attrattività verso gli altri paesi avanzati.
1: Grazie Luca Paolazzi, coordinatore indagine CNEL, per essere stato con noi. Buon lavoro.
3: Grazie a voi,
1: a
3: buonasera.
1: Presto.
0: Canzone del 2020, firmato 2022 per la precisione, firmata da Sottotono, con un brano che è dedicato alla propria compagna di viaggio, al fatto di essere vivere sempre al presente con tutte le contraddizioni che comunque comporta poi crescere, ma con la consapevolezza che perdersi può significare in ogni caso ritrovarsi. Si chiama Poco Male, sono Sottotono e questa è l'Italia in diretta.

0: E allora sono sottotono, 2022 sono le 17:45 40 secondi e ormai è un incubo di dover dire i secondi, esatto. Secondo per secondo. Comunque abbiamo un altro ospite, Paola.
1: Sì, Maria. Continuiamo a parlare, siamo partiti da questa indagine CNEL su i giovani under 35 che vanno all'estero. Questa indagine CNEL racconta i motivi, un campione di diverse centinaia di queste persone che sono andate all'estero laureate, i motivi per cui hanno lasciato l'Italia e quello che li farebbe rientrare. Il quadro che ci raccontava Luca Paolazzi è molto complesso, probabilmente molto delicato, è una riflessione aggiuntiva, la facciamo con Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ben trovato, professore.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, gli elementi che Paolazzi ci raccontava dell'indagine non sono rassicuranti propriamente, cioè una dispersione di centinaia di migliaia di giovani laureati in cui si investe in istruzione fino all'università, che poi per migliori condizioni di lavoro, sociali e via dicendo lasciano l'Italia, che è un tassello diciamo che si aggiunge anche a un inverno geodemografico, l'ha definito Paolazzi, cioè non facciamo figli. Che quadro si compone ai suoi occhi, Rosina?
2: Sì, allora io partirei dal messaggio che arriva ai giovani, perché questo quadro, questi dati, ma anche quello che troviamo come narrazione nei loro confronti, cioè il fatto che gli diciamo che devono rassegnarsi ad essere la prima generazione del secondo dopoguerra che vivrà peggio dei propri genitori, è evidente che in un quadro anche di grandi incertezze, riscaldamento globale, le guerre, i conflitti, l'impatto delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale, gli squilibri demografici,
1: non ce ne facciamo mancare nessuno,
2: esatto, ma soprattutto è un paese però che poi non ti rafforza, non investe su di te, come se ti dice è anche il record di NEET di giovani che non studiano, non lavorano, e quindi è chiaro che a quel punto o ti rassegni o cerchi di costruire un tuo futuro altrove. È come se noi gli dicessimo non abbiamo bisogno di voi, perché la natalità è bassa, perché se nascete voi diventate NEET, giovani che non studiano lavoro, non ci interessa, e vi dimostriamo che non valete, perché quando poi entrate nel mondo del lavoro i salari comunque sono bassi, c'è una scarsa valorizzazione del capitale umano, ancora di più quello femminile, non crediamo nei vostri progetti di vita, perché anche qui sulle politiche familiari, sulle politiche di autonomia abitativa investiamo meno rispetto agli altri paesi. Quindi è un messaggio che effettivamente porta i giovani a non dare il meglio nel nostro paese. Invece noi, proprio perché abbiamo meno giovani, dovremmo compensare con un rafforzamento qualitativo, cioè serve un messaggio nuovo del sistema paese da dare alle nuove generazioni. Questo paese ha grandi potenzialità e voi valete, e possiamo costruire un futuro migliore con voi. Ridefiniamo un patto generazionale che vi metta nelle condizioni di essere protagonisti di quello che diventeremo fra 10, 15, 20 anni.
1: Senta, professore, ma lei vede una maturità sociale in Italia per fare questo passaggio? Perché così a naso, ma non sono ovviamente un'esperta, non mi sembra, se un quarantenne viene considerato un giovane che tanto ha la vita davanti per affermarsi, però lo dico da così... Da osservatrice.
2: Sì, ma anche questo è un aspetto culturale interessante, perché negli altri paesi europei, nel resto del mondo, la categoria giovane arriva fino ai 24-25
1: anni. Da noi inizia forse.
2: già adesso qui in questa ricerca spostiamo a 35 anni, come facciamo anche quando misuriamo i NEET, arriviamo fino ai 35 anni, ma poi un giovane imprenditore è un 40-42 anni, un giovane politico è un 45 anni. Quindi stiamo inflazionando sostanzialmente il termine, e quindi di fatto depotenziamo i giovani non solo dal punto di vista della presenza quantitativa, ma anche dal fatto che sostanzialmente è come se dicessimo: voi non siete mai pronti, non sarete mai sufficientemente pronti.
1: Senta, citava i NEET, che sono quella categoria tra l'altro molto ampia di persone, spesso giovani, che non lavorano, non cercano cercano lavoro, non lavorano e non studiano. È diciamo quella fetta di popolazione che rinuncia proprio davanti a un paese che non dà la sensazione di investire su di loro.
2: Sì, perché la più alta percentuale di NEET la troviamo nelle categorie più fragili, più vulnerabili, nei territori anche più vulnerabili, e quindi è più alta nel sud Italia, è più alta chi ha genitori con meno risorse socioculturali, è più alta anche nella componente straniera, è più alta tra le donne e quindi è legata a condizioni di fragilità e non è una scelta nella larga parte dei casi, ed è il motivo per cui noi abbiamo un valore più alto rispetto agli altri paesi, è proprio sulla difficoltà e sugli ostacoli che i giovani trovano nella transizione scuola-lavoro. Eh sì. È lì che sperimentano se possono essere incoraggiati a rivedere al rialzo le loro aspettative o anziché vederle al ribasso, rinunciare o andarsene. Perché appunto una transizione scuola-lavoro che consenta ai giovani di essere ben formati, ben inseriti nel mondo del lavoro, adeguatamente valorizzati, consente appunto di alzare i propri obiettivi sia professionali che di vita. Se invece ci si scontra con una serie di difficoltà, e noi teniamo presente che investiamo di meno rispetto agli altri paesi, sia sulla formazione, in particolare quella terziaria, sulle politiche attive del lavoro, sulle politiche abitative, su ricerca e sviluppo e innovazione e sulle politiche di conciliazione tra vita e lavoro, che poi gravano soprattutto sulle donne e quindi frenano soprattutto le opportunità femminili. Esatto. E questo spiega perché anche sono soprattutto le giovani donne che si spostano maggiormente a cercare nuove opportunità.
1: Paolazzi, abbiamo meno di un minuto, le leggo questo messaggio, 335-699-2949, un nostro ascoltatore dice: ovviamente persone formate in Italia con costi pubblici che vanno persi, e poi quell'altro tema di cui parla sempre il rapporto dell'OCNEL, l'investimento che sia le singole famiglie privatamente, ancora prima lo Stato italiano, fanno su queste giovani generazioni spesso laureate, e che poi invece si disperde. Infatti il nostro ascoltatore ha diciamo centrato un punto.
2: Assolutamente, abbiamo sia un costo diretto che quello dell'investimento che facciamo, formativo, scolastico, ma anche delle famiglie e sui giovani, e poi vanno invece a costruire sviluppo e innovazione altrove, dopo che noi li abbiamo fatti crescere, li abbiamo formati. E c'è un costo indiretto, cioè quello che perdiamo come opportunità di avere giovani altamente qualificati che danno vitalità ai territori del nostro paese e li aiutano a crescere e aiutano anche a dare, non è solo una questione di crescita economica e competitività, ma anche di sostenibilità, altrimenti rimaniamo un paese solo di anziani.
1: Grazie Alessandro Rosina, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi.
0: Bene, allora arriva la musica, anzi torna la musica, e stiamo parlando di una grande musicista che ha vinto, pensate, qualcosa come 9 Grammy Awards, ne parlavamo poco fa, in pochissimi anni, 40 milioni di album in tutto il mondo, tra l'altro figlia d'arte, perché lei era la figlia di Ravi Shankar, il grande maestro di sitar, insegnante tra l'altro proprio di sitar di George Harrison, anche se non ha un ottimo rapporto con il padre, è praticamente cresciuta soltanto con la madre. E però lei è una grande musicista, ha avuto un momento all'inizio degli anni 2000 davvero travolgente, si chiama Norah Jones, e questo è un brano del 1999 che era Thinking About You, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore!
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Ranges. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica. Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation. Il diritto, sottolinea, deve essere il limite all'esercizio del potere e sull'intelligenza artificiale richiama gli stati a recuperare autorità di fronte a soggetti privati di enorme potenza tecnologica e finanziaria. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede interventi immediati dell'Unione Europea a sostegno di imprese e cittadini. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni incontrando a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Meloni ha condiviso la proposta di mettere la competitività al primo punto dell'agenda del prossimo Consiglio Europeo, indicando proprio il costo dell'energia tra le questioni su cui Bruxelles deve intervenire con misure mirate. La NATO accusa Mosca di intimidazione dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo nei cieli della Lituania. Continueremo a difendere il nostro territorio, afferma l'Alleanza Atlantica.
4: Ormai è una guerra di nervi. La Lituania conferma che il drone abbattuto dai jet italiani era equipaggiato con un ordigno esplosivo, poi disinnescato dagli artificieri. Le autorità di Vilnius annunciano che protesteranno con la Bielorussia se sarà confermato che da lì il drone è entrato nello spazio aereo lituano. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza. Alta tensione anche in Danimarca. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Mosca sta progressivamente alzando l'asticella delle provocazioni per saggiare i limiti di tolleranza dei paesi membri della NATO, dichiara il ministro degli esteri danese. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Come se non bastasse, in Bassa Sassonia, Germania, è in corso una vasta operazione di polizia a seguito del ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena a 1 chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Non è ancora chiaro a chi appartenga il velivolo. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
5: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
3: Nella laguna di Venezia, al quarto giorno di ricerca, è stato ritrovato il cadavere della 26enne brasiliana morta insieme con il marito all'alba di sabato nello scontro tra il loro barchino e un taxi nautico.
6: È stato il pilota di un barchino di passaggio a segnalare questa mattina il corpo di Gabriella Querino ai vigili del fuoco, che dall'alba di sabato la stavano cercando nelle acque del canale Tessera. Per il riconoscimento ufficiale, i parenti della 26enne sono in arrivo dal Brasile. La procura di Venezia disporrà l'autopsia sul cadavere, così come ha già fatto per il corpo del marito, Sean Micheli, recuperato dopo lo scontro con il taxi acqueo e morto dopo 2 giorni in ospedale. Il tassista, un veneziano di 38 anni, indagato per omicidio nautico, sostiene di non aver visto il barchino della coppia che al buio attraversava il canale, ma di aver sentito solo il boato della collisione, dopo la quale ha chiamato il 118 permettendo il recupero dell'uomo. Gabriella invece sostiene di non averla vista, una versione che gli inquirenti vogliono confrontare con quella dei due passeggeri a bordo del taxi, due turisti diretti in aeroporto per tornare negli Stati Uniti, presi in carico da un altro tassista dopo l'incidente. I periti incaricati dalla procura stanno analizzando le due barche. Su quella della coppia, colata a picco e poi recuperata, i segni della collisione lasciano ipotizzare che lo scontro sia avvenuto a forte velocità. Simone Zazzera, GR1.
3: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, precedentemente compromesso dai pirati informatici che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Chiusura in calo per le borse europee, condizionate dalla corsa del petrolio e dalle tensioni sui titoli di Stato. Milano ha perso lo 0,14%, in forte ribasso il titolo della Lazio Calcio, meno 2,35%. Oggi la notizia dell'inchiesta a carico di Luigi Bisignani e dei vertici della Banca del Fucino, con l'ipotesi di un presunto complotto contro l'attuale presidente biancoceleste Claudio Lotito. Ci fermiamo qui. La linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: Good Old Days si chiama ed è il nuovo singolo dell'inglesissimo Chris De Sarandi, che praticamente la domanda che sta alla base di questo singolo è: ma sei sicuro che quei bei vecchi giorni che ricordavi in realtà non siano questi che stai vivendo adesso? È una domanda interessante.
1: Allora, Moreno Amantini chissà come risponderebbe. Come risponderà?
2: Nulla, silenzio, mutismo totale. Assoluto. Ben ritrovati ragazzuoli.
1: Ben ritrovato Moreno, che accende il suo faro sul mondo dello spettacolo.
2: E oggi ho lavorato benissimo, mi darete veramente 30 in lode perché vi ho portato una prima donna televisiva. Lei ha vinto le sfide più cruente della televisione italiana, poi capirete perché. È un concentrato di talento, simpatia e bellezza, un'amica a cui voglio molto bene. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Angela Melillo. Ciao Angela.
3: Ciao Angela. Ciao a tutti, a voi in studio e a chi ci ascolta naturalmente.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie davvero.
3: Moreno chiama subito sull'attenti.
2: Hai capito? Avete capito?
0: Ho preso appunti io.
2: Avete capito?
1: Allora, anche noi dobbiamo dire la verità.
2: Non è vero. Allora partiamo subito.
3: No, un amico, come no?
2: Dicevo che assolutamente no, dicevo a loro che insomma non stanno sull'attenti.
0: Non ci poniamo sull'attenti, Angela.
2: Senti Angela, il pubblico ormai ti conosce, ti ama, sei amatissima dal pubblico televisivo. Tu sei nata sei nata come ballerina. E sappiamo che la danza è fatta di rigore, di disciplina, di tante ore, di sale prove, bla bla bla. Quanto ti ha aiutato tutto questo rigore per la tua carriera televisiva?
3: Allora, la danza, io ho iniziato con la danza classica, quindi la danza classica è quell'arte che costa molto fatica fare. E quindi assolutamente è una disciplina che comunque comprende molto rigore, e quello stesso rigore mi ha aiutato anche molto nella vita. Assolutamente. Oggi vedo molti giovani che iniziano una cosa e non la portano a termine, non hanno quella voglia di faticare, non hanno proprio il rigore di fare certe cose, no?
2: Qua esce la mamma non bacchettona.
3: No, ma lo vedo anche in altri giovani, non so, quando lavoro con tanti ragazzi che magari fanno anche corpo di ballo, capito? Alcuni ce l'hanno e vedi che altri no.
1: Certo. Quindi, Angela, tu che sei mamma di una ragazza adolescente, si chiama Mia, se Mia decidesse proprio di intraprendere la carriera del mondo dello spettacolo, tu sia come mamma che come artista, visto il discorso che fai, la incoraggeresti oppure no?
3: Lei vorrebbe fare l'attrice, ma io ho detto sai quanto devi sudare?
1: Ci vuole olio di gomito.
3: Ci vuole tanta costanza, tanta tenacia soprattutto, perché di porta in faccia ne riceverai, anche se io mi auguro di no, ma si ricevono, perché talvolta fanno anche bene. E quindi devi essere poi tenace, devi andare avanti, devi essere costante e non farti scoraggiare al primo no.
2: Esatto, anche perché di porte chiuse uno ne riceve sempre tante, no? E quindi bisogna...
3: Ne continuo a ricevere ancora io oggi,
0: tutti noi. Cioè, no. Allora, cioè. Pelani è stata una delle prime donne indiscusse del bagaglino, Pier Francesco Pizzitori, ovviamente. Che atmosfera si respirava? Respiravi tu dietro le quinte di quegli storici show?
3: Ma ho respirato un'aria gioiosa, veramente di altri tempi, in cui anche lì c'era molta dedizione, molto studio, anche perché Fingitore lascia poco alla
1: la
3: non alla spontaneità.

0: solo una persona, ok? Però comunque c'era comunque un'area di famiglia.
1: Certo, poi un cast pazzesco, Leo Gullotta,
0: sì, Pippo Franco, Oreste Lionello. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Oreste, veramente è stato un grande.
1: Certo.
0: Ho avuto la fortuna di lavorare, grazie a Dio, con persone come anche Gigi Proietti, non al Bagaglino, ma da un'altra parte per la Rai. Quindi persone che comunque mi hanno insegnato il rigore e mi hanno insegnato anche, sai cosa, l'umiltà.
1: È vero, e questa veramente è una qualità e una dote che dovrebbero avere in tanti, ma che ahimè oggi è un po' una perla
0: oggi,
1: rara.
0: Guarda, oggi che cosa fai? L'influencer.
1: Esatto, esatto.
0: Benissimo, ancora non ho capito in che consiste.
1: Ce lo spiegheranno un giorno.
0: Ecco, e poi con una prosopopea come se fossero, cioè, ma tu magari fino all'altro anno pensavano di fare un altro mestiere, capito?
1: Certo, certo, è vero. Senti Angela, tu nella passata stagione televisiva sei stata protagonista su Rai 1 con Ne vedremo delle belle,
0: sì,
1: con tante tue colleghe. Guarda, le cito tutte così non si offendono: Valeria Marini, Adriana Volpe, Veronica Maglia, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Laura Freddi, Carmen Russo, Pamela Prati, Lorenza Mario, che poi ha vinto. Io ti chiedo, c'è più rivalità o più amicizia in questo cucuzzaro qua del mondo dello spettacolo?
2: Il cucuzzaro che ti piace tanto,
1: tanto sai.
0: Più rivalità,
1: sì,
0: sì, secondo me sì. L'amicizia è una cosa diversa, l'amicizia è una cosa profonda che va oltre tante altre cose. E cioè, almeno io all'amicizia gli do un altro valore,
1: un valore più importante. Certo, sì. Sì, diciamo che sono rapporti professionali, va?
2: Sì.
0: Rapporti professionali, sì, assolutamente, assolutamente, con tanto di rispetto, di stima su certe cose, però ecco, rapporti professionali che sono un'altra cosa.
1: Certo.
2: Nel 2004 invece hai partecipato e hai vinto la storica edizione della Talpa. Nel 2021 sei sbarcato in Honduras per l'Isola dei Famosi. I reality come li vivi? È necessario come tappa per la carriera di un artista?
0: Guarda, secondo me sono cose che, di passaggio, non sono né punti di arrivo né punti di partenza. A mio avviso quello che hai fatto è quello importante che resta, cioè non è che se fai un reality, certo, o vinci un reality poi lì inizia la carriera e tutto. Secondo me no, sono altre poi le strade. Io l'ho fatta con uno spirito di divertimento, di mettermi in gioco, di mettermi alla prova, di fare i giochi, di così. Però poi dopo scopri che non è per tutti lo stesso modo di approccio, lo stesso approccio per gli altri, ovviamente.
1: Certo.
0: Ti scontri, devi andare a scontrare con dinamiche davvero difficilissime. Guarda, per me la cosa più dura di questi reality era la convivenza.
1: Certo. Immagino, immagino.
0: Scopri delle menti che dici non ci posso credere.
2: Non ci posso credere.
0: Così, non dico altro, non ci posso credere.
1: Vabbè.
0: Ma 3 mesi poi è finito, perché cioè, comunque no?
1: Certo, ma poi
0: la vita è sempre un'altra.
3: Veniamo al presente, è iniziata la tua nuova avventura televisiva con Bella Ma, con Pierluigi Diaco. Che cos'è che ti piace particolarmente, ti entusiasma di questa nuova avventura?
0: Allora, di questa nuova avventura, per la quale ringrazio Pierluigi Diaco, che ritengo comunque veramente un grande professionista. Poi, per carità, i gusti sono gusti, io non entro nel merito di chi dice mi piace, non mi piace, ognuno ha un suo modo, rispettabilissimo.
1: Certo.
0: Io lui l'ho sempre guardato, l'ho sempre stimato, non solo adesso che faccio il programma Bella Ma, naturalmente. Quindi mi è sempre piaciuto questo modo di poter intervistare le persone entrando un po' dentro di loro, no? Non facendo le domande scritte magari a cui a volte molte persone aspettano la risposta e poi passano un altro argomento, ma non è che ascoltato quello, la risposta. Comunque,
1: certo,
0: in qualche modo entra dentro, lui ha questa capacità, cose che faceva anche quando abbiamo fatto i provini per i concorrenti di quest'anno. È una cosa che mi ha colpito moltissimo, veramente. Lui entra veramente nell'anima delle persone per cercare un po' di capire, di approfondire. Quindi questa è una cosa che mi ha colpito molto e mi è piaciuto. Poi per quanto riguarda mi piace anche questo clima che c'è lì dentro. Cioè io quando entro lì in studio con i ragazzi, le generazioni Z, che sono dei ragazzi veramente carini, per bene, che ci danno speranza, io dico, ma vedi come ragionano questi ragazzi? E poi c'è la

0: Ovviamente i boomer, quelli cosiddetti boomer, che sono persone che ti fanno capire che nella vita c'è sempre il modo per potersi divertire, ma
1: Ecco.
0: persone anche con tragedie alle loro spalle,
1: Certo, ognuno
0: sia
1: parla
0: nei
1: la sua
0: ragazzi
1: storia,
0: che nei
1: certo.
0: ragazzi, però vedi come comunque vanno avanti, si mettono in gioco e questa è una cosa che a me riempie da morire, cioè mi arricchisce,
1: Guarda,
0: come posso dire?
1: conoscendoti ti credo. Senti, tu prima hai citato gli influencer e se vogliamo Bella Ma è un
0: Sì, linguaggio
1: programma televisivo che ha appunto un linguaggio social perché Generazione
0: social,
1: Z contro
0: sì.
1: i boomer si sfidano a suon di reel. Tu che rapporto hai con i social network? Li vivi bene o
0: Allora,
1: è una
0: bene.
1: faccendona,
0: No,
1: ecco?
0: allora, no. Allora, intanto ultimamente mi sono un po' più affinata, come si dice, cioè ho cercato di anche di rapportarmici un po' di più, no? Perché altrimenti, voglio dire, davvero faccio quella tipo che com'è quello che... No, mi sono un po' più documentata, me li gestisco tra l'altro da sola, che se ne dica, mi metto lì certe volte anche magari sbagliando, dicendo cose, però li gestisco anche moderatamente, non deve essere un'ossessione, cioè camminare dalla mattina in cui scendo dal letto col telefono in mano che mi inquadro, no,
1: Quindi non sei una di
0: come
1: quelle che fa tante storie, diciamo, ecco.
0: no, a volte mi ricordo di oggi ne ho fatto una storiella, vediamo un po', oggi vi racconto quello che ho fatto, ma un po' proprio come sono io, cercando di trasmettere quella che sono io, capito? Poi faccio dei servizi fotografici, faccio dei reel, mi avvalgo di una persona che ritengo bravissima, una fotografa eccezionale, che ho scoperto e non la mollerò più. Ognuno ha la fotografa che si merita, lei si chiama Melissa Fusari, faccio pure un po' di pubblicità, ma perché è una ragazza, sai, queste ragazze per bene,
1: E già, e
0: che
1: questo è
0: lavora dalla
1: importante.
0: mattina alla sera con la voglia di fare, di migliorarsi, no quelli che dicono, vabbè, fatta la foto, no, che si documentano, che si fanno corsi, che
1: Ci
0: fa,
1: sono molti che
0: cioè
1: dicono,
0: io
1: dai, fai la
0: sono...
1: foto e poi metti il filtro. E invece no,
0: No, no, beh,
1: ecco.
0: no, per carità, capito, non è andata bene, bisogna
1: Certo.
0: rifare così. Cioè, a me piacciono questi ragazzi così, io mi ci rapporto bene. Che ti devo dire? Mi fa piacere stare insieme a questi giovani.
2: Senti Angela, questo i social, la televisione invece è cambiata molto rispetto agli anni 90,
0: Certo,
1: Capito? Ti puoi fare.
2: La figura della
1: Certo.
2: showgirl, diciamo, è andata scomparendo. Secondo te può tornare o non c'è più spazio? La
0: Ma
2: prima
0: non ci
2: donna,
0: sono più i
2: diciamo.
0: grandi show di una volta, quindi ora ci sono solo salotti dove c'è gente che spesso sgomita per parlare o comunque vedi quasi sempre le stesse persone, parliamoci chiaro perché è così, e non si dà spazio a cose nuove perché spesso non si ha voglia probabilmente neanche di sperimentare nuovi programmi, forse le reti hanno bisogno di cose certe, sicure, perché c'è sempre l'audience, ci sono sempre sponsorizzazioni, no?
1: Certo.
0: Hanno dato un po' più spazio, come abbiamo visto, a De Martino, che comunque per quel programma, insomma, sembra funzionato. Insomma, abbiamo voglia di vedere anche un po' cose e
1: Nuovi,
0: personaggi diversi,
1: nuove.
0: no? Nuovi.
1: Assolutamente sì.
0: Questo io, insomma, è una cosa che bisogna anche dire largo ai giovani ogni tanto, no?
1: Largo ai giovani, dai. Noi, io,
3: Diciamolo tutti
0: sì,
3: insieme.
1: noi che
0: però
1: siamo
0: fa
1: boomer,
0: piacere
1: diciamo.
0: vedere, cioè, vedere delle ragazze, cioè, io ho capito, cerco sempre di dire, dai, perché prova a farlo tu. Scusa, dobbiamo essere in qualche modo così. Purtroppo non ci sono grandi show di una volta, quindi guarda, gli unici sono rimasti un po' i programmi di Maria De Filippi, dove comunque ci sono ragazzi che davvero hanno un grande talento e hanno
1: Certo.
0: spazio e modo per poterlo dimostrare. Ecco,
1: Speriamo
0: lei
1: che
0: in
1: possano
0: questo
1: tornare
0: è
1: anche i grandi
0: brava.
1: show del sabato sera di una volta che ci facevano tante compagnia e di
0: Speriamo,
1: quale
0: e
1: anche
0: ci
1: tu
0: fanno
1: sei
0: pure
1: stata
0: compagnia.
1: e di quale anche tu sei stata protagonista. Angela, noi ti ringraziamo per essere stata con
0: Abbiamo
1: noi.
0: già
1: È
0: finito,
1: già
0: che
1: finita.
3: È
1: Ma
3: già
0: un'altra
3: finita.
0: volta mi vengo a fare un'altra chiacchieretta con
1: Vabbè,
0: voi, che siete tanto
1: t'aspettiamo.
0: carini. Ciao
1: Grazie
3: Va
1: ad Angela
3: bene.
0: Melillo. Allora vi abbraccio a tutti. Ciao
1: Ciao.
0: ragazzi, buon
3: Angela.
0: lavoro,
3: Allora,
0: Ciao.
3: mentre noi ci avviciniamo a quello che è il momento dei TG regionali, TG GR magari regionali, è un
2: Ecco,
3: po'
2: bravo,
3: troppo,
0: bravo.
3: sarebbe TG, e ci avviciniamo proprio grazie a una canzone di quelle più famose degli U2 che sono in procinto di lasciare uscire una nuova opera, dopo essere stati molto attivi però soltanto con Happy, si chiama, con una delle loro passioni, dare titoli alle canzoni con le strade di mezzo. Street of Dreams è il loro ultimo singolo, ma questa 1985 era Where the Streets Have No Name.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A4 in Piemonte nei pressi di Novara Ovest in direzione Milano, dove si registra un incidente. Incidente anche in A14 sul ramo di Casalecchio, che ha coinvolto un'auto e un camion tra Bologna Casalecchio e l'allacciamento con la A14 verso quest'ultima. Ci spostiamo in A1 tra Orte e Fabbro in direzione Firenze, sono presenti code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla Firenze Pisa Livorno tra il centro intermodale ovest e l'allacciamento con la A12 in direzione Firenze, il traffico invece è rallentato per lavori. Andiamo sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza di Biar de Atina in direzione Appia, un incidente provoca rallentamenti. Ora in A16 in Campania tra il raccordo di Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, rallentamenti per lavori. Rallentamenti per lavori infine anche in A14 in Abruzzo tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
5: Ci fa qualche esempio?
6: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
5: Per info, conai.org.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand, 57 lavaggi, a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
11: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Walter La Vitola ha denunciato per maltrattamenti dall'ex compagna, esposto all'attenzione del pool antiviolenza della procura di Piazzale Clodio. L'imprenditore è in carcere dal 10 agosto scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Tragedia sfiorata in via della Giuliana a Roma. Una donna è stata colpita a un braccio da un proiettile sparato da un'arma d'aria compressa. Indagano i carabinieri. Ferito a colpi di falce in via di Centocelle, la vittima, un 29enne peruviano, operato d'urgenza ma non in pericolo di vita, fermato per tentato omicidio un 54enne suo connazionale. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio. Lo abbiamo sentito dai titoli: magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio stanno valutando l'esposto presentato da Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, che ha denunciato l'imprenditore per maltrattamenti. La Vitola è in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci.
2: Verifiche in corso a Piazzale Clodio. I pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter La Vitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Rebibbia. Gli inquirenti hanno avviato adesso accertamenti sui fatti denunciati contro di lui dalla ex fidanzata. La donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di La Vitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Dramma per fortuna solo sfiorato in via della Giuliana, nel cuore del quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile sparato da un'arma ad aria compressa. Indagano i carabinieri.
3: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
4: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati. Accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
3: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
4: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. I residenti non nascondono la paura.
5: Spero di non essere presa di me.
4: Ines Siano, TGR Lazio.
1: E un uomo di 29 anni è stato colpito con 3 colpi di falce alla spalla, al braccio e all'addome in via di Centocelle, poco distante dal Quadraro a Roma. L'aggressione violenta è avvenuta ieri sera nei pressi dell'ingresso di un centro sportivo. Dopo una partita di calcio è esplosa una lite per ragioni banali. Ad avere la peggio il giovane, ricoperato all'ospedale Vannini e operato d'urgenza in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Le indagini della polizia hanno stretto il cerchio intorno ad un 54enne, anche lui peruviano, rintracciato in casa poche ore dopo con una maglia sporca di sangue. È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli. Le ultime sul traffico nella capitale dall'Agenzia per Roma per la Mobilità.
6: Questa sera abbiamo traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, Via della Casetta Mattei, sulla circonvallazione Gianicolense, in Via Maiorana, Via Torisi da Gubbio, in Via della Magliana. Forte traffico anche in Via Leone XIII, in Via Aurelia Antica e Via Aurelia, in Via Gregorio VII, in Via Cipro, Via Boccea, in Via della Pineta Sacchetti, in Via Torre Vecchia e in Via del Foritalico. Strade trafficate anche in Via Circonvallazione Salaria, Viale della Moschea, in Via Nomentana, Viale del Muro Torto e Via Pinciana, in Via Casilina, Via Tuscolana e Via delle Capannelle. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curato, lo responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Max Gambino, da Danilo Fumiento che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
13: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
14: Acqualete.
13: What the?
14: Ottima mossa per le tue ossa.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: L'Italia in diretta.
18: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: domani forse nevica, intanto il mondo rotola.
1: Ma
0: intanto il mondo rotola, il problema è verso dove rotola, secondo
1: verso
0: me.
1: Il precipizio.
0: È verso il precipizio. Se l'ha scritta da sola questa canzone, cioè l'ha presa, l'ha composta, e poi si è fatto anche il video. Lui è Vasco Rossi e questo è un brano che poi è apparso anche in quel suo disco che si chiamava Il mondo che vorrei, pubblicato nel 2008, e si chiamava appunto Basta poco.
1: Claudio De Tommasi, Paola Nania, ancora 19 minuti insieme, sei contento?
0: Ma io ero contento già anche alle 16
1: all'inizio, quando
0: siamo
1: avevamo 3 ore davanti. E siamo al momento benessere, tra poco parliamo con una collega che non vi svelerò, sta preparando un podcast che parla di benessere profondo. Prima c'è la pillola di Lenia Greco sul benessere e sulla performance, l'ascoltiamo insieme e poi torniamo in studio.
2: Spesso quando parliamo di nutrizione e performance pensiamo immediatamente allo sportivo. In realtà la performance riguarda molti altri professionisti e sicuramente anche gli attori. Pensiamo per esempio alla preparazione di un film in cui un attore viene richiesta una vera e propria trasformazione fisica: perdere peso, aumentarlo, modificare la composizione corporea o la massa muscolare per entrare in un personaggio. In questi casi non si parla semplicemente di mettersi a dieta, ma si costruisce un vero e proprio progetto che deve essere programmato nei tempi e seguito in ogni sua fase. Qui la nutrizione personalizzata chiaramente diventa fondamentale. Si parte naturalmente dallo stato di salute, dagli aspetti clinici della persona, dalla composizione corporea e dagli obiettivi che dobbiamo raggiungere, ma bisogna poi far dialogare tutto questo con le reali esigenze di lavoro, quindi gli orari del set, orari completamente diversi da quelli abituali, scene girate durante la notte, tempi di pausa variabili, e di conseguenza diventano fondamentali il timing dei pasti, l'idratazione, il recupero, la distribuzione dei nutrienti nell'arco della giornata, far sì che l'attore possa sostenere i ritmi di registrazione anche di notte, come dicevamo prima. E quindi ci sono dei piccoli trucchetti, dei piccoli escamotage per far sì che il corpo venga sostenuto correttamente per appunto affrontare quelle che sono le riprese notturne. Quando è richiesta una trasformazione importante, nulla può essere improvvisato. Bisogna sapere da dove partiamo, dove dobbiamo arrivare e soprattutto quanto tempo abbiamo per farlo. L'obiettivo, ricordiamoci, non è soltanto ottenere il corpo richiesto dal personaggio, ma permettere all'attore di arrivarci mantenendo salute, energia, lucidità e capacità di sostenere la performance sul set. E quindi in questo caso chiaramente una nutrizione mirata, personalizzata, quindi l'attore diventa un vero e proprio progetto da questo punto di vista, estremamente importante.
1: È di nuovo in studio con Michela Mancini, autrice della redazione podcast. Ben trovata Michela.
3: Bentrovati a voi e bentrovati a chi
0: ci ascolta.
3: Michela.
1: Perché Michela è in studio? Perché parlando di benessere...
0: È bello che ti fai la domanda e ti dai anche la risposta.
1: No, non me la darò la risposta, la darà Michela. Perché sei qui, cara Michela?
3: Bello ogni tanto dare le risposte e non fare le domande.
0: Sì, infatti.
3: Sono qui appunto per raccontarvi cosa bolle in pentola, perché tra un mesetto dovrebbe essere pubblicato su RaiPlay Sound, che è la nostra piattaforma di podcast, questo documentario sul sonno.
1: A proposito di benessere.
0: Interessante.
1: Si chiama Notturno.
3: Sì, il titolo è Notturno, che appunto è un titolo abbastanza evocativo.
1: Ma il sottotitolo è anche più bello: Sognare, forse dormire. Tu sogni senza dormire?
0: Io forse dormo, tanto perché non è sicuro che io dorma.
3: Diciamo che citare la frase reale, ovvero il verso dell'Amleto di Shakespeare, mi sembrava un po' troppo ambizioso. Per cui
1: allora, invertiamo.
3: Invertiamo, forse può essere più brillante, esatto.
1: E l'idea, Michela, da dove è nata? Esperienza personale, bisogno, sonno?
3: Allora, in realtà un po' tutto questo, nel senso che è stato sempre una materia che mi ha affascinato. Perché trovo che il sonno abbia qualcosa di profondamente poetico e misterioso, no? Uno spazio bianco, evocativo,
0: magico,
3: in cui tutto può succedere, ed è una dimensione altra in cui noi veniamo rapiti, ed è appunto, se pensiamo a Hypnos, che era appunto il dio del sonno, fratello di Thanatos, no? Fratello gemello di Thanatos, questo binomio sonno-morte è molto affascinante, molto interessante. E poi sì, in realtà, a parte il fascino personale, io sono sempre stata una grandissima dormigliona, ho sempre avuto una grande grande dipendenza dal sonno, lo trovavo una delle cose più piacevoli che si possono fare nella vita, finché non è nato mio figlio che mi ha completamente
0: sconvolto
3: completamente il mio bioritmo. E devo dire che lì ho detto no, io devo lavorare su questa cosa, cioè io devo indagare perché il sonno è così importante.
0: Che poi può essere anche ragionavo fuori dalla mia testa forse, che può essere anche il contrario, detto quando il sonno si rapisce, ma può essere in realtà che la vera vita è di là nel sonno,
3: sì.
0: E in realtà noi stiamo dormendo ora.
1: Questo sfiora il filosofico.
3: Esatto, e tra l'altro facendo questa indagine sono partita dall'interrogarmi su tutta una serie di disturbi del sonno che sono abbastanza fastidiosi, talvolta anche molto invasivi, sono comuni e alcuni sono veramente paradossalmente molto poetici da raccontare. E a proposito, io vi farei sentire una piccola clip del podcast che raccoglie qualche testimonianza di un disturbo in particolare. Chiedo alla regia cortesemente di fare partire la clip. Il nostro Francesco Galluzzo la troverà, siamo fiduciosi.
1: Come si lavora? Aspettando la clip, come si lavora un podcast? Da dove si inizia?
3: Allora, si inizia leggendo tanto. Considerate che per un argomento di questo genere io ho letto almeno 5, 6, 7 libri di diverso tipo, di insomma scientifici, di divulgazione, poetici. Sono partita dalla Casa del Sonno di Jonathan Coe per arrivare all'Ombelico del Sogno di Vittorio Lingiardi. Insomma, si legge tanto e leggendo si cominciano ad avere delle suggestioni, si fa tanta ricerca, si sceglie dove andare e quindi una parte poi del podcast è proprio un documentario in presa diretta, perché io sono andata nel centro del sonno dell'ospedale Bellaria di Bologna, che è uno dei centri più importanti a livello europeo se non a livello mondiale, con il dottor Plazzi che mi ha fatto da guida, lui è uno dei più importanti neurologi esperti di sonno, che mi ha fatto da guida per 3 giorni in cui mi sono immersa nelle stanze dove vengono fatte queste straordinarie analisi del sonno, per cui
1: con gente che dorme
3: e vengono fatte le cosiddette polisonnografie. È una cosa che per esempio è molto interessante da un punto di vista sonoro per chi fa ricerca appunto a livello audiodocumentaristico, è l'utilizzo di materiale d'archivio che mi è stato gentilmente concesso dall'artista Oriente Plazzi Marzotto, che ha utilizzato le polisonografie originali del vecchio centro del sonno dell'Università di Bologna e le ha messe organizzate da un punto di vista artistico in una mostra straordinaria.
1: Allora chiediamo a Francesco Galluzzo se la clip c'è di anticipazione.
4: Sognavo e vedevo la morte che mi veniva a prendere. Mi svegliavo, mi prendevo a sberle, cercavo di svegliarmi in tutti i modi. Ecco. Una volta che mi sono svegliato, tornavo a letto e non succedeva più niente.
5: E lui diceva, io dicevo, ma cosa c'hai? Cosa hai fatto? È la tartaruga, mi sa. Ma che cosa? Non c'è la tartaruga, svegliati, dicevo io, non c'è nessuno, stai tranquillo, non c'è nessuna tartaruga.
6: Io ero su una roccia a guardare il panorama, sotto c'era il mare, l'oceano. E c'erano i pinguini. Io per vedere meglio questi pinguini mi sono sporta un po' troppo e sono precipitata giù dentro a questo, dalla roccia al mare, all'oceano. Allora, e ovviamente mi sono svegliata io, ho svegliato lui.
7: Lei vive proprio il sogno. Comincia coi piedi ad agitarsi. Cosa stai facendo? Risponde a tono. Sto andando in bicicletta.
8: Possiamo tornare bambini, diventare animali, visitare il passato e il futuro, ammalarci e guarire, assistere al nostro funerale. Sono le ore più intense della nostra vita, le più personali, le più misteriose. Iniziano quando spegniamo la luce.
1: La musica è evocativa, anche quello è un elemento fondamentale.
3: Beh, nei podcast diciamo che è elemento di sintassi tanto quanto le parole,
0: certo,
3: tanto quanto il sound design.
0: È assolutamente vero, è verità.
3: E tra l'altro queste musiche, come tutte le musiche dei miei podcast, sono state composte da Roberto Ribuoli, che è un musicista e un compositore straordinario che fa le musiche apposta. Noi lavoriamo insieme sulle partiture, diciamo, sulle vocazioni, e poi lui partorisce questi pezzi straordinari che sono appunto la... Non è secondo me è una diminuzione chiamarla punteggiatura, perché appunto è proprio sintassi, è sintassi musicale.
1: In questo viaggio che stai finendo di costruire, cosa ti ha colpito in modo particolare?
3: Allora, proprio qualcosa che io ho scelto di inserire in questa clip che abbiamo ascoltato, uno dei disturbi meno conosciuti ma più interessanti è questo disturbo che si chiama RBD, ovvero Sleep Behavior Disorder. Che cosa significa? Significa che è un disturbo che è disturbo comportamentale del sonno REM, cioè quando le persone vanno in sonno REM agiscono i sogni, cioè c'è un meccanismo neurologico che fa sì che i sogni vengano agiti, e quindi le persone, ovviamente questo può essere molto grave, perché se uno...
1: Cioè, mi alzo, sogno di...
3: Esatto,
1: non
3: cioè,
1: so,
3: sì, ci sono pazienti, ci sono pazienti appunto che si sono ritrovati sul balcone e si sono ritrovati sdraiati in mezzo alle piante grasse, hanno preso a ceffoni, hanno cercato di strangolare il proprio compagno, la propria
1: Benissimo.
3: Compagna. Quindi è una cosa... su cui ovviamente, come tutte le cose che riguardano il sonno, ci fanno ridere e nello stesso tempo piangere, inquietare nello stesso tempo. Però io ho avuto il piacere di intervistare alcune delle voci che avete ascoltato, la signora Carla, il signor Giorgio, Nilva, Gabriele, che sono delle coppie, perché poi questa malattia non è una malattia che affligge soltanto il malato, ma anche chi condivide la vita. È una cosa straordinaria che mi disse Carla in una telefonata pre-intervista, diciamo, mi disse: io non ho mai pensato di non dormire più con mio marito, perché io non potrei fare a meno di lui comunque, pur sapendo che questo significa non dormire più. Cioè, non dormire più un sonno sano, perché stare accanto a una persona che ha questo tipo di disturbi sicuramente ha un impatto importante anche sul proprio benessere, sul proprio sonno. Per cui sono anche delle lezioni di umanità veramente straordinarie. Io li ringrazierò sempre, mi hanno regalato dei momenti veramente importanti.
1: Ma è facile comprendere di avere un disturbo del sonno? Siamo abituati a dire ho dormito male, magari non ci fai caso, invece
3: è difficilissimo, è una delle cose più difficili. Tra l'altro il professor Plazzi, questo neurologo del centro di Bellaria, che appunto mi ha fatto da guida in questi mesi, mi ha detto proprio questo: la cosa più brutta è vedere i pazienti inquieti nel non sapere, cioè questa inquietudine della non risposta. Quando tu finalmente dai un nome, una diagnosi alla loro malattia, anche se sanno di avere una malattia, loro sono sollevati. E anche un paziente affetto da narcolessia, che mi ha rilasciato una bellissima intervista.
1: Narcolessia, cioè io improvvisamente svengo?
3: La narcolessia è più complessa di così. Diciamo che l'immaginario vuole che ci si addormenti all'improvviso, in realtà ci si addormenta anche, lo si capisce, c'è una sonnolenza. Perché c'è una sonnolenza grave? Perché la notte non si dorme bene. E poi la cosa interessante, diciamo, della narcolessia è la cataplessia, cioè un cedimento muscolare davanti alle forti emozioni. Per cui io rido, ok? Rido così tanto che mi cedono i muscoli. Per cui una ragazza che ho intervistato mi diceva: io devo stare attenta quando guido a chi sta in macchina con me, perché se è troppo simpatico non può salire.
1: No, oddio, meglio a piedi.
0: Quindi però meglio, capite, un antipatico.
3: No, meglio un antipatico, caso, perché rischi la vita se svieni, no? Mentre guidi.
1: Grazie Michela Mancini per essere stata con noi.
0: Un argomento tra l'altro vastissimo, ancora studiatissimo,
3: enorme,
0: infinito.
3: Bisogna mettersi dei limiti.
0: Tutti.
3: Assolutamente sì. Tutti hanno da dire sul sonno, ognuno ha una sua storia.
1: Che a volte è un po' faticosa, soprattutto quando sei un bambino piccolo, ma questa è altra storia. Grazie Michela, tra un mesetto circa potremo ascoltarlo su RaiPlay Sound.
3: Intorno a metà novembre sarà su RaiPlay Sound.
0: Salutiamo la nostra squadra, perché siamo arrivati alla fine, no? Prego Paola, si accomodi.
1: Questa non l'avevamo concordata, no. Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Mantini, Giorgia Allegretti in redazione, Francesco Galluzzo in regia, Federico Foroni e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica.
0: L'appuntamento a domani alle 16.05 ovviamente qui su Rai 1. Fino alle 19 saremo insieme, Paolo Nanni e Claudio Tommasi. Ci salutiamo con questa strana accoppiata tra Timbaland, e uno dei gruppi di punta della musica americana pop, One Republic. Era il 2007, si chiamava Apologize. A domani.
1: Ciao.
3: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Un liceo nel cuore di Roma.
4: Cioè, avete problemi? Sempre, sempre così.
3: L'ultimo anno di scuola.
5: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
3: Prima che tutto cambi.
6: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
3: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scoprili più su conad.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: NATO, Russia, alta tensione. In Lituania due caccia italiani abbattono un drone con ordigno esplosivo. In Germania un altro velivolo senza pilota cade vicino a una base militare. Von der Leyen, la nostra determinazione si rafforzerà. Caro Energia, Giorgia Meloni, servono azioni immediate a livello continentale. La Premier incontra il Presidente del Consiglio europeo Costa, no a nuove tasse nel bilancio dell'Unione. Europa, spazio di democrazia, diritto e libertà, così Mattarella all'Associazione Mondiale dei Giuristi. Stamane il presidente con le alte cariche ai funerali di Stato di Emma Bonino. La leader radicale sarà sepolta nella sua bra. Legge elettorale, penultimo atto, via libera al Senato tra le polemiche. La maggioranza garantirà stabilità. Le opposizioni è una truffa. Ora il testo torna alla Camera. Perquisizione a Roma per il caso del cecchino nel quartiere Prati. Diversi gli episodi di spari ai passanti, prese di mira soprattutto le donne. Nel GR le parole di una delle sue vittime. Allo Stadio Olimpico scende in campo Radio Rai. Tra poco nella capitale la nostra festa, con la presentazione del nuovo palinsesto per la stagione ormai all'inizio. Diretta su questa rete te al termine del GR. Musica, Neff e Fabi Fibra, eterni ragazzi del trap italiano, firmano un album insieme, Zarathustra Style, 23 brani, uscita il 9 ottobre. Europei di pallavolo, azzurri stasera sul parquet di Modena contro la Repubblica Ceca e in palio il primo posto nel girone. Buonasera da Sonia Oranges. Due caccia italiani della NATO abbattono un drone nei cieli della Lituania poche ore prima dell'arrivo del ministro della difesa Guido Crosetto, e l'ultimo di una rapida sequenza di incidenti sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, che accresce il rischio di uno scontro diretto con la Russia.
4: Era carico di esplosivo il drone intercettato ieri sera dai jet italiani della NATO nello spazio aereo lituano. Vilnius protesta con la Bielorussia, da cui accusa proveniva il velivolo. I problemi del fronte est riguardano tutta l'Alleanza Atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale, afferma il ministro della difesa Crosetto in missione nel paese. A poche ore di distanza da quanto successo in Lituania, la Danimarca ha accusato la Russia di aver lanciato due razzi contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Non ci intimidiranno, non ci arrenderemo, assicura la premier della Danimarca. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che, secondo l'ente gestore, è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, lo ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante dell'Unione europea Kaya Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporre costi più elevati. Intanto sul campo proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore entrambi gli eserciti hanno colpito anche infrastrutture energetiche, nonostante le parole di Donald Trump su una possibile tregua su questo tipo di raid. Da Mosca alla corrispondente.
5: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli, mentre entrambi i paesi continuano a colpire i rispettivi impianti energetici. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri russo, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari. militari. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage. Già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Mosca e paesi europei avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, ribaltando l'opinione del ministro degli esteri di Varsavia, che aveva parlato di un eventuale vantaggio europeo sulla Russia in caso di attacchi diretti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Medio Oriente. In Yemen le forze governative alleate dei sauditi affermano di avere lanciato attacchi contro i ribelli Houthi, la fazione filo-iraniana in posizione di forza per controllare lo stretto strategico di Bab el-Mandeb, denuncia raid sauditi nell'area ed è stallo anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, gelo di Teheran su eventuali negoziati con Washington. Il corrispondente.
6: L'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump. Non ci sarà alcun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni, punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Il ministro degli esteri Araghchi è diretto a Pechino, dove incontrerà l'omologo cinese dopo che gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. E anche a Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo Persico, che avrebbe dovuto determinare rotte sicure e modalità di navigazione. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e, secondo il sito Axios, il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Nuove tensioni a Gerusalemme sulla spianata delle moschee. Decine di coloni israeliani sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, presidiato dalle forze israeliane, e hanno compiuto rituali di preghiera talmudica nei cortili, una pratica vietata dagli accordi del 1967 che regolano l'accesso dei non musulmani al sito. Donald Trump attacca la Corte Suprema, che ieri ha respinto la sua richiesta di limitare il voto per posta in vista dell'elezione di metà mandato. Il presidente accusa la Corte, a larga maggioranza conservatrice, di essersi fatta intimidire dai democratici e sul social Truth definisce pessima la decisione dei giudici che, a suo dire, hanno deluso il paese. La Premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo il caro energia e l'immigrazione.
7: Giorgia Meloni chiede azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia e lo fa ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al quale la Premier conferma l'impegno dell'Italia per un bilancio dell'Unione all'altezza delle priorità strategiche, come si specifica in una nota di Palazzo Chigi, a cominciare dalla politica agricola comune e di coesione. Altri punti evidenziati sono il sostegno a industria e ricerca e la gestione dell'immigrazione, soprattutto il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e degli accordi con i paesi di origine transito dei flussi irregolari. Nel bilaterale la Presidente del Consiglio ha evidenziato come competitività e sicurezza economica siano fondamentali per il governo italiano, pronto a fare la sua parte su un finanziamento del nuovo quadro pluriennale economico che escluda nuove tasse e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione. Intanto, con un post sui social, Giorgia Meloni ha accusato alcuni esponenti del PD di falsità nel sostenere che il governo abbia cancellato con una stangata silenziosa la clausola di salvaguardia del TFR. Non è sparito, scrive la Premier, ma riordinata nel testo unico. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
3: Lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli Schengen. Roma li proroga fino al 30 settembre dopo la crisi di Ceuta. Per il ministro degli esteri italiani nessun pregiudizio verso Madrid, è una questione di sicurezza, spiega. Durissima la replica del collega spagnolo Albares. Per lui la decisione italiana è assurda, inutile e vergognosa. Madrid proroga a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation.
8: Il principio di un mondo governato dal diritto è messo a dura prova dall'uso della forza. Guarda allo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura.
9: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
8: Abbandonati i totalitarismi del Novecento e oggi l'Unione Europea, uno spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue il capo dello Stato, tanto più in un momento, osserva, in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
9: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
8: L'invito agli Stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale, ripristinando la loro autorità su soggetti privati che operano al di fuori di ogni regola. Infine, l'auspicio del ritorno a cooperazione e multilateralismo, perché l'alternativa, conclude, è il ritorno alla barbarie della vita internazionale. Valentino Russo, GR1.
3: E Mattarella, con il presidente del Senato La Russa, la premier Meloni e molti altri esponenti politici, ha preso parte stamane ai funerali di Stato laici di Emma Bonino celebrati in Campidoglio.
10: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
11: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
12: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
10: Dentro, nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
13: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
10: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
3: Via libera da Palazzo Madama, con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. Grande passo avanti per il presidente del Senato La Russa.
14: Scintille in aula a Palazzo Madama prima e dopo il voto. La maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, insiste su tre capisaldi: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze. Dal partito della premier, il relatore Andrea De Priamo.
15: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
14: La Lega è certa, rivinceremo le elezioni e Salvini tornerà al Viminale. Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Critiche invece arrivano dalle opposizioni. Per AVS la premier Meloni blocca il Parlamento e vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia, PD.
16: Giorgia Meloni in questi 4 anni non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione, la radicalizzazione della destra.
14: Renzi, Italia Viva avverte: se non ci dividiamo vinciamo noi. Durissimi 5 Stelle, protesta in aula, preferenze farlocche e mostrano il facsimile con la scheda con la scritta Fratelli di Casta. Contrario anche Calenda, che dice la legge produce scontro continuo e populismo. Vasco Pirri, GR1.
3: Il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburanti. Domani in Consiglio dei Ministri

0: sconto sul gasolio per altri 7-10 giorni e poi aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel spinti all'insù dalla corsa del petrolio verso i $110 al barile. Difficilmente, viene riferito, si arriverà già domani al varo delle misure selettive. Si attende infatti il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto al 3% comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE aperta dal 2024 e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Quella dell'elettricità, secondo Assoutenti, è salita del 93,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, quella del gas addirittura del 146,6%. Gelsomina Testa, GR1.
1: La vertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. Rai Radio 1, le 19:15 minuti, la cronaca. Minacce al presidente della Lazio Calcio Lotito per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, tra gli indagati anche i nomi importanti.
2: Un piano ben orchestrato con un obiettivo, fare pressione affinché la Lazio venisse ceduta. Nodo centrale dell'inchiesta della Procura di Roma che indaga su una presunta campagna di stampa mirata alla diffusione di false notizie sull'imminente vendita della società biancoceleste. Notizie fake per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del gruppo. Tutto parte con alcune denunce presentate un anno fa proprio dal patron della squadra romana. Manipolazione del mercato è l'ipotesi sulla quale lavorano i magistrati che hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome già noto alle cronache, faccendiere in passato coinvolto nelle inchieste sulle tangenti Enimont e sulla cosiddetta loggia P4. Secondo chi indaga avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, loro respingono le accuse, Masi annuncia anche querele, mentre Banca del Fucino con una nota fa sapere: nessun rapporto con la Lazio, noi non coinvolti nell'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Una denuncia per maltrattamenti è stata presentata da Natalia Potenza nei confronti dell'ex compagno Walter Labitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sabato scorso la donna è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati. Ranucci ha intanto presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato. La decisione è a seguito delle dichiarazioni del cantautore nel giugno 2023 durante il festival La Gabberiana. Vecchioni raccontò di un furto nella sua casa a Milano facendo il nome di un certo Geronimo tra i responsabili, lasciando intendere si trattasse del figlio di Ignazio La Russa. A Roma e caccia al cecchino nel quartiere Prati. Sentiamo.
3: Chi ha sparato potrebbe aver mirato alle donne. I carabinieri dovranno esaminare il proiettile rimasto conficcato nel braccio di Cristina Stillitano, ferita in via della Giuliana.
4: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
3: Domani l'intervento per estrarlo, bisognerà capire con cosa è stato sparato. Dal centro traumatologico dove è ricoverata la scrittrice romana racconta come stata colpita.
4: Poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
3: Un'altra donna che lavora nel quartiere Prati ci ha raccontato di essere stata colpita anche lei a una gamba.
5: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio. Un livido, però niente di che.
3: Già effettuate le prime perquisizioni, i carabinieri cercano

0: testimonie si continua a presidiare la zona. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
1: È la serata della festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico, la presentazione del nostro nuovo palinsesto per la stagione autunno-inverno ormai all'inizio. In diretta per noi c'è Nico Forletta.
2: Buonasera, buonasera a tutti. L'avete detto voi, è la festa della radio di Radio Rai in tutte le sue declinazioni, sia numeriche che tematiche, e naturalmente comanda Radio 1, almeno giochiamo in casa. Un po' di autocelebrazione e tra un po', dalle 19:30 circa, ovvero sia da quando finirà il GR, dopo la pagina sportiva, ecco lo sport, l'Olimpico, lo Stadio Olimpico è anche la nostra casa, la casa di Radio 1 che è la casa dello sport. Dicevo, presenteremo anche i nuovi programmi, i programmi che sono una novità assoluta nel palinsesto che sta per partire, con i relativi conduttori. Tutto questo con Francesco Repice e poi con il supporto tecnico necessario, fondamentale, di Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna, Giovanni De Palma, ma ci sono anche Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro a comporre la nostra squadra tecnica, la squadra tecnica di Radio 1. Ci sentiamo tra poco, Zona Cesarini, speciale festa della radio, e poi però vi ricordo che Zona Cesarini proseguirà dopo le 21 con il l'europeo maschile di pallavolo Italia Repubblica Ceca da Modena con Manuela Collazzo, proprio perché, come dicevamo, Radio 1 è anche e soprattutto forse la casa dello sport. A voi.
1: L'autunno ormai è alle porte e in tutta Italia si apre la stagione della ricerca dei funghi, pratica dal fascino antico malgrado i moderni ausili digitali.
3: App, mappe satellitari e geotag. Gli strumenti a portata di smartphone sono sempre di più, ma la ricerca dei funghi, la stagione ormai partita, resta un'attività dove, tra profumi ed emozioni, sapere entrare in sintonia con la natura conta più della tecnologia. Niccolò Opicelli, micologo.
4: Andare per funghi non è soltanto cercare qualcosa da raccogliere, ma è imparare a leggere il bosco, la natura, i suoi tempi, le piogge, gli alberi, perfino i silenzi. Quindi c'è il fascino della scoperta, dell'attesa, del sentirsi ospiti di un ambiente vivo, che non promette nulla e proprio per questo sa molto sorprendere.
3: Ma qual è il segreto per trovarli davvero, i funghi, e quali possiamo incrociare sul nostro cammino in questo periodo?
4: Dove le piogge sono arrivate nel momento giusto si osservano anche crescite discrete di porcini, finferli e altri funghi della tradizione popolare. Bisogna avere spirito di osservazione, ricercarli con consapevolezza e attenzione ai dettagli del sottobosco. Per distinguerli in sicurezza non bastano foto applicazioni, ma occorre osservare i funghi con dedizione e, se c'è il minimo dubbio, non vanno assolutamente consumati e vanno fatti controllare da un micologo qualificato.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: In chiusura la musica con una collaborazione tra due protagonisti della scena rap italiana.
5: In studio con Neffa, tu senti l'orchestra, ma mica facciamo canzone richiesta.
1: Uscirà il 9 ottobre Zarathustra Style, l'album di Neffa e Fabri Fibra, insieme in 23 nuovi brani. L'annuncio oggi sui profili social dei due artisti è accompagnato da un video che mostra la realizzazione di un murale a Milano che riproduce la copertina del disco, mentre in sottofondo risuona la prima traccia che dà il titolo all'album. Un ulteriore inedito, Non c'è bisogno, sarà incluso solo nell'edizione in doppio del vinile. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Chiadroni e Sergio Ciani. Ora c'è lo sport da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
15: GR1 Sport.
16: In studio Giuseppe Bisantis. Iniziamo dai aggiornamenti sulle partite in corso di Coppa Italia, sedicesimi finali, o meglio dire la partita in corso. Genoa su Tirol, siamo alla 70esimo minuto, 20 più recupero alla termine e la situazione è ancora ferma sullo 0-0. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, e ricordiamo anche che chi passerà il turno se la vedrà in trasferta con l'Inter. Questa sera alle 21 derby toscano Fiorentina-Pisa, chi passa il turno se la vedrà con il Napoli. Dicevamo del Genoa in campo, e a proposito di Genoa, il capitano Vasquez, espulso sabato scorso contro il Frosinone, salterà la trasferta di Parma domenica prossima. È lui l'unico giocatore di Serie A squalificato. Cristian Chivu non avrà al suo fianco il suo vice Alexander Kolarov per la super sfida contro la Roma di sabato prossimo. Kolarov, espulso ieri durante Inter-Udinese, è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate. Passiamo agli europei di pallavolo, di nuovo in campo gli azzurri, sempre a Modena contro la Repubblica Ceca, e in palio il primo posto nel girone. Sentiamo la nostra inviata.
17: 3 vittorie a testa tra Italia e Repubblica Ceca e scontro al vertice del girone che gli azzurri guidano a punteggio pieno. I cechi hanno ceduto 1 punto contro la Svezia. Quarta ai mondiali del 2025 vinti dalla nostra nazionale, l'avversaria di stasera è tra le squadre più in crescita degli ultimi anni. Limitare il più possibile gli errori ed essere preparati al punto a punto, suggerisce il libero Fabio Balaso.
18: Dovremmo essere bravi a essere più consapevoli dei nostri mezzi, essere concentrati più sul nostro gioco e migliorare sempre di più quel qualcosa che magari nella partita precedente non è andato. Sappiamo che magari ci saranno degli alti e bassi, dobbiamo essere pronti, però la squadra è ben coesa e consapevole dell'obiettivo dove dobbiamo arrivare.
17: Gruppo unito e intercambiabile, dice Balaso, che domenica contro la Slovacchia ha lasciato il posto a Laurenzano. I precedenti con i cechi sorridono agli azzurri, sempre vittoriosi nelle ultime 8 sfide, ma la sconfitta sorprendente della Slovenia ieri contro la Grecia insegna: mai abbassare la guardia. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
16: Seguiremo in diretta la partita all'interno di zona Cesarini, ma al termine della pagina sportiva vi daremo gli appuntamenti. Delusione Italia per l'organizzazione dei mondiali di atletica del 2029 e del 2031. Il World Athletic ha scelto rispettivamente Nairobi e Monaco di Baviera. La candidatura di Roma non è stata valutata a livello delle concorrenti. Yannick Sinner ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo, anche se non a pieno regime. L'obiettivo del numero uno al mondo è quello di esserci al torneo di Pechino, in programma dal prossimo 30 settembre. Ancora Coppa Italia, ancora 0-0 tra Genoa e Sud Tirol quando siamo al 73esimo minuto. Restate su questa rete perché, come avete sentito, nella prima parte del giornale Zona Cesarini parte prima con uno speciale sulla festa della radio con la presentazione dei nuovi palinsesti. Dopo il GR1 delle 21, l'edizione consueta con la diretta d'Italia-Repubblica Ceca di pallavolo e gli aggiornamenti sulla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. 19 minuti, 28 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
21: Così questa è la nuova Volvo X60.
22: Che ne dici? 100% elettrica.
21: Bellissima, ma giusto un limite.
22: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
21: È vero, ma il prezzo?
22: Come la tua ibrida.
21: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
22: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
24: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
25: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
7: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
26: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:30, apriamo in A4 in Piemonte tra Biandrate, Vicolungo e Novara Ovest in direzione Milano, dove si registrano 2 km di coda a causa di un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A14 tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Borgo Panigale, presenti 2 km di coda per lavori in direzione Bologna. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, 1 km di coda per un veicolo in avaria. Andiamo ora sul grande raccordo anulare di Roma, nei pressi di via Ardeatina in direzione Appia, il traffico è rallentato per un incidente. Ancora in A1 tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli si registra un altro incidente che coinvolge un'auto e un camion. E infine chiudiamo con un incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
26: In collaborazione con il CIS. Speciale Zona Cesarini. In diretta dallo Stadio Olimpico, la festa della radio.
2: Buonasera, buonasera a tutti, 19:32 minuti, lo Stadio Olimpico, la casa del calcio ma dello sport, io direi dello sport olimpico. A Roma ospita la festa della radio, la festa di Radio Rai in tutte le sue declinazioni. Buonasera da Nico Forletta.
27: E da Francesco Repice, buonasera a tutti.
2: Anche Francesco Repice, ma ci sono anche Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna e Giovanni De Palma per quanto riguarda la nostra squadra tecnica. Radio 1, dicevamo, Radio Rai in tutte le sue declinazioni numeriche, tematiche, numeriche, partiamo dall'1, Radio 1, e abbiamo...
27: Dal direttore.
2: Nicola Rao. Buonasera.
28: Buonasera. Ciao direttore. Buonasera ai nostri ascoltatori.
2: Allora, questa sera alle 20:10 diciamo su per giù inizierà la kermesse, la festa di Radio Rai, però noi utilizzeremo tutto il tempo che ci porta da ora fino alle 21, quando poi daremo la linea al GR1 e poi torneremo a Zona Cesarini nella sua versione classica con Giacomo Prioreschi alla conduzione, con Ombretta Conti tuttora in regia, assolutamente, poi ci sono Tony Tisi in redazione, Francesco Pionaglietti Cirieri e Federico Foroni alla parte tecnica lì a Saxarubra. Poi ci sarà Manuela Collazzo che ci racconterà Italia-Repubblica Ceca, la pallavolo, gli europei maschili di pallavolo. Sappiamo tutti come la nazionale sia già qualificata agli ottavi di finale, partita importante, Francesco, perché da questa partita poi dipenderà magari anche chi sarà la prossima avversaria della nazionale di Fefè De Giorgi.
27: Vedi che non riusciamo a non raccontare lo sport, vedi, è più forte di noi, cadiamo sempre nelle notizie.
2: Ma siamo anche all'Olimpico,
27: del resto.
2: Assisi, abbiamo davanti il Prato Verde dell'Olimpico, però dicevamo sfrutteremo e utilizzeremo questo quest'ora e mezza di trasmissione per illustrarvi quelle che sono le novità assolute del palinsesto di Radio 1 per quanto riguarda la stagione che sta venendo.
27: Per iniziare.
2: Quindi io direi di procurare martello e chiodini con cornici a Nicola Rao, al nostro direttore, che ci fa la cornice, ci inquadra un po' quel che sarà il prossimo palinsesto.
28: Grazie Nico, buonasera di nuovo ai nostri ascoltatori. Allora, come ha detto anche già Nico, siamo in una location molto familiare per gli ascoltatori di zona Cesarini. Abbiamo davanti a noi il prato dello Stadio Olimpico con le tribune, una, come dire, una visione molto bella, particolare, la prima volta che la festa della radio viene raccontata e celebrata in una location di questo tipo. Allora, io farò un discorso un po' generale, appunto, come dicevi tu, e definirò la cornice, risegnerò la cornice, perché poi non voglio neanche troppo spoilerare le diverse, anzi tante sorprese che quest'anno ci saranno nel palinsesto. Allora, il nostro obiettivo, da quando io mi sono insediato, più di un anno e qualche mese, è quello ovviamente di ampliare la platea degli ascoltatori, di rivolgerci a un pubblico più giovane rispetto a quello attuale, pur mantenendo quello attuale, ci mancherebbe. E quindi, partendo dalla spina dorsale di Radio 1, che sono i GR, e fermi restando i pilastri di questa rete radiofonica, che sono le storiche trasmissioni di approfondimento, di informazione, partiamo dall'edicola di Radio 1, passando per Radio Anch'io ovviamente, e poi per Zapping e il pomeriggio di Radio 1, che quest'anno sarà ancora più lungo. Le novità saranno tante, i temi proveremo a differenziarli proprio per rivolgerci a un pubblico più giovane. Passeremo dal crime al food, al benessere fisico e psicologico, alle dipendenze giovanili, problemi dei giovani, tendenze giovanili, ambiente, insomma, fra un po' scoprirete tutte queste novità. Un'altra strada che abbiamo imboccato per rivolgerci ai più giovani è quella dell'implementazione del rapporto, della connessione, interconnessione tra i profili, tra i nostri profili social e i nostri programmi. Devo dire che da questo punto di vista i risultati sono importanti. È di oggi la classifica di Prima Comunicazione Online, che è un giornale specializzato che ci dà secondi in classifica per numero di visualizzazioni. A luglio e agosto abbiamo avuto più di 200 milioni di visualizzazioni i profili Instagram e TikTok di Radio 1. Siamo quinti per numero di interazioni ed è veramente una rivoluzione. Pensate che un anno fa avevamo 39.000 follower su Instagram, adesso ne abbiamo 242.000. Abbiamo aperto un anno fa il profilo TikTok di Radio 1, che ha già 180.000 follower, e a breve apriremo anche il canale YouTube. Quindi sono tante le novità. Un'ultima cosa ve l'anticipo, perché il conduttore purtroppo non potrà essere presente per impegni sopravvenuti, si chiamerà Postscriptum e sarà la coda finale dell'edicola di Radio 1. Sarà una pillola quotidiana di storia, di racconti di storia, di avvenimenti, di fatti, di personaggi, raccontata da par suo da un grandissimo divulgatore storico, che è il professor Alessandro Campi, storico e politologo che sicuramente conoscete perché spesso è anche ospite delle nostre trasmissioni televisive. E poi, ultimo ma non ultimo, lo sport. E torniamo qua, e torniamo appunto
27: torniamo
28: qui, perché insieme a tutte queste novità, insieme ai pilastri, uno dei pilastri principali rimane l'informazione sportiva. Noi da sempre, Radio 1 da sempre, è la rete sportiva, la rete olimpica, tornando al discorso dell'olimpico, per eccellenza. Quest'anno, accanto a tutti i grandi racconti che abbiamo fatto, devo, come dire, spendere una parola di plauso particolare per questa redazione per quanto riguarda il racconto che ha fatto di tutte le Olimpiadi invernali, minuto per minuto, a Milano Cortina, e tutti i mondiali di calcio minuto per minuto negli Stati Uniti. L'anno prossimo ci saranno altri grandi appuntamenti, i mondiali di basket, i mondiali di atletica, i mondiali di nuoto, ma mi fermo qui perché poi sono due grandissimi cronisti sportivi che vi racconteranno più, vi anticiperanno più nel dettaglio gli appuntamenti sportivi dell'anno prossimo. Intanto buon ascolto di Radio 1 e
2: ti ringrazio a nome della redazione sportiva. Questo
28: va bene, io ringrazio voi. Buonasera a tutti.
27: Grazie. Buonasera direttore, ciao. Buonasera. Ciao. Grazie. Cosa c'è di bello? Che però lo sport non cambia mai. È questa cosa bellissima alla radio che attira sempre più ascoltatori, che abbiamo la possibilità di raccontare minuto per minuto, attimo per attimo ciò che accade, e questa cosa da decenni non cambia mai, e infatti continuiamo ad avere ascoltatori, almeno per quello che riguarda lo sport, ma anche per le altre cose che presenteremo stasera e tutte le novità che terranno compagnia ai nostri ascoltatori durante questa annata che comincia tra pochissimo con un palinsesto molto ricco, molto interessante, che varierà e approfondirà tantissimi temi. Noi ci occuperemo di sport, d'accordo, ma avremo chi ci racconterà delle cose molto più importanti e assai più importanti. Allora, e comunque cominciamo a presentarli.
2: Senti, vogliamo iniziare da una delle nostre passioni oltre allo sport. Sì. Qual è la tua seconda passione?
27: Il cibo.
2: Il cibo. E allora
27: penso si veda.
2: Io saluto Annalisa Cavaleri che
27: Annalisa,
2: ci ha
27: buonasera.
2: Raggiunto.
0: Ciao,
2: in postazione e collegato chef Enrico Bartolini. Enrico,
1: buonasera, anch'io condivido la passione per il cibo con voi.
27: Beh, sì, immagino.
2: Credo che siamo in parecchi.
27: Siamo in parecchi, siamo molto appassionati.
2: Allora, le stagioni del gusto, che è una delle novità, il sabato in onda su Radio 1 dalle 12.30 alle 13. Annalisa, vogliamo...
0: Eh sì, siamo felicissimi di presentare questa nuova
2: quando
0: avventura.
2: Quando si parla di gusto.
0: Ci si apre lo stomaco e la mente, perché noi diciamo che il cibo è cultura. Parleremo di piatti, avremo tantissimi ospiti, chef stellati, e parleremo di territori, di ingredienti, di mangiare di stagione, perché è così importante. Oggi andare a fare la spesa a volte sembra un lusso, ma se noi conosciamo quali sono gli ingredienti di stagione e mangiamo locale, spendiamo anche meno e mangiamo meglio. E quindi vogliamo svelare i trucchi degli ingredienti per arrivare alla buona cucina con tante ricette sfiziose, e poi le grandi voci del mondo della ristorazione, gli chef, che ci diranno in modo semplice i loro trucchi anche per fare magari qualche cena particolare in famiglia.
27: Allora, io non vedo l'ora, perché poi insomma cercherò di apprendere, non sento l'ora e non vedo l'ora di apprendere quelli che ha chiamato trucchi. Io dallo chef però possiamo dire ancora, però, chef, che siamo i primi in questo gioco qua.
2: Chef
27: vinciamo
2: Bartolini.
27: Sempre
1: siamo.
27: Noi, chef Bartolini.
1: Ma certo che dai, lo siamo. Oh. Intanto Annalisa parla al plurale, ma i trucchi mi tocca dirli a me, perché lei è favolosa, conosce la cucina meglio di me, ma però non cucina, quindi tocca a me
27: non
1: questo
27: cucina.
1: Ruolo.
2: Ah sì?
27: Beh, insomma, sì. Allora dovrai svelarci tu delle cose, perché... Io ripeto, sono molto attento, siccome cucino io a casa mia, perché
2: gli ingredienti
27: donne,
2: Annalisa li mette lì.
27: Li mette lì.
0: Io spesso vado a cena. Effettivamente.
27: Poi vediamo chi deve prepararli. No,
1: mi poi a
27: mi
1: suo
27: piace
1: favore
27: molto
1: devo dire che ha un grande
27: chef.
1: Palato. Ecco, un grande palato che è utile per raccontare con sensibilità ogni sfumatura della nostra biodiversità.
27: Chef, Andremo Bartolini, posso chiederti una cosa? Posso chiederti una cosa? Cioè,
1: certo.
27: Sfatiamo questo mito che la cucina stellata è una cucina con dei piatti, con delle cosine piccoline, perché io essendo calabrese, io avendo fame per contratto, cioè devo avere fame storicamente, insomma sono abituato a delle porzioni piuttosto abbondanti. Vogliamo sfatare questo mito?
1: Ma certo, chi cucina deve avere generosità, non solo nell'idea, nel conservare le ricette tradizionali, ma anche nelle calorie. Non troppe, ma quelle giuste. Poi in Italia, come in Calabria insegnate, quando si fa colazione si pensa a cosa mangiare a pranzo.
27: Esatto, e quando a pranzo a cena e poi il giorno dopo.
2: No, non c'è soluzione di continuità.
27: No.
2: Posso testimoniare.
1: No, arriva nel ristorante, sì. Io credo che quando uno fa un'esperienza gastronomica finisce la cena, che insomma dopo il caffè i pasticcini a volte li lascia, perché i ristoranti sono generosi. Dipende se uno cerca un'esperienza più gourmet o più semplice, deve comunque essere sana e fatta di buoni ingredienti, possibilmente italianissimi.
27: A Daniela,
0: guarda, hai toccato un punto centrale, perché dobbiamo sfatare il falso mito che oggi nei grandi ristoranti si esce con la fame un po' alla Checco Zalone, no? Adesso butta la pasta. Non è assolutamente così. Prima di tutto è cambiato l'approccio, il cliente vuole mangiare, vuole uscire sazio e gli chef sono più generosi, ma è cambiato l'approccio, nel senso non gli ingredienti strani, il caviale, il foie gras, tutta questa scuola francese che veniva portata sul piatto, ma noi oggi possiamo fare di una cipolla, di una carota, di un ingrediente dell'orto, grazie alla creatività, un piatto di alta cucina, quindi mangiando italiano. Il vero lusso sono gli ingredienti semplici trasformati con creatività. Questo sarà il cuore del nostro programma, le stagioni del gusto.
27: A me di Tropea ha parlato di cipolla, figurati.
0: Si vede che ti ho sentito così.
27: Dai.
0: È stata un'affinità immediata.
2: Va bene, io vi ringrazio, grazie Anna Lisa, grazie Cavaleri, grazie chef Enrico Bartolini, non sentiamo l'ora di ascoltare.
27: Non sentiamo l'ora, non sentiamo l'ora di
1: molto
27: assaporare.
1: Il sabato.
2: Le stagioni del gusto il sabato dalle 12.30 alle 13. Grazie.
0: Grazie,
27: buonasera, grazie.
2: Grazie a entrambi. Allora Francesco,
27: dobbiamo andare avanti, dobbiamo essere veloci.
2: Come inizio non c'è male.
27: No, come inizio non c'è male, come inizio è meraviglioso. Se si parla di mangiare, se si parla di cibo, l'inizio è sempre quello più azzeccato possibile, anche perché, ripeto, la tavola è uno dei piaceri più grandi che possa esistere sulla faccia della terra. Sedersi, parlare, gustare, apprezzare, discutere, criticare, insomma, che cosa c'è di meglio. E adesso?
2: Adesso ci raggiungono Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari.
27: Fabio lo conosco perché ovviamente lo conosco.
3: Ma buonasera, ben trovati. Molto bene, voi?
2: Noi siamo a posto, guarda.
27: Qui siamo a casa nostra.
2: Qui, vedi, adesso c'è il crepuscolo e questa è la zona vostra.
3: Perché questa è la zona. È il giorno e la notte, vero Fabio?
2: Il giorno e la notte.
4: Noi siamo le tenebre e la luce.
2: E la luce. Chi è le tenebre? Chi è la luce?
4: Io sono la tenebra.
2: Tu
4: e
2: sei
4: lei,
2: la tenebra.
4: Ovviamente si vede anche.
2: Sei la luce. Allora, il martedì dalle 23.30 alle 24. Quindi andate proprio incontro al nuovo giorno.
3: Assolutamente.
2: E allora vai, dici un po' di cosa si tratterà.
3: È un nuovo programma ovviamente del Palinsesto, un programma che vuole raccontare dei personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, di chi altro Fabio abbiamo?
4: Di qualsiasi cosa. L'importante è che abbiano con sé la tenebra e la luce, che ce l'abbiamo un po' tutti alla fine, no? È divertente anche andarla a scovare, qualche volta non è solo divertente e può essere anche drammatico.
3: Assolutamente, saranno mezz'ora dedicata a loro. Ogni martedì alle 23.30 vi racconteremo personaggi molto molto interessanti. La prima puntata avremo come ospite Piero Marrazzo, che si racconterà tutto tondo. E il nostro
27: Piero.
3: Noi abbiamo una tecnica collaudata ormai, li mettiamo a loro agio, dopodiché piano piano io dal giorno passerò poi la palla alla notte.
4: E la notte gli dà una randellata.
27: giustamente.
2: È la tecnica del poliziotto.
27: Però posso dire che questa cosa è meravigliosamente radiofonica.
3: Sì.
27: Per l'orario e per il tipo di narrazione, di racconto, il tema della trasmissione stessa è meravigliosamente radiofonica. Mi piace da morire.
4: Guarda, l'idea è nata, ti dico, da una battuta di Macbeth. È una delle battute, sai, Shakespeare ogni due pagine scrive delle robe.
27: Certo.
4: A un certo punto c'è una battuta di Macbeth in cui lui chiede a che punto è la notte e lei gli dice in gara con il giorno per stabilire quale sia l'uno e quale sia l'altro, e tu rimani folgorato da queste cose. E allora l'idea, dico, pensiamo anche a, in ognuno di noi c'è una parte luminosa e una parte meno, e che fa poi la persona, no?
27: Per
4: e allora,
27: fortuna,
4: esattamente,
27: mi verrebbe da
4: esattamente.
27: Dire, per fortuna.
4: Pericolose le persone che hanno
27: molto
4: solo luce.
27: Molto pericolose, mai fidarsi di quelle persone lì. Le tenebre ci aiutano a migliorare, ci aiutano soprattutto a sviluppare il nostro spirito critico, ad accettare le critiche. Ripeto, è una trasmissione questa che mi intriga molto, io vi ascolterò tanto, mezz'ora avete detto, anche
3: sì.
27: Il tempo è radiofonico.
3: Beh, sì.
2: Assolutamente.
3: Mezz'ora è incalzante . Poi ovviamente dalle tenebre torneremo alla luce a raccontare come il giorno, il nuovo giorno, sia diventato così luminoso, no? Dopo tanta sofferenza.
27: Insomma, io ripeto, queste sono quelle trasmissioni che mi attirano tantissimo. Io poi sono un ascoltatore della radio per ovvi motivi, ma sono un ascoltatore, veramente vado a cercarmi quei programmi che più mi intrigano e prego a questo punto anche gli ascoltatori di seguirla questa cosa, perché sullo spessore dei personaggi c'è poco da fare e c'è poco da dire, perché io ti conosco da poco, perché lavoriamo da poco insieme,
3: pochissimo.
27: Solo qualche però anno. So, Fabio, l'ho visto per tanti anni a fare delle cose, ho scoperto che poi io ero convinto che fosse della mia stessa squadra, invece dalla parte opposta, capito? E quindi ho un colpo al cuore.
2: La spruzzata di sport, Fabio,
27: ce la dobbiamo fare.
2: Siamo
27: per
2: all'Olimpico, ai Francesco.
4: Guarda, io non voglio
2: Repice.
4: Dire una cosa, ma io sono un pentito. Confesso questa cosa, io ormai calcisticamente sono ateo, non credo più e ho mollato da 5 anni praticamente, un po' mi era venuto a noia proprio il calcio, un po' forse 60 anni di Lazio mi avevano un po' fiaccato.
27: Lo sai, io ti posso suggerire un
4: per
27: metodo.
4: Per cui non lo seguo, poi certo sai, non puoi cambiare, certo. Cambiare squadra. Però diciamo che non so più niente, non so manco più i nomi dei giocatori. Ogni tanto sento, ma sai che ieri la Roma ha perso, lì sento un piccolo sorriso che
27: lo so, vi capita di rado, sì, lo capisco. Però quello che posso dire, ti do un ottimo deterrente per questa cosa qui. Accendi la radio, ascolta tutto il calcio minuto per minuto, che ti riportiamo a quella passione.
4: Meraviglioso, grande nostalgia.
2: E ci riporta a quando eravamo ragazzi.
27: Quando andavamo a scuola. Fa.
2: La magia della radio.
4: Quando c'era, quando c'era in televisione un tempo.
27: Esatto, il tempo
4: un
27: delle
4: tempo
27: 19.
4: Di una partita,
27: esatto.
4: A casa.
27: Esatto.
2: Quello e era. Tutto il calcio minuto per minuto partiva con l'inizio dei secondi tempi.
4: Esatto.
27: E quindi tu stavi con l'ansia di sapere come era andato il primo tempo, eri lì ad aspettare la voce di Bortoluzzi che dava la linea ai colleghi che erano sui campi e lì capivi e c'era il boato e se la tua squadra giocava in casa capivi che la tua squadra aveva segnato.
4: Una volta ho sentito, sono stato con Enrico Ameri. Con lui a Genova, lui faceva la radiocronaca, io per caso, non per caso, ma insomma un amico mi ha portato da lui e ho assistito alla sua radiocronaca e mi sono reso conto che lui sapeva prima
27: che cosa sta accadendo in campo
4: e lancia sulla sinistra ma non l'ha ancora fatto e succedeva una cosa meravigliosa.
2: Senti, Fabio, si può dire che quel calcio lì, la differenza tra quel calcio lì e quello di oggi è come la differenza tra il giorno e la notte,
27: le tenebre e la luce?
4: Assolutamente. Io infatti non ce l'ho fatta.
27: Ti riporteremo noi alla luce col pallone, dai.
2: C'è Emanuela che è un po' spaesata, abbiamo fatto questo.
27: Ma Emanuela è la luce,
2: però
27: non ha bisogno di questo. Emanuela è la luce di per sé, per cui non ha bisogno
3: vado
27: di tutte
3: per
27: queste
3: conto
27: cose.
3: Mio io.
27: Allora, ci illumina.
3: Mi illumino.
2: Ricordiamo il giorno e la notte, Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari, il martedì dalle 23.30 alle 24.
27: Io sarò il primo vostro fedelissimo ascoltatore.
3: Ci contiamo allora.
2: Grazie.
4: Ci sentiamo martedì sera.
27: Ci sentiamo martedì sera.
2: Martedì, ok.
27: Grazie ragazzi.
2: Grazie mille.
27: Grazie.
2: Allora, vedi Francesco.
27: Ma intanto questa postazione si va arricchendo di personaggi, si va arricchendo di persone che conosco. Qualcuna la conosco, sì, anzi no, le conosco tutte per la verità. E questo mi riempie di gioia, anche se mi preoccupa un po', perché vuol dire che sono cresciuto forse un po' troppo con l'età. E quindi, come dire, devo fare i conti con i numeri. I numeri sono impietosi. Per quello che mi riguarda, guarda, sono 64, per fortuna, ho accanto a me sempre delle donne meravigliose.
2: Allora, ti farò una confessione. Che la donna che hai adesso accanto, la tua sinistra, di confessioni parlerà. Vittoriana Abate, ciao. Sì.
0: Ciao,
2: trovata.
0: Ciao,
27: buonasera,
0: grazie.
27: Buonasera Vittoriana.
0: Grazie, buonasera a voi.
2: Vittoriana Abate, confessioni il sabato mattina dalle 6.30 alle 7 e poi in replica da mezzanotte e mezza all'1. Allora, orari da confessione.
0: Eh sì, dovete immaginare che diventa un vero e proprio viaggio, un viaggio all'interno dell'anima, se vogliamo chiamarla così, dei personaggi, perché è, come dire, l'idea è di dare voce a quello che in una storia non è stato raccontato, quel dettaglio magari inedito, quel non detto di una storia. E questo sarà proprio il link che ci porterà a fare di questo programma un vero e proprio racconto. È chiaro che cercheremo di sollecitare degli aspetti che non sono stati mai raccontati, ma in fondo anche la normalità diventa piacevole da ascoltare.
27: La cosa...
0: Perché diventa anche l'opportunità per conoscere non soltanto l'interlocutore, quindi quello che noi chiamiamo l'ospite, ma anche attraverso la sua storia di conoscere un po' meglio noi stessi.
27: È la cosa eccezionale da ammirare essere normale, cantava Lucio Dalla. Gli orari in cui tu racconti queste confessioni, o perlomeno cerchi di estrapolare e di tirar fuori le confessioni dei tuoi personaggi, gli orari sono particolarmente indicati, perché la mattina presto e la sera tardi sono un po' il momento in cui si fanno, sono i momenti in cui si fanno, si tirano le somme. Si tirano dei bilanci, è vero o no?
0: Esatto, anche perché la mia idea è quella, cioè il mio confessioni vorrebbe diventare qualcosa che porti fuori dal personaggio la persona, cioè la persona che sta fuori, dentro e dietro il personaggio. E chiaramente l'ora, come dici giustamente tu, ci aiuta a fare delle riflessioni, e poi sono riflessioni che ci portano anche a comprendere meglio, attraverso l'esperienza di questi personaggi, anche i cambiamenti del nostro tempo, della nostra società.
27: E chissà quante cose nuove potremmo immaginare di personaggi che immaginavamo totalmente diversi, o che avevamo disegnato nella nostra mente in una certa maniera, e che invece poi si riveleranno essere tutt'altro. La radio è scoperta.
0: E sai, rispetto al discorso, io sono una giornalista televisiva, sì. Ho scoperto che la radio ti dà la possibilità di fare quello che dicevamo, le riflessioni, e soprattutto ti dà la possibilità dell'ascolto, di ascoltare.
27: La radio ha una cosa meravigliosa rispetto alla televisione, tu mi perdonerai, la radio ti consente di vivere la tua vita. Non ti costringe a star lì fermo a guardare uno schermo, no, la radio ti insegue, ci sarà sempre una voce a raccontarti qualcosa, ti consente di portare fuori tua moglie a cena, ti consente di uscire con i tuoi figli, di uscire con i tuoi amici, di proseguire a fare la tua vita, la tua esistenza, tanto ci sarà qualcosa e ci sarà qualcuno che sempre con quel click ti racconterà quello che sta accadendo, e saremo sempre connessi col mondo. Poi io ho un'esperienza personale nella quale sto trascinando anche Nico, devi sapere. Bene, perché quando
2: ti
27: andiamo
2: sta
27: a pescare,
2: facendo una confessione.
27: Esatto, ecco. Ti sto facendo una confessione.
0: Sai, capito che sei il mio primo ospite.
27: Esatto, perché quando siamo in mare dove sono nato io, la prima cosa che faccio la sera quando si dorme in barca per la pesca, eccetera, accendo la radio. E stare tra le Eolie e la Calabria e ascoltare la radio e qualcuno che ti racconta qualcosa è un'esperienza meravigliosa. Grazie di essere approdata alla
0: radio. Sai che hai
27: reso
0: questo
27: Vittoria.
0: Racconto un racconto anche per immagini,
27: certo.
0: Ed è quello che spero di poter fare con confessioni.
2: Chi si confesserà?
0: Ah beh, tu, spero insomma di poter raccontare la vita di personaggi vari dal mondo della cultura, del giornalismo, dello sport, dell'arte, della moda, della musica. Sì, non le porte aperte.
27: Me lo fai un regalo, Vittoriana?
0: Certo.
27: Una sera di queste o una mattina
2: chiami,
27: di quelle.
2: Lo fai confessare?
27: No, non voglio. Io
0: ma
27: vorrei che tu invitassi, sai chi? La casalinga di Voghera. Cioè una persona normalissima che
0: ma
27: viene
0: lo farò.
27: A te e ti...
0: lo vedi. Farò. Grazie per questo consiglio.
27: Grazie.
0: Ovviamente ti aggiornerò quando sarai in onda.
27: Grazie tanto, mille, grazie mille.
2: Vittoriana,
27: Vittoriana.
2: Grazie. Grazie hanno voi. Ascoltato chi è in ascolto. Naturalmente questa botta di musica sta iniziando la kermesse, quindi per spiegare no, questa intrusione musicale.
0: Vado.
2: Vittoriana, grazie mille.
0: Grazie a voi.
27: Grazie.
0: A
2: grazie. Confessioni con Vittoriana Abate. Una volta si diceva crepi il lupo. Tu dici viva, va bene. Io dico crepi, così contemperiamo. Vittoriana Abate, confessioni, novità di Radio 1 il sabato dalle 6:30 della mattina alle 7 e poi in replica da mezzanotte e mezzo all'una. Qui si procede
27: molto velocemente,
2: senza soluzione di continuità. E abbiamo a fianco a noi Giulia Nannini.
5: Buonasera,
2: ciao,
5: buonasera,
2: Giulia.
5: Grazie.
27: Stasera sono particolarmente fortunato però.
2: Sì,
27: io,
2: sono tutte a fianco
27: tutte
2: a Renzi.
27: Bellissime donne che si sedono vicino a me.
5: Però vi posso chiedere un favore, visto che siamo in radio, volete commentare le mie scarpe su questo outfit?
27: Sono fintamente così
5: sportive.
27: Insomma, sono
5: bianche.
27: Molto eleganti.
5: Però io
27: realtà.
5: Sapevo che dovevo venire a zona Cesarini, ho messo le scarpe apposta.
27: È giusto,
5: o no?
27: Guarda, abbiamo la pista di Tartan di atletica dove si corre il mondiale di atletica leggera proprio davanti.
2: Giulia
27: così.
2: È in completo bianco,
27: sì.
2: Total white,
27: sì. Total white.
2: si dice così,
27: sì.
2: E condurrà Non solo parole con Noemi, che
5: yes,
2: mi pare che sia collegata. Noemi? Ancora no. Allora, tra un po' arriverà Noemi. E allora, Non solo parole dal lunedì al venerdì 17:15, 17:30.
5: Esattamente, è un orario fantastico per noi, siamo felicissime e tutti i giorni racconteremo, questo lo dirà
2: non
5: anche
2: solo parole,
5: Noemi.
2: Cos'altro?
5: Non solo parole, storie, curiosità, aneddoti, informazioni su ogni giorno una canzone diversa. Quindi grandissime canzoni che tutti conosciamo, ma che raccontano, hanno dietro delle storie molto particolari. E chi meglio di Noemi, una cantante del suo calibro, così affermata, così amata dal pubblico, può raccontarci queste storie. Io poi
2: non solo parole, pure il titolo, no?
5: Esatto, diciamo nomen omen,
27: nome più o meno, che era Sono solo parole, se non sbaglio, esatto. Vero o no?
5: No, era
27: Sono
5: no,
27: solo parole.
5: Sono solo sono parole, esatto. No? E noi abbiamo giocato perché
27: avete giocato
5: Noemi
27: su quel titolo.
5: Quindi,
2: adesso
5: quindi
2: mi pare che Noemi ci sia. Noemi?
8: Ciao, buonasera a tutti.
2: Eccola.
5: Ciao Giulia, ciao a tutti. Ciao Noemi.
27: Noemi, ciao, buonasera, io sono Francesco Repi, ci ho scoperto che siamo fratelli nella fede.
8: Io sono forza Roma sempre, direi.
27: Esatto, bravo, mi hai capito subito. Spero di vedere il sabato stare qua, immagino.
2: La deriva giallorossa.
27: La deriva giallorossa è inevitabile.
5: Posso dire una cosa?
8: Mi sembra, io non dico niente, anche sono scaramantica, ma anche ieri ci siamo divertiti, ecco, è stata una bella partita.
27: Abbastanza, devo dire la verità.
5: Piccolo aneddoto, oggi abbiamo registrato con Noemi le prime puntate di Non solo parole. A un certo punto io mi sono rivolta a lei dicendole: capitano, mio capitano. E lei ha detto come Totti, no. E io ho detto veramente come l'attimo fuggente, però lei era come Totti.
27: Ti potrei raccontare
8: sono monotematica,
27: cioè lascia stare che proprio sporeremmo, proprio andremo, esonderemo.
2: Io adesso non vorrei tagliare Giulia, che potrebbe passare alla redazione sportiva con noi. Noemi, perché non ti prendi Repice e fate un bel programma a tinte uniche?
8: A tinte giallo rossi, le tinte del comune di Roma, vi voglio ricordare.
27: Tra l'altro sai cosa ha fatto questa signora? No, che
2: aspetta, io voglio sapere, a questo punto voglio la fede calcistica di Giulia.
5: Ma è la mia, una fede tennistica più che calcistica, tennistica. Mi dispiace, sì.
2: No, vabbè, avrai una simpatia però.
5: Ma del calcio la Fiorentina però, ovvio motivi, ci cioè, andavo da piccola, cioè, si cantava Batigò, Batigò all'epoca.
27: Sì, conosco anche lui Batigò, lo conosco abbastanza bene.
2: Una bambina.
27: Ci ha fatto divertire anche lui.
2: No, una bambina ora, dico.
5: Ah, io
2: perché
5: sono
2: cantare Batigol, Batigol, per gente che ha l'età mia e di Repice,
5: vuol dire che più o meno, diciamo, io e Noemi siamo millennial, lo possiamo dire, l'abbiamo detto, Noemi, l'abbiamo detto. Esatto.
27: Però adesso tornando alla vostra trasmissione, Noemi, io sono curiosissimo adesso di capire, di sapere, perché poi chi ascolta la musica è come il sottoscritto, sa benissimo che dietro ogni pezzo c'è un qualcosa di particolare, c'è una storia, c'è, non dico un vissuto, ma c'è sicuramente qualcosa che è accaduto e che magari il destino ha deciso dovesse diventare la chiave perché quel brano poi diventasse di successo. Quindi sono molto molto curioso di conoscere le canzoni, di conoscere le storie.
5: Vero?
27: Che sono dietro.
5: Bello.
27: A queste canzoni, Noemi.
8: Certo, beh sì, ma noi ci siamo proprio divertite anche a trovare tutti questi, diciamo, aneddoti, tutte queste, diciamo, chicche da raccontare, anche perché io per esempio quando vado ai concerti mi piace molto sentire il cantautore, la cantatrice, il cantante che mi racconta cosa c'è dietro un pezzo, come si è arrivati a un risultato piuttosto che un altro, e secondo me la cosa interessante è anche per capire che la musica è vita e insomma può succedere di tutto, vero Giulia? Dalla ricerca che abbiamo fatto abbiamo capito questo, vero?
5: Ma vi vogliamo fare uno spoiler? Ma così, dai. Ma solo per voi,
2: ma
5: cioè
2: sì,
5: vi raccontiamo,
2: grazie.
5: Tipo un 5 secondi di una storia di una canzone. Video Kill the Radio Star sarà una delle canzoni di cui parleremo.
27: Anni 80 io c'ero.
5: La storia della profezia che si autoavvera. La canzone esce nel 79, dice: il video uccide le star della radio. Due anni dopo inizia un canale televisivo che cambia completamente.
27: Video Music.
5: No, MTV. MTV.
8: La grande MTV che si è cresciuta a Pan MTV.
2: Sì, ma voi non eravate,
5: fare la musica,
2: voi non eravate
5: no,
2: nati.
5: No, nessuna delle due, no.
2: Ecco. E io e Repice possiamo confermare che ha cambiato proprio il modo modo
27: mamma mia
5: di fare la musica, di fare la
2: non
5: musica
2: solo, ma anche di ascoltarla, perché ascoltarla con le immagini davanti, e ci sono dei video che hanno fatto la storia, e noi tornavamo da scuola, cara Noemi.
5: No, questa anche noi,
2: Giulia,
5: questa anche noi.
8: Sì, cioè, ma noi dovevamo ancora nascere, Giulia, smettila.
5: Però io tornavo da scuola e aspettavo Britney Spears. Dai, Noemi, anche te, aspettavi.
8: Ma anche io, certo. Ma noi eravamo gli anni 90.
5: Sì, è vero.
27: Vi posso raccontare io una cosa su Noemi, perché l'ho saputa. Lo sai che prima di una partita, 5 minuti prima di una partita molto importante, un derby, chiamarono al telefono Daniele De Rossi sotto qui, loro erano allo stadio, lei è un'amica sua di cui taceva il nome, e Daniele rispose c'ho da fare, rispose al messaggio, vero o no? Dimmi se non è vero.
8: È vero, è scappato.
5: Ha esitato.
27: Le conosco, le so le cose.
2: Ha esitato secondo te perché?
5: Non lo so, io non
27: no, perché
5: niente.
27: Non voleva dire ma vado a rompere le scatole all'allenatore della Roma 5 minuti prima del derby, e lui che risponde c'ho da fare. È una delle cose più belle che mi hanno raccontato.
5: Va bene, comunque vi aspettiamo tutti i giorni alle 17:15 su Radio 1, ovviamente Giulia Nannini, ma soprattutto la capitana di questa nave è Noemi, quindi ascoltateci perché abbiamo delle storie pazzesche da raccontarvi.
27: Sono innamorato della
2: ma
27: sua
2: io
27: voce
2: posso quindi. Chiedere un'anticipazione su una storia a Noemi? Ce ne dici
8: no,
2: una?
8: No, ci dovete ascoltare dal 21. Ragazzi, non si fanno niente spoiler.
2: Allora, scusa,
8: comunque
2: facciamo
8: si
2: così,
8: parlerà di amori,
2: la
8: si parlerà di mode.
2: Vabbè, io volevo usare un po' la tecnica del cliffhanger, no? Tu ci lasci appesi e poi così il 21, la prima storia, tutti per
5: vabbè, vi abbiamo già raccontato Video Kill the Radio Star.
27: È vero.
5: Questo è un piccolo spoiler, l'abbiamo già fatto. Poi io conduco un altro programma su Radio 1 che è Serial, non mi fate fare spoiler, non sono ammessi. Gli spoiler non sono ammessi.
8: Concentriamoci sul nostro programma.
5: Nessuno, certo.
2: A posto. Allora,
8: ragazzi. No, però ci daranno un sacco di chicche.
27: Noi le siamo pronti, allora, saremo tutti orecchi.
5: Siete costretti ad ascoltarci a questo punto.
2: Assolutamente.
27: Sì. Ma magari vengo lì proprio di persona.
5: Ma magari? Perché non venite ospiti? Una volta facciamo, ve la butto lì, se voi venite ospiti.
2: Dici.
5: Da noi facciamo la storia di un famoso inno calcistico.
2: Basta mamma che non sia della Roma.
27: Mamma mia.
8: Noi romanisti siamo viziati, perché noi abbiamo una canzone, non abbiamo un inno, un jingle.
5: Brava.
27: Quando inizia
8: noi abbiamo una canzone.
27: Quando inizia il, fammelo dire da lei, il Noemi, quando inizia il giorno
8: 22 settembre dalle 17:15 alle insomma, chi vedrà.
5: No, il 21 non andiamo in onda perché c'è uno speciale.
27: Dovrebbe andare in onda il 21, che è il numero di Noemi?
2: Di chi?
8: Il numero.
5: Ma che è un interrogatorio,
27: Paolo Di Bala, il numero di Paolo Di Bala, vedi che lo sa.
2: Allora, adesso vi facciamo rilassare, vi lasciamo.
27: Sì, esatto. Dai,
8: se no
27: comincio a fare gli indovinelli.
2: Mi mette l'ansia.
5: Comunque dal 22 e poi tutti i giorni su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 17:15 con Noemi.
2: 17:30 Giulia Nini e Noemi.
5: Yes.
2: Che io ringrazio.
5: Yes. Grazie a voi, ragazzi, e buon lavoro.
2: Bellissime le scarpe bianche,
8: meravigliose.
2: Grazie Giulia, grazie Noemi. Allora Francesco, qui,
27: No, è veramente molto interessante questa serata. Prima perché ho la fortuna che si siano accanto a me tutte le donne bellissime.
2: Intanto stai prendendo inviti su inviti.
27: Certo.
2: Io credo che tu potrai lavorare 7 giorni su 7.
27: Sprizzo felicità da tutti i pori.
2: Vuoi vedere che tra un po' ti arriva un altro invito?
27: Un altro invito, io lo spero veramente.
2: Da Claudia Conte, che
27: eccola,
2: io saluto.
27: Qui,
2: ciao Claudia.
27: Buonasera.
2: Impronte.
5: Esatto.
2: Impronte giovedì dalle 10:30 alle 11 della mattina.
5: Naturalmente. Sì, della mattina.
2: E allora raccontaci un po' queste impronte.
27: Ecco, perché così a primo è mi sembra una cosa poliziesca.
3: No. Non sono allora, le impronte no, sono quelle che lasciano gli animali nell'habitat, ma sono anche quelle che lasciano nei nostri cuori. Quindi vuole raccontare il rapporto speciale che c'è tra esseri umani e animali, diverse specie ovviamente, non soltanto gli animali domestici che tutti noi amiamo, cani, gatti, ma vogliamo parlare anche di animali che vivono molto lontano, specie rare, che vivono dall'altra parte del mondo, per esempio i panda gigante, per esempio animali rari, no? che non conosciamo, che vivono nei deserti, negli oceani, nelle foreste. Vogliamo scoprire la grande biodiversità che esiste nella nostra meravigliosa terra.
2: Beh, allora qui sei in buona compagnia.
27: Con noi sì, sicuro.
3: Hai cani, due specie simpatiche.
27: Due specie di animali molto particolari, rari, esotiche al loro modo.
2: Animali rari.
3: Poi parleremo anche tanto di solidarietà, per esempio della vicinanza che possono avere gli animali verso i fragili. Quindi pensiamo a tutte la pet therapy, quanto fa bene il benessere dei bambini, degli ammalati, degli anziani. E poi gli animali sono capaci di un amore incondizionato, che molto spesso è superiore a quello tra umani.
27: Io penso che questa trasmissione sarà ascoltatissima, perché quelli di noi che hanno degli animali, io che ho animali, tu che hai animali, dico a casa, e amano gli animali, saranno attrattissimi da questa cosa.
3: Infatti vorrei anche invitare tutti coloro che hanno voglia di raccontare le loro storie d'amore, le loro storie di amicizia, le loro storie divertenti con gli animali di qualsiasi tipo, no?
27: Io su Guapa potrei raccontarti tutto.
3: Poi molti hanno la collezione di farfalle, forse, non so se
27: sì,
3: ce l'avete anche
27: qualcuno
3: voi.
27: Io non ho la collezione di farfalle, ho invitato qualche volta qualcuno a vedere la mia collezione di farfalle, ecco. Ovviamente non è mai venuto nessuno, però
3: ma quindi c'è o non c'è? Lo verrai a raccontare impronte, vero?
27: Esatto, allora racconterò ad impronte. Vedi che si avvicinano pure delle mie conterrone adesso a fare. Io le chiamo conterrone, sono calabresi.
3: Te calabrese?
27: Come me. Io sì, sono calabrese. E quindi
3: quali sono gli animali della Calabria?
27: Allora, tipo, ce ne sono di tante specie, veramente di tante specie. Quello veramente più è il cocciuto calabrese tipico, me per esempio.
3: Ah, c'ha le corna?
27: Quello diciamo per necessità, certo, anche se non lo sappiamo, ma voglio dire
3: potrebbe. Non si sa,
27: è una certezza,
3: lo sa soltanto
27: più che, però,
3: la moglie
27: dire, ma noi la prendiamo con molto sportività, vero Nico?
2: Senti Claudia,
27: che ci sposti.
3: Prima poi mi piacerebbe fosse un programma interattivo in cui anche i nostri ospiti da casa, attraverso i social media, che noi racconteremo anche sui social, no, tutti gli animali di cui parleremo potranno fare anche delle richieste speciali, no? Per esempio voglio parlare della scimmia mia rossa del Tibet.
27: Beh,
3: ovviamente verrete voi poi a raccontarla, no?
27: No,
2: ti vengo a parlare. Cioè, no, dicevo esiste, era un'affermazione.
3: No, lo so che esiste perché sono appena rientrata dal Tibet, quindi l'ho detto perché
27: e
3: esiste.
27: L'hai vista?
3: Certo.
27: E com'è?
3: Non avrei detto.
27: No, raccontala un attimo però.
3: Com'è?
27: Raccontala radiofonicamente un attimo.
3: Allora, è una scimmia.
27: Questo sicuramente.
2: Rossa.
3: Rossa.
2: Rossa.
27: Però non ha nulla a che fare con l'orango, perché comunque è una zona asiatica.
3: È molto più grande.
27: È rossa. È un orango, è una scimmia di quel colore di pelo, però è diverso. Perché?
3: Perché è più grande. Poi guarda, non lo so adesso bene, l'ho vista soltanto,
27: l'hai vista così
3: l'ho vista a Chengdu, in questo centro di riproduzione dei panda giganti. Quindi c'erano panda giganti che sono, invece di questi posso raccontarti di più
27: tanto.
3: E ne parleremo anche ad impronte, perché verrà proprio un esperto di panda giganti.
27: Ho visto che hanno una relazione con gli umani, un'empatia clamorosa.
3: Allora i panda giganti sono particolari perché si riproducono solo una settimana l'anno, quindi sono in rischio di estinzione.
2: Posso fare un breve intermezzo musicale?
3: Certo.
2: Perché qui sul prato dell'Olimpico inizia lo spettacolo della festa della radio e sento le note di Summertime, ma con una voce particolare. Ascoltiamo.

0: Beh, bellissima interpretazione di Isidora Melis accompagnata alla chitarra da Valentina.
1: Le contaminazioni, vedi gli animali anche
2: gli usignoli.
1: Esatto.
2: Io direi
1: bravo.
2: Questi sono splendidi esemplari di usignoli.
1: Di usignoli.
2: E poi parte
1: con
2: la sigla di Quark.
1: Dico, hanno qualcosa a vedere, però vedi la contaminazione. Chi ha detto che il jazz non può essere interpretato anche da una voce lirica classica? Summertime. Ecco qui, vedi.
2: Soltanto alla festa di Radio Rai.
1: Soltanto alla festa di Radio Rai.
2: Tutto
1: sì.
2: Questo,
0: Claudia, prima ti stavo dicendo, lui ha nominato Guapa, è il suo cane.
1: La mia fidanzata.
2: No, raccontami la tua storia con
1: la
2: Guapa.
1: La mia storia con Guapa è il vederla in una macchina e dire e vedere lei che mi lancia uno sguardo di quelli appassionati, era un batuffolino così, e ho detto tu sei la mia piccola, sei la mia bimba per sempre, lo sarai adesso a 5 anni. E non posso pensare agli anni che ha perché mi vengono in mente, sai che ti posso dire, tu sei molto giovane, Claudio, ma quando si diventa anziani purtroppo ogni cosa ti solletica, ti fa vibrare le corde emotive.
2: Anche da giovani, dipende dalla sensibilità.
1: Dipende dalla sensibilità.
2: E posso dire che il contatto con gli animali crea una sensibilità.
1: Ma è una cosa
2: diversa.
1: Incredibile. Mai
2: si sviluppano delle capacità diverse.
1: Io ho sempre avuto a che
2: si
1: fare con i cavalli
2: delle persone.
1: E poi adesso che ho a che fare con questa cagnolina sono perdutamente innamorato di lei, la mia famiglia, mia moglie, le mie bambine sono perdutamente innamorate di lei. Lei è una Bracco Pointer. Io faccio dei filmati che poi mando in giro perché lei verso le 11:30 ancora dorme nel mio letto tra me e mia moglie nelle coperte. Io faccio i filmati, il cane da caccia, eccola qui, dovrebbe essere a beccacce nel bosco e invece non ne vuole sapere nemmeno di uscire di casa.

0: casalingo.
1: Sì, sì, sì, sì, così, così. Io non vedo l'ora di ascoltare queste storie di queste.
2: Assolutamente, ma è vero che parlerete anche di temi tipo pet therapy?
0: Assolutamente sì, lo stavo dicendo sì. Prima, il ruolo sociale anche che hanno gli animali. Per esempio, no, racconteremo attraverso tante associazioni quanto bene possono fare ai bambini, agli ammalati, agli anziani, per non far sentire sole le persone, perché la solitudine è il male dei nostri giorni.
2: Quindi, caro Repice, non sentirti solo, hai guapa.
0: È un antidepressivo naturale, ti vogliamo incoraggiare questo quando ti senti solo, triste.
1: Sì, io c'ho lei, c'è guapa, c'è il mio amore.
0: Vabbè. Anche io però, io ho un cagnolino, lo posso dire.
2: Certo. Come no?
0: È arrivato 2 giorni fa.
1: Oh, cagnolino, mamma mia.
0: È un Whippet. Non vi dirà moltissimo, però lo scoprirete perché adesso, ovviamente, avendo il programma, ne parlerò tutti i giorni in maniera ossessiva. Questo è un cane particolare, un Whippet. Vuol dire che è un levriero. Lui corre velocissimo per un'ora, poi si stanca e improvvisamente va sul divano sotto le coperte, quindi è un po' bipolare, un po' segno dei pesci come
2: invece
0: me.
2: Io il mio
1: io penso dei pesci,
0: dei pesci.
2: Io ho il mio che mi segue per tutta casa e mi guarda perché vorrebbe mangiare 24 ore su 24.
0: Si adatta al padrone, però il padrone è magro.
2: No,
0: non è
2: sì, che... una volta. Io ti ringrazio. Allora, direi che Claudia Conte ci si è comprati.
1: Sì, quindi... assolutamente, assolutamente.
2: E allora, impronte il giovedì dalle 10:30
1: già sedotti proprio alla grande.
0: Esatto, è un programma di seduzione.
1: Sì, direi proprio di sì. Grazie Claudia,
0: grazie
1: in bocca
0: a voi,
1: al lupo, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi, vi aspetto in trasmissione. Parliamo di guapa.
1: Di guapa. Sì, fatemela diventare famosa guapa, vi prego.
0: Sì.
1: Fatelo per me, voglio grazie. Che conosca
0: cani
1: le luci
0: star, diventeranno tutti star.
1: Esatto.
2: Assolutamente.
1: Esatto.
2: Grazie
1: Claudia,
2: Claudia.
1: Ciao, buona serata.
2: Francesco, io direi a questo punto vogliamo prenderci un'altra
1: un po' di pausa?
2: Una pausa così musicale, andiamo a Saxa Rubra.
1: Ah, pensavo ci portassero del cibo.
2: Purtroppo per te
1: no.
2: Però dopo ti assicuro
1: però
2: che avrai
1: qualcosa
2: per il tuo calo di zuccheri.
1: Musica senza accordi conosciuti.
2: Sì, andiamo a Saxa però, vai.

0: essere così e lanciati dai Nirvana, mamma mia, che emozione. Dai.
1: Allora, sull'onda dei Nirvana abbiamo Carla Frogheri, ciao.
2: Ciao, buonasera, bentrovata. Buonasera, bentrovati a voi.
1: E il professor Gregory Alegi.
3: Buonasera.
0: Buonasera, prof, buonasera. Carla la conosco da tanto tempo, veramente da tantissimo tempo, grande cronista, molto attenta ai particolari, soprattutto nei suoi resoconti, nei suoi pezzi.
1: Oltre la linea il sabato dalle 11.05 alle 11.30, Carla, tu fai da apripista nell'illustrazione di questa novità del palinsesto di Radio 1.
2: Beh, allora, innanzitutto, che cosa sono le linee, visto che si chiama Oltre la linea? Allora, le linee, guardando il mappamondo, sarà un programma di esteri, innanzitutto, allora, guardando il mappamondo, sono quelle che segnano la differenza degli stati, quindi le linee di confine. Però sono quelle che possono essere tracciate dalla natura, e quindi le montagne, i fiumi, oppure quelle dell'uomo, anche quelle proprio come le conosciamo, no? Alcune proprio con le squadrette, tutte dritte, linee drittissime.
0: In Nord Africa, per esempio, i borders.
2: E questi
3: gli Stati Uniti, molti degli stati centrali, certo, sono, esatto, ad angolo retto.
0: Esatto.
2: Queste linee hanno in qualche modo, noi le guarderemo, ma andremo anche oltre, per questo Oltre la linea, perché queste linee naturali oppure create dall'uomo hanno inciso sulle persone che hanno vissuto e che vivono quei luoghi, e grazie a queste linee, quindi anche geografiche, insieme al professor Alesi cercheremo di capire e di capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo, e azzardare anche qualche previsione, magari che cosa può accadere in futuro.
3: Diciamo che faremo un programma di geopolitica.
2: Che cos'è,
3: però,
2: la geopolitica?
3: Mentre se,
2: prof,
3: ne parla sempre dal lato politica, noi gli daremo l'ancoraggio geografico. Però con qualche ambizione, geografie modificate dall'uomo. Se pensiamo agli stretti, alcuni, Hormuz l'ha fatti la natura, ma Suez l'ha fatto l'uomo, Panama l'ha fatto l'uomo. Alcuni spazi, lo spazio sopra di noi, è un fatto geografico ma inventato dall'uomo. E non faremo attualità, ma in qualche modo pre-attualità. Noi faremo il fuoco sotto la brace, quello che potrebbe infiammarsi
0: accadere
3: domani, non quello che già si è acceso e che ce lo racconta il GR, ce lo racconta il TG.
0: Posso dire una cosa?
1: Assolutamente.
0: Affascinante.
1: Assolutamente.
0: Questa è una cosa affascinante. Io ho una piccola cosa all'università, con la geopolitica dello sport, col professor Sellari, e mi diverto tantissimo a vedere i ragazzi e a raccontar loro delle cose. E voi quante gliene racconterete?
2: Sì, ci sarà anche spazio per tantissime curiosità, sempre legate anche alla geopolitica, alla geografia e alle cose, alla storia, come è andata e come si sta sviluppando davanti ai nostri occhi. Ci sarà lo spazio anche per tante curiosità che sono, dove andando a fondo si possono scoprire delle cose interessanti. Voi siete in un programma sportivo, bene, perché in Giappone ad esempio vanno pazzi per il baseball, e perché e che cosa è stata, professore, la guerra di...
3: La guerra del calcio, perché la insegna anche, ma la guerra del calcio.
2: Che cosa è stata la guerra del calcio? Ci sono tante piccole cose che ci sarà spazio anche per toglierci
3: dei dubbi. Lo sport fa da catalizzatore, ma di un problema che era economico e politico. Quindi parliamo del 1969,
0: del 69,
3: in Centro
0: America, sì, eccetera. Poi lo sport è sempre stato un veicolo, no, politico, una rappresentazione.
1: Dice brutto anche la diplomazia del ping pong.
3: Certamente, quando gli Stati Uniti, sia una metafora del fatto che gli americani vanno avanti e indietro con la Cina, e la famosa partita
0: con Mao Zedong,
3: con Nixon e Mao Zedong, che è finita su tutti i giornali, su tutte le TV,
1: esatto,
3: del mondo.
1: Esatto. Qual è la linea, professore, più strana, più curiosa?
3: Ma io trovo che la cosa più curiosa è che noi non penseremmo è il cyber, perché è l'unico ambiente che abbiamo inventato noi. Il cielo e lo spazio, l'umanità li ha sempre guardati al basso, ma c'erano.
0: Certo.
3: Sono naturali o divini, a seconda di come uno vuole credere. Ma il cyber, i computer, quello spazio virtuale l'abbiamo inventato noi, eppure è uno spazio dove proiettiamo la forza, che è una delle definizioni di geopolitica, la relazione fra la forza e lo spazio. Quindi sono degli spazi inventati da noi, e parleremo anche di quelli.
0: E soprattutto adesso è di grande attualità questo tema, no? Lo conosciamo bene, perlomeno stiamo cercando di conoscerlo, anche se secondo me non ci riusciremo mai, e chissà se è così giusto conoscerlo fino in fondo. Però anche questa, ripeto, affascinante curiosità, curiosità di capire cose e di affacciarci su degli spazi, affacciarci su dei confini, affacciarci su delle linee e provare, e cominciare a provare a tracciarle che noi non conosciamo. E questa veramente è l'altra magia della radio.
1: Posso chiedere se c'è una parte ancora inesplorata, ancora difficile da comprendere, da capire fino in fondo?
3: Beh, noi partiremo con l'Artico, che è uno scatolone di ghiaccio. Una volta, quando allora, l'Italia sì, aveva ambizioni coloniali, la Libia lo scatolone di sabbia, non sapevamo che ci fosse il petrolio. Oggi facciamo fatica a spiegarci chi vuole lo scatolone di ghiaccio, e quindi quelli sono posti a bassissima.
2: Esatto. Però partiremo anche dalle stesse mappe, perché da poco le Nazioni Unite hanno deciso di abbandonare una mappa che in qualche modo ridimensionava l'Africa, la faceva sembrare più piccola di quella che è in realtà. E anche questo ha un significato politico, dove la geografia ha un significato politico. Questa mappa è stata abbandonata perché? Che cosa significa? Che cosa ha significato? Anche questa è geopolitica.
0: Mi viene in mente una citazione del film di Albert, no, i mostri, il dentone, e su quel fiume che in realtà non era più su quella carta geografica che aveva a disposizione coloro i quali dovevano scegliere il conduttore del della TG all'epoca della RAI, e il dentone Alberto Sordi, che sapeva tutto, era preparatissimo, gli fece scoprire attraverso l'istituto geografico che effettivamente quel fiume non faceva più parte di quel tale confine. Una cosa meravigliosa.
3: C'è persino l'episodio che conoscono tutti i collezionisti di francobolli, del Gronchi Rosa.
0: È vero, il Gronchi Rosa
3: sbagliati, è quello che creò anche un valore economico, perché l'errore geografico si è tradotto in una rarità che ancora oggi vale tanto.
0: E quello riguarda sempre noi, la Gazzetta, lo Sport, il Rosa, il Rosa, quella roba lì, il Gronchi Rosa, effettivamente.
1: Allora, siccome qui c'è una contaminazione, professore Carla, naturalmente sportiva, allora io vi chiedo: qual è il vostro sport preferito, quello che vi appassiona, Carla?
2: Il tennis.
1: Ecco. Siamo scommetto.
2: Beh, insomma, però a me devo dire che Zverev piace tanto.
0: Vabbè, adesso lasciamo stare queste cose. Sorvoliamo, prof.
3: Io ho insegnato tanti anni storia dell'aeronautica in Accademia Aeronautica, all'acrobazia aerea, perché il corpo viene sottoposto a delle accelerazioni di 8-9G. Quindi pesa, quello che si sente è 9 volte il peso reale, vedi tutto rosso, vedi tutto nero e continui a fare manovre assolutamente precise. Quello mi affascina, non lo so fare, ma mi affascina.
1: Le piacerà anche, sarà attratto anche dalla Formula 1, suppongo, a questo punto, visto che parliamo.
0: Come sollecitazioni.
3: Potrei dire che ero più attratto una volta, perché con regolamenti attuali è quasi incomprensibile. Però il rally oggi, è una forma di sollecitazione estremamente interessante.
0: Beh, perfetto. Dovete che saremo qui delle ore adesso a raccontare questi programmi del nuovo palinsesto, anche questo meraviglioso, dobbiamo andare di corsa.
1: Assolutamente. Oltre la linea, sabato, tutti sabato, 11.05, 11.30, Carla Frogheri, professor Gregori Aleggi, grazie.
0: Ci state conquistando, buonasera.
1: Vi ascolteremo.
0: Vi ascolteremo sicuramente.
2: A presto.
3: Grazie. Grazie, buon lavoro.
0: Si vola, si corre, perché siamo alle 20.30, superate da pochissimi secondi. Io ho sempre a che fare con i cronometri, quindi sono sempre molto attento, ecco, al minutaggio, ai secondi che passano.
1: 10 e dobbiamo presentare
0: 10 secondi oltre le 20.30.
1: Oh, occhio, quindi, che poi alla fine parleremo anche di noi.
0: Beh, insomma, dai, queste autocitazioni.
1: No, perché dai. Però
0: perché io adesso ragazzi, ma vi rendete conto? Ma stasera io sono benedetto tra le donne.
1: È benedetto tra le donne.
0: Io sono benedetto tra le donne stasera. Che meraviglia, non mi era mai capitato.
1: Anna Vagli,
4: buonasera
1: a tutti. E Lucrezia Scardini.
0: Lucrezia Scardini.
1: E
0: Lucrezia Scardini.
1: Come
0: eccola qui.
4: La mia co-conduttrice.
1: Ti sento lontano.
5: Non mi sento affatto.
1: Non ti senti affatto.
5: Non
1: adesso vai meglio.
5: Adesso un po' meglio.
0: Adesso un pochino meglio.
5: Ma
0: adesso
5: dove sbuca sta Lucrezia Scardini? Adesso?
1: Vedi un po' il ritorno in cuffia. Ce l'hai meglio adesso?
5: Un pochino meglio, sì, grazie. Oh, che gentili, dai, che siete, ragazzi.
0: Io ti vedo sbucare da molti anni in tutte le relazioni.
5: Troppi,
0: no?
5: Forse, sì.
0: No, perché non sono mai troppi, perché
4: vero,
0: hai fermato il tempo.
4: Di lunga vita.
0: È vero o no,
4: mamma
0: Anna?
4: Mia.
0: Ma siete
5: tu pensa che mi
0: bellissime.
5: Vedi da tanti anni e a un certo punto mi è venuto un istinto. Cioè quello
4: criminale.
5: Criminale.
0: Cioè quello... abbiamo che menà.
5: No, vabbè, te volevo menà, no, perché insomma, poverino. Oddio, c'è una lunga lista
0: di persone. Però di io non sono tra queste.
5: Non sei tra questi, anzi, sei adorabile, così come Nico Forletta, siete dei personaggi, incommensurabili.
1: Incommentabili. L'ultima traccia. L'ultima traccia è il programma condotto da Lucrezia Scardini con Anna Vagli tutti i venerdì dalle 23.05 alle 24.
5: Sì, slittiamo fino al giornale della mezzanotte.
1: Fino al giornale della
5: assolutamente.
1: Mezzanotte.
5: Vorrei dire che abbiamo anche un ospite fisso che è uno psichiatra, ed è il Corrado De Rosa, e avrà una sorta di, diciamo, di inserto nel quale ci traccerà un percorso psicologico-psichiatrico legato ai casi che andremo a trattare, dei quali la dottoressa Vagli, che è una criminologa, insomma,
1: è qui,
5: traccerà.
1: E qui sulla definizione di criminologa
5: si
1: partiranno le cose.
0: No, sai perché noi della radio non ci voltiamo dall'altra parte.
5: No.
4: La guardate la sofferenza.
0: Sì, la guardiamo. La sentiamo, ma ti assicuro che sentirla spesso turba più che vederla.
4: È vero, è vero. Noi infatti partiamo proprio dall'ultima traccia, perché ci sono momenti nella vita delle storie che racconteremo in cui una persona lascia un segno, che sia un passaggio sotto la telecamera, che sia l'ultima cella telefonica agganciata, che sia l'ultima persona che l'ha vista, e noi partiamo da lì. E il 25 di settembre, che è il nostro esordio, partiamo da Denise Pipitone. E la sua ultima traccia, 1 settembre 2004.
1: Lo sono, sai, passati che io... 22 anni.
0: Madonna, ma mi dici una cosa incredibile, sai chi diede la notizia di quella cosa? Il giornale radio, la redazione cronaca capitanata da Lella Marsoli, e toccò a me, in un GR, diciamo, di quelli secondari, tra virgolette, delle 11,
5: quelli
0: dire che era scomparsa una bimba sul monte
1: Faito.
5: Quella era Faito,
4: quella Angela Celentano.
0: Hai ragione, scusate, vabbè, ho sbagliato.
5: Purtroppo è stato un periodo.
1: Però vedi quante ultime tracce.
0: È vero.
4: Ultime tracce. Denise ce la troviamo a Marzara del Vallo.
0: Ah sì, è vero, giusto, avete ragione. Vero,
5: Faita
0: vero.
5: Mentre era dalla nonna. Con il cuginetto, a un certo punto va dalla zia, si resta lì a guardare, non entra, da quel momento la bambina sparisce e da 22 anni non si sa che fine ha fatto
4: abbiamo
5: questa creatura.
4: Interverrà con noi l'avvocato Frazzitta, l'avvocato storico della famiglia di Pieramaggio, che ci ha detto che comunque continua a ricevere mail, e poi lo intervisteremo. Dice che arrivano anche mail in cui di persone dicono di credere di essere Denise, quindi loro comunque portano la mano.
5: Mitomania comunque, sì. In effetti. Come sempre capita in alcuni casi di cronaca, accade anche che ci sia qualcuno che pensa o si spaccia per il...
0: Io penso che un dolore così grande, e penso che una realtà così siano anche difficili da assorbire.
5: Io ho una ammirazione per Pieramaggio, perché non so come faccia da madre, essendo madre anch'io, da 22 anni a sperare ancora che sua figlia...
0: Perché paradossalmente ci si rassegna, o meglio, non ci si può rassegnare alla morte di un figlio, perché non è una cosa naturale, è contro natura. Però sai che è successo.
5: Sì.
0: Qui invece
5: non c'è mai la parola
0: non fine. C'è mai la parola fine, è una sofferenza
5: assurda.
0: Fine pena mai.
4: Anche perché poi c'è stato quell'avvistamento importante.
0: Esatto.
4: Due mesi dopo, un mese e mezzo dopo la scomparsa a Milano, quella bambina che viene con i Rom, che viene chiamata da NAS, e lì effettivamente ci sono degli elementi. La somiglianza è lampante, parlava italiano, rispondeva alla signora Rom in italiano con accento siciliano.
5: Con accento siciliano, sì.
4: È proprio un mistero.
0: Brividi, comunque queste cose qua, devo dire.
1: Da criminologa. L'ultima traccia, com'è cambiata nel corso degli anni? D'accordo, la tecnologia, le tecniche che approcciano in maniera differente all'ultima traccia, ma sono cambiate o sono sempre le stesse le ultime tracce?
4: Sono cambiate, soprattutto dei presunti responsabili o dei responsabili dei delitti o dei casi di scomparsa, perché ahimè noi facciamo informazione e insegniamo a un assassino che deve, per perdere la geolocalizzazione, deve togliere la SIM sul telefono.
5: Ecco.
4: Raccontiamo.
5: Siamo
4: che...
5: complici. involontariamente.
4: Raccontiamo che bisogna prediligere una modalità omicidiaria rispetto ad un'altra, perché se tu utilizzi un coltello hai più problematica, perché hai un problema di ripulitura della scena del crimine, che, spoiler, il sangue non si elimina mai del tutto, poi arriva il Luminor e lo scopre. Quindi c'è la simulazione, lo abbiamo visto recentemente con la Ricina, c'è la simulazione della scomparsa, delle cadute dai terrazzi, perché in quel modo l'assassino elimina le tracce fisiche e è già un pezzo avanti nella realizzazione del delitto perfetto.
5: Insomma, ragazzi,
4: quindi le tracce sono cambiate.
5: Bisogna ascoltare questa
0: trasmissione. No, bisogna ascoltare soprattutto perché queste trasmissioni può avvenire sempre il colpo di scena.
5: Assolutamente.
0: Può succedere il colpo di scena che qualcuno chiami e dica una cosa attraverso la quale poi si potrà risalire.
4: E infatti su Denise l'avvocato ci darà qualche perla, qualche.
5: Non sai quanto ci piacerebbe, desideriamo che con questa trasmissione si possa creare o collocare un tassello importante che aiuti alla soluzione o che porti, come dicevi tu, alla fine naturale,
0: alla rassegnazione, o che porti a una speranza che può tornare a vivere.
4: Esatto. Anche perché ricordiamoci che Piera Maggio continua a cercare sua figlia viva.
0: Beh, certo.
4: Fa gli appelli,
0: certo.
4: Age Progression, quindi la riproduzione.
5: Grandissima, grandissima.
0: Tutta la nostra vicinanza a questa donna, tutta la vicinanza però a voi splendide signore che avete la grande responsabilità di accompagnarci in quella mezz'ora e in quello orario che potrà risvegliare un minimo le nostre coscienze e potrà permetterci di non voltarci dall'altra parte. Apriamo una porta e guardiamoci dentro, perché esistono tante cose e tra le tante cose che esistono
5: l'ultima traccia la voglio ricordare. Ogni venerdì cominciamo il 25 settembre, dopo il giornale delle 23 andremo avanti fino al giornale delle 24 con, appunto, partendo dall'ultima traccia
0: dopo
4: con
0: le
4: Lucrezia
0: Scardini,
5: dopo le partite di Coppa. Allora la dottoressa Valli, dottor
4: Lucrezia
5: De Rosa,
4: Scardini.
1: Vi posso
5: sì,
1: dire
5: vai,
1: una cosa?
5: Perché no?
1: Ma volete sapere l'unico 30 della mia carriera universitaria?
0: Criminologia.
5: Ne ha avuto uno?
1: Uno.
5: In criminologia.
1: Bravo.
4: No. Grande, allora ci dovrei ascoltare, sarà il nostro fedele ascoltatore.
1: Assolutamente.
5: Allora possiamo potresti fare il nostro consulente oltre alla dottoressa Valli.
1: Non sono all'altezza, però vi ascolto.
0: Siamo alla larghezza, nel
5: siamo
0: senso
5: larghezza.
0: Larghezza, però
1: alla larghezza
0: un po'
1: sì,
0: di
1: all'altezza
0: meno.
1: Mai stato, come puoi vedere.
5: C'è del materiale, ragazzi, vabbè. Non vi buttate giù.
1: Grazie.
0: Richiamo Lucrezia. Ragazze, perché comunque tra colleghi ci si abitua a chiamarsi ragazzi.
5: Sì.
0: È una vita,
5: siamo
0: Lucrezia, che ci chiama ragazzi e sempre rimarremo tanti.
5: Lo vogliamo dire ultra trentennale.
0: Ultra trentennale. Di lavoro insieme.
4: Grazie a tutti.
1: Grazie a voi. Siamo arrivati all'ultimo capitolo.
0: Sì. Ho la fortuna ancora una volta di far sedere accanto a me una donna meravigliosa, una collega che conosco molto bene,
1: un'amica, Francesca
0: Capannolo, redazione economica del giornale Radio Rai.
1: E Luigi Crespi.
0: Luigi Crespi, buonasera.
6: Buonasera,
0: benvenuto in radio.
6: Grazie.
0: È una bella emozione la radio, vero o no? Poi in questo posto.
6: Io ho iniziato a fare radio che avevo 14 anni.
0: Quindi immagino che avrai.
1: È stata una scelta facile.
6: Sì, io adoro la radio.
0: Meno male.
6: È un mezzo fantastico.
1: Siamo tra amanti della radio.
4: Sì, guarda caso.
1: E la scelta è il titolo del vostro programma.
4: Del nostro programma che parte lunedì 21 dalle 23:30. Quindi forse dopo di voi.
1: Alle 24.
4: No, poco dopo di voi?
0: Sì, certo. poco dopo di voi.
6: Così ci fanno da traino.
4: Certo.
1: Dopo zona Cesarini.
4: Quello vero.
6: Sì, contiamo molto su di voi. Fateci un bel gancio.
1: Assolutamente.
0: Noi siamo specialisti in questo.
1: La scelta.
4: La scelta è il programma sulla storia delle campagne elettorali ideato da Luigi Crespi, dal qui presente
0: Salva Sandia.
4: Luigi Crespi, quindi dal 1948 alla prossima, quella che sta per aprirsi o che si è già aperta.
6: Sì,
4: no,
6: quella tratterete voi nella cronaca. Noi ci occupiamo della storia.
4: Ci fermiamo un attimo prima.
6: È un viaggio nella memoria, perché non ci occuperemo solamente di numeri, di dati. Se qualcuno pensa che il programma può avere un profilo noioso accademico, si sbaglia, perché parleremo del cinema, dell'anno in cui si vota,
4: della musica,
6: il cinema, la musica, il clima. Racconteremo il paese che ha attraversato dalle elezioni elettorali, politiche, cambia e sceglie la sua strada. Iniziamo col 48, abbiamo saltato il referendum perché non erano le politiche, abbiamo scelto le politiche. Il 48 è un anno pazzesco, l'Italia è in ginocchio, ci sono ancora le macerie e i nostri padri hanno cominciato a lavorare e ci hanno consegnato il miracolo italiano, cioè con un paese, il paese meraviglioso nel quale poi siamo trovati a vivere e che stiamo cercando di peggiorare nel modo migliore.
0: Come ti sei? Sì, sì, infatti io lo dico sempre, bisogna studiare, bisogna impegnarsi per rovinare una meraviglia come il nostro paese. Vabbè, ma a parte questo, come ti sei trovato con questa linea di lavoro?
2: Non ci siamo ancora trovati.
0: Non vi siete ancora trovati?
2: Ci troveremo nel corso dei prossimi giorni.
5: Tanto la strada
2: non possiamo anticiparvi molto, perché poi, insomma, come diceva Luigi, non sarà un programma di dati, non sarà un programma accademico didascalico, ma sarà un programma di confronto, volendo anche di scontro, chi lo
0: perché
2: sa poi?
0: Perché l'adoro, sai che ha detto anticipare, sì, non ha detto spoilerare.
6: No, no, ma quando
2: l'hanno detto tutti.
1: Brava, ti posso dire grazie.
0: Brava, grazie.
6: Ma tu davvero sai che quando si parlava di questo programma si è parlato di una giornalista che doveva...
2: Dillo, so che sta per dire, sai?
6: Lo dico, dillo. Mi autorizzi? Hanno mandato la più cattiva, la più spietata, la più severa, la più rigida, secondo me anche una delle più simpatiche.
0: Ecco. Non scopre, guarda,
6: corner
0: lì, una scivolata in corner lì, proprio a quell'altezza.
2: Non so come le due cose possano convivere, cattiva, spietata,
1: però
2: simpatica.
0: No, io lo so bene, te lo posso proprio, te lo certifico.
6: È vero,
0: è verissimo, tutto
1: bene. È simpatica o è spietata? Tutto.
0: È tutto, è simpatica e spietata, è una collega però molto attenta.
6: Esatto.
0: Perché cosa fanno i vecchi, quelli come me? Ascoltano i pezzi dei colleghi più giovani. Ascoltate i pezzi della signora Capannolo quando racconta delle cose apparentemente indigeste,
2: esatto,
0: e molto complicate, e come riesce a rendere fruibili a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro quali si avvicinano al notiziario e specialmente alla parte economica, che poi
6: è la più...
0: È una, caspita, no? Francesca...
2: Adesso mi fai commuovere.
0: No, perché...
2: È un complimento fatto da Francesco Repice.
0: No, è un complimento, ma è una cosa vera, perché poi io sono molto lontano da queste cose, come ero molto lontano dai sondaggi, ero molto lontano, io vedevo che quando mi raccontava delle cose in televisione e cercavo di capire anche dai suoi occhi, perché facevo il tifo pure lì, se le cose fossero andate bene o male, e allora dai suoi sguardi, dalle sue cose cercavo di capire, perché poi
6: sì,
0: ci
6: perché
0: prendeva...
6: Perché dai numeri capiva poco. Che
0: no, dai numeri zero assoluto.
6: Guardavi il mio sguardo.
0: Esatto, e cercavo di capire. Allora l'asse delle ascisse e delle ordinate, io l'ho capito una decina di giorni fa, perché me l'ha ricordato mia figlia.
6: Allora poi me lo spieghi.
2: Vedi?
0: Sì, va bene, poi proverò a spiegartelo, ma credimi, non sono in grado.
2: L'economia può essere una cosa anche divertente e interessante.
0: Molto interessante, con i numeri si gioca bene, attraverso i numeri si capiscono tante cose, soprattutto
2: sì,
0: i numeri sono una fotografia molto molto fedele del nostro
2: e
0: paese.
2: E nel nostro programma ci sarà spazio anche per qualche numero, anche per una fotografia economica degli anni in cui si svolgevano quelle campagne elettorali. Come diceva Luigi, era il 1948, le macerie della guerra, la ricostruzione, il piano Marshall, eccetera eccetera eccetera. Però
1: vi aspetto una lunga strada.
6: Sì, vuoi sapere
2: quante sono le campagne?
6: Sono
2: 78, quante?
6: No, 19.
0: 19.
6: Sì, però le facciamo due per puntata. Sai qual era la canzone che andava in voga nel 48?
0: No, mi cogli impreparato.
6: Natalie King Cole.
0: Addirittura.
6: E poi c'era Lilla Pizzi.
0: Lilla Pizzi con i papà.
2: Claudio Villa.
6: E c'era un esordiente, Claudio Villa. Un esordiente.
1: Allora, guarda, ti posso dire che la scelta raccontata così è affascinante.
0: Beh, sì, l'economia, comunque queste cose raccontate così sono veramente molto affascinanti. Io trovo sempre un aggancio a quello che è il nostro territorio, cioè allo sport. Io racconto sempre e dico sempre a chi mi ascolta che quando i calciatori della nazionale italiana del 1970 ci riportarono per strada, nonostante tutti avessero paura in quel periodo di scendere per strada perché esplodevano le bombe, era un periodo molto difficile, molto complicato per il nostro paese, c'erano tentativi di colpi di Stato continui, e la nazionale di Riva, di Rivera, di Mazzola, di Ferruccio Varcaleggi ci riportò in strada, così come accadde nell'82 dopo Calciopoli, quando tutti sembravano aver dimenticato, sembravano aver cancellato l'affetto per il pallone, e tutti ci riportarono invece dopo quel mondiale per strada. E poi accadde nel 2021 con l'europeo, dopo il Covid, chiusi dentro casa, invece la vittoria, e finalmente tutti per strada a poter festeggiare, a potersi abbracciare. Se accade questo anche attraverso le campagne elettorali, ragazzi,
6: beh, sono momenti straordinari di scelta, sono i momenti nei quali il paese sceglie dove andare, sceglie cosa essere e sceglie cosa diventare. E secondo me siamo alla vigilia di una nuova campagna elettorale, di una nuova scelta, e portare chi ci ascolta nel passato, nella storia, e fare conoscere con una certa leggerezza il nostro passato e la nostra storia e alcuni momenti grandiosi della comunicazione politica di cui gli italiani sono gli inventori, secondo me è un compito che la RAI fa bene e fa bene a fare.
0: Anche perché possiamo dircelo, siete fortunati, noi siamo sempre in campagna elettorale per fare questo, per cui
1: sì, sì, no, voglio... però te ha detto ne fanno due a puntata,
0: ne fanno due a puntata,
1: perché
0: se no
1: non
0: si non se ne esce,
1: anzi. E diciamo che ultimamente la campagna elettorale arriverà dopo un bel po',
0: altrimenti
1: se andiamo a prendere la media
0: è perenne la nostra campagna elettorale. Io veramente vi ringrazio, grazie Francesca,
4: grazie a voi. Lo vogliamo ricordare l'appuntamento? Tutti i lunedì dalle 23:30 alla mezzanotte, la scelta con Luigi Crespi e Francesca Capannolo.
1: Grazie mille a voi,
4: ragazzi. Ciao.
0: Complimenti.
1: Vi ascoltiamo, mi raccomando. Allora, Francesca, mentre a bordo campo c'è Umberto Broccoli che intrattiene,
0: sì,
1: perché
0: il prof, anche lui.
1: Allora, tra un po' parleremo anche di noi, di sport. Però a proposito di sport, ve l'ho detto prima che dalle 21:05 inizierà il Zona Cesarini Classico, perché c'è Manuela Collazzo che ci racconta Italia Repubblica Ceca da Modena, partita della fase a gironi degli europei maschili di pallavolo. Vogliamo fare un collegamento volante con Manuela,
0: con una delle mie pupille.
1: È fantastico.
0: Dai,
1: Manuela,
0: lo sanno tutti.
7: Eccomi,
0: Manuela.
7: Ci sono. Eccoci.
0: Bentrovati
7: dal Palapanini, ascolterete in sottofondo l'entusiasmo dei tifosi di Modena, siamo nel tempio della pallavolo e dunque qui la pallavolo è davvero una passione infinita. Peraltro lo speaker del palazzetto sta declinando i nomi dei nostri, si provano le schiacciate e dunque ci si prepara a questo quarto appuntamento dell'Italia contro la Repubblica Ceca, come dicevi Nico, quarto impegno dei nostri nella fase a gironi. Finora punteggio pieno, percorso netto, un solo set ceduto, quello contro la Slovacchia domenica, ma l'Italia guida il girone con 9 punti e segue proprio la Repubblica Ceca, che ha sì ottenuto 3 vittorie ma lasciando però un punto contro la Svezia, dunque un punto in meno rispetto ai nostri. Una sfida che potrebbe risultare determinante insieme con quella contro la Slovenia di dopodomani, determinante per la classifica del girone. Io ho anche le formazioni ufficiali, non so se abbiamo il tempo, Nico,
0: sì,
7: Francesco.
0: Ce l'abbiamo.
7: Allora, il CT Fefe De Giorgi ha confermato quello che è stato il grande protagonista domenica della sfida contro la Slovacchia, ossia il più giovane del gruppo, Pardomati, con i suoi 20 anni, ha debuttato da titolare domenica in una serata per lui da record. 22 punti sono un'enormità per un centrale, peraltro record di punti per un centrale in azzurro, ha superato un certo Andrea Gianni e già questo dice tutto. Allora, Giannelli è il palleggiatore nonché capitano dell'Italia, Romanò è l'opposto, dunque diagonale principale confermata. I centrali, come dicevo, sono Pardomati, il più giovane del gruppo, e Sanguinetti, mentre gli schiacciatori, anche questi confermati, sono Bottolo e Lavia, e libero è Balaso. Questa è l'Italia che affronterà la Repubblica Ceca. Citavo Pardomati, il più giovane del gruppo, ha debuttato da titolare domenica, davvero grandi emozioni per lui, anche perché gioca a Modena da un paio di stagioni, quindi conosce molto bene questo palazzetto. E allora direi proprio di ascoltare le sue emozioni, lui che abitualmente gioca al Palapanini, appunto centrale di Modena. Pardomati.
8: È difficile da descrivere, però è molto molto bello, impagabile, diciamo, è una cosa che mi fa molto piacere, diciamo.
9: È difficile da descrivere, però proviamo a descrivere anche l'emozione di giocare con la maglia dell'Italia nel tuo palazzetto, la tua squadra è Modena.
8: Rivedere i tifosi o comunque anche lo staff di Modena, che sono, diciamo, delle facce che vedo tutti i giorni durante l'anno, con la maglia della nazionale è bellissimo.
9: Com'è entrata la pallavolo nella tua vita?
8: È entrata perché ho sempre preso spunto da mia sorella che giocava a pallavolo, ho deciso semplicemente semplicemente di provarla e mi è piaciuta. Poi non ho mai ricevuto spinte dai miei genitori, non mi hanno mai forzato a far niente, mi hanno chiesto semplicemente di far quello che facesse felice me, e quindi niente, loro mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre sostenuto, e quindi sono veramente grato.
9: Chi è Pardomati nella vita di tutti i giorni, se ti dovessi anche descrivere per chi non ti conosce bene?
8: Io sono un ragazzo molto spensierato, di hobby ne ho veramente pochi perché il tempo libero con la Superlega è veramente poco. Studio all'università, faccio psicologia, poi il tempo libero si passa a studiare con gli amici e con la famiglia.
7: Ragazzo spensierato che studia psicologia, lo avete sentito, e il cui sogno europeo continua, perché giocherà fra pochi minuti la sua seconda gara da titolare. Pardomati, 20 anni, di Grosseto, centrale di Modena. Musica in sottofondo, entusiasmo alle stelle, si provano i servizi e fra 10 minuti circa racconteremo in diretta su Radio 1 in zona Cesarini, Italia, Repubblica Ceca. Voi la linea.
0: Ottimo. E noi tra 10 minuti, grazie, cominceremo e torneremo a sognare grazie alla voce,
1: Manuela,
0: di Manuela
1: Collazzo. Allora, Francesco, ci sono rimasti 3 minuti e
0: tre
1: mezzo.
0: 3 minuti e mezzo, li dobbiamo parlare
1: per
0: di noi.
1: Noi.
0: Sì, dai, parliamo di noi.
1: Massimiliano Graziani e Filippo Corsini con noi.
10: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, io direi di iniziare da uno dei miei programmi preferiti, Extra Time.
0: Extra Time.
1: Massimiliano Graziani.
10: Allora, Extra Time è in onda la domenica mattina, lo sapete tutti, alle 10.05, confermato l'orario tutte le domeniche. E che posso dire? Raccontiamo delle storie di sport, ma sostanzialmente raccontiamo delle emozioni, perché dietro lo sportivo, dietro colui che compie un'impresa sportiva, dietro a un record ci sono sempre delle motivazioni, c'è una storia personale che poi ti porta ad essere quello che sei in qualsiasi settore della vita. Noi cerchiamo di capire questo, sto andando veloce perché abbiamo poco tempo.
1: Sì, vai.
10: Cerchiamo di capire questo. Le emozioni, che i sentimenti, che cosa c'è dietro al campione a livello psicologico, che cosa lo porta a scegliere uno sport, a compiere un'impresa, e a cosa c'è dietro la prestazione sportiva sostanzialmente.
1: Filippo,
10: eccoci.
1: Eccolo, la voce di tutto il calcio, minuto per minuto di Serie A, perché Massimiliano è tutto il calcio, minuto per minuto di Serie B.
10: Vabbè, ormai non fa tutto, ormai è una mescolanza.
11: Sono vasi comunicanti. Ricordiamolo a tutti, che il 10 gennaio entreremo nel compleanno numero 67 anni di tutto il calcio.
0: E non li dimostriamo,
11: ma anzi li consolidiamo.
0: Esatto.
11: Poi sabato Repic ci racconterà qui Roma-Inter alle 18, sabato tutto il calcio con Massimiliano, il campo principale sarà Udine, Udinese-Cagliari, domenica invece sarà a Frosinone, perché scende il Como a Frosinone, anzi, visto che manca ancora poco,
1: capito,
11: visto che stiamo parlando di noi,
1: Frosinone campo Como principale.
11: Lo so, però il Como se lo merita.
1: Nel senso che il calcio anche si evolve, anche
11: il calcio si evolve e cambiano. Senti, visto che manca ancora poco e stiamo parlando di noi, salutiamo Giovanni Scaramuzzino, che si è fatto proprio l'infortunio del calciatore, si è rotto una gamba.
0: Tibia e Perone.
1: Senza giocare a
11: pallone. Non è stato un contrasto duro, ma fatto tutto da solo, e dunque l'abbiamo perduto.
0: Vabbè,
11: per un po',
0: ma presto, tornerà presto.
11: Ma lo ritroveremo.
10: Filippo, fammi dire che tutto il calcio minuto per minuto resiste da 66 anni, adesso presto saranno 67, l'emozione del calcio con i campi in contemporanea, abbiamo resistito malgrado lo spezzatino, quindi c'è un'emozione che si trasmette attraverso la radio che non morirà mai.
0: La radio
1: che resiste, Massimiliano,
10: la radio ti accompagna nel corso della vita. Esatto. Non è uno strumento passivo, tu puoi fare qualsiasi cosa mentre senti la radio,
0: la radio ti accompagna. Noi ne abbiamo avuto una testimonianza plastica stasera, perché di quante cose parlerà la nostra radio, di quante cose parlerà Radio 1, quanti temi affronteremo, quante questioni saranno approfondite, e tutto questo grazie alla radio, grazie a Radio 1, grazie appunto alla nostra azienda che ci permette di andare in onda e di raccontare tutto quello che è davanti ai nostri occhi.
1: Poi fatemi ricordare anche Radio Anch'io Sport.
11: Pazienza,
1: perché
11: tutti i lunedì mattina,
0: Radio Anch'io Sport
11: alle 9.
0: Approfondimento.
11: Con Alberto Cerruti e Paolo Casarini.
1: E
10: ci sono anche le pagine sportive nei GR,
0: dei giornali,
10: per i quali lavoriamo tantissimo.
1: Insomma, vabbè, tanto ci conoscete, la redazione sportiva,
0: e
1: Radio 1 Sport, la nostra radio digitale.
0: Insomma, il sabato e la domenica.
1: Abbiamo parlato dell'offerta di Radio 1, delle novità del palinsesto di Radio 1, lo sport. Io ringrazio la nostra squadra tecnica, Paolo Ranaldi, Carlo Boninzetti, Bologna, Giovanni De Palma, Daniele Di Noia, Jacopo Teodoro, poi a Saxa il mitico Francesco Pio Naglieri detto Pisolo, Federico Foroni, a voi GR1 e poi Zona Cesarini.
12: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
13: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
14: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
15: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
14: Non è la mia.
15: Quella che hai aperto per me.
13: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
16: Dai, proviamoci.
17: No, lascia stare.
16: Ehi, fidati di me.
17: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
18: Tu sei carina.
16: Vittorio, lasciami andare, per favore.
17: No, non ti lascio.
13: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta, prossimamente Rai 1.
19: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
20: Guarda questo video, fa troppo ridere.
21: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
22: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Ascolta, si fa sera.
24: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
25: Questo martedì vorrei ancora riflettere sul tema dell'abitare. Dopo aver visto l'abitare nomade di Abramo e l'abitare dei deportati di Babilonia, vi propongo alcuni pensieri sull'abitare di Dio nel mondo. Nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni leggiamo: «La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità». Il verbo abitare significa letteralmente piantare le tende. La parola, Dio, ha piantato le sue tende tra di noi. Nella Bibbia c'è un ampio e profondo legame tra Dio e la tenda. Io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda, spiega Dio a re Davide che voleva costruirgli una nuova casa, un tempio, sgamando l'intento del re di unire così, nel sorgere di un sontuoso edificio, trono e altare in un patto di potere. Abitare nomade in una tenda si addice al Dio dell'universo più che l'essere confinato nelle mura di un tempio. E il nomadismo di Dio lo ha portato a piantare le sue tende tra di noi, a vivere come uno di noi con pienezza, grazia e verità. Questo, secondo il Nuovo Testamento, è avvenuto in Gesù. Ora, ci vorrebbe molto più tempo per dire come Gesù ha abitato il mondo, per esempio interessandosi molto più ai peccatori che non ai santi, o mostrando un'accoglienza che la religione spesso non sa offrire. Mi limito a dire questo. Per capire come Gesù abita il mondo, ci si deve mettere al suo seguito e camminando con Lui potremo scoprire come si può abitare il mondo con grazia e verità.
24: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E proprio l'immigrazione è stata tra i temi dell'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. In vista del prossimo vertice UE, Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e rimpatri. Sul tavolo anche l'energia per la Premier, l'aumento dei prezzi richiede interventi immediati dell'Unione a sostegno di imprese e cittadini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità di fronte al potere dei grandi soggetti privati dell'intelligenza artificiale. Un'esigenza di regole che, nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation, Mattarella estende ai rapporti internazionali segnati da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
2: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
1: E il presidente Mattarella, insieme al presidente del Senato La Russa, alla premier Giorgia Meloni e a numerosi esponenti politici, ha partecipato ai funerali laici in Campidoglio della storica leader radicale Emma Bonino. Deputata, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la lunga carriera politica di Bonino è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Bonino riposerà a Bra, in provincia di Cuneo. Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Domani mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da apportare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre l'accordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. La cronaca a Venezia: continuano gli accertamenti sull'incidente nautico in cui ha perso la vita una coppia di giovani coniugi. In mattinata il ritrovamento del cadavere della donna.
3: 3 giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriela Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriella, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo.
4: Davide Calimani, GR1.
1: Sigfrido Ranucci ha presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. In parallelo prosegue l'indagine penale che vede al centro Walter Lavitola, per cui ora potrebbe aprirsi un nuovo fronte giudiziario.
5: A Piazzale Clodio i pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Rebibbia. La donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di Lavitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba.
6: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, che indirizzo precedentemente compromesso dai pirati informatici, che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e per frode informatica. Il caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: è saltato l'incontro tra i genitori e tre figli e sarebbe stato il primo colloquio dopo l'ordinanza del tribunale che prevedeva il rientro a tappe dei piccoli a casa. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, i servizi sociali hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e di privacy necessarie, nonostante il tempestivo allontanamento dei giornalisti. Meteo: dopo un'altra giornata con sole, temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, in arrivo il maltempo. Già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud. Da domani sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord, per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche a un calo delle temperature. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
16: Zona Cesarini.
1: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:09 minuti e 5 secondi in questo istante. Salutiamo la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi. E poi vi do il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Si sta giocando in Coppa Italia di calcio, 16esimi di finale, Fiorentina-Pisa all'ottavo minuto 0-0, il Genoa invece ha passato
17: passato il turno battendo 1-0 il Südtirol. Questo i risultati delle due partite dei sedicesimi di Coppa Italia. Si gioca anche in Liga Spagnola. Rayo Vallecano ha battuto 2-1 l'Espagnol. Alavés Valencia 0-0 al 49esimo minuto. Più tardi in campo il Real Madrid contro l'Elche. Ma dobbiamo seguire insieme gli europei di pallavolo maschili, Italia Repubblica Ceca, con Manuela Collazzo. Allora ci trasferiamo subito da lei per sapere come sta andando il match. Ciao Manuela, buonasera ancora.
18: Ciao Giacomo, bentrovati dal Palapanini. Ancora tutto gremito per la quarta sfida del girone dell'Italia. La prima l'Italia l'ha giocata a Napoli, poi si è trasferita a Modena. Subito la situazione tra Italia e Repubblica Ceca, un avvio punto a punto nel primo set, 5 pari con entrambi i palleggiatori, da una parte il nostro capitano Giannelli, dall'altra il palleggiatore della Repubblica Ceca Bartuniek, che stanno variando molto il gioco. La Repubblica Ceca, una squadra temibile, è cresciuta molto negli ultimi anni, ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali vinti dall'Italia, attacca adesso con Braunioski, uno degli schiacciatori, nella circostanza riesce approfittare del muro non perfetto dell'Italia, di Giannelli soprattutto, che non mette alla perfezione le mani, e dunque mani fuori della Repubblica Ceca con Dragonioski. Attacca Pardomati, miglior realizzatore della vittoria dell'Italia domenica contro la Slovacchia. Arriva un break da parte della Repubblica Ceca, che riesce a chiudere in contrattacco e riesce a farlo sfruttando ancora un mani fuori, questa volta da parte dell'opposto Indra, che è anche il capitano e che è stato uno dei protagonisti proprio del buon mondiale della Repubblica Ceca l'anno scorso. Attacca con un grande lungo linea Romano per conquistare il sesto punto a favore della nostra nazionale, 6 Italia 7 Repubblica Ceca. La buona ricezione azzurra, Simone Giannelli con una mano ha smarcato alla perfezione il nostro opposto, che poi ha attaccato senza muro. Dunque davvero grande azione, grande Simone Giannelli, che ha mandato fuori giri il muro avversario, e dunque 6 Italia 7 Repubblica Ceca, che attacca e lo fa molto bene ancora con il suo capitano Indra per confermare il più 2 di inizio parziale. Il servizio di Lavia, poi la buona ricezione della Repubblica Ceca e l'attacco lungo linea di Indra con il muro italiano con il solo bottolo, perché non è arrivato in tempo il centrale Mati, e dunque muro a uno. Indra ha avuto gioco facile per chiudere il suo colpo lungo linea. Il primo tempo vincente di Pardomati, e l'Italia comunque lì si prosegue punto a punto in questo avvio di primo set. 7 Italia 8 Repubblica Ceca. Al servizio c'è proprio Pardomati, giovane centrale di Modena, il più giovane del gruppo azzurro, 20 anni compiuti ad agosto, e la seconda sfida da titolare dopo quella eccezionale vissuta domenica contro la Slovacchia. Il suo servizio potente, affanno nella metà campo ceca in ricezione, poi però chiude Vascina per il nono punto della Repubblica Ceca, che dunque conferma un break di vantaggio, 9 Repubblica Ceca 7 Italia nel primo set. Al servizio la Repubblica Ceca con Klimesh, che è un nuovo acquisto della Lube Civitanova, dunque giocherà nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione. Il suo servizio su Balaso, la ricezione buona del nostro libero, attacca poi Bottolo sfruttando il muro avversario, mani fuori di Bottolo, che ha cominciato molto bene la sfida, lo sta cercando parecchio il capitano Simone Giannelli, si sta facendo trovare pronto a Bottolo, è andato a sfruttare il muro non invadente della Repubblica Ceca per conquistare l'ottavo punto della nostra nazionale in questo primo set. Sono 9 i punti del la Cecchia invece, che adesso riceve peraltro in 4 il servizio del capitano azzurro Simone Giannelli. Un solo punto di differenza tra le due formazioni, temuto il servizio di Giannelli, ma è un errore perché il capitano della nazionale e di Perugia manda fuori il suo servizio, ha cercato l'incrocio delle linee in zona 1 non trovandolo, trovando invece l'errore e dunque concedendo alla Repubblica Ceca il decimo punto. Sono 8 i punti dell'Italia, la ricezione non perfetta di Bottolo, poi Giannelli chiama l'attacco di Romano, errore gratuito, un altro 4 da parte della nostra nazionale e la Repubblica Ceca va sul più 3, sfruttando però degli errori azzurri e dunque per evitare che la Repubblica Ceca possa allungare ancora nel parziale, il nostro CT De Giorgi chiama subito time out, interrompe il gioco, la situazione 11 Repubblica Ceca, 8 Italia nel primo set. Studio.
17: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra poco per continuare a seguire questo primo set di Italia-Repubblica Ceca, nel mentre diamo un'occhiata a cosa sta succedendo invece in Coppa Italia, quindi ci spostiamo sul calcio. Fiorentina-Pisa, 16esimi di Coppa Italia, 13esimo minuto in questo istante, 0-0 fra le due squadre. Diamo anche un'occhiata alle formazioni perché la Fiorentina mette in campo giocatori

0: Ndur, Ulai, Brescianini a centrocampo, davanti Mastantuono, la tripletta nella scorsa giornata di campionato per lui, già ammonito però al sesto minuto, Pellegrino centrale d'attacco, a sinistra Gnonto. Risponde invece il Pisa con un 3-4-2-1, Scuffet in porta, Primasso, Caracciolo, Canestrelli in difesa, Zanon, Piccinini, Loyola e Lerissa a centrocampo, e poi ci sono i due dietro a Pittarello, unica punta, Ferrà e Rao. Queste le formazioni, come dicevo, fin qui da segnalare solamente l'ammonizione per Mastantuono arrivata al sesto minuto, una partita abbastanza equilibrata. 14° minuto, Fiorentina 0, Pisa 0. Torniamo da Manuela Collazzo per Italia Repubblica Ceca, gli europei di pallavolo maschile.
1: Break dell'Italia dopo il time out, è arrivato adesso il muro azzurro di Romanò, nello specifico sull'attacco di Vascine. Dunque set ancora in altalena, in equilibrio, 10 Italia, 11 Repubblica Ceca. Bottolo al servizio, buon inizio da parte dello schiacciatore della Lube, potente dai 9 metri, poi attacca Indra per la Repubblica Ceca, tocca forse con la spalla Giannelli mentre si spostava dalla traiettoria del pallone, l'attacco in diagonale di Indra lo colpisce e così infatti arriva il 12° punto per la Repubblica Ceca, 10 i punti dell'Italia. I nostri avversari al servizio con uno degli schiacciatori, Vascina numero 11, pronto dai 9 metri, la Repubblica Ceca serve molto bene, Balaso verticalizza, qualche affanno per la ricezione azzurra, il muro della Repubblica Ceca a opzione lo evita Romanò con un pallonetto proprio a scavalcare il muro dei nostri avversari e l'Italia guadagna ancora e dunque accorcia ancora le distanze, 11° punto degli azzurri, 12 punti della Repubblica Ceca che nella circostanza era molto lunga in difesa, non è arrivato il libero Monique, buon per noi, Sanguinetti da 9 metri, 11 Italia, 12 Repubblica Ceca in questo primo parziale di una sfida già molto molto tirata. Attacca Indra da seconda linea, invasione però, e dunque arriva il punto della parità, 12-12. Dunque dopo aver trovato la giusta pausa grazie al tempo, al time out chiamato da De Giorgi, l'Italia è tornata in campo con la dovuta concentrazione, trovando anche la parità nel parziale, 12-12. Sanguinetti dai 9 metri prova a sfruttare anche il servizio, la nostra nazionale Sanguinetti, ace del nostro centrale, battezzano fuori il pallone i giocatori della Repubblica Ceca, ma Sanguinetti trova proprio l'ace con il pallone che finisce sulla linea, zona di conflitto nella ricezione della Repubblica Ceca e l'Italia opera il sorpasso. L'ace dunque di Sanguinetti porta il CT della Repubblica Ceca Novak a chiedere time out, nuova pausa dunque in questo primo parziale con l'Italia in vantaggio 13-12 sulla Repubblica Ceca. Studio.
0: Bene, andiamo a vedere invece cosa sta succedendo negli altri campionati europei. Si gioca in Spagna, Liga Spagnola, siamo alla sesta giornata, partita della sesta giornata del massimo campionato spagnolo, è finita Rayo Vallecano e Spagnol 2-1 per il Rayo Vallecano e poi si sta giocando Alavés Valencia, 58° minuto, 0-0 fra le due squadre, alle 21:30 Elche Real Madrid. Questa la partita che chiuderà questa giornata dedicata alla Liga Spagnola e beh, insomma, squadra di Mourinho che schiera Mbappé davanti, Vinicius, Diomandé e Arda Güler come tridente a sostegno dell'unica punta, Valverde, Tchouaméni i mediani e poi Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen e Cucurella, Courtois in porta, una squadra davvero interessante e anche tanti giocatori che sono fuori come Militao, Mendy e Rodrigo, tutti infortunati, più tardi vi daremo aggiornamenti su questo, mentre in Coppa Italia non si sblocca Fiorentina-Pisa, 16° di finale, 18° minuto e siamo sempre sullo 0-0. Torniamo a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschili, da Manuela Collazzo.
1: Climon pareggia i conti per la Repubblica Ceca dopo il time out, dunque ha tenuto il cambio palla la squadra allenata da Giri Novak, dunque è ancora a parità tra Italia e Repubblica Ceca, 13-13, lo stesso Climon al servizio, su Bottolo cercatissimo dal servizio avversario, va altissimo la via a colpire.

0: uscire un pallone ritardando il colpo e dunque mani fuori dello schiacciatore dell'Italia Trentino. Nuovo sorpasso azzurro, 14 Italia, 13 Repubblica Ceca. Davvero molto bravo Daniele Lavia, un recupero importante il suo. L'anno scorso ha dovuto rinunciare ai mondiali per un gravissimo infortunio alla mano destra. Romano al servizio per la nostra nazionale, potente, ancora difficoltà nella metà campo della Repubblica Ceca, poi però Indra riesce a chiudere in diagonale in difesa, non tiene la nostra nazionale con Romano nella circostanza, 14 pari. Dopo una buona un buon servizio, l'Italia non ha approfittato della ricezione sbagliata o comunque non perfetta della Repubblica Ceca, il muro scorre troppo, passa Indra e non teniamo in difesa, 14 pari della Repubblica Ceca. Brutta ricezione di Lavia, per fortuna i nostri avversari non ne approfittano, poi invece arriva Romano a colpire sulle mani del muro avversario e dunque a conquistare ancora un punto per l'Italia, il 15esimo. 15 Italia, 14 Repubblica Ceca. C'era stata una brutta ricezione di Lavia, ricezione lunga, poi distinto Pardomati si è ritrovato il pallone la nazionale ha ricostruito. Romano è andato ad attaccare sul muro avversario, sul terzo di rete, riuscendo a conquistare il mani fuori. Ancora brutta ricezione della Repubblica Ceca, arriva il muro azzurro, non perfetto il posizionamento, soprattutto la direzione delle mani, forse di Pardomati. In ogni modo arriva il mani fuori dei nostri avversari, il 15esimo punto della Repubblica Ceca, un avvio punto a punto, una bella sfida finora, 15 pari in questo primo parziale. La Repubblica Ceca al servizio con uno degli schiacciatori da Dragognoschi su Balaso che Bottolo che verticalizza, lo stesso Bottolo poi si propone da posto 4 per l'attacco, tiene la Repubblica Ceca che poi va a contrattaccare con Vascina e ha attaccato sulle mani del muro di Mati, conquistando il 16esimo punto. Break della Repubblica Ceca dopo una buona difesa sull'attacco di Bottolo, è andato a trovare le mani del muro di Mati, Vascina, e dunque a conquistare il 16esimo punto ed è sorpasso della Repubblica Ceca. Ancora il servizio dei cechi, batte corto in affanno la ricezione di Lavia, ricezione lunga, prova ad approfittarne la Repubblica Ceca e purtroppo per noi ci riesce perché arriva l'attacco in diagonale di Vascina. Non stiamo ricevendo bene in questo momento del set, la Repubblica Ceca ne approfitta per volare sul più 2, chiude il colpo Vascina con una mano, con un braccio prova Bottolo a difendere ma non riesce la difesa dello schiacciatore azzurro ed è ancora servizio di Dragognoschi per la Repubblica Ceca sul 17-15 dei cechi. Brutta ricezione di Balasio, addirittura Leis sul libero, non è un buon momento questo per la nostra nazionale, se ne accorge De Giorgi, subiamo molto in ricezione, 18 Repubblica Ceca, 15 Italia, nuovo time out chiamato dalla panchina azzurra e dunque noi torniamo da Giacomo Prioreschi allo studio Saxa Rubra.
1: Bene, notizia per quanto riguarda il calcio, perché se ne è parlato molto della situazione del Bologna e dell'allenatore Domenico Tedesco. Dopo 4 giornate il Bologna ha raccolto un solo punto, la sconfitta contro la Lazio 1-0 in casa, tra l'altro fuori casa con l'Atalanta sempre 1-0, questo pareggio e quindi l'unico punto raccolto fin qui dal Bologna, 2-2 col Sassuolo nella 2 giornate fa e nell'ultima è arrivata anche la sconfitta per 1-0 col Napoli. E quindi c'è stato un incontro con la dirigenza questo pomeriggio per capire, si pensava alla prossima giornata di campionato o come diciamo limite per capire quale potesse essere poi il suo futuro dell'allenatore del Bologna. La sfida è quella di sabato 19 contro il Torino. Ebbene, indiscrezioni parlano invece di un Domenico Tedesco verso l'esonero prima di questa partita e si parla dell'arrivo già domani di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna. Ora vi daremo aggiornamenti sull'ufficialità o meno di questa indiscrezione, ma sembra davvero che Domenico Tedesco sia la conclusione della sua esperienza della sua esperienza col Bologna e potrebbe arrivare proprio già domani mattinata, quindi subito per le prime sessioni di allenamento Raffaele Palladino. Torniamo al volley Italia Repubblica Ceca da Manuela Collazzo.
0: 16 Italia, 19 Repubblica Ceca. Dopo il time out si è tornati in campo, è arrivato l'attacco vincente di Mati, che però poi ha sbagliato il suo servizio regalando il 19° punto alla Repubblica Ceca. Attacca Sanguinetti al centro, non chiude, prova invece a contrattaccare riuscendoci Indra, funziona poco il nostro muro, anche la nostra fase muro difesa, momento complicato per gli azzurri anche in ricezione, ne approfitta la Repubblica Ceca che ha comunque un gioco molto fluido, toccano molti palloni a muro e ricostruiscono gli avversari dell'Italia che sono quota 20 in questo primo set, 16 invece per l'Italia, massimo vantaggio per la Repubblica Ceca, sempre su Bottolo il servizio dei cechi, lo stesso Bottolo prova ad attaccare sbagliando, non trovando le mani del muro avversario, dunque concedendo alla Repubblica Ceca il 21° punto, 16 sono i punti dell'Italia, un'Italia molto fallosa anche se De Giorgi in questa occasione dopo l'attacco di Bottolo si affida al challenge ma anche forse per spezzare un po' il ritmo agli avversari, infatti approfitta di questo challenge e lo trasforma in un terzo time out dato che ha esaurito la possibilità di chiedere tempo, infatti non c'è il tocco del muro cieco sull'attacco di Bottolo e dunque è confermato il punto per i nostri avversari e c'è Klimeš, nuovo giocatore della Lube Civitanova al servizio per la Repubblica Ceca che è avanti 21-16 in questo primo parziale nel tutto esaurito del Palapanini, Bottolo bersagliato dal servizio avversario, poi attacca Sanguinetti al centro, per nostra fortuna Climon non riesce a indirizzare con le mani il pallone in campo dato che aveva intercettato a muro l'attacco di Sanguinetti, forse è uscito troppo con le mani e il muro di conseguenza poco invadente, arriva il 17° punto italiano, 21 i punti della Repubblica Ceca nel primo set, Giannelli al servizio per la nostra nazionale, brutta ricezione dei cechi e per fortuna arriva l'ace del nostro capitano e così arriva anche un break per la nostra nazionale che prova a riavvicinarsi nel parziale, questo è il momento decisivo, 21 Repubblica Ceca, 18 Italia dopo l'ace di Giannelli, dobbiamo forzare, trovare pochi errori da 9 metri per cercare di mettere in affanno il gioco avversario, renderlo più scontato e meno fluido, ancora Simone Giannelli dai 9 metri, questa volta non forza la piazza, poi con una mano Dragonioski per Indra e dobbiamo dire, anzi era Bartuniec per Indra e dobbiamo dire che la Repubblica Ceca riesce a chiudere anche questo scambio con una mano, il palleggiatore dei cechi Bartuniec smarca Indra col muro a uno, Bottolo può poco, arriva il 22° punto della Repubblica Ceca, non sembra arrivare invece una svolta nella metà campo azzurra e dovesse continuare così il set sarebbe ampiamente nelle mani della Repubblica Ceca, la buona ricezione italiana, attacca Sanguinetti, Giannelli può chiamare l'attacco dei centrali dopo la buona ricezione di Lavia, la ricezione che invece ha faticato per l'intero primo set, arriva il 19° punto azzurro, non arriva invece il muro di Climon sull'attacco del centrale dell'Italia e dunque l'Italia si porta a quota 19, sono però 22 i punti della Repubblica Ceca, servirebbe ancora una incisività al servizio che però manca da parte di Bottolo nell'occasione, forza troppo, trova l'errore, un po' fallosa al servizio l'Italia dai 9 metri e la Repubblica Ceca ne approfitta per portarsi sul 23-19 e nel frattempo il CT Novak opera il doppio cambio, dai 9 metri per i nostri avversari c'è Lukas Vašina, lo seguiamo il suo servizio, 23 Repubblica Ceca, 19 Italia, la ricezione di Bottolo, attacca Romanò, cercato poco dobbiamo dire Romanò, il nostro bomber dal capitano, palleggiatore Simone Giannelli invece adesso ha colpito con quello che è il suo colpo preferito, il diagonale, dunque 20° punto dell'Italia, l'Italia che però deve sempre rincorrere in questo primo set perché la Repubblica Ceca è a quota 23, adesso c'è Sanguinetti al servizio, arrivano anche consigli di De Giorgi agli uomini di prima linea, il servizio di Sanguinetti non sbaglia però c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca che può attaccare con Dragonioski ma arriva per fortuna il momento propizio, il muro azzurro con Romanò, di Romanò il tocco decisivo, chiude la traiettoria in diagonale di Dragognoschi e conquista per l'Italia il 21esimo punto. 21 Italia, 23 Repubblica Ceca, break della nostra nazionale. A questo punto arriva un time out da parte della panchina ceca. Novak ferma il gioco per stoppare il tentativo di rimonta degli azzurri. Nella sfida che si è giocata sempre a Palapanini nel pomeriggio, il successo della Grecia sulla Svezia per 3-1, Grecia che è molto vicina all'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale, una qualificazione invece ottenuta con largo anticipo da parte dell'Italia, che in queste ultime sfide del girone, stasera con la Repubblica Ceca e dopodomani contro la Slovenia, si gioca invece il primo posto nel gruppo, ma deve rincorrere in questa sfida. Finora percorso netto per l'Italia con un solo set concesso, quello perso ai vantaggi domenica contro la Slovacchia. Terminato il time out chiamato dalla Repubblica Ceca, sono terminati i time out per entrambe le panchine. L'Italia ha anche utilizzato un challenge, Sanguinetti a servizio, 21 Italia, 23 Repubblica Ceca. Questa è la situazione nel primo set, non deve sbagliare adesso il servizio l'Italia dopo il time out, lo mette dentro infatti Sanguinetti, ma c'è la buona ricezione ceca e c'è poi Climon a chiudere, incrocia il colpo Climon e conquista per la Repubblica Ceca la palla set. Tre occasioni a disposizione dei nostri avversari per chiudere il parziale, provano a sfruttarla con il servizio di Climon. 24 Repubblica Ceca, 21 Italia, sarebbe la prima volta in cui l'Italia sarebbe costretta a inseguire dall'inizio della sfida. Per nostra fortuna Climon sbaglia il servizio, dunque la Repubblica Ceca fallisce la prima occasione per chiudere il parziale. Romanò dai 9 metri per i nostri colori, stasera gli azzurri in maglia bianca, solo il libero Balasoa alla maglia azzurra. Romanò, il suo servizio potente, è un ace secondo gli arbitri e dunque annullata anche la seconda palla set. Vediamo se la panchina ceca si affida un challenge, no, perché era anche ben posizionato il CT della Repubblica Ceca Novak sul servizio di Romanò, ma davvero millimetrico l'ace di Romanò. 23 Italia, 24 Repubblica Ceca, due palle set annullate, ma arriva con l'errore al servizio di Romanò il 25 della Repubblica Ceca, che si aggiudica il primo parziale, dunque 25 a 23, due palle set annullate dalla nostra nazionale, che però cede seppur col minimo scarto. Si prova a resettare dopo un primo set cominciato bene punto a punto, ma l'Italia ha peccato molto in ricezione anche nella fase muro difesa, non precisa, non perfetta la nostra nazionale. Aspettando le statistiche del primo set, aspettando soprattutto che cominci il secondo, torniamo a Roma da Giacomo Priori.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Peccato per questo inizio col primo set perso dall'Italia nella sfida contro la Repubblica Ceca agli europei di pallavolo maschili. Torneremo a parlarne più tardi, a raccontarvi il secondo set sempre con Emanuela Collazzo. Nel mentre Fiorentina-Pisa, Coppa Italia calcio, 16esimi di finale al 32esimo minuto, sono sempre sullo 0-0, non si sblocca questa partita. Ora cross al centro di João Mario, respinto dalla difesa del Pisa in questo derby toscano di Coppa Italia. Informazioni sul traffico, Onda Verde, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.34, apriamo in A1 dove il traffico è stato da poco sbloccato tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli, ma rimangono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente. Ci spostiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, segnalate code a causa di lavori. In A13 tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso il capoluogo emiliano, attenzione per la presenza di pedoni in strada. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi verso Firenze, il traffico rallenta per un veicolo in avaria. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A10 in Liguria chiuso il tratto tra Renzano e l'allacciamento con la 26 verso Genova, mentre in A14 in Emilia-Romagna chiusura tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Zona Cesarini.
1: Di nuovo insieme qui su Radio 1, Zona Cesarini, alle 21.35 minuti e 30 secondi. Non si sblocca il match di Coppa Italia fra Fiorentina e Pisa dei sedicesimi di finale, 34esimo minuto, 0-0, e ci prova da fuori il Pisa con Rao, ma palla altissima sopra la traversa del portiere della Fiorentina, De Gea. Nel mentre si sta giocando anche in Liga Spagnola, la Vesh Valencia, 75esimo minuto, 0-0, e è sceso in campo anche Real Madrid sul campo dell'Elche, però al quarto minuto anche qui non sono stati segnati gol. Fra pochissimo invece torneremo da Manuela Collazzo per il secondo set della sfida degli europei di pallavolo maschili fra Italia e Repubblica Ceca.

0: tutta la linea.
1: Marrakesh Egwè con Casini è qui a Zona Cesarini alle 21:39 minuti e 10 secondi e sempre 0-0 tra Fiorentina e Pisa, sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al 37esimo minuto poco fa un contatto in area con protagonista Gnonto, attaccante della Fiorentina che sta giocando a sinistra in questo momento, caduto a terra in area, la Fiorentina ha richiesto rigore ma per l'arbitro non c'è stato nulla di rilevante, quindi si rimane così, nessun rigore per la Fiorentina, il derby toscano è sempre sullo 0-0 al 38esimo minuto. Torniamo invece all'Italia Repubblica Ceca, europei di pallavolo maschili da Manuela Collazzo.
2: È cominciato il secondo set, l'Italia ha cominciato bene, avanti 4-2 sulla Repubblica Ceca, che però adesso è andata a segno con il suo capitano Indra. Riceviamo bene, Giannelli chiama l'attacco di Lavia che da posto 4 non sbaglia, 5 Italia, 2 Repubblica Ceca. Italia che ha espresso nel primo set, pur perso con il minimo scarto, un gioco poco fluido, un cambio palla non perfetto anche a causa della ricezione, spesso in affanno, ha faticato in seconda linea l'Italia, ha commesso anche 6 errori al servizio e poi alla fine gli 8 errori complessivi nel set hanno pesato nell'economia della sfida. Ma adesso arriva l'ace di Romano e dunque arriva il sesto punto della nostra nazionale, ancora sulla linea il servizio del nostro opposto che Giannelli sta cercando poco, ma pian piano comincerà, crediamo, a farlo entrare nel ritmo gara. Intanto ha trovato un ace, dunque un punto dai 9 metri Romano, trovando anche il sesto punto della nostra nazionale, sono 2 punti della Repubblica Ceca. Pur non esprimendo un'ottima pallavolo nel primo set, l'Italia ha comunque perso soltanto di 2, questo quindi è di buon auspicio proprio per pensare a come debba proseguire questa sfida. Time out da parte della Repubblica Ceca, visto che l'Italia ha cominciato con il piglio giusto, anche aggressiva al servizio, questo secondo set, dunque con gli azzurri subito avanti 6-2. Il CT ceco Novak ha chiamato time out e dunque si torna in campo dopo questa pausa. De Giorgi ne ha approfittato per chiamare soprattutto a sé Lavia e per dargli evidentemente indicazioni sul muro. Scorre molto il muro azzurro, soprattutto sugli attacchi di Indra. Ancora nel frattempo potente il servizio di Romano. Lo stesso Indra attacca, ma questa volta facciamo una buona fase muro difesa e ricostruiamo con Romano. E questo è il gioco che vuole De Giorgi, perché sugli attacchi di Indra nel primo parziale l'Italia ha faticato molto a un muro che scorreva troppo, ne ha approfittato il capitano della nazionale ceca. Peraltro la Repubblica Ceca ha chiuso, anche grazie alle ottime prove l'anno scorso proprio di Indra, al quarto posto i mondiali vinti dall'Italia nelle Filippine. Prosegue il turno a servizio di Romano che prova a piazzarla, molto fortunato dobbiamo dire l'ace del nostro opposto, perché non ha cercato la potenza, ha provato a piazzarla, in realtà il pallone ha danzato sul nastro e per fortuna azzurra e poi ricaduto nella metà campo della Repubblica Ceca. Dunque Romano trova il suo secondo ace del secondo set, portando l'Italia a quota 8, ma prosegue a forzare dai 9 metri. Vascina non forza in attacco, Giannelli in bagher per Lavia che trova ancora le mani del muro della Repubblica Ceca, e questa è una grande risposta da parte della nostra nazionale che dopo aver perso di pochissimo il secondo set è tornata in campo davvero con l'atteggiamento giusto, prova a togliersi dal muro soprattutto Vascina, lo schiacciatore, ma Lavia trova invece le mani del muro della Repubblica Ceca, scomposto nella circostanza, e dunque secondo time out in pochi scambi chiamato dalla panchina avversaria, perché l'Italia prosegue con il turno a servizio di Romano. Dunque ottimo avvio azzurro nel secondo set, 9 punti dell'Italia, 2 punti della nazionale ceca. Non ha molto da dire De Giorgi ai suoi ragazzi, poche
1: Manuela
2: indicazioni.
1: Scusami, ti interrompo solamente per aggiornare il risultato di Fiorentina-Pisa in Coppa Italia, sedicesimi di finale. Fiorentina in vantaggio al 40esimo, ha segnato Pellegrino, quindi ora siamo al 42esimo minuto, Fiorentina 1-1. Pisa 0, torniamo invece a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschile da Manuela Collazzo.
2: Grazie Giacomo, si torna in campo dopo il time out, il secondo del secondo set chiamato dalla panchina della Repubblica Ceca, l'Italia comanda 9-2, sempre Jurij Domanò al servizio, forza troppo, questa volta trova l'errore, ma è stato un ottimo turno al servizio del nostro opposto che regala però con il suo errore il terzo punto alla Repubblica Ceca, 9 punti dell'Italia, c'è il capitano ceco Indra al servizio, l'opposto che tanto bene ha fatto nel primo set, ma ripetiamo, approfittando anche del muro non perfetto della nostra nazionale, adesso è perfetta la ricezione azzurra, arriva la pipe chiamata da Giannelli, crediamo sicuramente la prima di questo secondo set, la pipe di Bottolo, anche questo colpo è stato cercato poco dall'Italia nel primo set, davvero bravo Giannelli a smarcare Bottolo e dunque il centrale ha provato a intercettare l'eventuale colpo del nostro centrale, ma è stato bravo Giannelli a smarcare Bottolo, adesso siamo bravi a ricostruire e contrattaccare con Romanò, adesso è una grande Italia, conquistiamo l'undicesimo punto, 3 sono i punti della Repubblica Ceca, gioca bene l'Italia in questo momento del set, in ogni fondamentale tocca più palloni a muro, ricostruisce, contrattacca con una certa fluidità. 11 Italia, 3 Repubblica Ceca nel secondo set, la via al servizio 1-0, però questo dice il conto dei parziali a favore dei nostri avversari, la via ha un brutto lancio di palla, lancio di palla piuttosto basso e dunque colpisce male il pallone, manda in rete il suo servizio e regala alla Repubblica Ceca il quarto punto del set, 11 punti dell'Italia, Dragonjovski al servizio per la Repubblica Ceca, sbaglia e dunque un altro errore, un errore per parte in questi scambi e dunque prima la via, poi Dragonjovski, hanno sbagliato il servizio, il 12° punto dell'Italia, 4 sono i punti della Repubblica Ceca, Pardomati al servizio per la nostra nazionale, cercherà sicuramente di forzare, ha trovato anche diversi errori però nel primo set dai 9 metri, trova l'errore anche nell'occasione perché forza troppo, non esce di molto il pallone servito da Amati, però è un errore questo del giovane centrale della nazionale e di Modena, dunque di casa in questo palazzetto storico per la pallavolo, il Palapanini, Klaimon al servizio per la Repubblica Ceca, Balasso osserva la traiettoria del pallone che finisce fuori e dunque molto fallosa in questo momento la Repubblica Ceca al servizio e l'Italia ne approfitta per arrivare a quota 13 nel secondo set, sono 5 i punti dei cechi e c'è Simone Giannelli, il nostro capitano, pronto dai 9 metri, c'è stato un giusto atteggiamento della nostra nazionale tornata in campo dopo qualche affanno nel primo set, un po' di errori, 8 e soltanto 6 al servizio concessi agli avversari, un gioco poco fluido soprattutto nel cambio palla, ma adesso l'atteggiamento e anche la qualità del gioco espresso dalla nostra nazionale è notevole, lungo linea di Indra ancora una volta, anche se in questo secondo set dovrebbe essere il primo attacco del capitano della Repubblica Ceca, Balasso in difesa, Bottolo non arriva a muro e dunque arriva il sesto punto della Repubblica Ceca, sempre Bottolo in attacco questa volta dopo una buona ricezione azzurra da posto 4, il colpo in intrarotazione dello schiacciatore della nazionale propizia agli azzurri il 14° punto, la Repubblica Ceca ferma a 6, Bottolo al servizio, proviamo a sfruttare dunque il turno dai 9 metri di uno specialista proprio della battuta, Mattia Bottolo, lo schiacciatore della Lube Civitanova, forza, ma la Repubblica Ceca in qualche modo se la cava, poi c'è la difesa di Balasso sull'attacco di Dragonjovski, arriva il contrattacco di Romanò, ancora buon gioco da parte degli azzurri che toccano i palloni a muro, ricostruiscono, poi contrattaccano in questa occasione con Romano che sta pian piano prendendo il giusto ritmo. Mani fuori del nostro posto, quindicesimo punto azzurro, 6 punti della Repubblica Ceca. Proviamo ad allungare ancora nel parziale, Bottolo al servizio, potente ma in qualche modo la ricezione della Repubblica Ceca c'è con Bascina e poi va ad attaccare Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova. Buon attacco questo, buon colpo della Repubblica Ceca, 7° punto della nazionale di Novak. Sono però ben 15 punti dell'Italia, c'è Dragognoschi dai 9 metri per i nostri avversari. L'Italia controlla il gioco in questo secondo set, trova però l'ace la Repubblica Ceca, trova impreparata la ricezione di Bottolo, non perfetto il piazzamento in ricezione dello schiacciatore azzurro, non forza Dragognoschi la piazza, Bottolo non ci arriva, arriva invece l'ace della Repubblica Ceca che trova l'ottavo punto nel secondo set. La Repubblica Ceca che ha vinto il primo 25-23, ancora Dragognoschi al servizio per la Cechia, Bottolo verticalizza, Giannelli staccato da rete, ottima palla ceduta a Sanguinetti che riesce a chiudere, davvero bravo Giannelli, dopo una ricezione negativa ha chiamato il gioco dei centrali, il miglior palleggiatore del mondo di gran lunga Giannelli, bravissimo a smarcare Sanguinetti poi ha chiuso conquistando per gli azzurri il 16° punto, sono 8 punti della Repubblica Ceca, c'è proprio Sanguinetti dai 9 metri per la nostra nazionale, lui che conosce molto bene questo palazzetto avendo giocato a Modena fino alla passata stagione, futuro centrale di Perugia, già una buona intesa mostrata proprio con il capitano anche di Perugia Simone Giannelli, manda fuori il suo servizio Sanguinetti provando a cercare l'incrocio delle linee non trovandolo, concedendo il 9° punto alla Repubblica Ceca, ma ripetiamo è un'Italia in totale controllo in questo secondo set, a quota 16 nel parziale, verticalizza Bottolo in bagger, è costretto ad alzare Giannelli per la via che poi la rigioca, ancora Giannelli in bagger per Romano, molto bravo Romano a scavalcare il muro avversario, prova impreparata la difesa della Repubblica Ceca con Klimesh molto lungo, non arriva in copertura, è anche un modo forse di difendere evidentemente sugli attacchi pensati potenti da parte di Romano, che è stato invece bravo a scavalcare il muro avversario e a trovare il punto con la Repubblica Ceca che non è arrivata in difesa, poi il punto arriva direttamente dai 9 metri sempre con Romano e adesso è davvero una grande Italia, è calata moltissimo la Repubblica Ceca, è cresciuta invece tanto la nazionale italiana, sta crescendo davvero il nostro bomber Yuri Romano. Giannelli De Giorgi approfitta del tempo che serve per consentire il servizio a Romano per chiamare a sé Bottolo e dargli indicazioni, forse anche in seconda linea, chissà, dopo la difesa, la ricezione così così del precedente scambio, attacca Climon al centro, 1-7 questa della Repubblica Ceca e il punto, il decimo conquistato dai nostri avversari che adesso operano un cambio con Sciotola in prima linea e dovrebbe prepararsi a questo punto il doppio cambio da parte della Repubblica Ceca, dai 9 metri c'è il capitano, il primo posto Indra al servizio, 10 Italia, 10 Repubblica Ceca, scusate, 18 Italia. Italia che pasticcia un po' dopo il servizio della Repubblica Ceca, concede palla proprio a Sciotola che chiude ottenendo un mani fuori e dunque un break da parte dei nostri avversari, 11° punto della Repubblica Ceca, 18 i punti dell'Italia, sempre Indra al servizio per la nazionale allenata da Jiří Novák che ha vinto il primo set 25-23, c'è sempre Indra dunque al servizio per la nazionale della Repubblica Ceca, la nostra pronta a ottenere, a gestire il cambio palla in questo momento del set, approfittando anche dell'errore al servizio proprio della nazionale ceca e dunque chiude adesso il doppio cambio Novak inserendo il secondo palleggiatore Roman al posto di Bartuniek. Noi portiamo invece da 9 metri la via 19, Italia 11, Repubblica Ceca. Italia che deve inseguire nel conto dei parziali. Buono il servizio di Lavia, buona però la ricezione della Repubblica Ceca con Climon che non chiude in primo tempo. Il secondo tentativo però è vincente, 12 Repubblica Ceca, 19 Italia. Italia che aveva toccato a muro ma troppo sotto la linea di difesa, poi Lavia non riesce a chiudere e a intercettare il pallone toccato a muro dall'Italia, e dunque arriva il mani fuori di Climon, il 12° punto della Repubblica Ceca. Sono 19 i punti della nostra nazionale. Bravo Lavia in ricezione, lo stesso Lavia in seconda linea, attacca, funziona la pipe azzurra. Non è la prima volta che l'Italia lo dimostra in questa fase a gironi degli europei, che giocherà sempre in casa, ha cominciato a Napoli, la fase a gironi prosegue a Modena, poi ci si sposterà a Torino per la fase eliminazione diretta, ottavi e quarti di finale, sperando poi di andare a Milano per semifinali e finali. 20 Italia dopo la pipe vincente di Lavia, 12 Repubblica Ceca nel secondo set. Mati al servizio, potente con il libero della Repubblica Ceca che verticalizza, poi attacca ma senza forzare la nazionale ceca, il contrattacco di Bottolo che piazza il pallone. Non c'è sempre bisogno di attacchi potenti, c'è anche bisogno dell'intelligenza tattica di capire com'è piazzata in difesa la nazionale avversaria. In questa circostanza non perfetta la difesa del libero della Cechia Monique, e dunque il colpo vincente di Bottolo. 21° punto dell'Italia, 12 punti della Repubblica Ceca nel secondo set. Ancora il servizio di Mati per la nostra nazionale, che ha perso col minimo scarto il primo parziale. Adesso è davvero scatenata anche dai 9 metri la nazionale italiana. Arriva un ace potente, piazzato anche da parte di Mati per il 22° punto azzurro. Zona di conflitto nella ricezione ceca tra Dragognoschi e il libero Monique. Ace di Mati, 22 Italia, 12 Repubblica Ceca, un secondo set dominato dagli azzurri, sempre Mati che questa volta non forza, piazza il pallone, poi attacca al centro Climon sbagliando perché non c'è il tocco del muro avversario, ma non c'è neanche il tocco della difesa dell'Italia. Però vediamo anche che la panchina della Repubblica Ceca si affida a un challenge. Sanguinetti ha alzato il braccio perché in effetti ha toccato con la mano sinistra il pallone attaccato da Climon, dunque non c'è anche bisogno del challenge perché si autodenuncia Sanguinetti. C'è il tocco del muro azzurro sull'attacco di Climon e c'è il 13° punto della nazionale della Repubblica Ceca. Lo stesso Climon al servizio, 22 punti dell'Italia. La ricezione di Balaso non perfetta, è lunga, pallone nella metà campo della Repubblica Ceca che può contrattaccare e lo fa con il nuovo entrato Sciotola, colpo in diagonale, brutta ricezione azzurra e 14° punto della nazionale ceca. Giannelli, anzi Romanò, è sulla traiettoria del pallone attaccato in diagonale da Sciotola, non difende però l'opposto azzurro e arriva il 14° punto della Repubblica Ceca che adesso non forza al servizio. Nastro e poi pallone nella metà campo azzurra. Giannelli addirittura con una mano, la mano destra ad alzare con il braccio destro per Bottolo che poi chiude il colpo in diagonale conquistando il 23° punto. Brutta ricezione azzurra di Sanguinetti, arriva con il braccio destro Giannelli ad alzare per Bottolo, davvero mezzo punto del nostro capitano. 23 Italia, 14 Repubblica Ceca, sempre Giannelli al servizio, un set dominato. L'Italia a 2 punti dal pareggio nei confronti della Repubblica Ceca nella quarta sfida della fase a gironi. Percorso netto fin qui per la nostra nazionale. Giannelli, il suo servizio, nastro e poi metà campo della Repubblica Ceca che attacca al centro, lo fa bene con Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova. Trova il 15° punto. Sono 23 i punti della nostra nazionale e torna in prima linea l'opposto titolare per la Repubblica Ceca, ossia Indra al posto di Sciotola. Il servizio proprio di Sciotola che fra un po' cederà il posto per completare il doppio cambio ceco. Con una mano Giannelli, Romanò contro le mani del muro avversario, 24° punto della nostra nazionale. Ma dobbiamo dire che Giannelli mette una pezza su tutti i palloni anche ricevuti male. Poi muro a uno di Dragognoschi contro Romanò, Romanò è bravo a cercare il muro dello schiacciatore avversario e a chiudere con un colpo e a conquistare dunque il 24esimo punto per l'Italia, anche se c'è un challenge cui si affida la Repubblica Ceca, perché ci potrebbe essere stato, secondo la panchina ceca, una possibile invasione di piede da parte degli azzurri, da parte di Romanò nella circostanza, anzi no, un'invasione aerea di Giannelli eventualmente, ma non c'è assolutamente stata, quindi un check che comunque non dà esito positivo alla Repubblica Ceca. Possiamo sfruttare un'infinità di occasioni per chiudere il parziale, ben 9, proviamo subito con Bottolo dai 9 metri, 24 Italia, 15 Repubblica Ceca in questo secondo set. L'Italia che ha perso il primo con il minimo scarto, Bottolo al servizio su Vascina, ricezione lunga, Sanguinetti commette però invasione nel tentativo di mandare il pallone dall'altra parte della rete. Non sfruttiamo questa prima occasione per chiudere il parziale. Dopo la ricezione lunga di Vascina è arrivato il fallo, l'invasione di Sanguinetti, che dunque concede alla Repubblica Ceca il 16esimo punto. Sono 24 punti dell'Italia, ancora 8 occasioni per chiudere il parziale. C'è Dragonioski a servizio per la Repubblica Ceca su Balaso, un po' lunga la sua ricezione, ma pallone in testa a Giannelli che lo cede poi a Lavia è molto bravo con un pallone molto attaccato a rete a chiudere e a conquistare il 25esimo punto per l'Italia. La risposta azzurra dopo un primo set perso col minimo scarto, dicevamo, la risposta azzurra è un dominio nel secondo set, 25-16, colpo di Daniele Lavia in intrarotazione, lungolinea vincente del nostro schiacciatore, 25 Italia, 16 Repubblica Ceca. Al Palapanini è 1-1, studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, noi andiamo direttamente al GR1 delle 22 con un po' di ritardo, torniamo subito dopo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Ore 22 e 1.
4: GR1.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sale la tensione tra la NATO e la Russia per una serie di incidenti sul fianco orientale dell'alleanza, a partire dal drone abbattuto dai caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania.
6: I problemi del fronte est riguardano tutta l'alleanza atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto in missione in Lituania poche ore dopo l'abbattimento di un drone da parte dei caccia italiani della NATO. Dopo quanto successo in Lituania, la Danimarca denuncia che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico, mancandolo di poco. Non ci intimidiranno, assicura Copenaghen e convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena 1 chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
5: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà a rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante UE Kaja Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporle costi più elevati. Chiude a tempo indeterminato il Kennedy Center di Washington. Il consiglio d'amministrazione cita problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Donald Trump annuncia la ristrutturazione ma pone una condizione: i lavori si faranno solo se il suo nome potrà essere aggiunto a quello di John Fitzgerald Kennedy. Ma un giudice federale lo ha vietato, stabilendo che solo il Congresso può modificare la denominazione dello storico centro culturale. Via libera del Senato alla nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera, dove non è ancora scontato il ricorso alla fiducia. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro la legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di Casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
7: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
5: Ora a Torino torna dietro le sbarre l'uomo accusato di aver molestato una minorenne lo scorso 28 agosto.
8: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
5: Maxi rissa sulla nave diretta da Napoli a Palermo, denunciati alcuni giovani.
9: Botte da orbi sulla nave da crociera e in 13 tutti i giovani tra i 18 e i 20 anni finiscono denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo per rissa aggravata. L'episodio risale alla settimana scorsa ed è avvenuto durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo. A scontrarsi in una violenta colluttazione due gruppi, uno di salentini che si erano imbarcati a Civitavecchia e uno di siciliani che erano saliti a bordo a Palermo. La rissa sarebbe scoppiata vicino alla discoteca per futili motivi, forse un apprezzamento nei confronti di una ragazza. Sono volati i tavolini, sedie, suppellettili. La lite si è spostata lungo i corridoi e nella zona degli ascensori, dove la situazione è degenerata, con alcuni giovani che avrebbero continuato a infierire con calci alla testa su un ragazzo a terra privo di sensi. Il personale di bordo ha allertato la Polmare, che dopo gli accertamenti ha deferito i 13 giovani alla procura di Palermo. Il ferito è stato portato in ospedale, dove i medici hanno escluso il peggio. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
5: Torna a salire il prezzo del petrolio. A New York il WTI ha terminato le contrattazioni a $105,86, in crescita del 4,41%. Chiusura in rosso per gli indici di Wall Street dopo una giornata in negativo anche per le borse europee. Musica Elio, il frontman di Elio e le Storie Tese, torna in concerto e si mette alla ricerca del record mondiale di tristezza. La rivalutazione della tristezza è il nuovo spettacolo dedicato alle canzoni più malinconiche della musica italiana internazionale.

0: Una tristezza affrontata però alla maniera di Elio, da Tenco a De Andrea, da Aznavour a Modugno. Il livello sarà persino misurato da uno strumento costruito per l'occasione. E alla fine arriverà l'antidoto con Carosone e Rossini. Il tour parte il 21 ottobre da Alessandria.
1: Paoli ci ha costruito su un impero.
0: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:08:15. Subito un aggiornamento con voi in studio. Giacomo Prioreschi sul match di Coppa Italia dei sedicesimi di finale e agli ottavi il Genoa, che ha battuto 1-0 il Sud Tirol. Sta giocando la Fiorentina, appena ripartito il secondo tempo, 1-0 per la Viola contro il Pisa in questo derby toscano. Sta decidendo al momento il gol di Pellegrino al 40esimo minuto. E poi gli altri risultati dai campionati, anzi da un solo campionato, quello che stiamo seguendo, quello spagnolo, che è una sola partita rimasta. Alavés Valencia è finita 0-1, Rayo Vallecano e Spagnol 2-1, l'Elche sta perdendo 2-0 in casa contro il Real Madrid al 37esimo minuto. E noi invece torniamo adesso per seguire insieme Italia Repubblica Ceca, Europei di pallavolo maschili con Manuela Collazzo.
4: Bottolo, la sua pipe, il suo momento in questo avvio di terzo parziale. L'Italia avanti 4-1, prima l'ace dello stesso schiacciatore azzurro per il 3-1 della nostra nazionale nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, 25-23 per la Repubblica Ceca il primo, il dominio dell'Italia nel secondo 25-16. L'Italia che ha alzato il ritmo, ha alzato l'incisività al servizio, 4 ace nel secondo set. Adesso trova il punto la nazionale ceca con Klimeš, nuovo giocatore della Lube Civitanova, secondo punto della Cechia, 4 punti dell'Italia. Dicevamo, nel secondo set l'Italia ha alzato il ritmo dai 9 metri trovando 4 ace, 8 ai punti di Romanò al nostro posto, altissime le percentuali in attacco, ottima la fase muro difesa. Insomma, nel secondo parziale ha funzionato tutto quello che invece aveva funzionato bene meno bene nel primo. Riceve Bottolo, attacca Romanò, tiene il muro della nazionale ceca che poi contrattacca con Bascina per ottenere il terzo punto, dunque break della nazionale di Novak e terzo punto dei nostri avversari. Klimeš al servizio per la nazionale ceca, che fin qui ha vinto tutte le partite ma un punto in meno rispetto all'Italia in classifica, perché con la Svezia ha conquistato la sfida al quinto set, dunque perdendo un punto. Adesso guadagna un punto la nostra nazionale dopo l'errore al servizio di Klimeš. 5 Italia, 3 Repubblica Ceca, è il terzo set, 1-1 il conto dei parziali. C'è Sanguinetti al servizio, Sanguinetti che ha giocato a Modena fino alla passata stagione, un palazzetto dunque che, come Mati, conosce molto bene. Mati centrale di Modena Volley, Sanguinetti giocherà però a Perugia dalla prossima stagione. Il suo lancio di palla, poi il servizio potente, verticalizza Dragognoschi in ricezione, poi è murato Indra e ricostruisce la nostra nazionale, lo fa molto bene con Romanò. Buona fase muro difesa e contrattacco dell'Italia, sesto punto azzurro con Romanò, 3 sono i punti della Repubblica Ceca nel terzo set. Dunque prosegue il buon momento azzurro. Italia che, dopo aver perso il primo set, è tornata in campo con una incisività e un carattere notevoli, un set il secondo che ha sempre avuto in pugno dominandolo, anche se adesso Sanguinetti in questo avvio di quarto parziale sbaglia il servizio, forza troppo, manda in rete. Abbiamo trovato 4 ace nel secondo set, erano invece stati ben 6 gli errori al servizio dell'Italia nel primo parziale. 4 Repubblica Ceca al servizio adesso con il suo capitano Indra, 6 i punti dell'Italia. Inizio terzo set, la ricezione di Bottolo, Giannelli uno sguardo al campo avversario che chiama l'attacco di Mati, che va ad anticipare il colpo in primo tempo e conquista per l'Italia il settimo punto praticamente senza muro. Il muro della Repubblica Ceca, il muro di Klimeš, neanche c'è stato, è arrivato in ritardo, bravo Giannelli Locatelli a smarcare Mati, Mati ad anticipare il colpo, a conquistare per l'Italia il settimo punto, 4 punti della Repubblica Ceca. Romano non forza al servizio, prova a piazzarla comunque mettendo in difficoltà la ricezione della Repubblica Ceca, poi è scontato l'attacco di Indra con il muro trovato da Mati, crediamo. C'è stato un buon servizio di Romano che non ha forzato dai 9 metri, Indra staccato da rete, provato ad attaccare, piazzato il muro azzurro, di là via creiamo il tocco decisivo, in ogni modo arriva l'ottavo punto dell'Italia, 4 punti della Repubblica Ceca che chiama time out, ferma il gioco, siamo nel terzo set, è una buona Italia, 1-1 il conto dei parziali, studio.
3: Perfetto, grazie a Manuela Collazzo, quindi torneremo fra poco a collegarci con lei per gli europei di volley, la sfida fra Repubblica Ceca e Italia in corso in questo momento, time out come avete sentito, mentre non cambia risultato per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio fra Fiorentina e Pisa, 51esimo minuto, 1-0 per la Viola, il gol nel primo tempo di Pellegrino per la Fiorentina, 2-0 anche del Real Madrid in Liga Spagnola sul campo dell'Elche, e c'è una curiosità sugli US Open conclusi con la vittoria di Zverev al maschile, quindi parliamo di tennis, quarto e ultimo slam della stagione, e sono arrivate tante multe, ben 17 giocatori multati, la sanzione più pesante è stata inflitta all'argentina Luisina Giovannini che ha sborsato $20,000 perché non ha rispettato gli standard di prestazione adeguati, insomma si è impegnata un po' troppo poco e quindi ha violato una sezione del codice di condotta degli US Open, 8 punti su 29 contro Lucia Bronzetti, si è ritirata dopo 17 minuti perché ha seguito questa gara quando era sotto per 5-0 nel primo set, insomma una multa abbastanza pesante, anche Luciano Darderi è stato multato $5,000 per aver abusato di racchette e attrezzature, altri $5,000 per oscenità udibile, insomma una parolaccia, e quindi €10,000 in meno per l'azzurro, poi magari continueremo a parlare di queste simpatiche, non tanto per i tennisti che hanno dovuto pagarle, ma insomma ne guadagnano tanti di soldi, in ogni caso multe, ne parleremo più tardi, torniamo agli europei di pallavolo maschile da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
4: La via, colpo potente, la difesa del libero della Repubblica Ceca Monique, difesa lunga fuori e dunque punto dell'Italia, il nono nel terzo set, sono 5 punti della Repubblica Ceca, l'Italia che conserva un vantaggio comunque importante, è cominciato con un ottimo avvio anche dai 9 metri con il turno al servizio di Bottola, adesso tocca alla via, dai 9 metri arriva un ace su Bascina e dunque decimo punto della nostra nazionale, sono 5 punti della Repubblica Ceca. È andato incontro al pallone Vascina sbracciando e dunque il pallone stesso gli è schizzato via proprio sul braccio destro.

0: l'altro schiacciatore, Dragognoski, della Repubblica Ceca. In realtà è stato anche un po' aiutato la via dal fatto che il pallone da lui servito abbia prima toccato il nastro cambiando quasi traiettoria prima di arrivare poi proprio su Dragognoski, che ha perso l'attimo. In ogni modo, due ace consecutivi e l'Italia scappa via nel terzo set, 11 Italia 5 Repubblica Ceca. Cambio di schiacciatori dentro Benda, fuori Dragognoski. Per quanto riguarda la nazionale ceca, ancora la via al servizio, ancora nastro e poi però questa volta il pallone finisce fuori. Errore da 9 metri di la via dopo due ace consecutivi che hanno permesso alla nostra nazionale di portarsi a quota 11. Adesso però con l'errore di la via è arrivato il sesto punto della Repubblica Ceca e c'è Klimon al servizio per la nazionale allenata da Novak. Il servizio di Klimon potente sulla via, ricezione lunga, può ricostruire la nazionale ceca, prova a farlo con l'attacco del nuovo entrato Benda che esordisce con un mani fuori, chiude il colpo, approfitta anche del fatto che il muro azzurro sia staccato da rete e dunque arriva il colpo vincente di Benda. Break ceco, 7 Repubblica Ceca, 11 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, sempre la Repubblica Ceca al servizio con Klimon. Pasticcia poi la nazionale avversaria dell'Italia, può contrattaccare ma non in maniera incisiva l'Italia e poi invece arriva il colpo di Klimes per l'ottavo punto della Repubblica Ceca che piazza un 3-0 nel parziale. L'Italia non si è espressa al massimo in questo momento del set, infatti dopo un parziale di 3-0 subito il nostro CT De Giorgi chiama time out, gioco fermo dopo il time out chiamato dall'Italia. La situazione 11 Italia 8 Repubblica Ceca nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo. 56esimo minuto, Fiorentina Pisa, 16esimi di finale di Coppa Italia, sempre 1-0 per la Fiorentina e per ora il Pisa non sembra riuscire a reagire a questo vantaggio della Viola nel derby toscano di Coppa Italia. Parlavamo di multe agli US Open, quindi di tennis, 10.000 euro a Luciano Darderi e 5.000 per aver abusato di racchette e altri 5.000 per oscenità udibile, quindi per una parolaccia. Tra l'altro tutti soldi che vengono decurtati poi dai premi che arrivano a seconda del piazzamento dei tennisti. Darderi aveva perso agli ottavi di finale contro il vincitore poi del torneo, ovvero il tedesco Alexander Zverev, e poi c'è stato sicuramente, lo avrete visto un po' tutti, il celebre sfogo di Arina Sabalenka dopo la finale persa contro la kazaka Rybakina. $7.500 per lei e dopo questo sfogo, e poi vanno annotati anche un bel record per il francese Moutet che ha collezionato ben 15.000 euro di multe tra abuso di racchette, violazioni su abbigliamento, equipaggiamento, insomma non ne ha fatta una giusta il francese per quanto riguarda proprio la sua partecipazione agli US Open, e quindi 15.000 euro di multa per lui. 1-0 in Fiorentina Pisa, 57esimo minuto in Coppa Italia calcio, Elche Real Madrid all'Inter Vallo col Real avanti per 2-0. Torniamo agli europei di pallavolo maschili da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
0: Ottiene il cambio palla l'Italia grazie a Mati, ma dopo un parziale di 4-0 subito, 12 Italia in ogni modo, 9 Repubblica Ceca nel terzo set. Italia che negli scambi precedenti, in quel 4-0 subito, non è stata precisa, perfetta in ricezione. Adesso Mati la piazza, qualche problema nella metà campo della nazionale ceca che però poi riesce a chiudere con Benda e a conquistare il decimo punto. Dunque un set che pareva davvero in pugno è riaperto con quel 4-0 che l'Italia ha subito, troppe ricezioni staccate da rete, troppi attacchi scontati, adesso anche il muro aperto sull'attacco di Benda. Decimo punto della Repubblica Ceca, 12 i punti dell'Italia, siamo nel terzo set. Il servizio dei cechi con Bascina, Bottolo ritarda il colpo contro il muro avversario in intrarotazione, riesce a colpire e ottenere il tredicesimo punto, 10 punti della Repubblica Ceca. Mani fuori di Bottolo su Roman e non perfetta.

0: però la difesa di Sciotola, il suo piazzamento sul manifuori di Bottolo. Conquistiamo il 13° punto, 10 punti dell'Italia. Simone Giannelli al servizio, nastro e poi metà campo avversaria. Il colpo di Sciotola, adesso sta giocando con il doppio cambio Novak, il CT della Repubblica Ceca. 11° punto conquistato dai cechi, sono 13 punti dell'Italia che non ha operato nessun cambio fin qui. De Giorgi ha cominciato e sta giocando con la stessa identica formazione dell'inizio. Ha cambiato invece tanto Novak, il CT della Repubblica Ceca. Bend al servizio, sono solo due i punti a dividere le due formazioni. Il servizio di Bend è potente, sbraccia Balaso in ricezione, prova Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, che per fortuna non è invadente, o meglio non indirizza bene le mani a muro, piano di rimbalzo non perfetto del muro cieco, e dunque 14° punto conquistato da Bottolo. Sono 11 punti della Repubblica Ceca. L'Italia prova ancora ad allungare nel parziale, il terzo è 1-1 il conto dei set nella quarta sfida della fase a gironi per gli azzurri, che guidano a punteggio pieno la classifica. Segue con un solo punto di ritardo proprio la Repubblica Ceca. Questa gara e poi quella di dopodomani con la Slovenia saranno determinanti per la classifica dell'Italia. Prima della fase eliminazione diretta, potente il servizio di Bottolo, prova ad attaccare Vascina, che Murato ricostruisce la nazionale ceca sempre con il suo numero 11, che ottiene un mani fuori e conquista il 12° punto per la nazionale ceca, che resta lì attaccata al parziale, un parziale che l'aveva vista nettamente sotto. Poi però 4 punti consecutivi hanno riaperto il set, Sanguinetti in ritardo a muro, e dunque ne approfitta l'attacco ceco. 12° punto della nazionale ceca, 14 punti dell'Italia nel terzo set, un set che comunque appare in equilibrio. Potente il servizio della Repubblica Ceca, ancora deve fare gli straordinari Giannelli per alzare un pallone alla via in bagger, la via non chiude, contrattacco di Sciotola, lo teniamo in qualche modo, brutta palla di Sanguinetti che vuol servire Romano non riuscendoci, poi mani fuori di Sciotola e arriva pericolosamente il 13° punto della nazionale ceca. Sono 14 i punti dell'Italia che non ha sfruttato dopo una buona difesa nello scambio precedente. Proprio Sanguinetti che aveva sbagliato a indirizzare il passaggio nello scambio che poi ha portato al punto della Repubblica Ceca, esce, al suo posto entra Galassi. Resta invece in campo il l'altro centrale Mati, che è stato il grande protagonista della sfida contro la Slovacchia di domenica. 13 Repubblica Ceca, 14 Italia, e per nostra fortuna il servizio di Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova, è fuori, dunque l'Italia ne approfitta per conquistare il 15° punto nel terzo set. Più due degli azzurri, Galassi appena entrato al servizio, l'esperienza anche importante di un centrale come Gianluca Galassi, pronto dai 9 metri, non forza la piazza, c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca che poi attacca con Climon, non arriva la difesa invece di Bottolo su un pallone apparentemente non impossibile da difendere, perché non era stato eccezionale il colpo di Climon. Bottolo è andato sostanzialmente ad anticipare la difesa di Galassi, che poteva arrivare senza problemi sul pallone attaccato da Climon, e comunque la Repubblica Ceca è lì a meno 1, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia nel terzo set. Il servizio di Roman, ancora una brutta ricezione azzurra, quando l'Italia cala in ricezione fa estremamente fatica a chiudere i propri attacchi. Adesso è molto bravo la via a giocare d'esperienza contro le mani del muro avversario, e approfitta anche del fatto che il libero ceco Monique abbia difeso lungo, non arrivando poi sul pallone, aspettandosi evidentemente il colpo di potenza che non è arrivato. L'ha appoggiata la via contro le mani del muro avversario per conquistare il 16° punto. Adesso forza da 9 metri Bottolo, staccato da rete Ramon per il colpo di Vascina, e ancora una volta il muro italiano non perfetto per tempo di salto. 15 Repubblica Ceca, 16 Italia nel terzo set, una brutta ricezione, poi Ramon ha servito Vascina, aperto il muro azzurro, e dunque 15° punto ottenuto dalla Repubblica Ceca, che è sempre lì attaccata al parziale. Sono 16 punti dell'Italia, terzo set, ancora difficoltà per la ricezione italiana, Bottolo che prova a verticalizzare, poi Balaso che serve la via che prova a cercare le mani del muro ceco, non trova però il colpo. 16° punto della Repubblica Ceca, arriva però anche il diciamo la il numero 7 Band che si autoaccusa del tocco a muro, e dunque sul colpo di Labia c'è il tocco impercettibile di Band, ma importante perché Labia trova il manifuori. 17 Italia, 15 Repubblica Ceca, siamo nel terzo set, 1-1, il conto dei parziali. Labia al servizio, brutto lancio di palla, poi prova a piazzare un pallone dai 9 metri sbagliando tutto e trovando invece la rete. L'errore dai 9 metri di Labia concede dunque la nazionale italiana il 16° punto alla Repubblica Ceca, che porta Climon al servizio. Sono 17 punti dell'Italia, c'è da lottare punto a punto in questo terzo set che si era messo invece molto bene per la nostra nazionale. La ricezione di Balasso, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, smarcato molto bene il nostro apposto, Romanò colpisce di potenza, è quello che serve in questo momento. 18 Italia, 16 Repubblica Ceca, la buona ricezione di Balasso che ha indirizzato bene il pallone verso Giannelli. Giannelli ha chiamato l'attacco di Romanò in ritardo, Klimesz a muro, ne ha approfittato il nostro apposto per conquistare il 18° punto. Sono 16 punti della Repubblica Ceca, l'Italia sul più 2, brutto il servizio di Mati, sta sbagliando molto da 9 metri il centrale della nazionale, concedendo nella circostanza il 17° punto alla Repubblica Ceca. 18 i punti dell'Italia e complessivamente sono ben 15 gli errori nella sfida da 9 metri della nostra nazionale contro i 9 della Repubblica Ceca. Proprio al servizio adesso arriva però il decimo errore da 9 metri dei cechi, arriva con Sciotola, e dunque il 19° punto dell'Italia, che conserva un più 2 preziosissimo in questo momento del terzo set. 19 Italia, 17 Repubblica Ceca, 1-1 il conto dei parziali, il primo perso col minimo scarto dalla nostra nazionale 25-23, il secondo dominato 25-16, stava dominando in realtà anche l'avvio di terzo set l'Italia, ma ha poi subito un parziale di 4-0 e la Repubblica Ceca è rientrata nella set. Il servizio di Giannelli, lunga la ricezione della Repubblica Ceca, bravo però poi Roman a chiamare in causa da seconda linea Vascina e a chiudere per la Repubblica Ceca, a conquistare il 18° punto. 18 Repubblica Ceca, 19 Italia, molto attaccata a rete la ricezione dei cechi, però poi il palleggiatore, il secondo palleggiatore Roman, ha chiamato in casa Vascina, che ha chiuso da seconda linea ottenendo il 18° punto per la Repubblica Ceca. Band al servizio, verticalizza la nostra nazionale ricezione, Bottolo, gran colpo in intrarotazione sopra il muro avversario, conquista il 20° punto. Uno dei suoi colpi ha approfittato anche del muro non altissimo della Repubblica Ceca. Bottolo aveva ricevuto verticalizzando, poi ha servito il pallone Giannelli proprio allo stesso Bottolo, bella palla spinta del nostro capitano, e Bottolo poi ha approfittato del muro basso di Roman per conquistare il 20° punto e adesso si propone da 9 metri trovando un ace. È il quarto ace di questo set per la nostra nazionale, 2 di Labia, 2 di Bottolo. Massimo vantaggio in un momento determinante del set, in questo momento specifico del parziale, 21 Italia, 18 Repubblica Ceca, time out chiamato dalla Repubblica Ceca, e noi ne approfittiamo per tornare a Roma da Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Fiorentina-Pisa, torniamo alla Coppa Italia per un aggiornamento su questa sfida dei 16° di finale. 67° minuto, sempre 1-0 per la Fiorentina, che sta vincendo sulla, sul Pisa, e adesso c'è stata insomma un po' un attimo, un momento di gioco in cui c'è stata una piccola zuffa, nulla di particolare, si sono subito poi tranquillizzati i due giocatori che erano coinvolti, ovvero Pongracic e Petagna, che è entrato al posto di Zanon nel Pisa al 59° minuto. Siamo sempre su 1-0 per la Fiorentina, qualche folata offensiva in questo momento del Pisa, che sta cercando in qualche modo di recuperare il match. Poi l'altra partita che stavamo seguendo insieme invece è quella tra Elche e Real Madrid. Siamo in Liga Spagnola, il sesto turno, non sono ancora rientrate in campo le due squadre dopo l'intervallo, con Real che sta vincendo 2-0 sul campo dell'Elche. Torniamo agli europei di pallavolo maschili, Italia-Repubblica Ceca, Emanuela Collazzo.
0: Secondo ace di Bottolo, secondo ace consecutivo, il terzo del parziale, 22 Italia 18 Repubblica Ceca, e dunque grosse difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca, soprattutto per il libero Monique, 22 Italia, preziosissimo l'ace di Bottolo, 18 Repubblica Ceca. Così dopo il time out chiamato proprio dalla panchina avversaria, ancora Bottolo prova a spostare la traiettoria del pallone, trova però l'errore al servizio Mattia Bottolo, che continua a forzare, 19 Repubblica Ceca, 22 Italia, 19 Repubblica Ceca. Dopo l'errore al servizio di Bottolo, Klimesh al servizio per la nazionale di Novak nel terzo set. Parità per quanto riguarda il conto dei parziali, forza Klimesh al servizio, buona la ricezione azzurra, e poi arriva Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, sempre approfittando della presenza di Roman. Era la via, naturalmente lui in prima linea a colpire dopo la ricezione di Balaso, che si è tuffato sulla sua sinistra, poi la via una palla spinta contro il muro avversario, sempre contro Roman, che ovviamente paga qualche centimetro in altezza, nel secondo palleggiatore della Repubblica Ceca, 23 Italia 19 Repubblica Ceca in questo terzo set. Buona difesa azzurra con Galassi, contrattacca Romano, pasticcia il nostro opposto, e dunque questo è un punto regalato da Romano dall'Italia alla Repubblica Ceca, ventesimo punto della Repubblica Ceca. C'era stata una buona difesa di Galassi sull'attacco potente dei nostri avversari, poi Romano, una palla anche non facilissima da attaccare, in ogni modo Romano ha sbagliato perché il pallone non ha oltrepassato la metà campo azzurra. 20 Repubblica Ceca, 23 Italia nel terzo set, al servizio con il suo palleggiatore Roman, buona la ricezione dell'Italia, Giannelli apre il gioco dietro per Romano, sbarcando molto bene il nostro posto, e Romano trova la prima di quattro palle set a disposizione dell'Italia. 24 Italia 20 Repubblica Ceca nel terzo parziale, l'Italia può operare la rimonta portandosi avanti, pallone fra le mani di Romano, prima palla set, la prima di 4, 24 Italia 20 Repubblica Ceca. Romano non forza servizio, trova l'ace, non arriva in difesa Monique, e in ricezione Monique, che era molto lungo aspettandosi forse il colpo potente da 9 metri di Romano. Romano invece l'ha piazzata, non è arrivata in ricezione Monique, grossi affanni per la ricezione della Repubblica Ceca in questo momento del set. L'Italia chiude il parziale 25-20, lo chiude con un ace di Romano, e sono nel complesso 5, se non abbiamo contato male, gli ace dell'Italia in questo terzo set. L'Italia si porta avanti 2-1 sulla Repubblica Ceca. Studio.
1: Bene, grazie a Emanuela Collazzo. Raddoppio della Fiorentina sul Pisa, il gol di Gnonto al 71esimo minuto, quindi siamo al 71esimo appunto, Fiorentina 2 Pisa 0 per quanto riguarda i sedicesimi di Coppa Italia. A Fiorentina che segna un gol importante a meno di 20 minuti dalla fine del match. Fra pochissimo torneremo ovviamente agli europei di pallavolo maschili per seguire insieme un set molto importante, potrebbe essere decisivo, tra Italia e Repubblica Ceca.

0: E questi erano Miley Cyrus con Dua Lipa, Prisoners, qui a zona Cesarini. 2-0 in Fiorentina Pisa, Coppa Italia, sedicesimi di finale al 75esimo minuto. Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto nel secondo al 71esimo minuto. E torniamo agli europei di pallavolo maschile, Italia Repubblica Ceca, da Manuela Collazzo.
1: Sta per cominciare il quarto set al Pala Panini, augurandoci che sia l'ultimo, quello decisivo per la nostra nazionale che comanda sulla Repubblica Ceca 2-1 i parziali. Il primo perso con il minimo scarto dall'Italia, 25-23 per i nostri avversari, poi 25-16 azzurro nel secondo, 25-20 nel terzo, con l'Italia che è stata fluida, continua nel cambio palla e molto incisiva al servizio, ben 6 ace da parte della nostra nazionale. A proposito di nazionale, ne è stato il capitano, un grande ex pallavolista ma adesso commentatore Rai, un amico della Rai, Matteo Piano, ci ha raggiunto in postazione. Ciao Matteo.
2: Ciao Manuela, se mi fai questa presentazione vengo più spesso. Comunque ti dico la verità, sono anch'io qua come te per la pallavolo, sono felicissimo di come stanno giocando e come hanno reagito i ragazzi dopo il primo set.
1: E nel frattempo piazzano un altro ace e lo fanno con Bottolo in questo avvio di quarto set, 2-0 a favore della nostra nazionale. Ancora Bottolo al servizio, seguiamo questo scambio, Bottolo forza il servizio su Benda, difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca che prova ad attaccare con Vascina e nella circostanza, Matteo, non teniamo particolarmente bene a muro e poi in difesa. Ti chiedo un commento su questo scambio, ma poi anche vorrei tornare su quell'aspetto cui tu facevi riferimento, la grande reazione azzurra dopo aver perso il primo set, seppur sì, col minimo scarto.
2: Minimo scarto, hai detto anche bene del muro, ogni tanto siamo un po' imprecisi. Reazione che c'è stata, sai in cosa mi è piaciuto molto? Mi è piaciuto tantissimo il discorso della solidità e lucidità che hanno avuto gli azzurri. Perché? Perché hanno perso il primo set, siamo in un europeo in casa contro la Cechia, che comunque è una squadra che nel ranking sta più in basso di noi, e loro l'hanno presa come un qualcosa che era capitato e sono andati avanti, perché non era scontata una reazione così forte. Mi è piaciuto molto quello, l'accettare un set perso di 2 punti.
1: Forte nel frattempo l'attacco di Sanguinetti al centro per la nostra nazionale, guadagna l'Italia il terzo punto del quarto set, 1 punto della Repubblica Ceca. Sanguinetti al servizio per l'Italia, approfittiamo della presenza di Matteo Piano che sta guardando la sfida ma dopo commenterà con gli amici di Rai Sport, ne approfittiamo per avere anche un commento alla radio, un mezzo che sappiamo ami molto. 3 Italia, 1 Repubblica Ceca, siamo nel quarto set, 2-1, questo è il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Sbaglia il servizio Sanguinetti, forse se possiamo trovare qualche pecca in questa sfida azzurra fin qui, qualche errore di troppo da 9 metri da parte dei nostri ragazzi. Matteo,
2: concordo con te, voglio spezzare una mini lancia a favore degli azzurri. Perché? Perché qualche errore di troppo sì, c'è stato anche qualche ace in più rispetto alla Cechia, è vero, sicuramente gli errori di troppo sono pesati in quel primo set, perché poi alla fine sono sbavature. De Giorgia mi ha detto in un time out, basta una palla, e ahimè è una cosa scontata, è semplice ma è così, basta una palla come questa
1: palla di Daniele Lavia contro il muro avversario. Molto bravi gli azzurri a sfruttare il muro alto ma non sempre invadente della Repubblica Ceca. Nella circostanza Lavia trova il quarto punto del quarto parziale a favore della nostra nazionale, sono 2 i punti della Repubblica Ceca nel quarto set. Roma no, a proposito di uno che forza il servizio, adesso un po' troppo dobbiamo dire, 6 gli ace nel terzo set, è incisiva davvero la nostra nazionale da 9 metri, chiamati ovviamente a forzare, gli azzurri trovano anche alcuni errori nelle circostanze abbastanza evidente. L'errore di Romanò, troppo lungo il suo servizio, terzo punto della Repubblica Ceca, 4 punti della nostra nazionale, trova l'errore però anche la Repubblica Ceca con Vascina dei 9 metri e dunque quinto punto dell'Italia. Daniele Lavia al servizio, il ritorno di Daniele Lavia, quanto è stato importante ritrovare un giocatore con la sua esperienza e con la sua capacità anche di vivere queste sfide di altissimo livello, Matteo.
2: Tanto come ci ha mostrato adesso con questa battuta. Perché dico questo? Perché ha gestito una battuta portando la sua squadra adesso a chiudere un punto con Bottolo, e questo è un qualcosa di un giocatore che sa leggere il gioco. Hanno sbagliato davanti a me due battute, tre battute, cosa faccio? Gestisco una battuta, lascio lavorare la squadra come ha fatto e porto il punto, perché in questo primo set, mi viene da dire, sta facendo un po' tutto l'Italia, sia per l'Italia che per la Cecchia.
1: Buona la battuta di Lavia, che non ha forzato appoggiando, diciamo piazzando il servizio. Adesso invece forza, c'è la buona ricezione da parte della Repubblica Ceca, che poi trova il colpo vincente con Benda. Tanti cambi da parte della Repubblica Ceca a partire dal terzo set, cambi che poi sono stati confermati anche nel corso della sfida. 4 i punti della Repubblica Ceca, 6 punti dell'Italia nel quarto set. Siamo in avvio di quarto parziale, la ricezione buona di Balasso. Giannelli, il solito sguardo al campo avversario, poi chiama la pipe di Lavia, c'è la difesa della Repubblica Ceca, c'è però anche il colpo di Sciotola, il muro ben piazzato dell'Italia, un colpo un po' scontato questo della Repubblica Ceca, possiamo dire, Matteo. 7 Italia, attenta a muro, 4 Repubblica Ceca nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
2: A favore dei nostri, meno male che anche Sciotola e Vascina, che erano quelli un po' più temuti dal mio punto di vista, ma credo da molti punti di vista, stanno iniziando a farsi prendere le misure dai nostri azzurri.
1: Adesso però proprio uno degli schiacciatori della Repubblica Ceca, Benda, trova il colpo in diagonale, chiude molto bene, dobbiamo dire, ci sono anche gli avversari in campo. La Repubblica Ceca, lo ricordiamo, ha chiuso al quarto posto i mondiali dell'anno passato vinti dall'Italia. Quinto punto trovato da Benda in questo quarto parziale, 7 punti dell'Italia, 2-1 il conto dei 7 a favore dei nostri. Giannelli chiama l'attacco di Romanò, colpisce di potenza e trova in diagonale il colpo vincente, l'ottavo punto per la nostra nazionale, e sono 5 punti della Repubblica Ceca. La difesa tentata ma non riuscita da parte di Bartugne, che dunque arriva il punto dell'Italia, l'ottavo. Simone Giannelli al servizio, poi ti chiederò un commento anche sul nostro capitano, che ancora una volta ha dato prova anche in questa sfida contro la Repubblica Ceca di una classe infinita. Il suo servizio, Bartugne che chiama l'attacco al centro da parte dei cechi, che non chiudono, poi però arriva Sciotola e riesce a conquistare il punto per la Repubblica Ceca. L'andamento che abbiamo visto in questi set, Matteo Piano, in alcune circostanze l'Italia ha avanzato allungando subito nel parziale, come era accaduto per esempio nel terzo, anche se poi ha subito il ritorno degli avversari. Qui è un avvio un po' più equilibrato, con la Repubblica Ceca costretta a inseguire, si era trovata avanti, poi dominata nel secondo set, un terzo in cui l'Italia, dopo aver subito un parziale di 4-0, si è poi ritrovata, e anche questo è un aspetto positivo, come tu giustamente ricordavi, il carattere dei nostri.
2: Sì, carattere nel saper accettare le smagliature, il fatto di ogni tanto magari giocare un po' sotto le aspettative. E un'altra cosa che mi viene da dire è che quest'Italia, anche in questa partita qua, forse ha ancora un po' una continuità non lucidissima. Mi piacciono il fatto che si stanno rodando e che comunque danno uno spettacolo sia chi a casa, chi alla radio, chi qua al palazzetto, perché sono partite un po' più lunghe, dove c'è della bella pallavolo anche negli avversari. Quindi Simone Giannesto molto bravo a far giocare, secondo me, tutti i suoi compagni al meglio, soprattutto il secondo e il terzo set.
1: Anche alcune volte mettendo una pezza su qualche imprecisione in ricezione della nostra squadra. Manda fuori il servizio Benda, regalando all'Italia il nono punto del quarto set, 7 punti della Repubblica Ceca, Bottolo al servizio. Davvero molto bravo Mattia Bottolo, ma non solo lui, dai 9 metri nel terzo parziale. L'Italia ha trovato degli ace in un momento propizio, in un momento importante. Ancora Bottolo dai 9 metri, vediamo se forzerà, crediamo di sì, sul 9-7 dell'Italia nei confronti della Repubblica Ceca. Forza Bottolo, però in questa occasione forse un lancio di palla non perfetto. Comunque, cosa è successo? Ha mandato in rete il suo servizio, regalando alla Repubblica Ceca l'ottavo punto, Matteo Piano.
2: Sì, qualche battuta di troppo in rete. Cosa ci insegnano svariati allenatori? Che provando a tirare nell'alto campo magari intercetta il corpo di qualcuno, anche se la palla va fuori. Le battute così in rete sono un po', come dire, scariche, anche come mood, non c'è neanche quella possibilità di... Ne hanno sbagliate qualcuna di troppo gli azzurri. c'è stato un minimo calo anche di energia, secondo me, da come hanno iniziato questo set. Comprensibile, sì, totalmente comprensibile.
1: Assolutamente comprensibile. Ricordiamo, è la quarta sfida della fase a gironi per l'Italia, che conduce 10-8 nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali. Sanguinetti forza al servizio, non permettendo alla nazionale ceca di attaccare come vorrebbe. Arriva il muro su Vascina. Questo è muro importante, Matteo Piano, lo chiedo proprio a te, che di muri, essendo stato centrale, te ne intendi. 11 Italia, 8 Repubblica Ceca. Arriva il time out chiamato dalla Repubblica Ceca e noi ne approfittiamo per commentare proprio con Matteo Piano questa azione che ha visto concludersi con il muro dell'Italia sull'attacco tentato da Vascina.
2: Pardomati fa un ottimo muro, perché? Perché riesce a invadere, a entrare con entrambe le braccia. Il muro, lo spiegavo anche oggi durante la partita su Rai Sport, è molto importante l'invadenza. Ce l'hanno fatto vedere giocatori non altissimi come il capitano della Grecia, alto solo 1,85, ma quando riesce ad invadere lo spazio avversario riesce a fare dei tocchi molto buoni. Tante volte ci confondiamo con le altezze, mentre il muro ha bisogno di quell'invadenza lì, di fermarsi e occupare dello spazio. Questo per me è come va fatto il muro. Se sono riuscito a spiegarlo anche alla radio, guarda, sono contento.
1: Sei stato bravissimo. Possiamo dire in due parole: tempo perfetto di Mati, invadenza a muro, muro ottimo sull'attacco tentato dalla Repubblica Ceca. Guadagniamo l'undicesimo punto, 8 sono i punti dei nostri avversari. Ancora Sanguinetti al servizio, tutti in grado di forzare dai 9 metri i nostri giocatori, che qualche volta però abbiamo visto durante questa sfida soprattutto variano molto anche dai 9 metri, trovando anche delle imprecisioni nella ricezione della nazionale ceca, soprattutto nel libero, che adesso crediamo sia stato anche sostituito Monique, è entrato invece Pavlicek. La situazione però vede la Repubblica Ceca sempre lì, meno 2 perché ha sbagliato il servizio Sanguinetti, dunque i punti della Repubblica Ceca sono 9, quelli dell'Italia 11 nel quarto set. I nostri avversari servono un servizio diciamo anche un po' fortunato, poi però arriva una pipe di Bottolo e il punto è dell'Italia. C'è stata una piccola indecisione da parte dell'arbitro, del primo arbitro dell'incontro, però poi Jurkovic, la serba, ci ha dato il punto. Il punto è di Bottolo, che è attaccato da seconda linea. La pipe, l'attacco da seconda linea, è un attacco che frutta diversi punti alla nostra nazionale. Nella circostanza il dodicesimo sono 9 quelli della Repubblica Ceca nel quarto parziale. Comunque molto bravo Giannelli a variare il gioco.
2: Bravissimo Giannelli, bravissimi giocatori a disposizione di Giannelli che attaccano questa pipe meravigliosamente, perché la pipe, essendo la palla da seconda linea dietro il primo tempo, quindi dietro il centrale, deve avere quel piccolissimo tempo in più appunto del centrale, in modo che sia quasi un secondo tempo e da mettere in difficoltà gli avversari. L'Italia in questo è veramente molto brava. Giannelli fa del primo tempo pipe sicuramente uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, anche se Giannelli di cavalli di battaglia ce li ha tutti,
1: ne ha tantissimi, li ha tutti. Adesso però la Repubblica Ceca trova il muro su Romanò e trova il decimo punto di questo quarto parziale, 12 sono i punti dell'Italia. C'è bisogno, Matteo Piano, di un allungo decisivo, diciamo anche di una scintilla che possa arrivare anche in questo quarto parziale, così come è successo nei precedenti. Non fa testo il secondo, che è stato letteralmente dominato, con un ritorno importante anche dal punto di vista mentale, lo abbiamo già detto, da parte dell'Italia, che adesso è avanti 13-10 nel quarto set. Ancora la via forza dai 9 metri e poi arriva il colpo di Indra, il capitano della Repubblica Ceca. Indra è passato spesso con i suoi colpi, Matteo Piano, ti chiedo perché con gli attacchi di Indra il nostro muro non riesce ad arrivare sempre in maniera ottimale. Intanto undicesimo punto della Repubblica Ceca, 13 sono i punti dell'Italia.
2: Ma Indra capitano che è molto importante per la Cechia, che è rientrato pian piano perché ha avuto qualche problemino fisico negli ultimi tempi. Quando io cerco di spiegare la pallavolo dico sempre che quello che dirò, quello che io sto vedendo è quello che è la mia opinione in base a quello che appunto vedono i miei occhi. Non possiamo mai sapere cosa stanno studiando le squadre, quindi magari l'Italia ha deciso di leggere, studiare e prendere il gioco da centro avanti. Cosa significa? Che Indra, quindi attaccando dietro, viene lasciato con un muro meno attento, quindi può anche essere questo. La voglio vedere così perché Indra in questo momento qua è un giocatore molto importante. ogni tanto noi siamo molto chiusi con il nostro posto 4, cosa significa? Che lasciamo quello spazio in più forse dietro, che siamo molto bravi a leggere primo tempo e pipe.
1: Ho capito, è perfetta la tua spiegazione, adesso è perfetto però anche il colpo della nazionale ceca e non riusciamo, diciamo così, a piazzare quell'allungo che potrebbe risultare determinante. Siamo sempre sul più 2, 14 Italia, 12 Repubblica Ceca. C'è proprio Indra, colui che abbiamo nominato e di cui abbiamo parlato, tra l'altro grande mondiale lo scorso per lui con la Cecchia, che ha chiuso al quarto posto. Bottolo, Murato, un'autocopertura col piede, ma un fallo anche fischiato all'Italia, tredicesimo punto della Repubblica Ceca. E attenzione, perché questo è un momento forse decisivo del set, Matteo Piano, 13 Cecchia, 14 Italia. Se fatichiamo in ricezione, poi conseguentemente, forse inevitabilmente, per certi versi abbiamo qualche affanno a chiudere i colpi in attacco, Matteo.
2: Sì, ma magari ci serve, sai, questo affanno, perché questo set è stato un set veramente con un ritmo blando. E a un certo punto, guardando i miei ex compagni azzurri, mi è venuto quasi da dire che, sai, seguivano il loro ritmo, nel senso facevano i punti loro e sbagliavano loro. È come se avessero veramente bisogno di questa reazione per la Cecchia, perché hanno, non lo so, quella voglia lì, non sai, di competere. L'ho letta così, poi magari adesso la Cecchia va vinta questo set e non c'è una ripresa.
1: Non ce lo auguriamo.
2: No, non ce lo auguriamo, però sai, mi è sembrata così, perché l'hanno fatto un secondo set incredibile, un terzo set di alta intensità. Forse c'è bisogno di quello per i nostri azzurri.
1: E ci auguriamo che arriva però adesso un mani fuori vincente da parte dei nostri avversari, che riescono a conquistare il quattordicesimo punto. Una ricezione difficoltosa, poi però l'attacco ancora di Indra e il mani fuori dell'opposto e capitano della Cecchia, che ottiene il quattordicesimo punto. È ancora lì, 7 in equilibrio, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia, ben dal servizio per i nostri avversari. Ricezione lunga, palla nella metà campo della Cecchia, poi attacca al centro la nazionale di Novak, tiene in qualche modo la difesa azzurra. Bottolo prova a giocare contro il muro avversario, non ci riesce, bravo Balaso in difesa, scambio lungo, ancora Bottolo, la rigiochiamo con calma, il bagger di Balaso per Romano, che questa volta piazza il colpo potente. Ovviamente lo ascoltano i nostri amici in sottofondo, il boato del Palapanini per uno scambio lungo chiuso dall'Italia. In realtà, Matteo Piano, ne abbiamo visti pochi di scambi lunghi in questa sfida, e anche aggiudicarsi uno scambio lungo è importante mentalmente, me lo confermi? 16 Italia, 14 sì. Cecchia nel frattempo.
2: È quello che avevo suggerito prima, l'Italia ha un po' bisogno di questa carica qua, ha bisogno di andarselo a guadagnare il punto, ha bisogno che la Cecchia li metta in difficoltà. Qua, se posso aggiungere, grande regalo della Cecchia, perché Klimec, centrale che vedremo prossimamente a Civitanova, non ha attaccato uno slash. Cos'è lo slash? È la ricezione che viene nel tuo campo, perché Giannelli, molto furbo, gli ha fatto un po' di movimenti, lui si è distratto, pensava che Giannelli fosse in prima linea e invece Giannelli era in seconda linea. Quindi quello, grandissimo regalo di disattenzione, un po' di inesperienza, ingenuità, ci ha permesso di fare una bellissima azione, l'avete sentito anche voi insieme a noi, il Palapanini.
1: Nel frattempo c'è un challenge però per un'eventuale invasione, un tocco a rete da parte dei nostri. Nel frattempo ne approfitto, Matteo, per dirti che quando dovrai abbandonarci per andare in TV ce lo dirai tu stesso.
2: Guarda,
1: noi approfittiamo della tua presenza. Nel frattempo non va a buon fine il challenge della Cecchia e dunque l'Italia è sul più 2, 16 Italia, 14 Cecchia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali, Bottolo al servizio. Allora ci auguriamo arrivi quella scossa che proprio Matteo Piano auspicava, però purtroppo arriva invece un altro errore.
2: Matteo continua ad auspicare. Manuela, insieme a te. Guarda, già abbiamo visto un'azione lunghissima fatta di tanta bella pallavolo e siamo lì, siamo sopra di un punto importante. E andiamo a vedere proprio questo centrale che ha una battuta a salto flotto molto molto interessante.
1: Klimec, nuovo centrale della Lube Civitanova, non forza su Bottolo, Giannelli chiama proprio la pipe di Bottolo e ancora chiudiamo con l'attacco degli schiacciatori da seconda linea, conserviamo un vantaggio importante, minimo per carità, ma in un set che ci auguriamo possa essere decisivo, un vantaggio fondamentale. 17 Italia, 15 Cecchia, quarto set set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
0: Intervengo dallo studio, Manuela, scusa se ti interrompo, solamente per un aggiornamento sulla Coppa Italia, sedicesimi di finale, Fiorentina-Pisa 3-0 quando siamo ormai in conclusione del match, 4 minuti di recupero e siamo al 94esimo, al 92esimo ha assegnato Gonzalo Gonsalves, nuovo arrivato anche qui in casa Viola, quindi 3-0 i gol di Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Questo il risultato parziale e poi ovviamente il GR delle 23 slitterà di qualche minuto perché continueremo a seguire questo set che potrebbe essere decisivo tra Italia e Repubblica Ceca per quanto riguarda gli europei di pallavolo maschili, dove torniamo da Manuela Collazzo.
1: La situazione nel quarto parziale, 16 cechi a 17 Italia, 2-1 il conto dei set a favore dei nostri che ricevono con Bottolo, staccato da rete, Giannelli per la via, mani fuori del nostro schiacciatore contro il muro a 2 della Repubblica Ceca, la via riesce a chiudere. Ti chiedo, Matteo, un commento su questo colpo di la via che chiude il colpo approfittando del muro nella circostanza della Cechia, non perfetto.
2: Non perfetto, Daniele Lavia cosa fa? Tira alto, tira lungo, quindi va a beccare le mani che se non arrivano proprio perfette e invadenti tirando così alto, anche lo avessero beccato questo muro sarebbe caduto con una buona parabola nel campo dell'Italia, quindi questo colpo di attacco non ti produrrà una murata dove non puoi farci niente, quindi molto bravo Lavia, leader silenzioso di questa
1: leader
2: Italia.
1: Leader silenzioso assolutamente, fondamentale la sua presenza, attacca l'Italia con Romano, si insacca il pallone, l'attacco di Romano va a segno, non tiene benda, muro a 1 e dunque Romano riesce a chiudere, 19 Italia, 17 Cechia, la via l'abbiamo nominato poc'anzi dopo il suo colpo contro il muro avversario, il manifuori dai 9 metri, la via staccato da rete, Roman per l'attacco di Benda che passa e dunque ottiene il 18esimo punto per i nostri avversari, 18 Italia, 18 Repubblica Ceca, 19 Italia. Un po' scomposto il muro dell'Italia nella circostanza dell'attacco di Benda, Matteo Piano.
2: Sì, non era un muro perfetto, un muro a 2 Benda, e lo diciamo a tutti coloro che ci ascoltano, ha una fisicità come altri schiacciatori della Cechia veramente esplosiva, perché non sono giocatori altissimi come magari può essere il nostro Micheletto, lo stesso Lavia, ma hanno un'esplosività e una capacità tecnica e caratteriale di aggiustare tante situazioni, l'abbiamo visto in tante squadre di questo girone.
1: E adesso invece abbiamo visto un ottimo attacco azzurro, ci propizia il 20esimo punto, 18 punti della Cechia nel quarto set. Pardomati al servizio per la nostra nazionale che conduce nel quarto set, conduce 2-1 nel conto dei parziali. La favola di Mati che prosegue, avremo modo magari di commentarla. Matteo Piano, intanto commentiamo l'attacco di Indra, mani fuori ancora del capitano dell'opposto della Cechia e siamo sempre lì, un punto a punto, è comunque un set equilibrato, un set in bilico, 19 Cechia, 20 Italia. Dicevo, questa favola di Mati che è stato il miglior realizzatore contro la Slovacchia, che è stato confermato titolare dopo i 22 punti di domenica.
2: 22 punti, un centrale, è una partita che gli auguro e sicuramente si ricorderà tutta la vita, nonostante lui i numeri, soprattutto in attacco, di fare così tanti punti. Li ha, bello, perché questo è stato il suo palazzetto, sarà il suo palazzetto, ma intanto vediamo un altro grande punto noi qui al Palapanini di Bottolo.
1: E lo vediamo grazie proprio allo schiacciatore della Lube che possiamo dire, Matteo Piano, gioca contro le mani del muro avversario, non era stata una ricezione perfetta quella dei nostri, poi muro a 3 della Cechia, Bottolo trova un mani fuori importante, momento cruciale del set, Italia sul più 2, 21 i punti degli azzurri, 19 quelli dei cechi, quarto set 2-1 a favore della nostra nazionale, a servizio con il capitano Giannelli che non forza la piazza, poi il colpo al centro di Klimesh che non chiude, il contrattacco di Bottolo che invece chiude ed è il secondo attacco consecutivo di Mattia Bottolo e questo è davvero un colpo fondamentale in un momento cruciale del set e ci auguriamo della sfida. 22 Italia, 19 Cechia, c'è un time out chiamato dai nostri avversari. Matteo Piano.
2: Quello che ti volevo dire prima è questo: abbiamo visto negli ultimi punti una un grande agonismo degli azzurri, anche in come si sono portati a casa al punto. Era questo, secondo me, di cui avevamo bisogno questo set, quell'agonismo lì, il fatto che la Cechia ci mettesse un po' in difficoltà e noi dovessimo salire in cattedra anche dai colpi che sono andati a tirare fuori i nostri attaccanti. Hanno veramente alzato il livello. Ogni tanto è importante, ci sta, magari sai, ti adegui, appena vinto, sei avanti due set, ci sta che capita, abbassi un attimino, però quando poi l'Italia torna in cattedra come è stato adesso, ci fa vedere veramente una pallavolo bella, ma lo percepisce anche il pubblico, che ti galvanizzano i punti che fa.
1: Un pubblico che tu conosci bene, avendo giocato, sì, a Modena, un pubblico appassionato e competente, quello del Palapanini, che adesso applaude il ritorno in campo degli azzurri, anche dei cechi, per il proseguo di questo set. 22 Italia, 19 Cechia nel quarto parziale. Ancora Giannelli al servizio, molto bene in questo momento del set, come diceva Matteo Piano, gli attaccanti di palla alta. Giannelli, il suo servizio questa volta potente, qualche affanno nella ricezione cieca con Benda, poi free ball per la nostra nazionale, dobbiamo approfittarne adesso. Balasso appoggia per Giannelli, che chiama l'attacco di Romano e chiude anche il nostro posto, sempre con mani fuori, sempre sfruttando il muro avversario. 23 Italia, 19 Repubblica Ceca, e questo, Matteo Piano, è l'allungo decisivo che ci aspettavamo.
2: Sì, l'avevamo predetto, auspicato, ed è arrivato con un gioco veramente nei dettagli perfetto dell'Italia.
1: Perfetto il nostro capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore. 23 Italia, 19 Cechi, ancora il servizio di Giannelli, ancora potente sul libero, Scioto l'attacca, è murato e arriva dunque la palla match. Crediamo il tocco decisivo sia stato di Galassi, se mi confermi Matteo Piano. In ogni modo quel che conta è la palla match della nostra nazionale, 5 occasioni per chiudere anche questa quarta sfida e confermarsi in testa al gruppo. 24 Italia, 19 Cechia, il muro di Galassi sull'attacco di Sciotola, tocco decisivo del nostro centrale, palla match, ancora il servizio di Giannelli, prima occasione per chiudere il set e la sfida. Giannelli manda fuori il suo servizio, si abbassa Bascina, che era sulla traiettoria del pallone, ma era evidente come fosse fuori, lungo il servizio del nostro capitano. Dunque l'Italia fallisce la prima occasione per chiudere il match. 20 Repubblica Ceca, 24 Italia, Benda al servizio per la nazionale ceca. Forza, trova la ricezione di Lavia, Giannelli staccato da rete per Bottolo, la chiude lui in diagonale, Mattia Bottolo. 25 Italia, 20 Repubblica Ceca, l'Italia batte anche la Repubblica Ceca 3-1, confermandosi in vetta al gruppo, e dopodomani sfiderà per l'ultima gara della fase a gironi la Slovenia. Io ringrazio davvero Matteo Piano per essere stato con noi.
2: Grazie,
1: lo saluto velocemente perché dobbiamo tornare agli studi di Roma, ci ritroveremo, Matteo.
2: Va bene.
1: Grazie, l'Italia batte la Repubblica Ceca 3-1, Roma, Sassarubra.
0: Perfetto, grazie davvero a Manuela Collazzo per averci raccontato questa sfida. Noi siamo ai saluti, ringraziamo in regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e Francesco Pionalieri, in redazione come sempre è Tony Tisi. Buona serata da Giacomo Prireschi. Ora c'è il GR1 delle 23 che arriva con un po' di ritardo perché abbiamo seguito appunto questo finale degli europei di pallavolo maschile, Italia Repubblica Ceca. GR1.
3: Ore 23:05.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini. Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare Nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia, dopo che ieri sera cacci italiani hanno abbattuto in Lituania un altro velivolo senza pilota con ordigno esplosivo. La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa. La NATO accusa Mosca, ci vuole intimidire, ma noi continueremo a difendere il territorio. E la presidente della Commissione Europea von der Leyen avverte: la Russia ci sta mettendo alla prova, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Continuano intanto i raid incrociati sul fronte russo-ucraino, malgrado l'ipotesi partita dalla Casa Bianca di uno stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche. Da Mosca la corrispondente.
4: L'idea di una tregua energetica tra Russia e Ucraina era stata annunciata da Trump. Mosca e Kiev si sono dette favorevoli alla proposta, ma non hanno ancora stabilito accordi concreti e gli attacchi nei rispettivi impianti energetici sono continuati da entrambe le parti. Per il Cremlino si tratta di un'ottima idea. Sosteniamo la proposta di Trump, ha detto il portavoce Peskov, ma il ministro degli esteri russo durante una conferenza ha comunque precisato che Mosca continuerà a portare avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace. Dopo aver accusato gli europei di avere fatto saltare l'intesa raggiunta un anno fa ad Anchorage da Trump e Putin, Lavrov ha detto che il 26 settembre incontrerà a New York il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev che, rispondendo al ministro degli esteri polacco che aveva parlato di un vantaggio europeo in caso di scontro con Mosca, in un'intervista dice: in caso di attacchi la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: Il ministro degli esteri italiani difende la decisione del governo di prorogare ancora fino al 30 settembre la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura introdotta dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice Tajani, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo, inutilmente aggressiva, la reazione dell'omologo spagnolo Álvarez, che ha parlato di decisione assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Minacce al presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito, per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, nomi importanti tra gli indagati.
6: La diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e allo stesso tempo costringere il presidente Claudio Lotito a vendere. I magistrati dell'antimafia di Roma parlano di un medesimo disegno criminoso per manipolare il mercato. Nel decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo compaiono i nomi del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stata una campagna di fake news iniziata a giugno 2024 e tuttora in corso attraverso social network con la testata 1900 e il quotidiano Il Tempo, con cui collabora Bisignani. Tra le pseudonotizie fatte circolare si legge nelle carte l'imminente cessione da parte di Lotito della Lazio, le sue aziende in crisi, o l'intenzione del patron biancoceleste di far retrocedere la società per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. Ilaria Dionisi, GR1.
5: Un gruppo di pirati informatici ha sottratto a Revolut una delle più grandi banche online al mondo. Informazioni sensibili su 680 clienti a livello internazionale. Per errore il gruppo ha risposto a una richiesta fraudolenta giunta dalla PEC ufficiale di una prefettura italiana, in precedenza compromessa dagli hacker. In seguito la richiesta di riscatto. La polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un 54enne ex dipendente di banca accusato di aver controllato illegalmente migliaia di conti correnti, tra cui quello del capo dello Stato Mattarella, del presidente del Senato La Russa e della premier Meloni.
7: L'uomo è un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo, già addetto alla sede agribusiness della filiale di Bisceglie, poi licenziato l'8 agosto 2024. È accusato di accesso abusivo al sistema informatico telematico. In 4 anni di indagini, dal gennaio 2020 all'aprile 2024, gli inquirenti hanno accertato che il dipendente infedele, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe spiato oltre 3.500 conti correnti di clienti di oltre 600 filiali di Intesa. Per chi indaga, infatti, l'ex dipendente ha esposto a grave rischio non solo il diritto alla riservatezza dei singoli, ma la stessa sicurezza delle istituzioni, violandone informazioni segrete. Nell'inchiesta sono coinvolti altri 7 dipendenti, tutti non pugliesi, e intanto Banca Intesa evidenzia come gli stessi magistrati abbiano deciso di archiviare il procedimento verso l'istituto di credito, giudicato estraneo alla vicenda. La banca ora è diventata parte lesa. Tatiana Bellizzi, GR1.
5: A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati, che sparando da una finestra ha ferito lievemente una cinquantenne colpendola con un proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. L'episodio è avvenuto in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Nei giorni scorsi altre donne sono state prese di mira nella stessa zona. Meteo, il bel tempo alle ore contate, in arrivo una nuova perturbazione atlantica che da domani colpirà in particolare le regioni del nord per poi spostarsi alle zone centrali e meridionali. Al sud nelle scorse ore si sono registrate ancora sole e temperature poco sopra i 30 gradi. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte, ancora buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Durante la notte avremo tempo in prevalenza asciutto su gran parte del paese, con residue di isolate precipitazioni solo sul basso Adriatico e sul settore ionico. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi e temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caccia, italiani abbattono un drone nei cieli della Lituania. Crosetto, difendiamo i confini della NATO. Nuovo incidente tra Russia e Danimarca. Voto per posta, la Corte Suprema ferma Trump che attacca i giudici e sulla chiusura del Kennedy Center, senza il mio nome niente ristrutturazione. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato in Campidoglio con Mattarella e Meloni, il ricordo delle tante battaglie per i diritti e l'Europa. Legge elettorale, sì del Senato tra le polemiche, per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale, il provvedimento ora torna alla Camera. Minacce, campagne social e fake news per costringere Lotito a vendere la Lazio, inchiesta della Procura di Roma, coinvolti nomi eccellenti. Incursione hacker contro Revolut, accertamenti della polizia postale, rubati i dati di quasi 700 clienti attraverso una mail violata. Radio Rai fa squadra all'Olimpico, grande festa per i nuovi palinsesti, Radio 1 protagonista tra conferme e tante novità. Lo sport, europei maschili di pallavolo, l'Italia piazza il poker, la marcia continua, battuta anche la Repubblica Ceca 3-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
3: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. A largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Dura presa di posizione della NATO dopo l'episodio dell'elicottero danese. La Russia ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma una portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen, attesa tra poche ore al discorso sullo stato dell'Unione, l'inviata.
4: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento qui a Strasburgo. Tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano, dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'Europa parlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb, di cui gli Houthi yemeniti hanno ormai il controllo. I ribelli filo-iraniani denunciano decine di raid sauditi nelle ultime 24 ore. Nel regno, intanto, proprio al confine con lo Yemen, allerta per possibili attacchi dei miliziani filo-iraniani. Di guerra in Iran ha parlato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo cui il conflitto entrerà in una nuova fase in un paio di mesi. Proprio a novembre negli Stati Uniti si svolgeranno le elezioni di metà mandato e il presidente Trump si scontra con la Corte Suprema, l'inviata della RAI.
5: È una bocciatura clamorosa per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, che arriva dalla Corte Suprema, tra l'altro maggioranza conservatrice. I giudici hanno respinto il tentativo del presidente di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è durissima e arriva via social. La Corte ha deluso il paese, scrive. Si fa condizionare dai democratici, pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo dice per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso presidente. Ma c'è un altro giudice che mette i bastoni fra le ruote del tycoon, quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte il Centro per le Arti Performative sarà ristrutturato e riaprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: L'addio a Roma alla storica leader radicale Emma Bonino, ai funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
6: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala della protomoteca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo, tra applausi e momenti di commozione.
7: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
8: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
2: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
8: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
6: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: È proprio dei diritti della persona al centro di tante delle battaglie di Emma Bonino parla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con una delegazione della World Jurist Association.
9: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
10: Guarda lo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura. Il modello è l'Unione Europea, spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue, tanto più in un momento in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
9: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
10: L'invito agli stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale e di limitare i soggetti privati, fondamentale, conclude Mattarella, il ritorno a cooperazione e multilateralismo.
9: L'alternativa è quella di una conflittualità perenne con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
10: Valentino Russo, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo immigrazione, bilancio europeo e caro energia.
11: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
2: Il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
12: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
13: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
12: Forza Italia parla di punto di equilibrio. Libro serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
14: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
12: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta. E per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 13 minuti, caro carburanti, atteso in giornata in Consiglio dei Ministri il decreto con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
15: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive, per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
16: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
15: Gelsomina Testa, GR1.
2: Esecutivo al lavoro anche sul fronte dell'ex Ilva di Taranto. Per i lavoratori dell'indotto, già partite 2.500 lettere di licenziamento momentaneamente sospese.
17: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. I sindacati chiedono il congelamento di tutti i licenziamenti e garanzie precise per la salvaguardia dei posti di lavoro dentro e fuori l'acciaieria più grande d'Europa. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR1.
2: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. La cronaca con l'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
18: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
19: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati, diversi gli episodi di spari all'indirizzo di passanti scelti a caso, ma quasi sempre donne. Perquisizione nelle scorse ore nel servizio alla testimonianza di una delle vittime.
20: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
21: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a

0: Come posso non dire quello che mi è successo?
1: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile, si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché i residenti non nascondono la paura.
2: Spero di non essere presa di mira.
1: In Essiano, GR1.
3: La polizia postale indaga per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito da Revolut, banca via internet inglese, rubati i dati sensibili di quasi 700 clienti.
4: Per attaccare la più grande società tecnologico-finanziaria europea, gli hacker avrebbero violato una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria. Fingendosi la polizia postale, hanno poi chiesto a Revolut i dati di 680 suoi facoltosi clienti, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Considerando la richiesta, proveniente da una mail istituzionale, la società, con 80 milioni di clienti, 5 dei quali in Italia, è caduta nella trappola. E ha condiviso non solo nomi e indirizzi, ma anche coordinate bancarie e cronologie delle transazioni, copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale durante la registrazione. Una truffa andata avanti per mesi prima di essere scoperta. Revolut ha denunciato tutto alle autorità inglesi, negando furti di denaro alle vittime, ma secondo il Financial Times, che li ha contattati, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR1.
3: Per la prima volta nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la festa per la presentazione dell'offerta radiofonica Rai per la prossima stagione. La nostra rete è protagonista tra conferme e novità.
5: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
6: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo. E grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
5: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
7: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti e ricette dei grandi chef stellati italiani.
5: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
8: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
5: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
9: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi, un fascino così.
5: Musica con Gian Vignola.
10: La musica è vita, è significato e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1, quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
5: Marcella Sullo, GR1.
3: Testi scolastici usati, nasce una nuova piattaforma gratuita per la compravendita.
11: Un pizzico di ingegno e la voglia di dare un servizio utile ai loro coetanei. È così che è nata la piattaforma Bookflow, che permette di acquistare e rivendere libri scolastici. L'idea è di 4 studenti universitari, spinti anche dalla necessità di svuotare gli scaffali di casa pieni di libri scolastici inutilizzabili. Attraverso la piattaforma gratuita, gli studenti possono caricare direttamente il testo da vendere o acquistare senza commissioni. All'iniziativa hanno aderito studenti di oltre 400 scuole di tutto il territorio nazionale. Antonio Fundarò, docente scolastico e redattore di Orizzonte Scuola.
12: La soluzione trovata da questi 4 ingegnosi ragazzi, cioè un accesso diretto anche all'acquisto dei libri usati, dà certamente respiro agli studenti italiani e alle famiglie.
11: Un'iniziativa che aiuta a combattere anche il caro libri.
12: È diventato una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie, nonostante siano aumentate le soglie ministeriali previste per la copertura dello Stato all'acquisto dei libri di testo.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Musica dopo il Summer Tour 2026, le bambole di Pezza tornano in radio. Settembre, così si intitola il nuovo singolo che esprime la sensazione di malinconia, di sospensione che accompagna la fine dell'estate, ma anche la voglia di ripartire e di affrontare le incertezze del futuro. Il brano fa parte dell'album 5, appunto il quinto, pubblicato dalla rock band, tutta al femminile, protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone Resta con me. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges. In

0: Regia Max Gambino e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura verso il big match di sabato sera Roma-Inter, con la sfida tra le due capoliste. Problemi in casa nero-azzurra. All'Olimpico non ci saranno né Çalhanoğlu né Stones ai box per problemi muscolari. Il Bologna intanto sta per cambiare allenatore. Tedesco verso l'esonero, Palladino in pole per la successione. Prima delle altre notizie, gli europei di pallavolo maschili a Modena, Italia, Repubblica Ceca 3-7-1, il racconto della nostra inviata.
3: Un'Italia concreta, una vittoria di sostanza da campioni del mondo. Primo posto nel girone consolidato dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca. Il primo set perso col minimo scarto, la reazione azzurra nel secondo è veemente. Un parziale dominato con un attacco incisivo e un'ottima fase muro difesa, oltre che una grande aggressività al servizio. Italia in allungo anche nel terzo set e poi brava a resistere al tentativo di rimonta dei cechi, sempre con un ottimo servizio, 6 ace nel parziale e un cambio palla fluido. Gli attaccanti di palla alta decisivi anche nel quarto set, alla fine 24 punti di Romanò, 22 di Bottolo, 15 di un prezioso Lavia.
4: È un livello sicuramente alto, perché giocare contro queste squadre non è scontato vincere, non è scontato giocare bene. Stiamo alzando di volta in volta il livello, vincere non è mai scontato e siamo contenti di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto.
3: L'ultima sfida della fase a gironi, giovedì contro la Slovenia, per chiudere al primo posto e spostarsi a Torino per gli ottavi. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: Tornando al calcio, Coppa Italia, sedicesimi di finale, Genoa su Tirol 1-0, Fiorentina-Pisa 3-0, una finale di Coppa torna a giocarsi in Italia, lo Juventus Stadium di Torino ospiterà infatti l'atto conclusivo della Conference League 2028. Chiusura in bellezza con il tennis per Jannik Sinner, e finalmente è giunta l'ora di ripartire. Il rientro è previsto al China Open Pechino 30 settembre 6 ottobre, dove è possibile anche l'incrocio con Zverev, fresco vincitore degli US Open, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Jannik è tornato ad allenarsi a Monte Carlo. Era questa l'ultima notizia. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 25, apriamo sulla tangenziale sud di Torino, nei pressi di Debuchet, in direzione della tangenziale nord, dove si segnala un incidente. Andiamo in A7 in Liguria, in entrata Ronco Scrivia, segnalata invece code per un veicolo fermo. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna, tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, dove si registra una perdita di carico. E ancora in regione, in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, segnalato un incidente. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, attenzione per un camion in avaria. Andiamo in Campania in A3 tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione Napoli, si registrano code per un incidente. E altro incidente anche in A30 tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino in direzione Salerno. Infine chiudiamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice nei pressi di Nuoramini in direzione Cagliari, si rallenta per un veicolo in fiamme. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Crosetto afferma: difendiamo i confini della NATO. Nuovo incidente invece tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. La Mosca ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma un portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen. E tensioni che continuano anche sui vari fronti mediorientali. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. E poco fa, secondo media locali, si sono invece udite forti esplosioni sull'isola di Kerch. Attenzione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in sessione d'emergenza. E torniamo in Italia con la legge elettorale, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per l'opposizione è incostituzionale. E il governo è al lavoro anche per trovare una soluzione al caro carburante. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte domani, giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. E il governo accelera anche sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra esecutivo e sindacati su circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. La cronaca: Torino torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una 13enne in un mini market a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma, non ravvisando il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e ora il tribunale del riesame ha accolto la richiesta, sottolineando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato. E chiudiamo con lo sport: europei maschili di pallavolo, Italia piazza il poker, la marcia continua, ha battuto anche la Repubblica Ceca 3-7-1, Coppa Italia, Fiorentina batte il Pisa 3-0, negli ottavi trova il Napoli, Genoa elimina il Sud di Tirolo e troverà l'Inter. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

And have we got news?

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Sempre più alta la tensione tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi, a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
3: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Al largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Nella notte esplosioni sull'isola di Kesham nello stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che al centro del Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito in sessione d'emergenza. Poco fa ha intercettato un drone lanciato dagli Houthi verso la Mecca. Proroga di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna decisa dopo la crisi di Ceuta serve a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid che ha bollato come assurda la misura e estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera del Senato la nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro quella che definiscono una legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di Casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza.